stanno i tuoi adesso, non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

più. GR Parlamento, in collegamento con Rai Radio Tutta Italiana.

stavolta non lo dico più. Che grande sbaglio mio sei tu, bisogna crescere oramai. Se ancora adesso penso a te, vuol proprio dir purtroppo.

0: Meteoradio.
1: Previsioni del tempo sull'Italia per la giornata di oggi, lunedì 12 ottobre. Al mattino pioggia su buona parte dell'Emilia-Romagna, ma con tempo in miglioramento già nel pomeriggio. Il maltempo torna sulle regioni centrali adriatiche e soprattutto su quelle del meridione peninsulare e Sicilia, con nuove precipitazioni anche intense e accompagnate da temporali, più frequenti su Marche, Abruzzo e poi nuovamente Campania, Basilicata, Calabria e parte più a nord dell'isola. Venti settentrionali un po' ovunque, da moderati a localmente forti sia sulle due isole maggiori ed aree tirreniche, sia più a nord sull'alto Adriatico. Mari tutti da mossi a molto mossi, temperature delle prime ore del giorno in lieve calo un po' su tutte le regioni e massime che oscilleranno tra i 17 e i 21 gradi al nord e tra i 18 e i 24 al centro e al sud e sulle due isole maggiori. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'aeronautica militare.

quando la donna cannone d'oro e d'argento diventerà, senza passare per la stazione l'ultimo treno prenderà. In faccia ai maligni, ai superbi, il mio nome scintillerà. Dalle porte della notte il giorno si bloccherà. Un applauso del pubblico pagante lo sottolineerà. E dalla bocca

così la donna cannone, quell'enorme mistero volò, tutta sola verso un cielo nero, nero si incamminò. Tutti chiusero gli occhi nell'attimo esatto in cui sparì. Altri giurarono e spergiurarono.

Venite pure avanti, voi con il naso corto. Signori imbellettati, io più non vi sopporto. Infilerò la penna ben dentro al vostro orgoglio, perché con questa spada vi uccido quando voglio.

colpi sembra quasi un valore. Tornare a casa tardi, giornata piena, mi rende triste un'insalata leggera. Io non guardo più neanche la TV.

fame. Tu vuoi connetterti ma non c'è rete. Vuoi scommettere ma non c'è fede. E vuoi investire però non c'è fondo. Smussare

0: non può essere l'unica condizione.
1: GR Parlamento, in collegamento con Rai Radio Tutta Italiana.

segreto che hai dentro, nessuno l'ha scoperto. Arrivati in un bar mi hai chiesto soltanto fino a che ora resta aperto, fino a che ora resta aperto. Ma dove sei finito?

vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale di una nuova vita, attratto dal colore dei tuoi fiori messi lì.

vino. Sono eterne le mie parole in un bicchiere di vino. È eterna la radice di un albero che ha visto la storia. Un pensiero contaminato dalla memoria.

0: tutti i ragazzi disastrati, venuti su dritti, che vivono in case cadenti, tra le rovine delle loro famiglie. Una laurea d'onore. A te, che sei la più forte.
1: Rai Radio tutta italiana.

fateci largo che passa domani, che adesso non si può. Oggi non apro perché sciopererò e andremo in strada con tutti gli striscioni a fare come sempre la figura dei fregnoni. Ma a me di questo, sai, non me ne importa niente. Io oggi canto in mezzo all'altra gente perché ci credo, o forse per decenza. Che partecipazione, certo è libertà, ma è pure resistenza. E non ho scudi per proteggermi né armi per difendermi.

Molti, molti errori brutti, io però li pago tutti. Fatece largo che passa il corteo e si riempiono le strade. Via Merulana, così pare un presepe. E siamo tanti che quasi fa paura. Ho solo tre sfigati, come dice la questura. E le parole, sì, lo so sempre quelle.

0: ti diranno parole rosse come il sangue e nere come la notte. Ma non è vero, ragazzo, che la ragione sta sempre col più forte. Io conosco poeti che spostano i fiumi con il pensiero e naviganti infiniti che sanno parlare con il cielo.
1: Chiudi gli occhi, ragazzo, e credi solo a quel che vedi dentro.

lasciali dire che al mondo quelli come te perderanno sempre, perché hai già vinto, lo giuro, e non ti possono fare più niente. Passa ogni tanto la mano su un viso di donna, passaci le dita, nessun regno è più grande.

che nome dai ad un sogno. Sono l'ennesimo ad averti detto sì, lo voglio. Nel rumore quando i negozianti chiudono Leclerc e nella folla di chi è venuto fin qui per cercar sé quando ce n'è bisogno. Tra i palazzoni e le villette a schiera ho visto in te una vecchia amica e una madre severa. E dir che spesso tu non hai pietà fa brutto, beh certo, ma non aver pietà è una forma di rispetto. Dopo tutto tu sei una goccia quando cade con tutti i suoi cerchi.

0: fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Tu non sai quante volte ho pensato, nessuno capirà il vero me. Quando la rabbia mi fa vedere buio, potrei perdere tutto, giuro che lo farei. E tu dicevi di pensare di più, parlare di più, fumare di meno. E io ho iniziato a non parlare più, fumare di più e non pensarci nemmeno. Certe volte vorrei andare lontano, dalla fama, da ciò che mi ha rubato. Certe volte vorrei andare lontano, lontano, lontano. Sto talento m'ha portato lontano,

dal male, spero che per sta vita la mia ex non mi allontani da Gabriel. La mia fama, il mio successo diventeranno una condanna, già me lo sento, le macchine veloci portare tutto all'eccesso, ma a volte vorrei solo buttare tutto nel cesso, lo giuro.

potrei perdere tutto, giuro che lo farei. E tu dicevi di pensare di più, parlare di più, fumare di meno. E io ho iniziato a non parlare più, fumare di più e non pensarci nemmeno.

giuro che lo farei. E tu dicevi di pensare di più, parlare di più, fumare di meno. E io ho iniziato a non parlare più, fumare di più e non pensarci nemmeno.

L'oro può essere rubato. Un regno può cadere. Ma una grande linea di sangue sopravvive alle generazioni. Puro sangue.

0: RAI GR Parlamento, la radio delle istituzioni.
1: Inno nazionale della Repubblica Italiana, eseguito dall'Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI, diretta da Fabio Luisi. Buon ascolto.

0: GR1.
1: Nei prossimi giorni l'intervento al Gemelli per Papa Leone. Ieri le sue parole: l'Angelus, ho un nodulo al polmone, dovrò operarmi. Confermato il viaggio in Perù fra meno di un mese. Russia-Ucraina, Trump annuncia una tregua energetica. Zelensky: non ne sapevo nulla, ma se il Cremlino accetta, ci siamo. Missili di Mosca su Kharkiv, 3 morti e decine di feriti. Le aggressioni con una minicar a Roma, inquirenti sulle tracce di 2 adolescenti, c'è un identikit parziale, ancora in terapia intensiva l'attore Davide Iacopini scaraventato a terra. Calcio: solo pareggi per Juve e Milan contro Cagliari e Sassuolo. Lazio in vetta alla classifica assieme all'Inter. Formula 1, Antonelli terzo a Singapore, mondiale sempre più vicino. Buongiorno da Salvatore Sabatino, auguri da tutto il mondo per Papa Leone che ieri, lo avete sentito, ha voluto comunicare in prima persona un intervento chirurgico a cui si sottoporrà probabilmente tra domani e mercoledì.
2: L'annuncio è giunto a sorpresa al termine dell'Angelus in una piazza San Pietro gremita e soleggiata.
3: Di recente, durante alcuni controlli, i medici mi hanno trovato un nodulo circoscritto al polmone. È stato individuato in una fase molto iniziale e ben localizzato. I medici ritengono opportuno intervenire e allora, seguendo i loro consigli, ho deciso di operarmi per toglierlo. L'intervento è già programmato nei prossimi giorni.
2: Papa Leone ha voluto parlare ai suoi fedeli con tono pacato per tranquillizzarli e poi sono arrivati i dettagli della sala stampa vaticana. Il ricovero avverrà in settimana al Policlinico Gemelli, da sempre l'ospedale dei Papi, al 10° piano, nell'appartamento che San Giovanni Paolo II ribattezzò Vaticano III. Una camera da letto, un salottino, una cappella. La degenza durerà 7 giorni. Confermato al momento il viaggio in America Latina dal 6 al 17 novembre, dunque tra meno di un mese. Con Prevost ci sarà il dottor Luigi Carbone, il medico che lo segue nei suoi viaggi, che lo scorso giugno il Papa ha nominato a capo della direzione di sanità ed igiene del governatorato della Città del Vaticano. Ilaria Menta, GR1.
1: Ma che cos'è un nodulo polmonare? Ce lo spiega il professor Michele Milella, direttore di oncologia medica dell'azienda ospedaliera universitaria di Verona.
4: Il nodulo polmonare è un'alterazione della densità di una zona del tessuto polmonare. Non tutti i noduli polmonari sono di tipo tumorale. Nella maggior parte dei casi, quelli che scopriamo per caso sono benigni. L'aver trovato un nodulo circoscritto al polmone significa che questa alterazione della densità è presente solo in una zona limitata del polmone. Di solito si operano i noduli polmonari maligni, ma in alcuni casi, se ci sono elementi di sospetto, si può anche decidere di asportare il nodulo e analizzarlo per avere una diagnosi certa.
1: Vicinanze e auguri al Papa da tutto il mondo istituzionale e politico. Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella scrive: il popolo italiano le è vicino. Vicinanze espressa anche dai presidenti delle Camere La Russa e Fontana. Rincuora la sua serenità le parole della Premier Giorgia Meloni. Torni presto con il suo messaggio di pace e l'augurio infine della segretaria Dem Elie Schlein. E durante l'Angelus Papa Leone aveva ricordato anche la guerra in Ucraina, con una particolare attenzione alle esportazioni di cereali verso i paesi poveri. Rivolgo un accorato appello alle parti in conflitto, ha detto, affinché consentano il trasporto sicuro nel Mar Nero. Il pane quotidiano di milioni di persone non può essere ostaggio della guerra. Una guerra che nel frattempo continua, con un attacco nelle ultime ore su Kharkiv, seconda città ucraina, 3 morti e 25 feriti. Tutto questo nonostante l'accordo di Trump con i russi sul diesel e i suoi proclami.
5: Dopo l'accordo per l'export di diesel russo a Washington, Donald Trump annuncia l'entrata in vigore di una tregua energetica. Era accaduto anche un mese fa e anche stavolta non trova conferme tra i diretti interessati. Zelensky non nasconde la sorpresa: non ne sapevo nulla, ma se i russi accetteranno faremo altrettanto, fa sapere al sito Axios, denunciando, ore dopo, nuovi raid russi su impianti energetici a Kharkiv e Kiev. A Mosca, Cremlino e media statali tacciono, ed è un funzionario della Casa Bianca a precisare, sempre ad Axios, che la Russia al momento non ha accettato la tregua. Trump è furioso per gli attacchi ucraini contro le raffinerie russe, da lui ritenuti la causa dell'alto prezzo del carburante negli Stati Uniti, a poche settimane dal voto di medio termine. Per spingere Kiev a fermarli, secondo il Financial Times, il tycoon minaccia di bloccare la condivisione di intelligence con Kiev e la vendita di armi col sistema Pearl. Zelensky però non si piega e risponde con una sfida alla richiesta di Trump di farsi da parte. Con dovuto rispetto, spetta al nostro popolo scegliere, ma se Putin Putin ferma la guerra per 2 mesi, possiamo tenere elezioni. Valeria Fraschetti, GR1.
1: Ed è caldo anche l'altro fronte di destabilizzazione internazionale, quello medio orientale. C'è un nuovo attacco all'aeroporto di Riyadh da parte dei ribelli yemeniti Houthi, filo iraniani. Bilancio: un morto e una decina di feriti. Segue all'imponente raid missilistico di 2 giorni fa, che ha provocato, lo ricordiamo, una strage, 13 morti. La coalizione saudita ha inoltre intercettato un altro missile, questa volta diretto verso il sud del paese. E la TV yemenita invece riferisce di un contrattacco da parte delle forze governative filo saudite contro l'aeroporto, questa volta di Sana'a, la capitale del paese, sotto il controllo dei ribelli. La politica ora, che ci riporta in Italia, al centro del dibattito tra i partiti, i temi economici, la scelta dei candidati per le prossime amministrative e le alleanze elettorali.
0: Si incontreranno a breve i leader di maggioranza che lavorano alla risoluzione sulle comunicazioni della Premier, convergono su politiche di riduzione delle tasse e anche sulla probabile data del voto nell'autunno del 27. Ma tra Lega e Forza Italia non si smorza la tensione sul candidato sindaco di Milano, con il Carroccio che chiede primarie e mancanza di accordo, e Tajani che invece rilancia Superego.
6: Incarna quello spirito di milanesità di cui ha bisogno la città.
0: Giovanni Donzelli, Fratelli d'Italia, prova a mediare. Tutti ottimi candidati, dice, troveremo un accordo. Alleanza e scelta del leader unitario alimentano le tensioni anche nel campo largo. Il 5 Stelle Giuseppe Conte chiede a Elly Schlein garanzie di affidabilità su un'eventuale alleanza con Renzi, visti, dice, i precedenti.
7: Costruire paletti in modo che, e non ne facciamo solo una questione di Renzi o chiunque altro, domani, pur scartando, sia nella condizione di non fare danni.
0: L'unica garanzia è che se stiamo uniti non ridaremo il paese alla destra, replica la segretaria Dem che lavora al programma. E proprio su questo Verdi Sinistra punta a coinvolgere gli elettori con la consultazione online Vota le idee. Noemi Giunta, GR1.
1: Inizia alla Camera nel pomeriggio il ciclo di audizioni sul documento programmatico di finanza pubblica base della prossima manovra.
8: Il cantiere della manovra è ufficialmente aperto e il governo è chiamato a prendere le prime decisioni con il documento programmatico di bilancio. Qualcosa emergerà nel ciclo di audizioni che il ministro dell'economia Giorgetti concluderà davanti alle commissioni riunite di Camera e Senato. Tra le ipotesi allo studio, per i giovani la tassazione al 5% per i primi 5 anni sugli aumenti di stipendio, una no tax area per i ragazzi fino a 35 anni e la detassazione delle tredicesime per i lavoratori con stipendi bassi. Si valuta inoltre una stretta sulla rivalutazione delle pensioni più alte e un price cap sulle bollette, come quello praticato sui carburanti. L'esecutivo inoltre spera in un nuovo aiuto da almeno 5 miliardi da banche e assicurazioni. Martedì il Consiglio dei Ministri esaminerà il documento di finanza pubblica da inviare a Bruxelles entro il 20 ottobre, con la cornice della manovra. Il Parlamento voterà inoltre sullo scostamento di bilancio da 28,8 miliardi, legato all'attivazione della clausola di salvaguardia europea per energia e difesa. Gelsomina Testa, GR1.
1: Ex Ilva, è iniziato lo sciopero di 24 ore dei lavoratori di tutti gli stabilimenti dell'azienda siderurgica contro il blocco temporaneo della produzione deciso da Acciaierie d'Italia nell'area nord a partire dal 15 novembre. Attesi cortei nelle città interessate, Genova, Novi Ligure, Racconigi e anche a Taranto, dove i giudici hanno ordinato lo spegnimento definitivo dell'area a caldo, decisione sulla quale il 20 ottobre dovrà esprimersi la Cassazione. La cronaca ora con il caso della cosiddetta banda della minicara a Roma, ancora in gravi condizioni l'attore Davide Jacopini, vittima di una delle aggressioni, investigatori sulle tracce di 2 adolescenti.
9: La spinta decisiva potrà venire dall'individuazione della targa del veicolo guidato dai teppisti, a cui gli investigatori stanno cercando di arrivare attraverso l'analisi dettagliata delle immagini di sorveglianza anche dei quartieri limitrofi a quello di Monteverde, teatro dei 6 episodi di violenza. Gli autori, che sarebbero 2 ragazzi fra i 16 e i 18 anni, erano a bordo di una minicar elettrica nera, come quella rubata a un avvocato che ne ha denunciato il furto. Il mezzo sarebbe stato nella disponibilità anche dei 2 figli dell'uomo, uno dei quali ancora minorenne. donne. Tra gli elementi raccolti dagli inquirenti, anche un identikit parziale che parla di un giovane biondo con i capelli a spazzola e di corporatura esile. È un cappellino caduto a uno dei due durante una delle aggressioni. L'attore Davide Jacopini, fatto cadere dal monopattino su cui viaggiava, è stato intanto sottoposto a un secondo intervento e resta ricoverato in terapia intensiva. Daniele Lettig, GR1.
1: Sei giovani, tra cui un minorenne, sono stati denunciati dai carabinieri dopo l'aggressione in provincia di Pavia ad un disabile ripresa e diffusa via social.
10: Che ricordi hai di quella notte?
11: Pugni, calci in tre zone di piazza diverse. Si sono accaniti più di una volta per fare male.
10: Piazza Vittorio Veneto a Belgioioso, nel Pavese. Nella notte tra il 12 e il 13 settembre, Kevin, 33 anni, invalido e con problemi di dipendenza e un amministratore di sostegno, viene picchiato selvaggiamente, a più riprese, da un gruppo di ragazzi. Finisce in ospedale. Mentre lo picchiavano lo hanno anche filmato. Neanche un'ora dopo il video era già sui social. È cominciata così l'agonia.
11: Non è bello farsi vedere picchiare in diretta da streaming.
10: Anche le telecamere del comune hanno ripreso l'aggressione. Da quelle immagini e poi dai video finiti in rete, i carabinieri sono risaliti a 6 giovani, il più piccolo a 16 anni. Nei giorni scorsi sono stati denunciati a piede libero. Lesioni aggravate, omissioni di soccorso, diffamazione e cyberbullismo, le accuse. Le indagini continuano per chiarire il ruolo di ciascuno. I video, intanto, sono stati rimossi. Belgioioso, Eugenio Montesano, GR1.
1: Lo speleologo bloccato da ieri per via di una frana nella grotta di Gorropeddu in Sardegna, 10 metri di profondità. Secondo le prime informazioni, l'uomo è vigile, i tecnici stanno rimuovendo i detriti che ostruiscono l'ingresso della cavità con cautela per la presenza di massi instabili. In arrivo altre unità di soccorso. Dopo trombe d'aria e nubi fragi con un pesante strascico di danni, in particolare al meridione, domani arriva l'anticiclone, porta tempo stabile e temperature miti.
12: Ancora un giorno di pazienza, nelle prossime ore nuvole e qualche acquazzone pomeridiano, soprattutto al centro-sud. Poi da martedì la svolta, l'alta pressione si allarga sul Mediterraneo e riporta sole e clima mite. E l'ottobrata, parola nata a Roma, quando le giornate di sole d'ottobre erano l'occasione per gite fuori porta. Una situazione che dovrebbe durare fino al fine settimana e riguardare altre numerose regioni italiane. Il maggiore Alessandro Turchetti dell'Aeronautica Militare.
13: Dopo una settimana di maltempo torna l'alta pressione sul nostro paese, temperature miti e gradevoli e cielo sereno o al più poco nuvoloso, valori massimi attesi fino a 24-25 gradi, Roma, Firenze e le città più calde sul nostro paese.
12: Federico Mello, GR1.
1: L'addio alla voce, ad una voce storica della musica italiana e volto della televisione, morta a Milano a 96 anni, Vilma De Angelis.
14: Vieni, vieni qui, vieni, vieni qui. Siamo vicinissimi quando cala il sole.
1: Protagonista del Festival di Sanremo tra gli anni 50 e 60, ha portato al successo tante canzoni. Quando viene la sera, la sentite? Nessuno, Patatina, Casetta in Canada. Poi è stata tra le pioniere della cucina in TV con programmi come Sale, Pepe, Fantasia e A pranzo con Vilma. E siamo allo sport, tra motori e calcio, con la sesta giornata di Serie A.
15: Pareggiano 1-1 Cagliari e Juventus. I gol di Maldini per i sardi e Colomoni per i bianconeri. Continua quindi il buon momento della squadra di Pisacane, che resta quarta davanti proprio alla Juventus e al Milan. Rossoneri fermati sull'1-1 in trasferta dal Sassuolo. Raggiunge l'Inter in cima alla classifica la Lazio, che vince 3-1 all'Olimpico contro il Monza. Mentre nella sfida fra Como e Roma arriva il primo 0-0 di questo campionato, con i giallorossi però in 10 per quasi tutto il secondo tempo dopo l'espulsione di Malen. Successo del Bologna 2-1 sul campo del Lecce. Oggi alle 18:30 Atalanta-Venezia e alle 20:45 Torino-Udinese. I motori con la Formula 1: a Singapore vince Verstappen su Red Bull davanti al ferrarista Leclerc e al leader del mondiale Kimi Antonelli, che è sempre più vicino al titolo, può arrivare già ad Austin. MotoGP in Indonesia: successo per Bezzecchi davanti a Raul Fernandez e Martin. Giacomo Prireschi, GR1.
1: E chiudiamo questo giornale con la più affollata regata del mondo, un record certificato dal Guinness per la barcolana, che ogni seconda domenica d'ottobre trasforma il Golfo di Trieste in uno spettacolo di onde e vele. L'inviata.
16: Furio Benussi su Arca è sempre il re della barcolana. Al timone di Arca il velista triestino ha conquistato la sua quarta coppa d'autunno consecutiva in poco più di 1 ora e 5 minuti.
17: È stata una giornata bellissima, io 2 gol ho ottenuto, forse 3. Allora, il primo, che mi sono divertito, la seconda cosa, sono riuscito a ormeggiare, e la terza cosa, che questa è la mia barcolana 50.
16: A alla regata più grande del mondo si conferma secondo Prosecco Doc condotto da Mitia Cosmina, terza piazza per Marta 07, la figlia 19enne di Furio, che ha vinto il trofeo generale Women in Sailing. 1858 le barche iscritte, monoscafi di tutte le dimensioni che hanno regatato con un vento da est sud-est iniziale abbastanza sostenuto, che poi però si è fermato a metà mattinata. Il presidente della società velica di Barcole Grignano, Mitia Giavuz.
18: Giornata fenomenale da un punto di vista del meteo, vento di bora ma particolare, molto coricato a est, quindi una regata tecnicamente impegnativa. Trieste sempre più capitale della vela.
16: Trieste, Germana Bezzolari, GR1.
1: Le 7:15 minuti, ora i GR regionali, poi Radio Anch'io Sport. Ospiti di oggi Nicola Larini, ex pilota della Ferrari, per parlare della vittoria del mondiale di Formula 1 sempre più vicina per il ventenne italiano Kimi Antonelli, e poi Giovanni Malagò, già presidente FIGC, ora dal 6 ottobre commissario straordinario della federazione. È tutto, noi ci sentiamo alle 8.
19: RAI GR Parlamento, la radio delle istituzioni.
20: Meteoradio.
21: Previsioni del tempo sull'Italia per la giornata di oggi, lunedì 12 ottobre. Al mattino pioggia su buona parte dell'Emilia-Romagna, ma con tempo in miglioramento già nel pomeriggio. Il maltempo torna sulle regioni centrali adriatiche e soprattutto su quelle del meridione peninsulare e Sicilia, con nuove precipitazioni anche intense e accompagnate da temporali, più frequenti su Marche, Abruzzo e poi nuovamente Campania, Basilicata, Calabria e parte più a nord dell'isola. Venti settentrionali un po' ovunque, da moderati a localmente forti sia sulle due isole maggiori ed aree tirreniche, sia più a nord sull'alto Adriatico. Mari tutti da mossi a molto mossi, temperature delle prime ore del giorno in lieve calo un po' su tutte le regioni e massime che oscilleranno tra i 17 e i 21 gradi al nord e tra i 18 e i 24 al centro e al sud e sulle due isole maggiori. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'aeronautica militare.
19: RAI, GR Parlamento, la radio delle istituzioni.

0: L'Italia che va. Storie, realtà, esperienze, imprenditori di successo.
1: Di nuovo insieme con l'Italia che va, storie, realtà, esperienze, imprenditori di successo, siamo pronti. Daniel Della Seta al microfono per questo 12 ottobre 2026, una puntata quest'oggi che vede un'analisi di tanti temi con un filo rosso che li unisce, il tema della sostenibilità, a partire proprio dai consorzi di responsabilità estesa del produttore specializzati nella gestione proattiva dei prodotti tessili a fine vita. Quindi parleremo dell'industria tessile e delle opportunità che andiamo a scoprire legate soprattutto alla micro e piccola impresa impegnata proprio in questo settore e anche nella sostenibilità del riciclo dei materiali per quest'area importante della nostra economia. Parleremo ancora di sartoria, di tessile sostenibile, di moda con attenzione all'inclusione e sino anche alla possibilità di noleggiare tanti diversi prodotti con innovative idee e anche, possiamo dire, la correlazione con il mondo dell'arte, della danza e delle arti espressive.
2: Ti piace Made in Italy, l'amore Made in Italy, il sogno Made in Italy, la storia Made in Italy.
1: Queste sono le storie di cui sono protagonisti i nostri imprenditori, manager piccoli, micro e anche particolarmente agguerriti per raccontarci però storie, realtà, esperienze, imprenditori di successo come nel DNA dell'Italia che va. Subito poi parliamo anche di un tema, quello del carbon farming. Che cos'è? Alla Camera dei Deputati, proprio in questo nel pomeriggio più tardi, si terrà un confronto promosso da Generazione Cibo, vale a dire un'occasione anche per la nostra agricoltura italiana di essere protagonista del carbon farming europeo partendo dal lavoro già avviato a livello internazionale. È un messaggio importante e forte quello che promana proprio da questo incontro dal titolo Agricoltura rigenerativa e carbon farming dal quadro europeo alla policy italiana, promosso appunto da un gruppo anche di importanti aziende su iniziativa dell'onorevole Aldo Mattia. Al di là degli inglesismi, il carbon farming, o anche cosiddetto agricoltura del carbonio, è un insieme di pratiche agricole e forestali progettate per catturare l'anidride carbonica, la CO2, dall'atmosfera attraverso anche la fotosintesi e immagazzinarla in modo duraturo nel suolo e nella biomassa vegetale. Ma non soltanto. Vi sono anche problemi di cattura e stoccaggio, riduzione delle emissioni, la lavorazione e l'assistenza delle arature dei terreni, l'agroforestazione, tanti temi che andremo ad analizzare con i nostri ospiti per analizzare anche i benefici ambientali e soprattutto gli incentivi e i bandi che sono disponibili su questo tema. Tutto questo è l'Italia che va di oggi. Intanto vi ricordo i nostri contatti. Italia che va @rai.it è la nostra email, ancora meglio potete raggiungerci e parlare con la nostra redazione attraverso i social media. Siamo su Instagram e siamo su Facebook, quindi mettete un bel mi piace sulla nostra pagina. Potete anche riascoltarci grazie al servizio podcast di Radio Rai dal sito www.grparlamento.rai.it, ancora meglio dal sito www.rayplaysound.it, ricercando GR Parlamento l'Italia che va con le nostre storie, realtà, esperienze, imprenditori di successo che voi sapete vanno tutti i lunedì dalle ore 7:18 alle 8 e su GRP con Daniel Della Seta al microfono e tante storie condite da tanta buona musica come quella che ci introduce al primo tema. Andiamo a scoprire allora che cos'è il carbon farming. Apriamo questa nostra puntata dell'Italia che va anche dedicata ai temi della sostenibilità e declinata secondo diverse direttrici, parlando anche di un quadro europeo che può valorizzare davvero l'agricoltura italiana. Che vuol dire questo? Parliamo infatti di carbon farming, che cos'è? E questo ce lo può spiegare meglio anche un'occasione che si materializzerà proprio quest'oggi, un confronto promosso da Generazione Cibo su iniziativa dell'onorevole Aldo Mattia, istituzione ricerca e impresa, sulla certificazione e i crediti di carbonio agricoli. Quindi le priorità di questa filiera per completare il percorso sul fronte agricolo possono essere ad esempio la definizione delle pratiche rigenerative, il sistema di certificazione e di verifica, un registro nazionale per la componente agricola. Fare dell'agricoltura italiana una protagonista del carbon farming europeo
3: può essere davvero una grande ambizione e può essere anche una priorità sicuramente, perché molte sono le iniziative, però poi vanno anche concretizzati questi spunti e questi anche direttrici che vengono seguite da tante aziende, da tante realtà. Ed è un messaggio questo che verrà messo in luce proprio alla Camera dei Deputati nel convegno Agricoltura Rigenerativa e Carbon Farming dal quadro europeo alla policy italiana, che è promosso da Generazione Cibo, che è un gruppo che sicuramente mette in luce anche gli avanzamenti, i progressi da un punto di vista normativo nel quadro europeo. E di tutto questo noi adesso ne parliamo con alcuni dei nostri ospiti, perché l'Italia ha compiuto passi significativi ed è con noi, infatti, per trattare di questo tema. Abbiamo allora in linea la dottoressa Mariella Cerullo, che è la direttrice delle relazioni istituzionali dell'Olificio Zucchi. Ben trovata, buongiorno a lei.
4: Buongiorno a lei, dottor Della Sete, grazie per l'invito.
3: Allora, l'Italia ha una grande opportunità, come abbiamo visto, perché ha compiuto passi significativi istituendo presso il CREA il Registro Nazionale dei Crediti di Carbonio Volontari e adottando con il decreto interministeriale dell'ottobre del 25 le linee guida per la componente forestale. Resta ora da completare un quadro attuativo per il settore agricolo, assicurandone la coerenza con le nuove regole europee, così da arrivare pronti all'avvio del sistema di certificazione dell'Unione. È una grande sfida, una grande occasione per il nostro Paese. Ci spiega questo scenario e anche come voi vi inserite in questo scenario, perché per le imprese e le associazioni anche di Generazione Cibo vi sono sicuramente molte esperienze già avviate nelle rispettive filiere.
4: Assolutamente sì, come giustamente e correttamente sottolineava lei, l'Italia oggi ha una grande opportunità che sarebbe veramente un peccato non cogliere, ma soprattutto non cogliere tempestivamente. I temi legati all'agricoltura rigenerativa, alla sostenibilità, sono sicuramente degli elementi molto importanti in generale nel settore economico, nel settore agricolo in particolare, se mi permette, lavorando noi come azienda nel settore olivicolo, a maggior ragione all'interno di un settore quale quello olivicolo italiano, oggi sicuramente in difficoltà e alla ricerca avendo la necessità di dover creare premialità, valore aggiunto e quindi valorizzazione di tutti gli elementi all'interno della filiera.
3: Anche una visione condivisa, no, in tutto questo, che è fondamentale per ricercare quella sostenibilità della filiera ambientale, economica, sociale insieme, di cui parliamo adesso e di cui il carbon farming deve diventare anche una fonte di reddito per agricoltori e allevatori.
4: Sì, è una delle pratiche, uno degli strumenti che sicuramente fanno parte del concetto e delle attività di agricoltura rigenerativa, nel quale noi come azienda abbiamo sempre creduto e abbiamo dedicato a questi temi tanto impegno e tante energie. Mi piacerebbe sottolineare almeno due momenti importanti all'interno di un nostro percorso ormai più che decennale, quello del 2016, quando, e sottolineando e riprendendo quindi una sua affermazione, abbiamo in stretta collaborazione con i nostri fornitori, gli agricoltori che ci forniscono la materia prima di olio extravergine di oliva, avviato un discorso e un confronto per elaborare congiuntamente un disciplinare di sostenibilità olivicola che prevedeva addirittura il rispetto di 150 parametri declinati su quattro pilastri importanti, da quello ambientale fino a quello sociale, nutrizionale e economico. Perché sottolineo quello economico? Perché prevedeva una valorizzazione, una premialità riconosciuta ai fornitori se rispettavano determinati standard di sostenibilità, fino ad arrivare due anni fa a supportare insieme a Federolio la creazione in collaborazione con il Ministero dell'Ambiente delle regole comuni di categoria per l'olio extravergine per il Made Green in Italy. Oggi l'unica attuale certificazione possibile che permette di parlare in olivicoltura di sostenibilità esistente all'interno del territorio nazionale. Quindi il nostro percorso dimostra il fatto che noi crediamo molto in queste pratiche, e non solo per una filosofia generale o per un credo aziendale, ma perché pragmaticamente siamo convinti, appunto, come abbiamo aperto il nostro confronto, che rappresenta un'opportunità di narrazione, di valorizzazione e di creazione di valore.
3: Un'opportunità per il nostro paese, dottoressa Cerullo, e il carbon farming o carboniocoltura, ricordiamo che questo insieme di pratiche che lei accennava, pratiche agricole, forestali, finalizzate a catturare l'anidride carbonica, la CO2, dall'atmosfera e immagazzinarla stabilmente nel suolo, nella biomassa vegetale. In tal caso, in tal maniera si può contribuire alla mitigazione dei cambiamenti climatici. Ora, per completare in conclusura...
4: Sì. Perché le pratiche rigenerative, insomma, ormai ci sono prassi più che applicate e le comunità scientifiche ormai lo attestano, funzionano da un punto di vista agronomico perché migliorano la salute del suolo, la biodiversità.
3: No, ma poi abbiamo coperture del suolo, rotazioni delle colture, riduzione e eliminazione della lavorazione meccanica del terreno, la concimazione organica, l'agroforestazione, la gestione migliorativa dei pascoli, ci sono sicuramente tanti altri temi che si correlano a questo principale. In conclusione, dottoressa, per completare questo percorso sul fronte agricolo, Generazione Cibo ha individuato tre priorità: definire tecnicamente le pratiche agricole rigenerative, rafforzare il sistema di certificazione e verifica e completare il registro nazionale per la componente agricola. In tutto questo, qual è il contributo che anche le realtà, come anche quella che lei rappresenta, potranno dare in conclusione?
4: Industriale possiamo dare tutto quanto il nostro supporto, sia in termini di sensibilizzazione, sia applicando e collaborando a livello di filiera con il settore primario, dove oggettivamente si crea il maggiore impatto da un punto di vista ambientale, supportando anche attraverso i passaggi successivi di commercializzazione e di sensibilizzazione sul consumatore, perché non dimentichiamoci che quando si parla di filiera bisogna parlare di filiera intesa from farm to fork, quindi fino al consumatore, perché una cosa può essere positiva di per sé, in se stessa, ma perché diventi valore è necessario che chi ne è il destinatario, in questo caso il consumatore, lo riconosca come tale. E quindi, per esempio, le industrie anche da questo punto di vista possono contribuire fortemente nella comunicazione al consumatore, il rispetto anche alle nuove normative sul greenwashing, di tutto ciò che è realmente certificato, misurato e riconosciuto come sostenibile e quindi come positivamente impattante su tutto ciò che è il mondo agricolo, non solo da un punto di vista ambientale.
3: Quindi progetti attivi, un valore economico stimato reale dei crediti di carbonio agricoli anche come tema correlati, come sosteneva anche la nostra ospite che ringrazio molto, la dottoressa Mariella Cerullo, che veramente ci ha portato a una riflessione insieme a tante altre realtà che si svilupperà proprio nella giornata di oggi alla Camera dei Deputati su iniziativa dell'onorevole Aldo Mattia sul carbon farming, un confronto promosso da Generazione Cibo, dal quadro europeo un'opportunità vera per valorizzare anche l'agricoltura italiana. Grazie per essere stata con noi, i migliori in bocca al lupo.
4: Grazie a lei, invito, grazie a tutti.
3: E la invito a mettere un bel mi piace anche sulla nostra pagina Facebook e sui social, in modo che potremo continuare a seguire anche questi temi di estremo interesse per il futuro della nostra agricoltura. Grazie.
4: Senz'altro, grazie a lei.
3: Parliamo allora di innovazione e sostenibilità e per farlo siamo andati a scovare una realtà che non è una PMI vera e propria, è un consorzio e quindi ha sicuramente un ruolo anche di responsabilità diverso rispetto alla singola realtà che di solito anima il concetto di PMI correlato con l'Italia che va. Storie, realtà, esperienze, imprenditori di successo sicuramente sono la matrice comune di questo consorzio e l'oggetto è quello di dare nuova vita a

0: responsabilità estesa del produttore. Tutto ciò attribuisce a chi mette per la prima volta sul mercato l'onere di gestire anche il fine vita del prodotto, con un obbligo di riciclo dei materiali. E noi siamo in un'area anche evocata per questa produzione, per il tessile, in provincia di Vicenza, che si occupa proprio di supportare le aziende verso la transizione circolare. Tutto ciò, pensate, può essere valido per il settore tessile, quello tecnico, per le calzature. E un esempio concreto di nuova vita di un prodotto è dato proprio da un progetto che punta a riconvertire addirittura nel calzaturiero 15.000 scarpe con almeno il 50% di materiale riciclato proveniente dallo stesso vecchio prodotto raccolto. Del processo si occupa quindi una serie di aziende. Noi, per capire meglio la dinamica di questo processo e anche di questa innovazione, abbiamo in collegamento Enrico Soffiati, che è l'amministratore delegato di questo consorzio per gestione proattiva dei prodotti tessili, che saluto e che ringrazio per essere con noi. Ben trovato, buongiorno Soffiati.
1: Buongiorno, buongiorno a voi.
0: Allora, com'è nata questa iniziativa e questo consorzio di responsabilità estesa del produttore? Ci aiuti a capire benefici, vantaggi e attività con le prospettive.
1: Allora, come lei ha detto, noi ci inseriamo all'interno di un contesto normativo che prevede appunto a livello europeo l'arrivo della normativa del regolamento della direttiva EPR, quindi responsabilità estesa del produttore. Il nostro approccio e la nostra visione è però diverso da una semplice conformità normativa e quindi non ci vogliamo orientare solamente alla raccolta del rifiuto, ma il nostro obiettivo è proprio quello di dare valore a quanto raccogliamo. Ecco perché noi ci definiamo un consorzio di aziende che vogliono andare oltre la conformità e andare verso l'obiettivo di dare valore a quanto viene raccolto, andando appunto a trovare delle soluzioni tecnologiche che permettano di far diventare il rifiuto una importante materia prima seconda che possa essere riutilizzata all'interno dei nuovi prodotti.
0: Comunque una risorsa, diremmo, no?
1: Una risorsa, esattamente. Questo è particolarmente interessante proprio perché tipicamente lasciare del valore non utilizzato è un peccato, ma poi si riesce a creare un sistema industriale che è sostenibile sia dal punto di vista economico, dal punto di vista ambientale e anche dal punto di vista sociale. Non da ultimo, il consorzio chiaramente aiuta anche a ridurre tutto quello che è l'utilizzo di materie fossili e di conseguenza anche avere un impatto importante. Quindi i nostri soci vanno a sposare questo modo diverso di fare conformità, quindi una conformità che in realtà ha un obiettivo molto molto nobile e industriale.
0: Quindi di fondo voi offrite una serie di servizi per facilitare l'evoluzione verso modelli di business circolari sostenibili dal punto di vista sia ambientale che economico. È un network di partner innovativi, no? Anche internazionali, tutto ciò.
1: Assolutamente sì. Beh, mi piace dire che comunque noi partiamo dalla conformità e la conformità rimane un importante aspetto della nostra proposta di valore per i nostri associati. Lo facciamo in modo innovativo, utilizzando un'integrazione digitale molto spinta che permette appunto di fare un reporting semplice per le aziende, permette loro di avere dati affidabili, permette loro di avere anche dati e informazioni che possono essere utilizzati nei loro bilanci.
0: Quindi il trattamento di questi prodotti a fine vita gode di un sistema di gestione completamente poi digitalizzato, tracciato in tempo reale, con piattaforme che sono proprietarie. In tutto ciò vi è anche un avanzamento tecnologico importante, vi stava dicendo.
1: Esattamente, perché questo è molto importante, perché nessuna azienda può permettersi oggigiorno di comunicare informazioni che non siano verificate. Quindi sia da un punto di vista di conformità che poi anche da un punto di vista di posizionamento nel mercato è assolutamente importante riuscire a giustificare e a dimostrare quanto effettivamente è stato fatto nel mercato, soprattutto su tematiche molto importanti come sono quelle di sostenibilità e poi tematiche appunto di conformità. Questo è il primo aspetto e poi mi ricollego a quanto lei mi chiedeva a riguardo poi ai nostri partner tecnologici. Allora, partendo dalla nostra visione di dare una seconda vita a quanto noi raccogliamo, è chiaro che dobbiamo riuscire a creare un network di aziende che abbiano sviluppato delle tecnologie in grado poi di andare a riciclare i principali materiali.

0: troviamo nel mondo tessile. Stiamo parlando quindi di riciclo del poliestere, riciclo del nylon, riciclo del cotone e poi degli altri materiali. Ed è per questo che noi ci siamo orientati sul creare un network appunto di partner internazionali che stanno investendo in modo importante. Il nostro ruolo quindi quale diventa? Il nostro ruolo diventa quello di creare una filiera del post-consumo, una filiera, quella che viene definita in termine tecnico del downstream, che va a collegare l'efficiente sistema di raccolta dei rifiuti che è già presente in Italia a queste nuove realtà che stanno nascendo a livello internazionale con investimenti estremamente importanti e che permetteranno di realizzare questa materia prima seconda. Il nostro ruolo è quello appunto di collegamento, è un ruolo di efficientamento, è un ruolo di controllo di qualità, controllo certo. dei flussi e in qualche modo anche controllo dei prezzi, perché ricordiamoci, questo è un sistema che deve garantire sì sostenibilità, ma una sostenibilità anche economica, quindi se vogliamo certo. creare un mercato della materia prima seconda, dobbiamo anche essere in grado di garantire un posizionamento economico adeguato.
1: Quindi in conclusione, dottor Soffiati, questo consorzio Rematrix permette ad esempio il concreto nuova vita di un prodotto, come accennavo nell'introduzione, sulle scarpe, poi di mettere insieme diverse realtà e in questo caso tra tessile e calzaturiero che cosa permette di fare con le altre società?
0: È molto difficile per una realtà singola riuscire a generare dei volumi tali per creare un sistema che sia sostenibile.
1: Virtuoso,
0: quindi è molto importante
1: sì.
0: mettere insieme delle aziende che abbiano delle similitudini nei materiali piuttosto che nei modelli di business per riuscire il più possibile a lavorare su materiali simili e quindi poi andare a fornire i nostri partner tecnologici sì. di trattamento appunto con il materiale necessario. Quindi nell'ambito calzaturiero siamo sicuramente ben strutturati sia dal punto di vista di soci piuttosto che appunto di partner per la lavorazione. Ma lo stesso lo stiamo facendo anche nell'ambiente del tessile più ristretto, quindi dell'abbigliamento, con un focus importante su tutto quello che è il mondo dello sportswear. Perché il mondo dello sportswear? Perché le aziende sono particolarmente sensibili a tematiche di sostenibilità e il consumatore è particolarmente poi attento
1: al riutilizzo di alcuni tessuti tecnici.
0: Esattamente.
1: Grazie allora Enrico Soffiati per essere stato con noi all'Italia che va, la invito a mettere un bel mi piace sulla nostra pagina Facebook, così continueremo anche a sentirci anche attraverso i social e conoscere l'avanzamento anche dei vostre attività, lavori e sicuramente attraverso anche un progresso tecnologico, come lei diceva, legato alla sostenibilità e all'economia. Grazie per essere stato con noi.
0: Grazie a voi, arrivederci.

0: Parliamo di impresa sociale e anche di un'associazione correlata a questo tema che è nata da un progetto europeo del 2013 che è diventato un progetto molto più ampio, ha acquisito lo status di impresa sociale nel 2023. Tutto è nato dalla storia che vede protagonista la nostra ospite, Chiara Ceretti, milanese. Infatti è la protagonista di questa storia, di un progetto al femminile nato proprio per le donne e che con le donne coinvolte è diventato in piena pandemia un'associazione autonoma e che oggi ha acquisito anche lo status di impresa sociale. Chiara è consulente di fundraising delle organizzazioni non profit e 6 anni fa le è stato proposto di diventare la presidente di questa realtà, essendo anche lei cresciuta con il progetto stesso. Ma tutto parte da un'associazione e da un progetto di 10 anni prima circa, che coinvolgeva 6 associazioni femminili dal titolo Remade and Relive, e questo è sicuramente un progetto che aveva come oggetto la promozione e il sostegno dell'autoimprenditorialità e del lavoro autonomo, tutto a vantaggio delle donne vittime di violenza, con la finalità di favorire l'apprendimento informale del settore della sartoria. Quindi parliamo di sartoria artigianale, sostenibilità, il riciclo e il riuso dei materiali tessili, e quindi con l'idea di proporre anche a Milano, la città della moda per antonomasia, dei corsi di sartoria usando rimanenze di tessuti di alta qualità. Tutto è stato possibile anche grazie al Centro Italiano Femminile Metropolitano di Milano e per gli spazi che sono stati messi a disposizione e poi anche da altri soggetti. È con noi quindi Chiara Ceretti che ci illustra questa operazione da terzo settore. Buongiorno Chiara.
1: Buongiorno, buongiorno.
0: Allora, lei 36 anni, giovane donna, presa anche da questi temi tra economia e sociale, come è nata questa scelta di campo, di volontariato anche?
1: In realtà la scelta è nata da un'esperienza a 18 anni, cioè la mia scelta professionale nasce da un'esperienza a 18 anni di volontariato dall'altra parte del mondo, e lì ho capito anche che esisteva un altro mondo, che è quello del terzo settore, delle organizzazioni che riescono a spostare le montagne con la forza di volontà, con persone che ci credono, e così nasce poi la mia esperienza professionale, e in un certo senso è collegata anche al mio impegno professionale in Spazio 3R.
0: Spazio 3R, che significa poi riciclo, riuso e ricucio, corretto. Quindi alla base c'è l'idea di sartoria interpretata in un'ottica di sostenibilità come opportunità per le tante donne vulnerabili anche del contesto milanese, per ricominciare a ripensarsi come professioniste, corretto questo?
1: Assolutamente sì, la sfida è quella di rendere la sartoria, come la professione in sartoria, come un'opportunità per ripensarsi come professioniste, quindi partire dal lavoro per ricominciare e quindi costruirsi anche un'autonomia, che vuol dire autonomia anche di scelte.
0: Quindi formazione al lavoro, occupabilità, temi importanti, perché poi ci sono donne con competenze che spesse volte però non possono aver avuto in passato l'opportunità di lavorare e prendere un lavoro, e qui si richiede l'acquisizione anche di quelle basi per poter lavorare in questo settore, quindi rispetto degli orari, capacità di stare in gruppo, lavorare in team, il team building, e tante sono le donne che hanno preso parte a questo progetto, il mondo in un laboratorio come l'avete chiamato, ma perché pensare alla sartoria? Perché poi soprattutto possiamo dire che la sartoria rappresenta un'area può godere sì di facilitazioni in tal senso, ma anche di risorse che presto non saranno più reperibili, quindi ci spieghi il perché la sartoria?
1: Assolutamente, ci sono due motivazioni. Da un lato, la sartoria in quanto fare manuale artigianale permette anche a donne con competenze diverse, con background diversi, di esprimere il proprio talento, e quindi non è necessario sapere tutti i vocaboli della lingua italiana, ma l'importante è comprendere i termini italiani in sartoria, quindi c'è sicuramente la possibilità di dare opportunità a più donne, no? Abbiamo avuto più di 350 donne da 35 paesi del mondo che sono passate nei nostri corsi, laboratori. E dall'altra parte c'è un tema, che è quello che nella sola Lombardia nei prossimi 5 anni mancheranno 47.000 professionisti in questo ambito. E quindi la nostra sfida è quella di creare degli spazi e laboratori che diano opportunità a donne, cercare di rispondere anche a questo bisogno del nostro tessuto imprenditoriale. Quindi tenuto conto che questi sono i numeri solo della Lombardia,
0: Certo,
1: ma
0: quindi
1: sono
0: potrà essere un esempio di
1: i numeri.
0: best practice replicabile.
1: Certo,
0: Quindi ci saranno altre
1: assolutamente
0: novità
1: sì.
0: a breve perché Spazio 3R è una in continua evoluzione. Quali saranno? Ce le accenni intanto, ce le anticipi qualcosa?
1: Noi sviluppiamo spazi e siamo cresciuti. Oggi abbiamo 4 spazi laboratori tra Milano e Monza Brianza. E quindi, come dire, noi andiamo dove c'è bisogno sul
0: Certo,
1: territorio.
0: certo.
1: Quindi, in questo appunto lascio a voi intendere quello che potremmo anche sviluppare. E noi, se ci chiamano per essere interlocutori e costruire insieme nuovi progetti su
0: Ci
1: altri
0: sarete?
1: territori, siamo
0: Siete
1: a
0: pronti?
1: disposizione.
0: Chiara Ceretti,
1: Assolutamente.
0: grazie davvero per essere stata con noi. Ci segua ancora grazie ai social media, metto un bel mi piace sulla nostra pagina Facebook e a risentirci, così continueremo a seguire anche questo esempio di best practice lombardo da esportare anche nel resto d'Italia. Grazie.
1: Grazie.
2: Che strano uomo avevo io.

0: Ci trasferiamo adesso in provincia di Napoli, siamo a Grumonevano, per parlare di un marchio italiano di moda fondato da questa nostra ospite gradita, che è nato con l'obiettivo di reinterpretare in chiave contemporanea l'eleganza delle corti europee, in particolare anche, voi ricordate quell'iconografia classica del corsetto, l'abbiamo visto in tanti film anche storici, trasformandolo da elemento storico a simbolo di espressione personale, di femminilità e libertà. Ed è un marchio che si distingue per un'identità estetica, per soprattutto questi accessori che insieme con gonne coordinati, con particolare attenzione, rendono una donna una silhouette diversa, no? Con tessuti, con una manifattura interamente italiana. E allora, la ricerca, i riferimenti storici, il romanticismo che è dietro anche a questa attività e un linguaggio contemporaneo fanno sì che questi capi possano essere indossati anche al di fuori delle occasioni tradizionali. È un marchio che ha intrapreso un percorso di internazionalizzazione partecipando a eventi e iniziative dedicate alla moda e in diversi mercati europei, tra cui ad esempio Parigi, sta sviluppandosi attraverso collaborazioni, opportunità commerciali e realtà internazionali. È con noi Maria Russo, che è la fondatrice di questa realtà, che saluto e che ringrazio per essere con noi. Buongiorno.
1: Buongiorno, grazie a lei.
0: Allora, che significa portare la storia e il romanticismo ai tempi nostri attraverso questi accessori che hanno un po' caratterizzato anche una narrativa di un tempo che sembra lontano e passato, ma che può essere attualizzato con un'esperienza anche nuova, no?
1: Sì, il nostro animo è quello di l'animo nostalgico, quello di ritornare un po' al passato. Tutta questa velocità, questa tecnologia ci fa sentire tutti un po' nostalgici ed è quello che ha portato il brand a dare uno sguardo al passato, però reinterpretandolo in chiave moderna e contemporanea, mantenendo però fede anche a quelli che sono i valori e la tradizione italiana, quindi realizzando totalmente tutti i nostri capi e qualsiasi fase qui in Italia e soprattutto sviluppando e mantenendo tantissime collaborazioni con artigiani locali. Mm-hmm. Ecco qui la cura del dettaglio e questa attenzione ai piccoli, ai nascosti, noi in Campania ne siamo pieni di artigiani. Mm-hmm. E utilizzare queste risorse per creare qualcosa che sia veramente innovativo e che duri nel tempo.
0: E allora una imprenditrice come lei, direttrice creativa, che ha puntato alla valorizzazione della artigianalità 100% made in Italy per rispondere anche ad alcuni processi importanti di questa nostra epoca, la delocalizzazione del comparto tessile attraverso un modello che integra moda, cultura, territorio e sostenibilità. Quali prospettive allora di questa esperienza immersiva che lei ci ha descritto potranno esserci anche indirizzata a un turismo internazionale, a una clientela che va oltre i confini regionali?
1: Sto agendo in una doppia direzione. La prima è quella di internazionalizzare il nostro prodotto, l'altra è quella di rendere Made in Italy non solo un prodotto, quindi non solo il nostro prodotto, ma tutti i prodotti Made in Italy che hanno questi alti valori, un'esperienza. Quindi io ritengo che il Made in Italy non sia solo un prodotto che ha un marchio, a volte anche messo lì, ma poi andiamo a vedere dietro, c'è una delocalizzazione assurda per la guerra dei prezzi. In realtà il Made in Italy deve essere un prodotto che è realizzato totalmente in Italia, ma che può essere anche vissuto attraverso un'esperienza. È quello che sto proponendo ai turisti che visitano la costiera, adesso siamo in costiera perché comunque io sono campana, quindi è più vicino, ma è un qualcosa che può essere replicato in tutta Italia. Sto proponendo quindi un'esperienza del Made in Italy, indossare un capo italiano, noleggiarlo, utilizzarlo per foto, shooting, memorie del loro viaggio in Italia. Ed è un format che è già avviato, che sta piacendo, che quindi sono contenta di questa cosa, proprio per valorizzare anche gli archivi dei brand italiani emergenti.
0: E con il cinema lavora Maria?
1: Con il cinema non ancora, perché io vengo dalla danza, dal teatro, quindi miro il mondo del cinema e lo adoro. Ho qualche collaborazione attiva con personaggi noti che ogni tanto indossano i miei capi, ma ancora non sto lavorando col cinema.
0: Quindi è un progetto che comunque, come l'hai detto, sposta il valore dal solo prodotto all'esperienza attraverso percorsi di styling, noleggio, cerimonie, shooting,
1: sì,
0: un
1: sì.
0: racconto del capo contribuendo a ridurre sprechi e sovrapproduzione. E quindi i principi dell'economia circolare sono molto ben chiari e si guarda anche a percorsi di riutilizzo ed a una nuova vita del prodotto moda in dialogo con le realtà e soprattutto con il territorio, in particolare della costiera, come lei ci ha testé raccontato. Io la ringrazio molto, Maria Russo, migliore in bocca al lupo, e metta un bel mi piace
1: lei.
0: Anche sulla vostra pagina Facebook.
1: Certo, lo
0: grazie
1: farò con
0: tante,
1: piacere.
0: grazie
1: Buona
0: Maria,
1: giornata.
0: Buone cose.

0: Con queste storie si chiude la puntata dell'Italia che va. Il tempo per ricordarvi che potete scriverci e riascoltarci. Scaricate le puntate dal sito www.rayplaysound.it, ricercate l'Italia che va, che vi terrà compagnia lungo tutto il corso della settimana sino a lunedì prossimo. La prossima puntata, appunto, che abbiamo già in procinto di organizzare. Da Daniel Della Seta l'invito a rimanere con noi. Adesso arriva il GR1 delle 8. A risentirci, buona settimana a tutti e a lunedì prossimo. Ciao, spazio alle news.
1: L'Italia che va. Storie, realtà, esperienze, imprenditori di successo.

0: GR1.
1: Ho un nodulo al polmone, le parole di Leone 14esimo all'Angelus, ricovero al Gemelli in settimana, poi l'intervento, la vicinanza e gli auguri delle istituzioni e della politica. Tregua energetica, l'annuncio di Trump, il silenzio di Putin, lo stupore di Zelensky, il Financial Times, il presidente americano minaccia lo stop delle armi a Kiev. Tensioni nel Golfo, l'aeroporto di Riyadh ancora sotto attacco degli Houthi, una vittima. Il film NASA nel mirino di Netanyahu, chiesta indagine sui soldati che vi hanno preso parte. Giorgia Meloni, gli scenari internazionali, la stabilità in Medio Oriente, il sostegno all'Ucraina, la crisi del petrolio, mercoledì le comunicazioni in Parlamento in vista del Consiglio europeo. Ottobrata in arrivo, piogge e nubifragi hanno le ore contate, da domani tornano sole e temperature fino ai 25 gradi. Copernicus nel 2026, il secondo settembre più caldo mai registrato. Addio a Wilma De Angelis, cantante e conduttrice, aveva 96 anni. Dai successi di Sanremo negli anni 60 con la musica leggera ai programmi di Cucina in TV. Rosalia, stella brillante, diva controcorrente, la popstar spagnola è celebrata dalle leggende del rock e omaggiata dal mondo della letteratura. Calcio, Juventus e Milan fermati da Cagliari e Sassuolo. Lazio in vetta alla classifica insieme all'Inter, tra Como e Roma è 0-0. Formula 1, a Singapore vince Verstappen davanti a Leclerc e Antonelli, Kimi ormai vicino al titolo iridato. Buongiorno da Salvatore Sabatino. Potrebbe essere ricoverato al Policlinico Gemelli già domani Papa Leone. Ieri affacciato alla finestra del Palazzo Apostolico ha voluto condividere con i fedeli la notizia di un prossimo intervento chirurgico dopo la scoperta di un nodulo polmonare.
2: Papa Leone XIV ha voluto parlare direttamente ai fedeli alla fine dell'Angelus, dopo la benedizione, quasi a voler tranquillizzare la piazza gremita che ogni domenica si raduna per ascoltarlo.
3: Carissimi, di recente, durante alcuni controlli, i medici mi hanno trovato un nodulo circoscritto al polmone. È stato individuato in una fase molto iniziale e ben localizzato. I medici ritengono opportuno intervenire e allora, seguendo i loro consigli, ho deciso di operarmi per toglierlo. L'intervento è già programmato nei prossimi giorni.
2: A dare maggiori dettagli la sala stampa vaticana. Il ricovero avverrà in settimana al Policlinico Gemelli, da sempre all'ospedale dei Papi. La degenza durerà 7 giorni e avverrà al 10° piano del nosocomio romano, l'appartamento off limits riservato ai pontefici, che San Giovanni Paolo II aveva ribattezzato Vaticano III. Confermato al momento il viaggio in America Latina, in programma dal 6 al 17 novembre, quindi da meno di un mese, e che vedrà Prevost in Uruguay, Argentina e soprattutto nel suo Perù, dove è stato missionario e vescovo per 20 anni. Con Prevost al Gemelli ci sarà il dottor Luigi Carbone, nominato a giugno scorso capo della direzione di sanità e igiene del governatorato, accanto a lui anche nei viaggi. Ilaria Menta, GR1.
1: E per capire meglio cos'è un nodulo polmonare abbiamo intervistato il professor Cesare Gridelli, direttore di oncologia medica all'ospedale San Giuseppe Moscati di Avellino e presidente dell'Associazione Italiana di Oncologia Toracica.
4: È una lesione del polmone che può essere legata a un fattore di tipo infettivo, infiammatorio o tumorale.
2: Solitamente questi noduli polmonari sono benigni o maligni?
4: In molti casi non è detto che sia un tumore maligno. Dipende dalle caratteristiche del nodulo e ai fattori di rischio.
2: Ieri Papa Leone XIV, al termine dell'Angelus, ha detto: i medici mi hanno trovato un nodulo polmonare allo stato iniziale e ben localizzato. Cosa significa?
4: Che da una valutazione che avranno fatto con degli esami, immagino un attacco, una PET, c'è un unico nodulo a livello del polmone circoscritto. Per quanto riguarda la fase iniziale, potrebbe essere perché è piccolo.
2: Il pontefice ha aggiunto che seguirà i consigli dei medici e a breve si opererà per asportare il nodulo polmonare. Questo è l'iter standard da seguire?
4: Per l'iter standard, quando c'è un sospetto che possa essere non benigno, c'è il consiglio da parte del medico di asportazione del nodulo per poterlo analizzare.
2: Maria Cristina Cusumano, GR1.
1: Vicinanze e auguri al Papa da tutto il mondo istituzionale e politico. Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella scrive: il popolo italiano le è vicino. Vicinanza espressa anche dai presidenti delle Camere La Russa e Fontana. Rincuora la sua serenità le parole della Premier Giorgia Meloni. Vicinanza anche da tutti i leader politici. Parliamo ora della guerra in Ucraina. Ancora un attacco russo, ancora morti, almeno 3 a Kharkiv, seconda città del paese. Un'offensiva, quella di Mosca, che non si arresta nonostante i proclami della Casa Bianca.
0: Il giorno dopo l'annuncio sulle forniture di diesel russo agli Stati Uniti, Donald Trump affida al Social Truth un altro proclama: tregua energetica in vigore da subito fra Kiev e Mosca. Anche un mese fa ne aveva annunciata una e anche stavolta i diretti interessati non confermano. Cremlino e media statali russi tacciono ed è una fonte della Casa Bianca a precisare, dopo il sito Axios, che la Russia al momento non ha ancora accettato la tregua. Sorpreso ma disponibile Zelensky:
5: we are open for this.
0: Non ne sapevo nulla, ma se i russi accetteranno faremo altrettanto, fa sapere, denunciando ore dopo nuovi raid russi su siti energetici a Kiev e a Kharkiv, dove muoiono anche 3 persone. A poche settimane dal voto di medio termine, lo stretto di Hormuz resta chiuso e Trump imputa Zelensky e i droni ucraini contro le raffinerie russe l'alto prezzo del carburante. E per fermare i raid, il tycoon minaccia di bloccare la vendita di armi a Kiev, scrive il Financial Times. Zelensky però non si piega e alla richiesta di Trump di farsi da parte rilancia: con dovuto rispetto, spetta al nostro popolo scegliere, possiamo tenere elezioni, ma solo se Putin ferma la guerra per 60 giorni. Valeria Fraschetti, GR1.
1: Ed è caldo anche l'altro fronte di tensione internazionale, quello medio orientale. C'è un nuovo attacco all'aeroporto di Riyadh da parte dei ribelli yemeniti Houthi, filo iraniani. Bilancio: un morto e una decina di feriti. Segue all'imponente raid missilistico di 2 giorni fa che ha provocato, lo ricordiamo, una strage, 13 morti. La coalizione saudita ha inoltre intercettato un altro missile, questa volta diretto verso il sud del paese. La TV yemenita invece riferisce di un contrattacco da parte delle forze governative filosaudite contro l'aeroporto di Sana'a, la capitale del paese, sotto il controllo dei ribelli. E restiamo nella regione, spostandoci in Israele, dove continua la crociata del governo contro Nasa, il film campione di incassi e vincitore del premio della giuria Venezia, che documenta le uccisioni a Gaza. La corrispondente.
6: Risalire alle fonti dei 2 registi e autori del documentario NASA era stata la prima reazione del governo israeliano. Ieri il premier Netanyahu ha ufficialmente chiesto di aprire un'indagine sulle fonti anonime che hanno permesso ai 2 registi, Yuval Abraham e Rachel Zohr, di raccontare i criteri con i quali, secondo quanto detto loro da 24 informatori militari israeliani, l'esercito avrebbe scelto gli obiettivi da colpire durante la guerra a Gaza, provocando anche un altissimo numero di vittime civili a causa di sistemi di puntamento basati sull'intelligenza artificiale. La richiesta del premier è arrivata direttamente al capo di Stato Maggiore dell'Esercito, a quello dello Shin Bet, i servizi interni e al procuratore generale. I 2 registi sono stati già minacciati da un ministro israeliano di essere privati della cittadinanza del loro paese e di essere accusati di tradimento, ma anche esponenti dell'opposizione ora in corsa per le prossime elezioni politiche hanno avuto reazioni durissime contro di loro per aver colpito con il documentario le forze armate israeliane da 3 anni in prima linea nel difendere il paese. Da Gerusalemme, Maria Gianniti, GR1.
1: E sarà nella regione medio orientale il 24 ottobre, Giorgia Meloni, precisamente in Arabia Saudita per il vertice Unione Europea-Paesi del Golfo. Ieri la premier ha parlato di quanto accaduto a Riyadh.
7: È una ferma condanna quella che arriva dalla Presidente del Consiglio per gli attacchi Houthi contro l'aeroporto di Riyadh. Giorgia Meloni definisce inaccettabili le aggressioni alle infrastrutture civili, devono cessare, spiega, ed esprime vicinanza all'Arabia Saudita e alle famiglie delle vittime, garantendo che l'Italia continuerà a lavorare con i partner della regione per ripristinare stabilità sul territorio e libertà di navigazione delle acque, temi che saranno al centro del vertice del 24 ottobre a Riyadh tra i paesi europei e quelli della cooperazione del Golfo. Mercoledì invece, nelle comunicazioni in Parlamento in vista del Consiglio europeo del 15 ottobre, la Premier si concentrerà sul tema dell'energia dopo la nuova richiesta all'Europa di ulteriore flessibilità di spesa sui bilanci e evidenzierà gli effetti negativi dell'inflazione sul quadro economico, visto il complesso scenario geopolitico anche in Medio Oriente, e ribadirà il sostegno all'Ucraina per una pace giusta e duratura senza far venir meno le pressioni sulla Russia. Carla Macrellino, GR1.
1: I temi economici, ma soprattutto la scelta dei candidati per le prossime amministrative e le alleanze elettorali, fanno discutere la politica anche all'interno degli schieramenti.
8: Le probabilità di un'alleanza con Vannacci sono allo 0%, dichiara il presidente del Senato Ignazio La Russa al Foglio. Il centrodestra guarda compatto alla manovra per ridurre il carico fiscale, mentre restano le distanze sul candidato sindaco di Milano tra la Lega, che chiede gazebo, e Forza Italia, che con Antonio Tajani difende la scelta di Matteo Perego, che a Repubblica dice: se vogliono le primarie si facciano in ogni grande città. A smorzare i toni, Fratelli d'Italia con Giovanni Donzelli.
9: Sono normali fibrillazioni di ambizioni dei partiti, sono 3 ottimi candidati.
5: cose che vanno bene. Tutte e tre decideremo insieme quello che è il migliore per poter vincere e governare bene Milano.
8: A discutere di candidati, alleanze, anche le opposizioni. Nessuno deve poter in futuro danneggiare la squadra. L'affondo di Giuseppe Conte a Matteo Renzi, che replica: il mondo brucia e passano il tempo a parlare di me. E alla richiesta di garanzie su Italia Viva da parte di Conte, la segretaria del PD, Elly Schlein, risponde:
9: garanzia che noi dobbiamo dare è molto semplice, quella di non rifare gli errori del 2022. Continueremo testardamente unitari sui temi. Sul programma lì si definisce quello che vogliamo impegnarci a fare insieme.
8: Schlein, che precisa: troveremo il candidato premier con un accordo con le primarie. Non si vince al centro, aggiunge, indicando quindi tra le priorità del futuro esecutivo salario minimo e costo dell'energia. Filippo Amisano, GR1.
1: Inizia alla Camera nel pomeriggio il ciclo di audizioni sul documento programmatico di finanza pubblica base della prossima manovra.
10: Il governo entra nella fase operativa della legge di bilancio, la cornice finanziaria e le prime riforme strategiche saranno delineate nel documento programmatico di bilancio. I dettagli emergeranno a breve, dopo il ciclo di audizioni che concluderà il ministro dell'economia Giorgetti. Tra le misure allo studio, un focus sulle nuove generazioni, per le quali si ipotizza una tassazione agevolata al 5% per 5 anni sugli aumenti salariali e l'introduzione di una no tax fino a 35 anni. A questa si affiancherebbe la detassazione delle tredicesime per le retribuzioni più basse. Per mitigare il caro vita si valuta anche il tetto ai prezzi delle bollette energetiche, come quello applicato sui carburanti. Il calendario istituzionale prevede che il Consiglio dei Ministri si riunisca martedì per approvare il testo da inviare a Bruxelles entro il 20 ottobre, mentre le Camere saranno chiamate a votare uno scostamento di bilancio da 28,8 miliardi per attivare la clausola di salvaguardia europea per gli investimenti in difesa ed energia. Gelsomina Testa, GR1.
1: Ex Ilva, in corso dalle 6 di questa mattina lo sciopero dei lavoratori di tutti gli stabilimenti dell'azienda siderurgica contro il blocco temporaneo della produzione deciso a partire dal 15 novembre da Acciaierie d'Italia dell'area nord, Genova, Conigliano, Novi Ligure e Racconigi. Uno stop innescato da quello di Taranto, dove i giudici hanno ordinato lo spegnimento definitivo dell'area a caldo, decisione sulla quale il 20 ottobre dovrà esprimersi la Cassazione. Noi andiamo proprio a Taranto.
11: Scattato lo sciopero di 24 ore indetto dalle sigle metalmeccaniche in tutti i siti ex Ilva. A Taranto, da pochi minuti, nel parcheggio della direzione dello stabilimento sono riuniti i lavoratori diretti e quelli dell'indotto appalto. Nel corso dell'assemblea si decideranno le iniziative di protesta da mettere in campo, ma già alla vigilia i sindacati hanno anticipato che la mobilitazione potrebbe andare avanti a oltranza fino a quando, dicono, dal governo non arriveranno risposte concrete sul futuro del siderurgico. L'unica certezza per ora è che la produzione è ferma, non solo per i vincoli giudiziari ma anche perché le materie prime sono finite e dunque tra poco per migliaia di operai non ci sarà più lavoro. Per sostenerli il governo ha pronto un nuovo decreto legge, 125 milioni di euro per finanziare la cassa integrazione fino al prossimo giugno, ma per i sindacati gli ammortizzatori sociali non bastano, servono tutele straordinarie per agevolare uscite e prepensionamenti, ma soprattutto ribadiscono un piano industriale con una forte presenza dello Stato. Questo è il segnale che intendono lanciare dalla protesta di Taranto. Da Taranto, Fabio Bottiglione per il GR1.
1: Alle 8 e 13 minuti andiamo in diretta a Parigi, che ha vissuto una notte di paura per un vasto incendio nel centro della città. Ci colleghiamo subito con la corrispondente Alessandra De Stefano. Buongiorno, che cosa è successo allora?
12: Buongiorno, è successo questo, che un incendio violento è scoppiato più o meno intorno alle 3 e le fiamme hanno avvolto il Marché des Enfants Rouges, che è nel terzo arrondissement, il più antico messaggio, il più antico mercato coperto di Parigi. E diciamo che c'è ancora del fuoco, la colonna è stata visibile dal cielo, si vedeva da tutta la città, e dopo le fiamme si temeva un rischio di crollo. Ci sono molti pompieri, la struttura chiaramente è molto vasta perché parliamo di 1000 metri quadrati, è stata completamente avvolta dalle fiamme e quindi rimane ancora questo rischio di crollo della struttura, quindi questo è un dettaglio importante ed è un monumento storico dagli anni 80, quindi è un mercato chiuse, per riaprire poi dopo una ristrutturazione e per riaprire insomma anni dopo. È un luogo importante, un luogo del centro proprio storico di Parigi. Ricordiamo che questa zona, questo fuoco, adesso bisognerà capire, sperare che non ci sia un crollo. Per ora la linea te, non ci sono feriti, questa è la cosa più importante, non c'è nessun ferito.
1: Grazie ad Alessandra e a De Stefano, torneremo ad informarvi su quanto è accaduto a Parigi anche nelle prossime edizioni. Ora veniamo in Italia con la cronaca, con le indagini sulla cosiddetta banda della minicara responsabili di una serie di aggressioni in alcuni quartieri di Roma.
13: Gli investigatori sono al lavoro soprattutto sulle immagini delle telecamere di sorveglianza del quartiere di Monteverde, teatro dei 6 episodi di violenza, e delle zone limitrofe, ma anche, con l'aiuto dell'intelligenza artificiale, sulle utenze telefoniche mobili attive nell'area. Obiettivo: identificare la targa della minicar su cui viaggiavano i responsabili delle aggressioni. Una piccola vettura elettrica di colore nero, come quella rubata a un avvocato che ne ha denunciato il furto. Il mezzo sarebbe stato nella disponibilità anche dei 2 figli dell'uomo, uno dei quali minore. I ricercati sono 2 adolescenti fra i 16 e i 18 anni. Di uno, gli investigatori avrebbero a disposizione anche un sommario identikit, un giovane biondo con i capelli a spazzola e di corporatura esile. Tra gli elementi raccolti, anche un cappellino perso da uno dei 2 nel corso di una delle aggressioni. Intanto, l'attore Davide Jacopini, che era stato fatto cadere dal monopattino su cui viaggiava, ha subito un secondo intervento chirurgico e resta ricoverato in terapia intensiva. Daniele Lettig, GR1.
1: Settembre 2026 è stato il secondo settembre più caldo mai registrato dopo quello del 2023, il secondo mese consecutivo di quest'anno in cui le temperature globali hanno superato di 1,5 gradi quelle dei livelli preindustriali. Lo rende noto Copernicus, il servizio meteo dell'Unione Europea. E seguono questo periodo di temperature estremamente elevate gli ultimi fenomeni estremi che hanno colpito alcune zone del nostro paese: trombe d'aria e nubifragi nel quadro di un maltempo diffuso destinato a cessare però nelle prossime ore con l'arrivo di un anticiclone che riporterà il sole. Prima però ancora un po' di instabilità. Sentiamo il maggiore Alessandro Turchetti dell'Aeronautica Militare.
14: Una fase di maltempo sull'estremo sud del nostro paese con piogge e temporali, in particolar modo su Campania, Puglia, Basilicata e Calabria, ma anche qui tra martedì e mercoledì tornerà a splendere il sole. Colonnina di mercurio che aumenta nuovamente, valori massimi attesi fino a 24-25 gradi, Roma, Firenze e le città più calde sul nostro paese.
1: Parliamo di turismo, c'è anche quello olfattivo. Gli odori tipici come la lavanda in Provenza o i limori in costiera amalfitana sono infatti un'attrattiva, e ora un profumato arcipelago finlandese cerca qualcuno che abbia il fiuto per fargli pubblicità sui social.
15: Cerca Sinaso disperatamente. Le foreste di pini, l'aria di mare e il pane appena sfornato. Questi gli odori che dovrà descrivere chi si candida per un annuncio di lavoro pubblicato dall'ente che gestisce il turismo sulle isole Turku in Finlandia. La persona scelta racconterà con video e foto quello che hanno usato, che verrà pubblicato sui social e su altri canali dell'ente per attrarre i turisti. L'obiettivo è dimostrare che questo arcipelago è la destinazione più profumata al mondo. L'incarico durerà un massimo di 7 giorni tra maggio in giugno per una paga più che dignitosa, 2.000 euro lordi più le spese. Per candidarsi basterà postare un video sui social e mostrare di possedere la competenza richiesta, saper descrivere al meglio l'odore di un oggetto. Un lavoro particolare che senza dubbio attirerà curiosi appassionati, dotati di fiuto, anche nel trovare l'impiego giusto. Flaminia Gullo, GR1.
1: Addio Vilma De Angelis, voce storica della musica italiana, morta a Milano a 96 anni, cantante e conduttrice, è stata anche pioniera dei fornelli in TV, a renderla famosa Sanremo.
16: Nessuno, ti giuro, nessuno, nemmeno il destino ci può separare.
17: Già regina del jazz, il successo arrivò alla soglia dei 30 anni con la prima delle 5 partecipazioni a Sanremo insieme a Betty Curtis nel 59, Nessuno, poi reinterpretata da Mina, molto più che una cantante, in radio con Corrado, in TV conduttrice unica di una serie fortunata di programmi di cucina.
18: Allora voglio subito elencarvi gli ingredienti per preparare questa particolare zuppa.
17: Siamo nati per soffriggere, racconta la sua autoironia, un volto rassicurante tanto da diventare testimonial dei super mercati standard.
18: Fidatevi di Vilma.
16: Bambina piccolina, patatina, col naso piccolino, patatino.
17: Ospite di innumerevoli programmi, non ha perso occasione fino all'ultimo di portare nelle case sorriso e semplicità. Silvio Vitelli, GR1.
1: Il cinema arriva nelle sale Giustizia, che ricostruisce l'incredibile storia di Beniamino Zuncheddu, condannato per triplice omicidio nel 91 e riconosciuto innocente dopo 33 anni di cella. Nei giorni scorsi il film è uscito in Sardegna.
19: Il film mi è piaciuto moltissimo, mi hanno emozionato perché sono tornato indietro da quando mi hanno preso.
0: Beniamino Zuncheddu, 33 anni, in carcere da innocente. La sua storia, l'errore giudiziario più lungo della giustizia italiana, è ora un film di Francesco Piras, Giustizia. E a prestargli il volto è un bravissimo Fabrizio Ferracane.
20: L'ho incontrato Beniamino un giorno, un pomeriggio in Ponte in Sardegna a Cagliari, una mezz'ora. Quel giorno lì io ho chiesto Beniamino, ti posso abbracciare? Eia, ci siamo abbracciati, ho dovuto rispettare il suo dolore, qualsiasi interpretazione io avessi fatto o che non può mai restituire quello che ha vissuto.
21: Non so che si dichiara innocente. Io sono innocente.
0: Il suo avvocato Mauro Trogu è Michele Riondino.
22: Io ho avuto la fortuna di incontrare sia Beniamino che Mauro, di starci insieme una settimana a casa loro. Ho avuto la possibilità di avere un coach, l'uomo che ha risolto questo caso di ingiustizia gravissimo.
0: Nel cast anche Jacopo Cullin e Geppi Cucciari. Zuncheddu è ancora in attesa di un risarcimento.
23: Vorrei tornare a casa, sarebbe anche ora.
0: Miriam Mauti, GR1.
1: E chiudiamo con la musica, una diva controcorrente, sempre più al centro dell'attenzione del pubblico e omaggiata anche dai colleghi. Rosalia canta in 10 lingue, battendo le barriere tra i generi e le generazioni.
24: Quella voce può fare qualsiasi cosa. Parola di Ann Carson, premio Nobel per la letteratura e ammiratrice di Rosalia, che da poco ha conquistato anche la scena del Saturday Night Live, uno degli show storici della televisione americana. Da un concerto di Rosalia, scrive Carson, si esce col cuore che batte forte e una leggera paura di ciò che ci aspetta dopo, e i colleghi musicisti non sembrano meno emozionati. Gli U2 le dedicano una canzone del nuovo album, affascinati dalla sua libertà artistica, la stessa che l'ha portata al duetto ancora inedito con i Fontaines D.C., paradini dell'indie rock, o a cantare in siciliano. Palermo, dove il suo nome è quello della santuzza patrona, l'ha ripagata con un murale. Per un'icona globale, forse, conta quanto i premi e le classifiche. Francesco Riccardi, GR1.
25: RAI, GR Parlamento. La radio delle istituzioni. L'edicola di GR Parlamento. Prima parte.
26: Otto e 22 minuti di questo lunedì 12 ottobre 2026. Buongiorno, bentrovati all'ascolto dalla redazione, da Stefania Benigni in studio, da Alessio Caranzetti in regia. Partiamo subito con la nostra mazzetta dei quotidiani. Naturalmente il titolo di apertura è su quasi tutti. Legato alle condizioni di salute del Papa di Leone XIV, il Corriere della Sera, la fotografia appunto del Papa, ho un nodulo al polmone, l'annuncio shock del Papa durante l'Angelus, mi devo operare su consiglio dei medici, è stato individuato in una fase iniziale, domani il ricovero. Il messaggio di Mattarella, vicinanza da tutti gli italiani. C'è un commento di Massimo Franco, la trasparenza, lo stile di Leone l'americano. Ancora dalla prima pagina del Corriere della Sera, l'Italia delle leggi elettorali, è una riflessione di Angelo Panebianco che ricostruisce un po' la storia di tutte le leggi elettorali che negli ultimi 20 anni si sono susseguite. Ancora dalla prima, poi viene lanciato l'approfondimento sul campo largo, sul centro-sinistra, Schlein-Conte, il duello è sui veti agli alleati. E poi, sempre in prima del Corriere della Sera, anche Data Room di Milena Gabanelli e Giuseppe Sarcina, dedicato al voto nelle elezioni di midterm negli Stati Uniti, le prossime elezioni il 3 novembre. Ancora naturalmente le notizie che riguardano il conflitto russo-ucraino, Ucraina, l'annuncio del tycoon, i russi frenano, tregua energetica, ma Mosca gela Trump, Zelensky, noi all'oscuro. Andiamo a Repubblica, Zelensky e Trump pronto a elezioni, decide l'Ucraina. La Casa Bianca annuncia una tregua energetica, il governo di Kiev non ne sapevamo nulla. E anche su Repubblica però la grande apertura centrale dedicata alle condizioni di salute del Papa, che rivela la malattia, un nodulo al polmone, annuncia sorpresa del pontefice arrivato ieri al termine dell'Angelus, il male in fase iniziale, l'intervento al Gemelli è previsto già in settimana. Ampio spazio poi alle vicende del centro-sinistra, anche su Repubblica Conte evoca un veto su Renzi, Schlein stavolta non ci divideremo. C'è poi anche una piccola fotografia su Glucksmann che vince le primarie a sinistra in Francia. La Stampa, anche qui il Papa si opera, il mondo in ansia, l'annuncio del pontefice durante l'Angelus, un nodulo polmonare, mi affido ai medici. Confermato il viaggio in Sud America, il messaggio di Mattarella, il popolo italiano le è vicino. Nei prossimi giorni l'intervento al Gemelli, le nomine prima della comunicazione di fronte ai fedeli. E c'è poi però in grande evidenza, in prima della Stampa, invece uno spotlight, un reportage un approfondimento che riguarda i mafiosi al 41 bis, mafiosi e capi dei clan fuori dal carcere con permessi speciali, il beneficio a un condannato per via D'Amelio, e ci sono le parole poi appunto nelle pagine interne del procuratore capo di Palermo, così riannodano i fili. E ancora dalla prima della Stampa, con tanto di fotografia, Bertinotti, la rivolta dei ragazzi è giusta, la vera alternativa nasce nel conflitto, un pezzo di Alessandro De Angelis. Il Sole 24 Ore apre con i dati del Viminale che rivelano che sulla criminalità i reati sono in calo, meno furti e omicidi, però ci sono più truffe online. Nel 2025 le denunce sono diminuite dell'1,8%, le più colpite sono le grandi città, aumentano incendi e percosse, allarme per minori e stranieri. L'altro grande titolo in prima del Sole è contratti, 42 settori in cerca di flat tax verso la manovra. Possibile proroga degli sgravi sui rinnovi dei CCNL per 6 milioni e mezzo di addetti. Il Messaggero pure, Papa Leone, ho un nodulo, mi operano. Il chirurgo che dice agire immediatamente è una decisione rassicurante, l'annuncio appunto all'Angelus, il mondo in apprensione. Ancora dalla prima del Messaggero, l'edicola di Luca Ricolfi, la sinistra e il tabù della sicurezza, e poi due approfondimenti sempre lanciati in prima, Tajani a Forza Italia, io decido la linea, questo diciamo per un approfondimento di quanto accade nel centrodestra, nel centrosinistra Schlein a Conte, uniti alle urne. Notizie dal conflitto russo-ucraino anche sulla prima del Messaggero, Trump, tregua energetica, Kiev e Mosca unite nel dire no. Il giornale apre con la legge elettorale, o meglio i ricorsi che si stanno preparando, ricorsi alla consulta dopo l'approvazione della legge elettorale. Bugie, nani e ballerine per far saltare la legge elettorale, non sono riusciti a bocciarla in Parlamento e così si affidano alla propaganda, ma il costituzionalista smonta le accuse. Ancora dalla prima del giornale, metodo Salis, insulti agli assistenti il giorno prima dell'udienza al processo civile, stanno seguendo da vicino la vicenda appunto dell'europarlamentare. Andiamo al Fatto Quotidiano, invece apre decisamente su quanto sta accadendo nel conflitto russo-ucraino. Trump costringe Zelensky a non toccare il diesel russo, tregua forzata annunciata senza avvertire l'ucraino, se no addio armi. E poi vi segnalo ancora dalla prima del Fatto Quotidiano,
2: Il presidente Dori, presidente della commissione, che solleva il conflitto, andremo a leggere poi nelle pagine interne, sul presidente della Camera Fontana su Delmastro risponderà alla Corte, Costituzione violata, andremo a leggere poi di preciso su cosa e si basa appunto questo ricorso firmato da Dori. Dori, che è deputato di Alleanza Verdi e Sinistra ed è anche presidente di Giunta. E poi anche sul Fatto Quotidiano il problema delle alleanze nel campo largo. Su Renzi, Conte chiede garanzie a Elli che sbicola e Salis non federa. Andiamo al Domani. Il Domani: Kiev, la tregua energetica di Trump, Zelensky spiazzato ma apre al voto. Il presidente americano annuncia sui social il cessate il fuoco contro le infrastrutture strategiche dei paesi. Il leader ucraino non so nulla e chiede 60 giorni di pausa dal conflitto per indire le elezioni. L'altra grande notizia: giallo sull'appalto, ora è tensione tra Crosetto e Masiello, la gara milionaria e l'archiviazione. Andiamo poi al Foglio, che si occupa davvero moltissimo di politica in questa... se ne occupa sempre naturalmente, ma in particolare essendoci stata la festa del Foglio, insomma, ci sono ampi resoconti di quanto hanno detto Elly Schlein e il presidente del Senato Ignazio La Russa appunto alla festa del Foglio, quindi in forma di intervista Salvatore Merlo con Ignazio La Russa e Cerasa con la leader del PD Elly Schlein. C'è anche, sempre a firma di Cerasa, poi un editoriale: che spettacolo i moralisti chiodati che scoprono il garantismo, intercettazioni utilizzate in modo strumentale, gogna mediatica e un'improbabile vaffa al giustizialismo dopo Ranucci scarpinato. Il senatore del Movimento 5 Stelle con un passato da magistrato scopre sulla sua pelle i danni generati dal circo mediatico giudiziario. Ci fermiamo un momento, andiamo ad ascoltare

E allora ripartiamo proprio dall'ultimo quotidiano che abbiamo preso in esame per la nostra rassegna delle prime pagine, e cioè da Il Foglio. Tra l'altro, oltre all'intervista integrale sia a Schlein che alla Russa in occasione appunto della festa dell'ottimismo a Firenze, vi segnalo da questa prima pagina anche, diciamo, come sempre, come spesso su questo quotidiano, anche una grande attenzione a quanto sta accadendo nel conflitto russo-ucraino. E allora, l'ennesimo tradimento americano dell'Ucraina: Trump annuncia anche una tregua energetica tra Mosca e Kiev, ma nessuno se ne accorge. Ferrara firma: che cosa ha venduto Trump per ottenere un pieno di lenticchie? Tradire l'Ucraina, mettersi d'accordo con Putin, non è solo moralmente ripugnante, è politicamente un suicidio. Però noi adesso invece ci concentriamo su queste interviste integrali, che naturalmente in quanto tali sono lunghissime. E allora partiamo con l'intervista a Elly Schlein, e qui la Schlein ha appunto, diciamo, oltre a un giudizio assai severo sul governo di Giorgia Meloni a proposito della possibilità di andare a votare in primavera, paventata dal direttore del Foglio Cerasa, risponde Schlein: io penso che prima si va a votare meglio è per il paese, visto il risultato di questi 4 anni di governo Meloni, che potrei riassumere in una fotografia. Abbiamo un calo della produzione industriale che è andato avanti per 3 anni quasi consecutivi, abbiamo gli stipendi tra i più bassi d'Europa e abbiamo invece il costo dell'energia all'ingrosso, che è il

più alto nettamente in Europa. Se guardiamo i dati della crescita, ci troviamo in coda ai paesi del G20, con una crescita che non riesce a togliersi lo zero da davanti. Questo nonostante gli investimenti del PNRR di questi anni. Quindi davanti a un quadro come questo io dico: prima si vota e meglio è. Ancora poi, proseguendo, proprio perché appunto è stata riportata integralmente questa intervista, è assai lunga, andiamo a pagina 2, leggiamo ancora altre domande e risposte. C'era a un certo punto domanda del candidato premier a proposito di questo, perché appunto la legge elettorale peraltro questo prevede, l'indicazione per gli schieramenti del candidato premier. Fa una domanda sulle primarie nel centro-sinistra, e qui diciamo Elie Schlein, oltre a tornare ad attaccare la legge elettorale che doveva essere, anche nelle parole di Giorgia Meloni, una legge squisitamente parlamentare, e invece poi alla fine, dice Elie Schlein, hanno messo 3 fiducie. E secondo lei una delle cose più gravi, a parte questo, oltre al premio di maggioranza abnorme, è che nell'iter sono stati respinti tutti i loro emendamenti unitari, delle opposizioni naturalmente, e fra questi quello che reintroduceva le preferenze per tutti. Perché, dice Schlein, loro hanno voluto a tutti i costi reintrodurre i capilista bloccati, così nel prossimo Parlamento meno di un parlamentare su 5 sarà eletto davvero con le preferenze. Si entra poi anche un po' nel dettaglio del programma comune. Dice Cerasa, il Movimento 5 Stelle ha presentato un programma, e molti si chiedono se il Partito Democratico pure ne presenterà uno, se comunque ne uscirà uno condiviso dalle varie forze del centro-sinistra. E a proposito del campo largo, qui Elie Schlein dice che non ha mai utilizzato questa formula campo largo, dice: io l'ho sempre chiamato alleanza progressista. Però al momento diciamo non dà date certe, dice solo che questo programma comune per noi, dice, può partire anche da subito, l'importante è che si faccia con tutta l'alleanza progressista e che non lo facciamo da soli. Non dobbiamo fare una discussione nelle stanze chiuse dei partiti, dobbiamo trovare il modo di stare tra le persone, di coinvolgere le migliori intelligenze del paese. Ancora insiste Cerasa, ma è realistico pensare che entro la fine dell'anno ci sarà un programma del centro-sinistra? Certo, siccome la priorità, risponde Schlein, ce ne dobbiamo occupare in questi mesi, per cui sì, almeno noi lavoriamo perché si chiuda assolutamente entro la fine dell'anno. Tra le priorità Schlein cita la questione dei salari, la questione del costo dell'energia. Sono le due questioni che mi consegnano famiglie, lavoratori e imprenditori che sto incontrando da sud a nord e nelle isole di tutto il paese. Noi non possiamo continuare ad avere il costo dell'energia più alto d'Europa, perché per le nostre imprese vuol dire perdere competitività. E cosa possiamo fare insieme allora? Anche questo sarà evidentemente un punto del programma, per riuscire a ridurre velocemente il costo dell'energia. Tra l'altro, oltre che a pagina 2, poi andiamo anche, perché non termina lì l'intervista, ancora prosegue, siamo a pagina 3. Sono le, appunto, salari e costo dell'energia le priorità da affrontare nel primo Consiglio dei Ministri dopo che avremo vinto le elezioni. Le differenze tra PD e Movimento 5 Stelle, ma abbiamo la responsabilità di sederci insieme e di trovare una soluzione per il Paese. Energia, formazione, investimenti, semplificazione, la strategia di crescita che per il PD serve all'Italia. E parla proprio tra l'altro dei cosiddetti lavoratori poveri, dice Schlein, che non possiamo continuare ad avere 4 milioni di lavoratrici e lavoratori che sono poveri anche se hanno un lavoro in questo Paese. Io sul salario minimo, dice Cerasa, non sono d'accordo, ma sull'energia assolutamente sì.
Questo così Elly Schlein, proprio virgolettati. Andiamo a un riassunto che ci offre il Corriere della Sera proprio sul campo largo, quindi pagina 16 e pagina 17. Campo largo, il duello dei veti. Conte chiede garanzie su Italia Viva, ma Schlein dice basta divisioni. Non faremo l'errore del 2022, dice la leader del PD. E il Movimento 5 Stelle dice che su Kiev Trump è irresponsabile. Di fatto, in questo articolo di Alessandra Arachi si ribadisce appunto l'intenzione di Elly Schlein di appunto convocare un tavolo che sia il più largo possibile. E tra l'altro altre parole stavolta dal palco della festa, rumore di fanpage, hanno fatto davvero un tour lunghissimo con moltissime partecipazioni leader politici. E quello che è subito sotto però interessante è il ritratto di Tommaso Labate di Renzi. Renzi, centrista, barricadero sotto attacco, ma io li sfido tutti, vediamo se hanno i voti. Chi mi critica corra fuori dal listino, il mondo brucia e loro parlano di me. Dice così in una domenica di ordinario renzismo, scrive Tommaso Labate, vissuto dentro la festa del diretto interessato, accerchiato da un pezzo di centristi che lo accusa di fare come il marchese del Grillo, Riccardo Maggi. Da una porzione dei 5 Stelle che non lo vorrebbe perché inaffidabile, Chiara Appendino, eppure da una fetta di Forza Italia che lo definisce uno dei più grandi sprechi di intelligenza della politica, Roberto Occhiuto. L'ex presidente del Consiglio, sempre più a suo agio nel ruolo del barricadero bastonatore del governo Meloni, non vorrebbe parlare del campo proprio, che potrebbe vincere le elezioni se solo ci fosse gente concentrata solo su questo obiettivo. È ovviamente un virgolettato di Renzi questo. Dice ancora, sempre virgolettato, sopporto quello che non dovrei sopportare, ma lo sopporto. Quelli come Maggi e Chiara li capisco pure, pensano semplicemente a come trovare il modo per essere riportati in Parlamento. Insomma, una serie di riflessioni che non sto a leggere tutte, ma dice ancora Renzi, guardate che gli elettori sono più intelligenti di alcuni politici, sanno perfettamente che possiamo sopravvivere a stento con un governo di destra che non combina nulla, ma se va una sovranista o un sovranista al Quirinale, nel momento storico in cui Trump trasmette una pena di morte in streaming, qua è tutto finito. Io vorrei parlare di futuro, ma vogliono parlare del mio passato? Allora si parli del mio passato, sono pronto. Appendino è una condannata con sentenza passata in giudicato, io no. Il partito dell'Appendino ha portato Salvini al Viminale, io sono quello grazie al quale se n'è andato a casa mezzo secondo dopo aver chiesto pieni poteri al papete. Maggi, pur di salvarsi, va al Manifesto a svendere la storia di più Europa, riparandosi sotto la gonna di Conte. Vogliamo andare avanti? Parliamo di Kiev o Riyadh, che è più serio, dai. Così Renzi, sempre insomma, con toni assai netti. Di fatto esiste questa blindatura da parte di Elly Schlein di Italia Viva e quindi a questo punto, diciamo, per quanto riguarda anche la forza di Onorato, il progetto civico, dice ancora Renzi, sfido tutti i Maggi e gli Onorato a fare quello che farò io, rimanere fuori dal listino bloccato della coalizione. Si corre solo sul proporzionale, non ci sarà nessun soccorso rosso, peggio ancora soccorso grillino. Se ci torniamo sarà per i nostri voti, che però sono decisivi per riportare loro al governo. Sfida accettata. Restano i complimenti di Roberto Occhiuto di Forza Italia, naturalmente, che evidentemente, dice Labate, fanno piacere a Renzi. Dice la frase appunto era il più grande talento politico sprecato, una cosa del genere, più grande, uno dei più grandi sprechi di intelligenza della politica, questa era la frase corretta. E mi fa piacere, dice Renzi, che ci sia questo complimento, che la sua grande intelligenza politica, però quella di Occhiuto, non sia la guida di Forza Italia, dove per nostra fortuna c'è il mitico Tajani. Così Renzi.
Intanto, a proposito della stoccata data da Elly Schlein al suo partito, se ne lamentava appunto proprio con Cerasa nell'intervista sul Foglio, i sospetti su chi ha cercato di fare fuori la leader vecchia guardia riformisti e il correntone no primarie. Un articolo di Simone Canettieri, però appunto le parole erano queste. Hanno tentato fin dal primo momento, dice, di commissariarmi, federarmi, farmi fuori. Così sul Corriere della Sera. Per quanto riguarda poi il campo largo e diciamo le problematiche, andrei anche sulla Repubblica, che pure si occupa della medesima cosa, e qui siamo a pagina 18 e 19. Scintille a sinistra su Renzi. Conte, voglio garanzie. Schlein, non dividiamoci. Il leader 5 Stelle chiede rassicurazioni ai Dem sull'alleanza con Italia Viva. La segretaria ribatte: penso solo a non fare gli errori del passato. Gabriella Cerami e Giovanna Vitale si occupano di questa appunto doppia pagina, in cui ci dice anche poi Vitale: fisco, salari e no al riarmo, le intese sul programma già trovate dal campo largo. Su diversi temi i partiti del centro-sinistra hanno raggiunto una sintesi, resta da sciogliere il nodo Ucraina in politica estera. È senz'altro il tema a questo punto pare di capire più divisivo. Ma queste due pagine ospitano anche un'intervista di Gabriella Cerami a Maria Elena Boschi, deputata d'Italia Viva, ex ministra, e tra l'altro è anche vicepresidente di Italia Viva. Andiamo a leggere. Boschi: per battere le destre non basta la radicalità di PD e AVS, serve un ampio fronte moderato. La sfida del centro-sinistra è far convivere le forze più radicali e quelle moderate riformiste. Maria Elena Boschi, deputata e vicepresidente di Italia Viva, garantisce che il suo partito farà parte del centro del campo largo e si siederà al tavolo di coalizione per stilare il programma, anche perché casomai dovremmo essere noi a chiedere garanzie a Conte. Ribadisce insomma la necessità della formazione del centro-sinistra, appunto la necessità della presenza dei moderati. E poi ancora, da questa abbastanza lunga intervista, leggiamo qualche stralcio. A proposito delle primarie, dice Maria Elena Boschi: noi abbiamo tenuto una linea coerente, abbiamo detto che il PD è la forza maggiore della coalizione, quindi è legittimo che siano loro a decidere. Siamo pronti a fare le primarie, ma siamo anche d'accordo se si dovesse decidere che sarà il partito più forte ad esprimere il leader. L'idea del federatore non mi sembra sia sul tavolo. Domanda Cerami: Giuseppe Conte vi accetta al tavolo di coalizione solo se sarete sotto il controllo della garante Schlein, non siete a disagio? Risponde Boschi: faccio fatica a capire il linguaggio di Conte. Se le garanzie secondo i criteri di Conte vanno date sulla base del passato, dovremmo essere noi a chiedere la garanzia che lui non firmi più i decreti sicurezza e non faccia un esecutivo con Matteo Salvini. Secondo Conte, Italia Viva fa perdere voti al Movimento 5 Stelle. Ancora Boschi: in questo modo alla fine nel 2022 hanno fatto vincere la destra, eviterei di ripetere lo stesso errore. Hanno interesse all'unità per non trovarsi Meloni al Quirinale e non la polemica quotidiana di alcuni dei 5 Stelle. Conte sembra preoccupato di fare tutta la sua campagna contro Renzi, a Renzi invece interessa di farla contro Meloni, e infatti parlerà in aula contro la Premier e con Giorgetti. A proposito poi ancora della casa riformista, questa formazione diciamo così di appunto di federazione di fatto di forze centriste moderate, dice che casa riformista, dice Boschi, di sicuro sarà candidata. Noi stiamo già raccogliendo la disponibilità delle candidature per fare le liste e abbiamo visto una grande partecipazione di giovani entusiasti alla Leopolda. Se ci fossero le condizioni per una lista unica sarebbe preferibile, ma non mi pare all'orizzonte. Però Alessandro Onorato non ne vuole sapere.
nuova formazione di Progetto Civico. Onorato sta lavorando per una sua lista ed è un suo diritto. Noi però non possiamo stare in lista con Ingroia, che con la sua attività ha provato a sporcare tutta l'esperienza politica del presidente Napolitano. È un esempio di quel giustizialismo con il quale non abbiamo nulla da condividere. E invece con chi state dialogando? Con Benedetto Della Vedova, Ernesto Maria Ruffini e Franco Gabrielli? Risponde ancora Boschi: siamo aperti a tutti purché ci siano persone che, oltre a presentare candidature, portino voti. Pagina 18 e 19, Giovanna Vitale e Gabriella Cerami firmano questo approfondimento sul centro-sinistra. Lo concludiamo con direi il Fatto Quotidiano, poi naturalmente andremo anche agli approfondimenti sul centrodestra, ma questo lo faremo presumibilmente dopo il notiziario delle 9, o forse facciamo in tempo a leggere un paio di articoli. Nel frattempo, dicevo, per concludere il cerchio, andiamo anche sul centro-sinistra per chiudere il cerchio, pagina 6 e vi segnalo anche pagina 7. Pagina 6, pezzo di Ilaria Proietti: scintille Conte Schlein su Renzi, è ligerante, lei non prende impegni. Mano tesa al PD, gesto di Trump grave, così aiuta Mosca. C'è il nodo di Kiev che sembra essere appunto anche in questo articolo, ma insomma un po' dappertutto, il problema. Il leader 5 Stelle Conte, che continua a ribadire che la presenza di Renzi è un danno elettorale, ma dice il Fatto Quotidiano: la Dem glissa, l'unica garanzia è non dividerci. Poi ancora anche un approfondimento su Salis, però la sindaca di Genova, Silvia Salis: io federatrice per ora non ci sono le condizioni. Ospite da Fabio Fazio, l'ha proprio detto esplicitamente. E vi segnalavo anche su questo quotidiano, a pagina 7 invece, questo articolo: Fontana finisce alla Consulta, su Del Mastro viola la carta. Il ricorso del presidente Dori contro il leghista ha impedito al parlamentare di leggere gli scambi tra l'ex sottosegretario e Caroccia. Di cosa si tratta? Andiamo a leggere Giacomo Salvini, che scrive questo pezzo. Il presidente della Camera Lorenzo Fontana della Lega avrebbe invaso le competenze della Giunta per le autorizzazioni, violato le prerogative dei suoi membri a consultare gli atti dei magistrati e compromesso la libertà di esprimere un voto informato. Il caso della mancata lettura delle chat tra l'ex sottosegretario alla giustizia di Fratelli d'Italia Andrea Del Mastro e l'ex prestanome del clan senese Mauro Caroccia nell'ambito dell'inchiesta sulla bisteccheria d'Italia finisce di nuovo davanti alla Corte Costituzionale. Ma non riguarda la diatriba tra la Procura di Roma e la Camera dei Deputati. In questo caso si apre uno scontro istituzionale senza precedenti tra il Presidente della Giunta e il Presidente della Camera stesso. Perché? Perché a sollevare il conflitto di attribuzioni contro Fontana è Davis Dori, deputato di Alleanza Verdi e Sinistra e Presidente della Giunta di Montecitorio per le autorizzazioni, appunto. L'oggetto del ricorso è la decisione assunta a fine luglio di impedire ai componenti della Giunta di visionare le chat trasmesse dalla Procura di Roma tra Caroccia, indagato per riciclaggio e intestazione fittizia di beni, e Del Mastro, non indagato. Una decisione che, secondo il ricorso di 45 pagine firmato dall'avvocato e giurista Mario Gorlani e che il Fatto può anticipare, avrebbe prodotto una menomazione grave e manifesta delle prerogative costituzionali dei deputati, creando un precedente pericoloso nella storia repubblicana. Così l'inizio appunto di questo articolo, a firma di Giacomo Salvini sul Fatto Quotidiano, siamo a pagina 7. A questo punto poi andremo anche appunto a vedere tutto quello che si muove nel centrodestra. Nei due minuti che ci rimangono andrei sulla Stampa per questo pezzo sui ricorsi
alla Consulta, il dopo legge elettorale, mettiamola così. Federico Capurso lo firma a pagina 15 della Stampa: al via la campagna dei ricorsi, 6 rilievi alla legge elettorale, Rete Civica e Centrosinistra insieme contro il premierato di fatto. La stagione dei ricorsi contro la legge elettorale è alle porte, persa la battaglia in Parlamento, il centrosinistra si riorganizza con l'aiuto della società civile. Oggi alla Camera la Rete per un voto libero e uguale presenterà insieme ai partiti di opposizione la strategia per portare lo Stabilicum davanti alla Corte Costituzionale e smontarlo pezzo per pezzo. Le contestazioni si muoveranno seguendo 6 filoni principali. Il primo riguarda l'indicazione preventiva e obbligatoria del candidato presidente del Consiglio che, sostiene il Comitato Civico, viola l'articolo 49 della Costituzione, che protegge la libertà dei partiti di scegliere come presentarsi alle elezioni. E poi ancora intacca la prerogativa del Capo dello Stato all'articolo 92 di assegnare l'incarico di formare un governo. C'è poi il premio di maggioranza abnorme, che sarebbe in contrasto con l'articolo 48 della Costituzione, ma su questo ha da ridire il dirigente di Fratelli d'Italia Giovanni Donzelli. La Consulta, dice alla festa di Fanpage, chiede che non si superino i 15 punti e che non parta sotto il 40. La legge rientra in ogni parametro di garanzie costituzionali. Se le parole di Donzelli. Ancora scorriamo questo articolo. No, ci fermiamo qui in realtà. Già pronta Chiara Paolini per il notiziario delle 9. Ci ritroviamo subito dopo con la seconda parte dell'edicola.

0: RAI GR Parlamento, la radio delle istituzioni.
1: Soluzione di lavoro flessibile.

0: ore 9.
1: Notiziario parlamentare.
2: Buongiorno da Chiara Paolini e da tutta la redazione del GR Parlamento. L'attività delle assemblee riprende nel primo pomeriggio. Sentiamo con quali impegni nel servizio di Danilo Cretara.
3: Si ripartirà oggi pomeriggio alla Camera con la ratifica di alcuni trattati internazionali, poi dopo il via libera del Senato della scorsa settimana l'Assemblea di Montecitorio avvierà l'esame in seconda lettura del DDL Musumeci sul riordino della protezione civile con l'introduzione di alcune tutele per chi opera in emergenza. A Palazzo Madama si riprenderà domani, ma centrale sia alla Camera che al Senato da domani sarà la relazione al Parlamento di Giorgia Meloni sul documento programmatico di finanza pubblica deliberato dal Consiglio dei Ministri il 2 ottobre, che rivede al rialzo all'1% la crescita e il percorso verso nuove spese per sicurezza ed energia, per le quali il governo ha richiesto alla Commissione europea l'attivazione della clausola di salvaguardia. Tra i temi in calendario a Montecitorio, le mozioni volte a tutelare l'operato della Corte Penale Internazionale, nonché in materia di crimini internazionali, quelle sul superamento del diritto di veto nelle decisioni delle istituzioni dell'Unione europea, la delega sul riordino delle professioni sanitarie e il testo sull'antisemitismo. Domani è prevista anche la commemorazione in aula di Emma Bonino, scomparsa lo scorso 11 settembre. Mercoledì 14, sia alla Camera che al Senato, le comunicazioni del Presidente del Consiglio in vista del Consiglio europeo del 15 e 16 ottobre. All'esame di Palazzo Madama in settimana anche il decreto carburanti e la delega sul riordino delle funzioni della Polizia locale. Mercoledì alla Camera, giovedì al Senato e consueti appuntamenti con il Question Time.
2: E a proposito del documento programmatico di bilancio, oggi nelle commissioni, giusto appunto, bilancio di Camera e Senato inizieranno le audizioni. Saranno ascoltati tra gli altri la Presidente dell'Ufficio parlamentare di bilancio Cavallari e per ultimo il Ministro dell'Economia Giorgetti. Sentiamo Gelsomina Testa.
4: Il governo entra nella fase operativa della legge di bilancio, la cornice finanziaria e le prime riforme strategiche saranno delineate nel documento programmatico di bilancio. I dettagli emergeranno a breve, dopo il ciclo di audizioni che concluderà il ministro dell'Economia Giorgetti. Tra le misure allo studio, un focus sulle nuove generazioni, per le quali si ipotizza una tassazione agevolata al 5% per 5 anni sugli aumenti salariali e l'introduzione di una no tax area fino a 35 anni. A questa si affiancherebbe la detassazione delle tredicesime per le retribuzioni più basse. Per mitigare il caro vita si valuta anche il tetto ai prezzi delle bollette energetiche, come quello applicato sui carburanti. Il calendario istituzionale prevede che il Consiglio dei Ministri si riunisca martedì per approvare il testo da inviare a Bruxelles entro il 20 ottobre, mentre le Camere saranno chiamate a votare uno scostamento di bilancio da 28,8 miliardi per attivare la clausola di salvaguardia europea per gli investimenti in difesa ed energia.
2: Il 15 e il 16 Camera e Senato ospiteranno, dopo 50 anni, la Conferenza Europea dei Presidenti di Parlamento, promossa dall'Assemblea Parlamentare del Consiglio d'Europa. Attesi oltre 60 presidenti e rappresentanti di parlamenti nazionali e assemblee. Alla cerimonia di apertura a Montecitorio, alle 10.30, interverranno i presidenti di Camera e Senato e la Presidente dell'Assemblea Parlamentare del Consiglio d'Europa. Tra i temi, al centro dell'evento, democrazia e resilienti, unite contro le minacce ibride, intelligenza artificiale e mercato del lavoro. Ora la pagina politica, temi economici, alleanze elettorali e candidature per le amministrative sono al centro del confronto tra i partiti, come ci sintetizza Filippo Misano.
5: Le probabilità di un'alleanza con Vannacci sono allo 0%, dichiara il presidente del Senato Ignazio La Russa al Foglio. Il centrodestra guarda compatto alla manovra per ridurre il carico fiscale, mentre restano le distanze sul candidato sindaco di Milano tra la Lega, che chiede gazebo, e Forza Italia, che con Antonio Tajani difende la scelta di Matteo Perego, che a Repubblica dice: se vogliono le primarie si facciano in ogni grande città. A smorzare i toni, Fratelli d'Italia con Giovanni Donzelli.
6: Sono normali fibrillazioni di ambizioni dei partiti, sono tre ottimi candidati.
0: fasi che vanno bene. Tutte e tre decideremo insieme quello che è il migliore per poter vincere e governare bene Milano.
5: A discutere di candidati, alleanze, anche le opposizioni. Nessuno deve poter in futuro danneggiare la squadra. L'affondo di Giuseppe Conte a Matteo Renzi, che replica: il mondo brucia e passano il tempo a parlare di me. E alla richiesta di garanzie su Italia Viva da parte di Conte, la segretaria del PD Elly Schlein risponde:
6: garanzia che noi dobbiamo dare è molto semplice, quella di non rifare gli errori del 2022. Continueremo testardamente unitari sui temi. Sul programma lì si definisce quello che vogliamo impegnarci a fare insieme.
5: Schlein, che precisa, troveremo il candidato premier con un accordo con le primarie. Non si vince al centro, aggiunge, indicando quindi tra le priorità del futuro esecutivo salario minimo e costo dell'energia.
2: È in corso dalle 6 di questa mattina lo sciopero dei lavoratori di tutti gli stabilimenti dell'ex Ilva. La mobilitazione contro il blocco temporaneo della produzione, deciso a partire dal 15 novembre da Acciaierie d'Italia. Il fermo dopo la decisione della Corte d'Appello di Milano, che ha accolto il ricorso delle associazioni che chiedevano tutele per la salute. Il 20 ottobre dovrà esprimersi la Cassazione. Da Taranto, Fabio Bottiglione.
7: Scattato lo sciopero di 24 ore indetto dalle siglie metalmeccaniche in tutti i siti ex Ilva. A Taranto, da pochi minuti, nel parcheggio della direzione dello stabilimento sono riuniti i lavoratori diretti e quelli dell'indotto appalto. Nel corso dell'assemblea si decideranno le iniziative di protesta da mettere in campo, ma già alla vigilia i sindacati hanno anticipato che la mobilitazione potrebbe andare avanti a oltranza, fino a quando, dicono, dal governo non arriveranno risposte concrete sul futuro del siderurgico. L'unica certezza per ora è che la produzione è ferma, non solo per i vincoli giudiziari, ma anche perché le materie prime sono finite e dunque tra poco per migliaia di operai non ci sarà più lavoro. Per sostenerli il governo ha pronto un nuovo decreto legge, 125 milioni di euro per finanziare la cassa integrazione fino al prossimo giugno, ma per i sindacati gli ammortizzatori sociali non bastano, servono tutele straordinarie per agevolare uscite e prepensionamenti, ma soprattutto ribadiscono un piano industriale con una forte presenza dello Stato. Questo è il segnale che intendono lanciare dalla protesta di Taranto.
2: È tutto per questa edizione, curata in regia da Alessio Caranzetti. Vi lasciamo alla rassegna stampa con Stefania Benigni.
1: Notiziario parlamentare. RAI, GR Parlamento, la radio delle istituzioni. L'edicola di GR Parlamento, seconda parte.
2: Eccoci di nuovo insieme, ripartiamo dall'articolo che stavamo leggendo sulla stampa, pagina 15, di Federico Capurso, che appunto parla dei ricorsi previsti per la legge elettorale, ricorsi alla Consulta. Ci parlava di sei filoni principali, e quindi il primo riguarda l'indicazione del nome del candidato premier sulla scheda elettorale, che va a ledere appunto intacca le prerogative del capo dello Stato. Abbiamo parlato anche del premio di maggioranza considerato abnorme. Proseguiamo poi nella lettura di questo articolo. C'è anche la questione femminile, che, come sapete, ha fatto storcere il naso un po' in maniera trasversale alle deputate di un po' tutti i partiti, e quindi una possibile disparità di genere, però che a questo punto è evidentemente in capo ai partiti, qualora le candidature femminili non fossero sufficienti. Però andiamo avanti con questi sei filoni per i ricorsi alla Consulta, i sei rilievi alla legge elettorale. Vediamo, c'è anche poi contestato l'obbligo di raccogliere un numero abnorme di firme per presentarsi alle elezioni, e questo viola chiaramente l'articolo 3 della Costituzione ed è irragionevole. È invece in contrasto con ben tre articoli della Costituzione, Regione, il 3, il 48 e il 51, secondo il Comitato, il fatto che ci sia un'unica circoscrizione per tutti gli italiani all'estero. Infine, il premio di maggioranza su base nazionale non può valere per i senatori che vanno eletti su base regionale, articolo 57. Prenderemo il testimone della politica e partirà la macchina dei ricorsi, un virgolettato di Roberto Zaccaria, esponente del comitato ed ex deputato PD. Dice ancora Zaccaria, verranno presentati da un team di 70 avvocati a partire dal 26 ottobre, quando la legge entrerà in vigore. Staremo a vedere. Su questo tema andiamo anche su Il Giornale e andiamo qui a pagina 13, tra l'altro l'avevamo anche anticipato nella lettura delle prime pagine. Intanto vi segnalo l'articolo di Francesco Giubilei, lo show di nani e ballerine per fermare la legge elettorale. I paladini della Costituzione di professione, da Rosi Bindi alla Laurito, scendono in campo contro le norme approvate in Parlamento. Oggi alla Camera si illustrano i ricorsi che verranno presentati. E subito sotto c'è una intervista ad Alessandro Sterpa, costituzionalista. Le domande: il presidente dell'Associazione Costituzionalisti Renato Balduzzi afferma che è abnorme un premio di maggioranza di 105 parlamentari su 600 per la forza politica vincente con il 42%. Risponde Sterpa: non è molto alto, in regioni e comuni è di più. Nella Toscana di centrosinistra, se arrivi al minimo del 40%, hai un premio del 15% e non del 13% come nella legge nazionale. Nei grandi comuni, per avere la maggioranza assoluta, serve il 40%. La Consulta ha già detto che una legge elettorale per garantire la governabilità può distorcere un po' la rappresentanza senza eccessi, ma se percentuali di distorsione più alta già esistono, non è questo il caso. Altra domanda per Balduzzi: però se una coalizione arrivasse al 49% con il listone nazionale otterrebbe una maggioranza monster? Risponde ancora il costituzionalista: al 49% non si somma il 13%, perché c'è un tetto massimo di 220 parlamentari, che è il 55%. Sono 220 alla Camera e 113 al Senato. Nessuno può stravincere, si resta sotto i tre quinti dei voti necessari per eleggere giudici costituzionali e i laici del CSM. Ancora per i ricorsi. No, altra domanda, scusate. La Consulta potrebbe colpire l'intero impianto della legge bocciando alcuni punti? Risponde ancora Sterpa: la Corte ha già detto che se tocca la legge elettorale, la normativa di risulta deve garantire che si possa andare al voto. Può bocciarla sui singoli aspetti, ma non stravolgerla, perché il suo compito non è definire un indirizzo politico come vorrebbero alcuni colleghi. E così pagina 13 del Giornale, l'intervista a Alessandro Sterpa, costituzionalista. E adesso andiamo invece ai diciamo, abbiamo parlato a lungo, effettivamente sono parecchi gli approfondimenti su questa coalizione di centro-sinistra. Andiamo invece adesso alla destra e ripartiamo dal Foglio con l'altra intervista, la trascrizione integrale di fatto dell'intervista sul palco della Festa dell'Ottimismo, l'intervista di Salvatore Merlo a Ignazio La Russa. Partiamo anche qui dal Foglio pagina 1. La destra senza Vannacci, la probabilità di un'alleanza col generale allo 0%. Bene la nuova legge elettorale che vuole impedire il pareggio. Meloni grandi leader, il suo obiettivo non è il Quirinale. Ignazio La Russa alla Festa del Foglio. Insomma, inizia con diciamo, Salvatore Merlo. I tempi sono stretti, dice, insomma, inizia con il fatto che il prossimo anno Ignazio La Russa nel 2027 compirà 80 anni e La Russa risponde simpaticamente: ti ringrazio per avermelo ricordato, cerco di dimenticarlo tutti i giorni. E per questa intervista, assai lunga anche qui, pagina e mezzo, e parla anche proprio della figura del Presidente della Repubblica. Lui si dice completamente disinteressato alla possibilità. Dice: non è il mio caso, se i presidenti di Camera e Senato hanno l'ambizione di farlo lo coltivino, ma insomma io Presidente della Repubblica non ci voglio diventare. E fa poi degli esempi illustri, dice che non è necessariamente essere di parte il problema. Dice: Pertini era un uomo sicuramente di parte, più di parte di lui non ce n'era nessuno, ed è stato un ottimo presidente. Anche l'attuale presidente è un uomo moderato ma di parte, e oggi è riconosciuto come un presidente cui tutti guardano con rispetto. Quindi chiunque ha questa ambizione, che non è la mia, lo sottolineo di nuovo, può ambire a quel ruolo se ha le caratteristiche future di poter svolgere quel ruolo, indipendentemente da quello che ha fatto prima. Andiamo ancora ad altre domande. Viene chiesto da Merlo a proposito della legge elettorale, e risponde che è una legge che appunto vuole impedire il pareggio. Dice: evitiamo in futuro quello che c'è stato molte volte in passato, cioè caricare il Presidente della Repubblica di un compito che nella normalità non è il suo, cioè quello di dover trovare una maggioranza senza che i cittadini gliel'abbiano indicata. Questa è la filosofia della nuova legge elettorale. E sulla domanda di Merlo: ma lei teme che la Corte Costituzionale possa cassare parte della legge elettorale? E risponde ancora la Russa: la Corte Costituzionale è sovrana nelle sue valutazioni. Io sono estremamente fiducioso. Penso che la legge passerà tranquillamente il vaglio della Corte. Se così non fosse, ne prenderemo atto. Ma quello che io oggi noto è che il Presidente della Repubblica, senza neanche aspettare 24 ore, ha ratificato. Che cosa vuol dire? Significa che ha immediatamente appurato che non ci sono evidenti motivi di incostituzionalità. Una domanda anche sull'alleanza larga che includerebbe il Futuro Nazionale di Vannacci, e risponde ancora la Russa a proposito di una possibile alleanza. Dice: quindi lei lo esclude categoricamente? Domanda Merlo. Categoricamente, risponde la Russa, non so in politica cosa significhi. Dico che oggi le probabilità di allearci con Vannacci, facendo una percentuale, sono dello 0%. E tra l'altro, a proposito, altra domanda a proposito della fine legislatura, risponde ancora che non sa quando si vota. Così è la domanda diretta di Merlo. La scadenza naturale, dice la Russa, sai fino a dove può arrivare? Addirittura a dicembre dell'anno prossimo. Per legge si potrebbe votare sotto Natale. Io penso che voteremo prima. Quanto prima non lo so, la cosa più probabile è che votiamo a ottobre. E Merlo insiste: ma se lei potesse scegliere l'avversario del centrodestra, un leader di sinistra che sia lo sfidante di Giorgia Meloni? Risponde la Russa: Ranucci, il nostro leader è Ranucci. E dice, insomma, a proposito di quello che sta accadendo appunto a Ranucci, che lui in realtà aveva proprio detto di lasciare Ranucci al Report, che lui non fa parte di quelli che ne hanno in qualche modo chiesto la testa professionale. Dice: non fatene una vittima, un eroe, perché tanto la sua credibilità ormai si è ridotta. Alla domanda poi: esiste un sostituto di Giorgia Meloni dentro Fratelli d'Italia? Qualcuno che possa fare il segretario di partito? Un nome? Risponde, si schernisce ancora una volta, il Presidente del Senato: non io, anche per limiti di età mi chiamo fuori. Però attenzione, una volta che mi chiamo fuori io, e dopo che ho detto che la prossima volta non c'è un sostituto, ricordo che il leader del dopoguerra della destra, piaccia o non piaccia, quello a cui funerali io c'ero, andarono i vertici del Partito Comunista e la RAI fece la diretta televisiva, si chiamava Giorgio Almirante, e al funerale di Almirante avevo vicino Maurizio Gasparri. Guardai quella folla commossa, una folla enorme, e gli dissi: Maurizio, guarda questa piazza, non ne vedremo più una così. e parla, c'è spazio anche per insomma gli altri alleati di governo. Dice che insomma per quanto riguarda Tajani sicuramente il dopo Berlusconi è un compito difficile e Salvini ha cambiato la natura della Lega, anche questo un compito difficile. Allora vi segnalo questa lunga intervista di Salvatore Merlo al Presidente del Senato Ignazio La Russa su Il Foglio. A proposito comunque di quanto sta accadendo nel centrodestra, vi segnalo sul Corriere della Sera, anche qui insomma c'è un ampio approfondimento, andiamo a pagina 19. Tra l'altro, a proposito di legge elettorale, c'era questo interessante editoriale di Pane Bianco, poi andremo, se abbiamo tempo, a leggerne qualche stralcio. Diceva, pagina 19 del Corriere della Sera, dal caso Milano alla manovra, le frizioni dentro il centrodestra. Enrico Marro e Giampiero Rossi firmano questo articolo, c'è di fatto, questi sono i due temi che in questo momento stanno un po' dividendo le forze del centrodestra, perché Tajani insiste come candidato sindaco a Milano per il nome del sottosegretario alla difesa Matteo Perego. E mentre invece dice, incarna lo spirito di milanesità di cui ha bisogno la città, invece poi c'è la Lega che insiste sulla candidatura della propria vice segretaria Silvia Sardone. Se Forza Italia non volesse dividere, allora perché sbattere Perego su tutti i quotidiani e TG senza alcun dialogo preliminare con la coalizione, osserva Samuele Piscina, segretario provinciale della Lega. E poi l'altro elemento che in questo momento, insomma, qui viene descritto come di divisione, ma senz'altro di discussione, è la legge di bilancio. E Tajani ribadisce il no a qualsiasi tassa sugli extra profitti, che invece la Lega sarebbe pronta a varare se banche e assicurazioni non collaborassero spontaneamente con gioia. E Matteo Salvini appunto insiste su questo. Dice Tajani, qualcuno mi deve spiegare che cos'è l'extra profitto, chi decide che cos'è l'extra? Tajani di contro invece propone una no tax area per i ragazzi fino a 35 anni e la detassazione delle tredicesime per i lavoratori con stipendi bassi e pensionati. Scrivono ancora Marro e Rossi che il tempo stringe, il disegno di legge di bilancio va approvato in Consiglio dei Ministri entro il 20 ottobre, oggi si svolgeranno in Parlamento le audizioni sul DPFP, documento programmatico di finanza pubblica, dal governo che mostra come per il 2027 non ci siano margini di espansione del deficit. L'esecutivo punta a uscire dalla procedura di infrazione. E oltre i 14,4 miliardi accordati dalla UE per energia e difesa, insomma, diciamo questi sono già da tempo che stiamo descrivendo come appunto probabile una manovra non espansiva. E ancora scorrendo questo articolo, andiamo verso la chiusura, domani il CDM, il Consiglio dei Ministri, dovrebbe approvare il DPB, documento programmatico di bilancio, mentre il Parlamento darà il via libera allo scostamento di bilancio per i 14,4 miliardi a favore di energia e difesa. Su questa stessa pagina vi segnalo, non possiamo leggerla, ma insomma ve la segnalo perché è ampia e interessante, intervista realizzata a Manfred Weber da Francesca Basso, la corrispondente del Corriere della Sera a Bruxelles. Weber che è appunto politico centrista, se vogliamo dire così, è il presidente del PPE e esponente poi della CDU diciamo cristiano sociali tedeschi e presidente appunto del gruppo dei popolari al Parlamento che peraltro oggi si riunisce a Taormina con le delegazioni delle famiglie politiche che afferiscono al gruppo dei popolari, e parteciperà anche le presidenti del Parlamento Roberta Metsola e della Commissione Ursula von der Leyen. E quindi, a proposito di centro e di Europa, lunga intervista che vi segnalo a pagina 19 del Corriere della Sera, Manfred Weber. Ancora su questo tema, vi segnalo invece poi su Repubblica, andiamo al tema appunto del centrodestra, anche qui pagina 20 e pagina 21, da una parte Tajani che lancia l'OPA di Forza Italia su Milano, la Lega insiste, allora i gazebo. Il vice premier agli alleati, la proposta non aggressiva è sul partito, la linea la do io, dice Tajani. Ipotesi consultazioni interne sul programma. Ma tra l'altro su questa pagina 20 di Repubblica vi segnalo un'intervista ampia a Perego, appunto Matteo Perego di Cremnago, sottosegretario alla difesa, nome di Forza Italia per Milano. Questo è il candidato che appunto sta proponendo Forza Italia, che effettivamente sta un po' dividendo Lega e Forza Italia sull'argomento. Accanto, pagina 21 di Repubblica, pezzo di Valentina Conte, zero tasse per i giovani e modifiche all'ISEE, pressing su Giorgetti. La manovra entra nel vivo e si allunga la lista delle richieste di Lega e Forza Italia. Non c'è intesa sulle coperture. Ci dice Valentina Conte che il perno fiscale resta l'IRPEF. Giorgetti punta ad allargare fino a 60.000 euro lo scaglione al 33%, che oggi è fermo a 50.000. Ma gli alleati, dice, alzano la posta. Forza Italia vuole una no tax area per gli under 35, detassare le tredicesime di lavoratori a basso reddito e pensionati. Il segretario Antonio Tajani propone anche di dedurre le spese sanitarie nell'anno in cui vengono sostenute. Sulle banche però mette un paletto: niente odiosa tassa sugli extra profitti, solo dialogo e confronto. La Lega invece insiste sulla pensione a 64 anni per tutti, con ricalcolo contributivo. Il sottosegretario al lavoro Claudio Durigon stima 87.000 uscite aggiuntive nel primo anno, ma la proposta ha poche chance. Mancano le coperture. Nel pacchetto leghista anche le tasse al 5% per 5 anni sugli aumenti salariali dei giovani, flat tax fino a 100.000 euro e tetto mobile alle bollette da concordare con Enel e Eni. Il PD intanto annuncia il suo no allo scostamento di bilancio. Invece di portare la spesa militare al 5%, alziamo al 7% quella sanitaria. Parole appunto di esortazione della leader PD di Elly Schlein. Mancano pochissimi minuti, vi segnalo ancora, allora, su questo tema vado nelle pagine economiche della Stampa e vi segnalo che diciamo questi temi, cioè cosa ci sarà dentro la manovra, sono affrontati nella pagina 20, siamo nella sezione economia della Stampa. Il pezzo di Luca Monticelli: manovra, cambia l'ISEE, la prima casa pesa meno, Lega bonus da riordinare. Il governo pensa di ampliare la franchigia per le abitazioni nei grandi centri, Salvini propone una stretta alle piccole agevolazioni per fare cassa. Insomma, comunque ancora non c'è niente di definito. Vi segnalo anche però a pagina 20 la recensione di Giuseppe Bottero al libro dell'ex presidente dell'INPS Antonio Mastrapasqua. Dalle pensioni al lavoro, il paese sta rubando il futuro dei giovani e rischia il declino. La ricetta di Mastrapasqua: basta incentivi inutili, serve un super assegno per chi ha almeno due figli. Ha scritto questo libro che parla proprio così del futuro rubato ai giovani, è uscito per Solferino e i dati certo sono allarmanti. Soltanto nel 2024 sono partiti 25.000 giovani laureati tra i 25 e i 34 anni, mentre ne sono rientrati poco più di 4.000, un saldo negativo di 21.000 persone in 12 mesi. L'analisi dell'economista è spietata: l'Italia forma una minoranza preziosa e poi la regala oltre frontiera. Pagina 20, pagine economiche della Stampa. Su questo quotidiano vi segnalo negli ultimi 30 secondi anche un pezzo a pagina 4 che non facciamo in tempo a leggere, ma che comunque è di Ilario Lombardo, un retroscena. Meloni tace su Donald e ritrova la UE, ora un gruppo di stati mediatori. Nella risoluzione per il Consiglio europeo non cita gli Stati Uniti, resta l'idea di un inviato per l'Ucraina, e questo naturalmente in vista proprio delle comunicazioni, tra l'altro, che la Premier Meloni farà al Parlamento in vista del Consiglio europeo. È davvero tutto, ci fermiamo qui. Ringrazio Alessio Caranzetti e Tommaso Margiotta in regia. Da Stefania Benigni, buon proseguimento di ascolto.

0: RAI GR Parlamento, la radio delle istituzioni.
1: E proseguiamo la nostra programmazione proponendovi la presentazione del libro La fine della fine della storia di Gabriele Segre. Si è svolta questa presentazione presso la sala del refettorio di Palazzo San Macuto. C'è il saluto della vicepresidente della Camera Anna Ascani.
2: Buon pomeriggio a tutte e a tutti. Per me è un piacere accogliervi qui alla Camera dei Deputati per la presentazione di un altro volume illuminante di Gabriele Segre, che già dal titolo La fine della fine della storia ci richiede di fare uno sforzo per addentrarci nella complessità e analizzarne le sfumature che si nascondono tra le pieghe, rifuggendo letture semplici e semplicistiche. Desidero salutare e ringraziare l'autore, Andrea Riccardi e Simonetta Sciandivasci, che animeranno la discussione di questo pomeriggio. Poi mando un saluto anche al collega Gianni Cuperlo, che ha promosso l'incontro, ha avuto l'idea, ha voluto fortemente questa giornata, ma coinvolto e purtroppo non può essere qui con noi oggi. Ho parlato prima di sforzo, non a caso. Oggi siamo abituati a ritmi rapidi, decisioni immediate, spesso impulsive, polarizzazioni, tifoserie. Segre invece sembra dirci: fermiamoci tutti un attimo. Come siamo arrivati qui e perché non ce ne siamo accorti? E quel qui è la crisi dell'Occidente alla quale assistiamo. Della pace e del benessere che consideravamo conquistati per sempre dopo la Seconda Guerra Mondiale. È il disorientamento che proviamo nel vedere che i valori che davamo per scontati, se non difesi, sono a rischio. Come siamo arrivati fin qui, ripeto, e perché non ce ne siamo accorti? Il libro non offre ricette facili, nessuna pillola, né pratico rimedio per cancellare il fastidio che proviamo e andare avanti come nulla fosse. Ci suggerisce un metodo, però. Per trovare il bandolo e uscirne fuori,

0: detentori di un sistema valoriale immutabile che non solo ci avrebbe messo al riparo da tutto, ma ci avrebbe consentito di vivere e prosperare in democrazie sane. L'autore nell'introduzione squarcia il velo ribadendo una cosa che può suonare ovvia, ma che evidentemente abbiamo sottovalutato. La democrazia che si arresta si ammala. L'abbiamo opportunamente coltivata, alimentata, l'abbiamo difesa? La risposta è sotto gli occhi di tutti, non abbastanza. Abbiamo pensato che l'ordine basato su democrazie liberali, mercato globale, diritto internazionale, progresso tecnologico fosse inscalfibile. Oggi rimaniamo paralizzati nel constatare che si è imposto un disordine mondiale e non sappiamo che ruolo avere all'interno di questi nuovi equilibri. La storia ha continuato a muoversi mentre noi ci siamo adagiati, siamo rimasti fermi. E mi sento di condividere il ragionamento di Segre. La nostra inquietudine nasce dalla consapevolezza di non avere strumenti adeguati per intercettare questo cambiamento e rientrare nella partita. Visione, ideali, progetti. Non abbiamo saputo rivitalizzare i valori e i principi democratici dei quali eravamo e siamo custodi. Dobbiamo arrenderci al declino, quindi? No, non mi sognerei mai di affermare che non c'è via d'uscita. Sono una rappresentante delle istituzioni e so che è compito della politica evitare scenari catastrofisti, costruire le condizioni affinché non si verifichino, ma allo stesso tempo so per certo, sono convinta, come lo è Segre, che la via da praticare sia quella culturale. Se vogliamo rimettere la nostra storia in moto, dobbiamo cambiare prospettiva, abbandonare convinzioni consolidate, categorie di pensiero non adatte ai tempi che viviamo, elaborare il lutto, smetterla di guardare un passato glorioso con nostalgia. L'invenzione dell'età dell'oro, l'abbiamo visto anche oltreoceano, i primi discorsi di Trump traboccano di promesse di un ritorno a fasti e tempi immemorabili, è l'escamotage di una politica priva di ideali, a corto di progetti e di speranza, per usare un termine caro all'autore. Occorre essere in grado di immaginare un futuro diverso ma fondato sui principi che sono il pilastro di democrazie sane. Sapere calare e far vivere valori imprescindibili anche nelle sfide inedite che affrontiamo, penso a una su tutte, la rivoluzione trainata dall'intelligenza artificiale. Come stiamo partecipando a questa corsa tra le superpotenze e i colossi digitali? Come ci stiamo comportando di fronte a pochi, pochissimi detentori di un potere enorme che ci condiziona tutti, che non curante di regole e vincoli portano l'innovazione fuori binario per arrivare prima dei concorrenti e poi gridano all'allarme apocalisse, probabilmente per paura che la bolla scoppi? Non possiamo continuare ad assistere dagli spalti, ma non possiamo neanche pensare che basterà nascondere il fastidio per la nostra esclusione dalla partita sotto il tappeto come fosse polvere e farci trovare una soluzione, soprattutto una soluzione di lungo periodo, strutturale. Serve un cambio di paradigma culturale. È difficile, ma è l'unica chiave per riemergere dal senso di smarrimento e frustrazione, dalla paura che si sta impossessando della nostra comunità. Riprenderci dal lutto e tutelare veramente, concretamente l'Occidente, non quello che fu, ma quello che è, dagli attacchi di chi vuole imporre un ordine non più basato sulla forza del diritto, ma sul diritto della forza. Possiamo esimerci dal farlo? Non credo. E non dobbiamo. Grazie quindi a Gabriele Segre per averci sollecitato alla riflessione, prima che all'azione, con questo libro e a tutti voi per gli spunti fecondi che sono certa emergeranno da questo dibattito. Buona discussione, grazie.
1: Grazie Vicepresidente e bentrovati e bentrovate. Allora, per me è una gioia particolare, oltre che un onore essere qui, visto il luogo in cui ci troviamo, e Gabriele, che mi è caro, Andrea, ci daremo del tu, se il protocollo lo consente. E perché è un giorno importante, sono giorni importanti, in cui effettivamente tutto il discorso che faceva la vicepresidente Ascani sembra bruciare. Gabriele mi è caro per la figura che rappresenta, noi siamo colleghi della stampa, perché Gabriele lavora in un modo raro nei giornali e in generale, diciamo, nel dibattito pubblico, guarda alle grandi crisi del nostro tempo, alle grandi crisi internazionali, non a partire dai vertici dei leader, ma a partire da come stiamo noi. E questo secondo me è molto prezioso. Chi ancora di voi non ha letto il libro si renderà conto del

0: potere della disamina che Gabriele riesce a fare attraverso lo sguardo sulle relazioni, che non è uno sguardo tecnico. Questa è un'altra cosa, se sfogliate le terze pagine, che non ci sono più, ma insomma le pagine di commento e degli editoriali dei giornali sono piene di tecnici che ci danno consigli e soluzioni. Molto più difficile è trovare qualcuno che abbia uno sguardo complessivo e onnicomprensivo, o che almeno prova ad esserlo. E Gabriele ha questa figura molto preziosa, quindi io gli sono grata per esserci innanzitutto sui giornali, nei libri, nell'informazione e nel dibattito. E poi sono gli sono grata per la nostra prossimità generazionale, perché la fine della storia è qualcosa che io, insomma, ho 40 anni, siamo due millennial, Andrea, anche se tu non sei propriamente millennial, però però la tua è una generazione con cui su questo secondo me siamo andati anche in conflitto. Beh, la fine della storia ce l'abbiamo sulle spalle, abbiamo visto, abbiamo odorato quell'illusione, subodorato quell'illusione, no? Quando a un certo punto i nostri valori, come diceva Ascani, sembravano essere assoluti e poi improvvisamente ci si sono sbriciolati addosso. La descrizione che però fa Gabriele è interessante, ti convoco subito su questo, perché io credo che oltre ad essere un libro pieno di speranza, lui ci invita a osservare che questo sbriciolamento e la crisi all'interno della quale siamo è certamente una crisi dei nostri valori, ma è una crisi che non avrebbe potuto succedere altrove che qui. E quindi la crisi della democrazia è piena democrazia. In questo senso viviamo in un tempo di occasione di ridefinizione. Ora, alla fine della storia, cioè, siete un pubblico avvertito, non dobbiamo raccontare adesso, riprendere i fondamentali di che cosa voleva dire Fukuyama e di che cosa significa invece sancire la fine di quell'illusione. Però quando, Gabriele, tu parli dell'ottimismo, dell'eccesso di ottimismo che abbiamo avuto, mi faceva riferimento anche la vicepresidente, allora ti chiedo se quando tu dici che abbiamo ecceduto nel pensare che i nostri modelli A sarebbero stati eterni e B fossero di tutti, mentre nel resto del mondo c'erano tutta una serie di altri popoli e fasce che non volevano appartenere al nostro modello e che ne reclamavano il proprio, ma non pensi che i dubbi sul nostro modello ci fossero già al nostro interno e che questa sindrome del nostro tramonto, che in realtà io trovo piena di vitalità, non fosse arrivata da dentro? Questo è il secolo che ha messo in questione l'assodato, non perché sono arrivati i barbari a demolirlo, ma perché le nostre fondamenta le abbiamo fatte scricchiolare noi. E lo dico a un compagno di generazione, siamo stati noi ad avvertire per primi la crisi di senso.
1: Allora, intanto grazie mille, è un vero onore essere qui, un piacere essere qui in compagnia di tutti voi e di persone amiche, Simonetta, grazie infinite, Andrea, grazie per essere qui oggi e conversare su questo piccolo libretto, grazie vicepresidente, e anch'io vorrei ringraziare Gianni Cuperlo, che purtroppo non potrà essere con noi oggi, ma con cui questo libro l'ha conosciuto nella sua genesi, nel senso nelle conversazioni che continuano costantemente. Questo libro è il frutto di dialoghi e quello con Gianni sicuramente è uno di questi. E secondo me tu tocchi uno dei punti fondamentali del libro, e parto da una delle cose che hai detto rispetto alla questione dell'ottimismo. L'ottimismo non può essere un valore della democrazia, perché l'ottimismo è fondamentalmente l'idea che si possa prevedere ciò che avviene. E noi viviamo ormai in una società che dà per scontato, anzi per necessario, che il mondo si possa prevedere. Il mondo si possa prevedere e si possa controllare attraverso la previsione, attraverso i dati, attraverso le statistiche, attraverso il controllo sulle persone. Insomma, e si possono creare, ingegnerizzare processi culturali, è possibile dare forma a ciò che è più informe del mondo, ovvero l'animo umano. Cioè, la cosa meno prevedibile della storia è come l'uomo si comporta. ChatGPT possiamo forse ancora immaginare di controllarlo. Oggi ci spaventiamo perché vediamo che l'intelligenza artificiale esce dalla nostra previsione, senza porci il problema che noi stessi sempre usciamo dalla previsione. L'idea di poter controllare il mondo è una grande, come dire, illusione, un grande racconto del nostro mondo, di quel mondo che tu hai raccontato, del mondo democratico, nel senso che la democrazia nasce in realtà consapevole dell'impossibilità del controllo e dell'impossibilità della previsione. La democrazia nasce nell'idea che, proprio perché non possiamo controllare e prevedere tutto, ci diamo quegli spazi di manovra per poter intervenire laddove la nostra previsione, il nostro controllo si fermano, laddove incorrono degli errori. Ovviamente per fare tutto questo, per intervenire in processi così complessi come l'evoluzione della società, tu hai bisogno di una serie di elementi molto importanti. Hai bisogno delle istituzioni, hai bisogno di meccanismi tecnici, di pesi e contrappesi, bilanciamenti, ma soprattutto hai bisogno di meccanismi culturali profondi. Il primo è la fiducia, non tanto nell'altro, quanto nella capacità di sbagliare e rimettere, come dire, e correggere gli errori. Se tu pensi che il tuo errore di oggi si ripercuota in un risultato domani che sarà indefinito, infinito e mai più cambiabile, allora è chiaro che ti spaventi di fronte a tutto. Se tu pensi che domani arrivano i barbari, che la tua democrazia viene scalfita da poteri antidemocratici e credi che qualunque azione tu faccia oggi sia dirimente per il fatto che all'infinito domani tu avrai la possibilità di tornare a governare, di tornare a creare il futuro, allora è chiaro che fai qualunque cosa pur di non lasciare lo spazio ad altri. Se l'altro è la fine, è chiaro che ti vuoi tenere lontano. Ma invece la democrazia è l'idea che magari arriva l'altro e poi dopo l'altro torno magari io, no? Quindi tutti questi meccanismi fanno parte dell'idea che della convinzione che il mondo non è controllabile, non è definito una volta per sempre. Noi, con la fine della storia, un po' ci avevamo creduto invece, avevamo dato alla democrazia un valore ideologico. Cioè, la democrazia non è un'ideologia, è un metodo. Se diventa ideologia, è la più debole delle ideologie possibili, perché è l'ideologia che dice non ho la certezza assoluta. Quale ideologia prendi sul serio se ti dice che non ha la certezza assoluta? Nessuna. Ma se è un metodo, se è il metodo della possibilità di non avere la certezza assoluta e dunque di cambiare costantemente, non soltanto di migliorare ma di evolvere costantemente, allora assume la sua forza, quella forza che invece le ideologie chiaramente non possono avere, perché se io ho una certezza assoluta e poi quella si sgonfia all'improvviso, mi rimane niente. Allora, di fronte a questo, di fronte al fatto che noi abbiamo creduto che la democrazia fosse infinita, inderogabile, indefinita e soprattutto non più in discussione, cioè non si potesse discutere, l'abbiamo come dicevi te, l'abbiamo indebolita, l'abbiamo profondamente indebolita. Oggi ci troviamo in un momento di debolezza della democrazia, non perché questa è attaccata da fuori, ma perché noi non possiamo accettare che essa sia attaccata. La democrazia è forte nel momento in cui viene attaccata, è forte nel momento in cui noi ricordiamo noi stessi che non è la fine del mondo la fine della democrazia, è la fine del mondo l'idea che o quello o niente, o il baratro. Quello è l'impossibilità di intervenire, è l'idea che non che accettiamo qualunque cosa pur di non perdere la democrazia come l'avevamo conosciuta. È lo svuotamento di senso della democrazia. Secondo me noi abbiamo fatto questo lavoro qua in buona fede, perché non avevamo capito che in realtà stavamo parlando di un metodo, di un sistema e non di un'idea definitiva, perché non avevamo capito che il mondo ha continuamente bisogno di politica, e lo dico da queste mura che sono alla casa del fare politica, e il fare politica è fondamentalmente l'idea che è la gestione del cambiamento costante. Cioè se tu hai un mondo che non cambia più perché è arrivato alla fine, alla stasi, all'ideologia perfetta, tu non hai più bisogno della politica. Andiamo a casa, queste stanze le lasciamo vuote, come qualcuno voleva fare. Aveva ragione a dire che la politica non serve più. Se la politica è fatta in un mondo che non può più cambiare, non serve più, ma il mondo cambierà sempre, e allora è lì che hai bisogno di fare politica. Quindi secondo me, cioè, sono d'accordo con te nel dire che ce lo siamo cercati, nella misura in cui non ci siamo accorti che nel fare il bene, voler fare il bene del nostro sistema, l'abbiamo protetto troppo, come dei genitori che proteggono troppo il proprio bambino, e l'abbiamo indebolito in questo senso. Mi fermo qua, altrimenti vado avanti tutto il giorno.
2: Grazie. A proposito di questo, tu parli di una stanchezza che riguarda tutti noi e che proviamo tutti noi, e su questo ti convoco, Andrea, perché tutto quello che dice Gabriele comporta una fatica per tutti. La democrazia è faticosa, e forse una delle illusioni della fine della storia era proprio che a un certo punto avremmo potuto dimettere quella fatica, che quella fatica avrebbe portato dei frutti eterni, e quindi le società del benessere, nelle quali poi non ci sarebbe neanche stato bisogno troppo di quel conflitto che invece è vitale. Allora, Andrea, a che cosa credi si possa ascrivere nel profondo questa stanchezza? È la fatica del conflitto, o è la fatica di non avere più un'ideologia? Crollate, lo diciamo da molto tempo, sono crollate tutte le ideologie, dobbiamo inventarcene di nuove. La qualcosa implica dialettica, conflitto, confronto.
3: Grazie per la domanda, e soprattutto grazie per avermi iscritto alla vostra generazione. Io accetto di essere un socio onorario della vostra generazione, spero che questo significhi che qualche anno mi viene scalato nel computo degli anni. L'anagrafe è terribile. Io ero molto amico di una signora eritrea che non sapeva quando era nata. Lei diceva o quando sono arrivati gli inglesi in Eritrea, o quando gli italiani sono entrati in Etiopia. Beh, insomma, dico, è un range piuttosto largo. Io ti ringrazio per la domanda, questa scomodità, questo disagio. La risposta che io darei, la darei con un titolo che il libro, il fortunato libro in Francia di Glucksmann, forse sfortunato candidato alle elezioni presidenziali, Les enfants du vide, i figli del vuoto. Siamo un po' figli del vuoto. E questo libro per me è molto opportuno, Gabriele, perché tu non proponi una situazione, ma la leggi, la elabori, indichi una strada per uscire da questo senso di vuoto che è anche uno spaesamento. Todorov, bulgaro, poi emigrato in Francia al tempo della Guerra Fredda, parlava proprio dell'uomo e della donna spaesati. E questo senso c'è anche, non solo nel titolo bellissimo, perché questo libro, spero sia tuo il titolo, sì, e non sia dell'editore, no, perché gli editori tante volte hanno una capacità di trovare titoli migliori di noi autori, che facciamo titoli verbosi, che vogliono essere la fine della storia. E poi non solo, ma questo credo sia l'editore, questa foto meravigliosa di questa casa che metà poggia su un piano e metà è sospesa nel vuoto. La casa, oikos, l'eicumene, la terra abitata dagli uomini contro il mondo del disordine, tu dicevi barbari, sembra che il mondo del disordine sia rifluito nel mondo ordinato e abitato dagli uomini. Perché un'idea di fondo di questo libro è che l'ordine è saltato, un mondo è finito. E quello che mi ha sempre colpito del processo di globalizzazione a salire dall'89 in su, che è stata l'unica rivoluzione che ha cambiato tutto. Ha cambiato le distanze, ha cambiato la comunicazione, ha cambiato i confini, ma in fondo non ha cambiato niente, cioè non ha bruciato niente, non ha ucciso nessuno, non ha distrutto i palazzi, Montecitorio è sempre lì, Palazzo Chigi è sempre lì, il Quirinale è sempre lì, e possiamo ancora vivere come un tempo. Altre rivoluzioni non hanno consentito questo. Non hanno consentito questo. Una rivoluzione gentile? Ma non lo so. È una rivoluzione che ha cambiato tutto, fino a quella che tu chiami la distruzione dell'ordine. Ma cosa c'ha questo libro di particolare? Tanto è stato scritto sull'89, la globalizzazione. Il tuo non è un libro di geopolitica, o almeno non solo di geopolitica, di futurologia, di storia, di geografia, di politica, ma tu hai voluto leggere dall'interno, con intelligenza, ma anche, permettimi, con una certa pietas, hai voluto leggere il cambiamento che abbiamo vissuto sulla nostra pelle e di cui non siamo stati consapevoli. Ma è un cambiamento epocale, è un cambiamento che ha riguardato l'Occidente, ma il mondo intero. Io pensavo alla fine dell'Impero Romano, quando i romani non volevano accorgersi che il loro mondo era finito ed erano rimasti gli stessi simboli del potere che sono perdurati per secoli, l'aquila, Bicipite, Cesar, divenuto Czar, e dalla periferia, Agostino, nel Nord Africa, scrivendo La città di Dio, provava a dare una prospettiva a questo mondo che non c'era, che finiva, diciamo una prospettiva escatologica. E avete ragione, i giovani sono stati quelli che maggiormente hanno sofferto la fatica del cambiamento, non solo perché hanno vissuto il cambiamento sulla loro pelle, non solo perché noi più adulti abbiamo continuamente detto loro che la vita sarà difficile, sarà più difficile, non solo perché in Occidente i giovani sono diventati una minoranza che non possono fare rivoluzioni come nel 68, ma debbono stare un po' in un angolo perché non sono nemmeno tanti, ma proprio per la sfida di un mondo, tu dici, del mito, della performance e della competitività. Allora, cosa è successo? cosa ha generato tanta paura? Ma l'89 è stata la vittoria dell'Occidente, la vittoria dei nostri valori. Eppure questa vittoria è stata malintesa, è stata vissuta con un entusiasmo sciocco e in fondo con un entusiasmo manipolato e con una politica che ha rinunciato a gestire questa vittoria, tra virgolette. Tu dici, in fondo la nostra vittoria non interessava tanto a 2/3 del mondo, alla Cina, non interessava all'India, non interessava all'Africa. Hai ragione, ma non del tutto, perché in fondo la globalizzazione è stato anche un fenomeno mondiale. Latouche scrive che la globalizzazione è stata l'occidentalizzazione del mondo, ma proprio per questo ha ingenerato una reazione. Guardate quello che succede in Africa oggi contro la Francia. La colonizzazione francese è lontana, ma c'è una rivolta profonda antifrancese, che è la rivolta contro l'occidentalizzazione. Allora è stata malintesa questa vittoria. Perché questa vittoria? Allargamento dei confini verso est, riduzione dell'impero sovietico, mercato globale, comunicazioni, finanza, apertura delle frontiere, è stata intesa come una provvidenza. Non è stata una scelta maturata, non si è fatta politica a livello globale, è stata intesa come una provvidenza. Ovunque si apriva il mercato, lì sarebbe arrivata la democrazia, con una provvidenza quasi automatica. Questa è la fine della storia. Non c'è più bisogno della storia per costruire la democrazia. L'hai detto, in fondo la democrazia non è un dogma, è una storia. Non è un monumento in moto, ma è una storia. Allora, quest'idea della provvidenza, che il capitalismo globale avrebbe portato ovunque la politica della democrazia. Ma questo non è successo. La Cina è stata fortemente, con qualche scossa, lì a dire sì il capitalismo, ma il nostro capitalismo si gestisce con un impero comunista, non con la democrazia. Ma poi c'è stato il colpo di coda, che è stato il secondo mandato di Trump, con l'alleanza tra la Silicon Valley, l'intelligenza artificiale e i movimenti di destra estrema, con un disprezzo della nostra democrazia, non solo della forma della democrazia, ma della nostra storia della democrazia, una democrazia che aveva costruita sulle ceneri del fascismo, sulle ceneri del nazismo, su una guerra mondiale. Ma cosa voglio dire? Perché gli Stati Uniti, il rapporto con gli Stati Uniti, tu ne tratti, ma soprattutto con Trump, è stato una scossa profonda? Perché dal 1945 a ieri gli Stati Uniti erano nel profondo degli Stati europei, con rapporti molto diversi, come un padre, come una madre, come una garanzia militare politica. Certo, ognuno aveva il suo rapporto, l'Italia era come un figlio che non era andato a abitare fuori casa, che però si permetteva, diciamo, le sue insubordinazioni. Pensiamo alla politica, diciamo, in Medio Oriente, al rapporto col mondo arabo, al rapporto con l'Unione Sovietica. La Francia era un figlio che aveva costruito la sua casa, però bene o male era un figlio che aveva un rapporto profondo, anche se di alterità, e la Gran Bretagna era il figlio maggiore, il figlio fratello, il primogenito. è la crisi degli inglesi, prima di tutto, nostra, dei francesi, dei tedeschi, i quali avevano affidato completamente la loro difesa, ma c'era bisogno di difendersi da qualcuno, agli americani. E la crisi è stata questa morte del padre, questo padre che dice: io non ti conosco, ma cosa vuoi? Ma perché mi fai spendere tutti questi soldi? E allora veramente lo spaesamento, il senso di vuoto, la perdita dei punti di riferimento. Il miracolo non si è compiuto, la provvidenza si è ritorta contro l'Occidente e la nostra democrazia. E poi la fine dell'ordine è stata significata dalla guerra in Ucraina, che non è stata come la guerra nei Balcani negli anni 90, ma la guerra in Ucraina ha significato un trauma profondo in cui gli europei si sono dovuti a loro modo schierare e sostenere l'Ucraina aggredita e rompere un rapporto con la Russia che aveva un suo significato nelle parentele del mondo europeo. Allora qui lo spaesamento, e tu lo dici bene, tutto quello che avviene a livello geopolitico ha avuto una ricaduta personale, una profonda ricaduta sociale, una profonda ricaduta sulle istituzioni. Questo è proprio il merito del tuo libro, che io consiglierei a tutti di leggere, perché ci porta un po' nel cuore degli italiani e nel cuore degli europei. Non è storia politica, è, direi, storia della psicologia del profondo, delle generazioni che cambiano. E qui c'è una differenza tra generazione e generazione, perché in fondo ancora si può chiudere gli occhi e sperare che il tempo passato ritorni, ma il tempo passato non ritorna. Quanto alla democrazia, io sono convinto, come diceva Churchill, che la peggiore invenzione che si possa trovare, ma non ne abbiamo trovata una migliore. E la democrazia non è una formula, tu dici un metodo, io penso è una storia, è la nostra storia, è il nostro no agli anni prima del 45, che continua dicendo altri no e altri sì.
2: Grazie. Hai da ribattere?
4: Perché sennò io ho una domanda.
2: Tieni dentro la... Ok. Mi fa gioco quello che diceva Andrea sulle generazioni, prima di tutto per quello che sta succedendo oggi in Francia. Cioè, lì c'è un conflitto generazionale che direi non è da poco, ma tu scrivi che c'è un clash culturale, diciamo, tra genitori e figli in questo tempo, perché i genitori vogliono conservare quello che hanno faticosamente conquistato, i figli no, nel senso che se cresci con l'idea che non c'è niente e che quello che c'è stato prima di te ha portato alla distruzione, in tutta evidenza non vuoi conservare. Ed è sulla parola conservazione che io ti convoco, perché in verità cercare quello da conservare da un certo punto in poi è diventato quasi eversivo e ha dato la sponda, tu lo scrivi anche molto bene, all'autorità, al nuovo autoritarismo, alle nuove destre. Eppure c'è un punto, un implicito culturale su cui mi sembra di capire che tu indichi una strada di convergenza, non solo generazionale, ma proprio di tutti gli abitanti di questo tempo. Qual è?
1: Allora, faccio una considerazione rispetto a questa cosa che dici della conservazione, poi ribatto volentieri anche una cosa che ha detto Andrea. Diciamo i giovani, per usare un termine che non mi piace ma che ci fa gioco in questo dibattito, è vero, cioè, cosa vuoi, nel senso, cosa vuoi mantenere, cosa vuoi conservare se non c'è niente. Mi è piaciuta l'idea del vuoto, no? Che anche è stato richiamato da Andrea, e il fatto che la casa sia lì un po' penzolante, in bilico sul vuoto, perché non è che è in bilico su un altro terreno, ok? Cioè noi non stiamo offrendo una reale alternativa. Credo che i giovani in questa fase, io non sono più giovane, ma davvero non mi piace oggettivizzare una categoria demografica così, però penso che ci sia un grande senso di mancanza di alternativa insieme al senso di fallimento di quello che è venuto prima. Non c'è un progetto alternativo reale, e quando tu ti trovi in una posizione in cui ti dicono guarda, ciò che hai creduto fino a ieri non funziona più, ma non c'ho niente da darti, e capisci che è una posizione estremamente scomoda, nel senso che ok, e dunque che faccio, nel senso dove vado, non va bene quello che c'era prima, non c'è niente davanti, sono qua appeso in bilico, no? Quella sensazione lì è una sensazione che in questo momento ha una serie di reazioni alternative, cioè di reazioni che sono molto diverse tra loro, ma hanno fondamentalmente radici molto simili. Cioè, alcuni dicono torniamo ai fasti del passato, torniamo al, sappiamo, è inutile che ce lo ripetiamo, a Dio, insomma, Dio, padre, famiglia, piuttosto che torniamo a una fase pre-liberale in cui il popolo aveva una sua soggettività reale, in cui il popolo decideva, no? Perché poi c'è anche questa questione qua, la critica alla democrazia non è una critica rispetto al kratos del popolo, è una critica rispetto all'idea di dire il potere è stato sostituito da qualcos'altro, ok? C'è qualcuno invece che ti dice no, corriamo in avanti, cioè cambiamo tutto quello che è passato è morto, noi siamo iperprogressisti, cioè dobbiamo stracambiare immediatamente tutto fondamentalmente per lo stesso risultato, ovvero per uscire dalla scomodità. Chi guarda al passato, chi guarda al futuro, fondamentalmente vuole uscire dalla scomodità del presente. Punto, cioè non sono reali progettualità, sono fastidi, cioè sono fastidi col presente. Allora, penso per esempio al Green Deal, no, di cui abbiamo parlato a lungo, e a tutte le politiche sull'ambiente, sulla sostenibilità, che vogliono, giustamente, comprensibilmente, io capisco, non soltanto tecnicamente, ma psicologicamente, accelerare la fase nuova. Allora, tu lo puoi fare tecnicamente, poi c'hai i danni sociali che ti ritrovi, hai i problemi di gestione della situazione, ma quel salto psicologico in avanti è tanto traumatico quanto il salto psicologico indietro, che guarda per esempio al fascismo, che guarda per esempio ai sistemi liberali. Sono modi di uscire dal fastidio di alloggio. Il fastidio è dato dalla, come dicevo prima, dall'impossibilità del controllo. Tu devi in qualche maniera recuperare il controllo, che sia guardando avanti o guardando indietro. Qua questa non è politica, è un atteggiamento fortemente tecnico al mondo, e dire cancelliamo o riaggiustiamo la macchina in maniera da ripartire più velocemente possibile. La psicologia non funziona così, neanche la psicologia collettiva, e io qua tento di ragionare su questo parlando del lutto. ovvero parlando di quella fase necessaria, imprescindibile, che avviene ogni volta che c'è un vero cambiamento nella vita, a livello personale così come a livello collettivo. Se tu vivi un mondo che è diverso rispetto al mondo che conoscevi fino a ieri, perché ti è morto un genitore, perché, Dio non vuole, ti è morto un figlio, perché hai perso un lavoro, perché è finito un grande amore della tua vita, perché magari ti sei imbattuto in una malattia, in una disabilità che hanno cambiato la tua vita, il mondo non è più quello di prima, è un altro mondo. Quindi l'idea di dire torniamo a ciò che era prima è assurdo, perché se ti è morto un genitore difficilmente lo risusciti. Se ti sei imbattuto in una disabilità puoi fare fisioterapia quanto vuoi, poi magari il medico ti dice la tua condizione è quella, ricostruisci la vita da lì, ok? E guardare troppo avanti, troppo velocemente avanti, non ti permette di capire che tu non soltanto il mondo è cambiato, ma tu sei cambiato col mondo. Quando ti muore un genitore, non è soltanto lui che è morto, ma sei tu che sei cambiato. Non sei più figlio, sei una cosa diversa. Andrea parlava della relazione con gli Stati Uniti, questo avviene anche in geopolitica. Quando l'alleato su cui noi contavamo se ne va, non è soltanto un cambio di alleanza, è un cambio di essenza, cioè cambiamo noi, siamo chiamati a cambiare noi. Quando alle elezioni si votano partiti che noi pensavamo improbabili, impossibili, perché veniamo dalla storia che tu hai ricordato, sono d'accordo Andrea che la democrazia è la nostra storia, ma la storia prevede spesso erroneamente che ci sia, come dire, un suo determinismo, che le cose succedono o per inerzia o comunque per continuità rispetto a quello che c'era prima. Non sempre è così, e noi siamo chiamati a cambiare noi in quel momento, non soltanto il contesto. Cambiare noi è difficilissimo, e cambiare noi è difficilissimo perché richiede tempo per la nostra mente biologica. Magari di nuovo c'è GPT, lo fa velocemente, noi siamo biologia, noi abbiamo bisogno di andare a dormire la sera, abbiamo bisogno di prenderci le vacanze, altrimenti no, non connettiamo più, abbiamo bisogno di mangiare, se no cominciamo a vedere tutto nero e sveniamo. Cioè abbiamo bisogno dei tempi fisiologici, anche a livello psicologico. Le società hanno bisogno del tempo psicologico e fisiologico, perché sono fatte di uomini e donne, insomma siamo fatti di esseri umani. E allora nel momento in cui noi tentiamo di dare risposte immediate al cambio del mondo, al cambio di noi, che sia correndo verso la prossima rivoluzionaria conquista progressista, o con il più reazionario dei ritorni al passato, stiamo negando la nostra fisiologia, stiamo negando il fatto che le persone hanno bisogno di capire cosa sta succedendo, capire come si stanno sentendo, capire come dare nome a se stesse in maniera diversa. Quella roba lì noi non la stiamo facendo, non ci stiamo dando il tempo di capire che è tutto cambiato e dunque noi siamo cambiati. Noi non ce lo chiediamo mai, ci facciamo le grandi analisi geopolitiche perché ci fa tanto comodo guardare al contesto, ma tanto scomodo guardare noi nel contesto. E allora quella roba lì è il lavoro che manca oggi, e secondo me è il primo dei lavori politici. Sì, vabbè, mi fermo qua.
2: C'è un punto in cui Gabriele parla del momento in cui abbiamo cominciato a uccidere i supereroi. E a proposito di questo, ma la Marvel, James Bond, a un certo punto quelli che venivano a salvarci e che servivano alla nostra idea di una realtà che avevamo costruito per essere invulnerabili, abbiamo deciso di metterli da parte o di dimostrare che erano anch'essi vulnerabili. In quello che dicevi tu prima, Gabriele, io vedevo in trasparenza questo e l'ho visto nel tuo libro, ma in tutti i tuoi interventi. C'è una parte del nostro mondo, ed è la parte credo più giovane, che dice, che fa proprio il discorso che fai tu: fermiamoci, basta. E perché la stanchezza io non credo che sia nella democrazia, ma credo che sia nella forzatura ad essere popolo egemone. Noi non ci siamo sentiti gli eletti come gli americani, ma egemoni sì. E credo che questo ha portato una serie di orrori che poi non hanno retto. Allora vi chiedo se, lo chiedo a entrambi, se poi abbiamo parlato di walk quest'estate, no? A un certo punto ci abbiamo anche un po' riso, però secondo me non era un dibattito poco affascinante, e non è vero che non ci riguardava, perché c'è stato un momento in cui i deboli, non solo extra occidentali, ma anche i deboli occidentali che l'Occidente non ha visto, hanno cominciato a dire non va. Hanno cominciato a dire le nostre società non sono inclusive, le nostre società creano dei regimi di benessere che quindi sono escludenti perché sono dei regimi. E non abbiamo saputo ascoltarlo perché, come secondo me Gabriele scrive perfettamente, avevamo da difendere le nostre incrollabili idee. E io penso che le nuove generazioni, ma non solo le nuove generazioni, abbiano, per questo prima vi convocavo sulla stanchezza, tutto questo lo abbiano incamerato, e che le nuove generazioni abbiano una virtù che secondo me l'Occidente deve imparare a sposare, argomentare e teorizzare, ed è la virtù del tramonto. Cioè, noi dobbiamo imparare a tramontare. Questo è un momento in cui non significa annichilirci, ma significa guardare quello che abbiamo intorno, ed è quello che tu scrivi all'inizio del libro, no? Noi ci siamo illusi che avevamo creato il modello che andava bene per noi e quindi per tutti. E invece non era così, perché gli altri che volevano partecipare nel senso di essere presenti nei destini del mondo, ma non di essere assimilati alla nostra storia e ai nostri modelli. Allora noi è questo che dobbiamo fare, e credo sia anche la tua indicazione, ed è difficilissimo, è la cosa più difficile, fare per non fare, fare per guardare, appunto, osservare questo tramonto, che io credo che sia una qualità che poi nella cultura occidentale, più propriamente europea, sia scritto. Il vitalismo è qualcosa di più propriamente americano, secondo me Oriana Fallaci è su questo che a un certo punto si è ha fatto le capriole. Però chiedo a entrambi, non so chi vuole rispondermi per primo, se questo è un discorso che ci porta alla fine o ci porta all'apocalisse, perché forse è l'apocalisse di cui abbiamo bisogno, una grande rivelazione.
3: Ma l'apocalisse è una grande rivelazione, e non è l'apocalisse, e noi ancora non ce l'abbiamo avuta. Io però penso che tutti quelli che vivono consapevolmente abbiano la necessità di, come dice Gabriele, secondo me in un modo molto lucido e con un'espressione non nuova ma molto felice, appropriata a queste vicende, di elaborare il lutto. Di elaborare il lutto, che vuol dire silenzio, mentre invece soffochiamo di ipercomunicazione. L'ipercomunicazione è una enorme distrazione per non farci cogliere la nostra condizione, e anche la fine dell'informazione, diciamo, sul giornale, che era legata noi che scriviamo sui giornali lo sappiamo, che era legato a un'interpretazione, a un dibattito. La comunicazione per invasione delle news è una realtà che ti sembra di avere il mondo in mano e non vedi e non capisci niente. E poi abbiamo bisogno di ascoltare, perché c'è una paura di ascoltare e di confrontarsi, e abbiamo bisogno anche di parlare ed essere ascoltati da altri. Perché? Io penso che un punto, e vorrei dirlo, lo abbiamo messo un po' da parte, lo abbiamo trascurato, e riguarda tutti, i giovani, gli anziani soprattutto, ma tutti. Qui è avvenuta quella che il rabbino Jonathan Sacks, che è un grande conoscitore dell'animo umano, del nostro tempo, dell'Occidente, mescolando un genio psicologico sociale e diciamo una sapienza ebraica, Jonathan Sacks, in questo libro che ha un brutto titolo, Moralità, che consiglierei di leggere a tutti, che non è una reazione di moralità, beh, Jonathan Sacks dice una cosa che abbiamo vissuto tutti: c'è stata una rivoluzione climatica culturale, cioè il passaggio dal noi all'io, perché nella nostra società si viveva nel noi, era il noi della politica, era il noi dei partiti, dei sindacati, della famiglia, delle chiese, delle religioni, delle associazioni. Tu dicevi a chi appartenevi, e oggi la rivoluzione è stata l'io come una conquista, ma anche l'io come una condanna. Nella Genesi sta scritto che Dio creò l'uomo, lo guardò e disse: non è buono che l'uomo sia solo, voglio fargli una compagna che sia alla sua altezza, e creò la donna. E dice uno scrittore, Sebastiano Vassalli, scomparso da poco: mi affaccio alla finestra e ascolto il mondo e sento ripetere milioni e miliardi di io. E questo è un problema con cui abbiamo vissuto il nostro tempo. Perché il passato lo abbiamo vissuto, certo in una dimensione personale, ma in una dimensione fortemente aggregata. Faccio un esempio: c'erano 20.000 sezioni dei partiti in Italia. Sapete cosa voleva dire? Voleva dire un discutere insieme, un ascoltarsi, un litigare, un incontrarsi. Il 50% dei lavoratori erano iscritti al sindacato, oggi sono il 30%, e non tutti i giovani. I sindacati pensionati sono una bomba, sono fortissimi. Allora mi sembra che questa rivoluzione climatica culturale sia qualcosa che c'è dentro, e in un certo senso il presente e il futuro dobbiamo affrontarlo da soli, il lutto dobbiamo elaborarlo da soli, o dobbiamo trovarci dei compagni, degli interlocutori, per sfuggire alla tentazione di parlare solo con l'intelligenza artificiale, o di parlare solo con interlocutori ignoti su internet, in cui sembra che ci sia un incontro, ma non è un incontro, è un chattare, e il vero dialogo non c'è senza incontro. Noi abbiamo parlato al telefono, io ti ho letto, ma il fatto che ci siamo incontrati crea qualcosa di più, crea un noi. E poi, se ho un minuto lo dico dopo, lui ci dà delle soluzioni significative di cos'è speranza, passando da Maigret a Dante Alighieri. Ma di questo parlo dopo. Io credo teniamo conto di questo, e teniamo conto di questo anche quando parliamo della democrazia. Ieri la nostra democrazia era democrazia dei partiti, di noi. Oggi spesso comitati elettorali che cercano di attrarre questi noi. E qual è il livello in cui i noi si esprimono? Bisogna capirli, bisogna ascoltarli. E questa è una grande rivoluzione, è un mondo cambiato.
1: Posso entrare qui un secondo? Grazie.
3: Se ci dà il permesso il moderatore.
2: Sempre permesso accordato.
1: Grazie. Secondo me il punto del che tu hai appena accennato sul fatto che il dolore, il lutto, starei più sul dolore un secondo, ce lo viviamo da soli, è un punto centrale ed è un punto, soprattutto nella nostra democrazia, ed è un punto molto delicato perché è ambivalente, e mi spiego. E di norma è vero, cioè noi siamo tentati di condividere la gioia, sempre, nel senso, appena ti succede una cosa bella la vuoi comunicare, la vuoi dire alle persone a cui vuoi bene. I momenti di gioia collettiva sono la base, una delle basi dello spirito di identità comunitario nelle varie epoche. Sul dolore è più difficile. Sul dolore noi abbiamo un enorme pudore del nostro dolore, difficilmente siamo pronti a farci trovare che stiamo male, nel senso, lo scrivo anche nel libro, quando ti chiedono come stai, si risponde così così, oddio mamma mia cosa mi tocca adesso ascoltare questo che sto male, no? Quindi c'è un problema di attenzione alla cura del dolore dell'altro. Il dolore allo stesso tempo è uno dei grandi collanti nella storia. Tante comunità sono nate, si sono rinnovate attraverso il dolore di tragedie collettive. Pensiamo alla guerra, cioè la guerra. L'Italia repubblicana nasce dal dolore collettivo e dal dolore condiviso. Il problema è che nel momento in cui noi viviamo una società che vuole la risposta a quel dolore collettivo immediata, lo stare nel dolore individualmente diventa un tuo problema, collettivamente diventa insostenibile, cioè non si può, nel senso, come fai oggi a immaginare di costruire una società rinnovata a partire dal dolore? Sembra una follia, ok? Tu hai bisogno, chiunque cerchi di essere innovatore, rivoluzionario, ti parla di cose positive. Oggi, per esempio, oggi la sinistra ha bisogno di parlare necessariamente della speranza. Mi ricordo l'ultima campagna elettorale di Kamala Harris contro, insomma, non proprio felicissima come campagna elettorale, però il centro era l'idea di hope, no? Di speranza, quindi necessariamente dovevi mettere al centro un collante positivo, ed è comprensibile, io lo capisco, sono d'accordo, perché se tu vendi solo un mondo nefasto, l'altro preferirà chi ti racconta qualcosa di più allegro. Se tu scrivi un libro che parla di dolore, ma perché devo comprare un libro che parla di dolore, che già sto male io? Fammi leggere un romanzo che magari mi tira sul morale, non lo so. Eppure noi abbiamo bisogno di partire da lì, cioè noi abbiamo bisogno di imparare di nuovo a viverlo quel dolore collettivo in funzione costruttiva. Che significa? Senza costruire immediatamente. Mi rendo conto che è delicato, mi rendo conto che è, come dire, non immediato, ma è così, cioè non abbiamo altra scelta. Noi dobbiamo riuscire ad accogliere quel dolore per sentirci comunità, senza dare risposta al dolore immediatamente, ma dando il senso di apertura alla possibilità. Questo è un lavoro che in un tweet non fai, ed è un lavoro che non puoi fare individualmente.
3: Se la Presidente mi dà la facoltà, sì, mi inserirei su quello che ha detto lui.
2: Vai.
3: Io sono molto d'accordo con quello che dici. Ho un esempio. Abbiamo vissuto l'immane tragedia del Covid. Chi che ci ha fatto esistere per mesi e mesi in maniera diversa. Innanzitutto, tu lo dici, mi sembra, nel libro Morti senza esequie, vissuti da soli nella solitudine. Il Covid mi è sembrato, col distanziamento, la vera affermazione dell'io. Io per sopravvivere non ti debbo frequentare. Addirittura l'atteggiamento, io l'ho scritto, l'ho detto, della Chiesa, per cui le chiese erano chiuse.

0: Visitava le case, eccetera. Le chiese erano aperte, si pregava perché finisse l'epidemia. E qui siamo rimasti tutti soli a casa il più possibile. E io non ho mai visto, per esempio, una chiesa chiusa per tanto tempo. Io abito a Trastevere, c'è davanti la basilica, chiusa. Allora, secondo me, poi il Covid a un certo punto è finito. Un'esperienza collettiva e globale. È globale, incredibile. Non abbiamo avuto un giorno per elaborarla, non abbiamo avuto un minuto, forse colpa nostra, non lo so, non abbiamo avuto un minuto e la vita ha ripreso come se fosse finita una vacanza. Si torna al lavoro, si mette la cartella lì, si rimettono in ordine le cose, il Covid è finito. Nessuna elaborazione del lutto, perché era un vero lutto. E allora qui c'è un grande problema. Tu dici partire da un dolore condiviso. Io vorrei qui introdurre un'idea. Noi abbiamo vissuto le conseguenze come di una guerra. Abbiamo vissuto sconvolgimenti profondi. Un impero è crollato senza crollare, un ordine è finito. Giovani si sono affacciati a un mondo che avevamo descritto in un modo e invece un altro. E allora dico, noi siamo in un nuovo dopoguerra, ma il dopoguerra ha richiesto un'elaborazione del lutto, ha richiesto un lavoro paziente di ricostruzione. Io, quando ero bambino, ancora c'erano le rovine delle case bombardate, e c'erano le mine, e cadute non recuperate, eccetera. Allora è in questa direzione pazientemente forse che bisogna avviarsi. È la storia che ci costringe a questo. Scusa.
1: No, invece mi affascina l'immagine delle rovine, perché chiedo a tutti e due se questo non sia uno dei problemi nell'evitare il dolore, forse non riuscire ad averne contezza. Il fatto che noi vediamo, lo dicevi prima Andrea, noi vediamo un mondo che per quanto ci faccia male, ci faccia star bene, non cambia, continua ad essere così com'era. E quindi non abbiamo la diretta, immediata percezione di questo sgretolamento. E rispondiamo, credo, ma l'avete detto, uso un'espressione e la uso perché siamo tra giornalisti, l'ha coniata uno splendido giornalista, Giuliano Zincone, l'individualismo di massa, che è, io non so se sia il dramma del nostro tempo, però ti chiedo se non sia lì che dobbiamo guardare, cioè tu parli di una mancanza di nuovi criteri anche, no? Noi abbiamo bisogno di nuovi criteri per vedere che cosa ci sta succedendo, anche per renderci conto del dolore che proviamo, che dolore è, e ripartire nella costruzione o ricostruzione. Stare da soli, riuscire a capire che siamo da soli, anche la solitudine è difficile da sentire in un mondo in cui puoi sempre avere un contatto con qualcuno, anche se è un contatto virtuale, e quel contatto, quella possibilità ti allontana dalla sensazione reale di chi è con te. Quindi ti chiedo se in realtà in questo individualismo non ci sia una delle chance di cui tu parli.
2: Sì, allora riparto dal tuo ragionamento sulla rovina, che trovo estremamente interessante e si lega molto a... ho trovato molto interessante entrambe le cose che mi hai detto. Il problema della rovina è che non è performativa, cioè non è utilizzabile.
1: È improduttiva.
2: È improduttiva, esattamente, è improduttiva. Lo stesso è della solitudine, cioè noi crediamo che non avere relazione ci metta nella condizione, cioè, se io passo la giornata a leggere o a piangere, la giornata è persa. La giornata è persa, la sensazione è che non ho fatto niente e quindi è una colpa. Se noi stiamo lì a contemplare il dolore davanti alla rovina invece di ricostruirla immediatamente,

0: è una giornata persa. E se noi non andiamo alle prossime elezioni con una ricetta per cambiare tutto, allora è un'opportunità persa, e è soprattutto un'opportunità che non si ripresenterà più. Questa è l'idea che noi abbiamo, ed è una condanna assurda. È una condanna assurda, perché ci mette nella condizione di, cioè, alla fine di quella giornata in cui dico non ho fatto niente, sto malissimo, cioè ci fa stare malissimo. E se stai malissimo, hai voglia di venire fuori con un'idea nuova, un'idea diversa, non ce la fai. Hai bisogno di rincorrere ciò che ti fa star bene prima, e allora ricadere nel loop della produttività. E questo è non soltanto quello che noi aspettiamo da noi stessi, è quello che aspettiamo dagli altri. Per cui, per esempio, pensiamo che i grandi, cioè, guardiamo anche le altre società, mi veniva in mente adesso, aspettandoci dagli altri produttività, quindi soluzioni immediate. Adesso noi andremo a, abbiamo una serie di voti in Europa, negli Stati Uniti, in Israele, e parlo di Israele perché mi è molto vicino, quindi conosco abbastanza la dinamica, in cui noi da osservatori e poi tra un po' noi da protagonisti, e loro, ognuno di loro, osservatorio dell'altro e protagonista di se stesso, si aspetta che le prossime elezioni cambino le cose. Se vince Trump, cioè se vincono i repubblicani, la continuazione, cioè si va giù nel baratro, se vincono i democratici, ovviamente poi dipende dai punti di vista, ma se vincono i democratici, allora forse possiamo riprenderci, e viceversa pensano i repubblicani dell'altra parte. Se vince Netanyahu, Israele è perduto per sempre. Se vince l'opposizione a Netanyahu, chissà che magari si riesca a riprendere, e allora immediatamente, però attenzione, se vincono gli altri, ah no, ma è tutta la stessa cosa, perché neanche gli altri vogliono i due popoli, i due stati immediatamente, cioè il nuovo Oslo. Davanti alle rovine delle società non si può essere immediatamente produttivi. Pensare che si possa aggiungere, insomma, continuo con l'esempio di Israele e poi lo spendiamo, pensare che si possa aggiungere all'indomani di 4 anni di trauma bestiale, certo, non il trauma delle bombe costanti dei palestinesi, ma ogni trauma, ogni dolore, quando è vissuto, è universale. Dopo 4 anni di trauma, pensare che ci sia o il bene o il male, o la luce o il buio, o la soluzione o la fine del mondo, significa non vedere le rovine. Se noi andiamo alle prossime elezioni in Italia e pensiamo che se vince l'altra parte è dittatura di una parte o dell'altra, e se vince la mia parte è la salvezza della democrazia, significa non vedere la rovina di cui parlava Andrea e di cui parlavi te. Significa non capire che i processi richiedono tempo, e se il prossimo governo non sarà quello di Netanyahu, cosa che io personalmente mi auguro, mi espongo, non ho problemi, non sarà il processo del prossimo Oslo, non significa non aver fatto un passo in avanti, significa probabilmente fare quei piccoli passi necessari, dolorosissimi, minimi, ma che richiedono tempo. La rovina la costruisci nel tempo, a meno che sei la Cina che la ricostruisci in una notte. Ma con che peso psicologico? Vai e fatti un sondaggio in Cina, l'ho scritto guarda questa settimana, vai a vedere i sondaggi di come stanno i cinesi. Le giovani generazioni cinesi sono profondamente, cioè ovviamente non faranno mai una critica politica, e hanno un senso di orgoglio e di finalmente di orgoglio rispetto ai traguardi raggiunti, ma sono profondamente traumatizzati dal fatto che un mondo è finito e anche il loro mondo è finito in meglio, ma è finito, è cambiato. Noi questo non lo teniamo conto, cioè le rovine non sono soltanto le rovine delle cose belle, sono anche le rovine delle cose brutte. La rovina del lutto è qualcosa che va ricostruita, nel senso in cui non possiamo dimenticarci del fatto che c'è stato, come diceva Andrea, non possiamo dimenticarci che la rovina del Covid c'è stata. Allora, di fronte a tutto questo, la risposta, torno alla politica perché siamo qui, ma se no fare un discorso non politico, magari in una scuola, cioè di fronte a tutto questo, noi collettività, come ci posizioniamo, come abitiamo questo senso di mancanza di direzione? Come arriviamo alla fine della giornata in cui abbiamo pianto tutto il giorno senza sentirci in colpa? Questa è la domanda di oggi.
1: Aggiungo un'altra domanda a questa, ne hai due difficili, perché c'è una parola che secondo me non abbiamo detto invece importante ed è felicità, che Gabriele lo scrive, sembra essere quasi un'ambizione proterva e inutile, come se non ci fosse più una felicità da trovare. È vero? È un mito era un mito, non fa parte più del nostro orizzonte di desiderio?
2: Io ho capito, ho gustato molto il libro di Gabriele e anche le ultime cose che Gabriele dice. Però vorrei dire, Gabriele, da romano, tu sei di Torino, da romano a torinese, lasciaci anche le piccole felicità. Le piccole felicità che sono, per me almeno, e anche per te, che Netanyahu non si è rieletto, e altre piccole felicità, che la FD non vada tanto avanti, eccetera. Sono piccole felicità, anche perché un giorno non si fa solo di lacrime, ma un giorno si fa di tanti sentimenti. Esatto. Ma io condivido molto quello che dici tu, e tu mi interroghi sulla felicità. La felicità è qualcosa di indefinibile, ma allo stesso tempo è qualcosa a cui aspiriamo tutti. Perché felicità non è solo fare i conti con gli altri, perché noi diciamo gli altri, in genere quando noi siamo infelici diciamo gli altri sono i responsabili della nostra infelicità. È vero, ma è anche vero che c'è un mio modo di vivere, di intendere, un rifiuto della sofferenza e via dicendo. Io penso che felicità sia anche esistere con gli altri e per gli altri. E nel Vangelo c'è una bella espressione che dice c'è più gioia nel dare che nel ricevere, e nel tuo libro c'è una citazione di Frankl che dobbiamo conoscere nella storia, perché non è una cosa detta da uno che aveva vissuto una esperienza un po' triste, l'aveva lasciato la sua donna o gli si era rotta la macchina o l'avevano licenziato, no, veniva da un'esperienza terribile, quella del Lager, vissuta con la consapevolezza di un uomo che aveva un'interiorità critica. Bene, scrive, quando non possiamo cambiare una situazione, dobbiamo cambiare noi stessi. Questa frase io ti ringrazio solo per avermela, non la conoscevo. Ho letto un po' di lui, ma non la conoscevo. E la trovo bellissima perché mostra che nessuno di noi alla fine, se parte da uno sguardo attorno a sé, vero, realista, simpatetico sulle rovine, simpatetico sugli altri, se sa piangere e se sa ridere, ognuno di noi non è impotente. Diceva Martin Buber, e se non la conosci questa frase te la regalo, perché è la stessa di Frankl, cominciare da se stessi, ecco l'unica cosa che conta, il punto di Archimede a partire dal quale posso sollevare il mondo da parte mia e trasformare me stesso. Cioè io voglio sollevare il mondo, ma non posso sollevarlo tutto oggi, parto da me.
0: Dico solo una cosa veloce, cioè sono totalmente d'accordo con te, sulle piccole felicità, ma è proprio quello il punto, no? Cioè noi siamo, è una questione di interpretazione delle piccole felicità. Una piccola felicità, una piccola conquista politica, per esempio, ti ho fatto due esempi che mi permetto di condividere completamente, non possono, per la nostra bulimia di controllo, trasformarsi immediatamente in narrazioni definitive. Cioè, hai avuto una piccola felicità, che Netanyahu non ha vinto le elezioni, speriamo, non trasformare subito quello nella soluzione di tutto. Perché questo è il nostro modus operandi, come dice te adesso Simonetti, cioè il referendum è finito in una certa maniera, non significa che l'Italia abbia costruito una concezione e una consapevolezza culturale e politica diversa così nell'immediato e improvvisamente, non funziona così anche perché non solo perché noi abbiamo bisogno di tempo, ma perché le soluzioni politiche vanno costruite col tempo e noi invece siamo estremamente bulimici da questo punto di vista, per cui non solo diventa quella piccola felicità totalizzante infinita e come dire la prendiamo così come adesso Vannacci sono fatto l'exploit in Calabria, era tutto già crollato, la narrativa non funziona così, cioè si va di piccole emozioni. Il problema nostro è che noi siamo costantemente affamati di piccole felicità, per cui nel momento in cui tu hai ne hai costruita una, ne hai assaporata una e ne hai fatto di quello un totem incredibile, rendendoti conto che non può essere il totem incredibile, il mattino dopo hai già fame e quindi sei subito alla ricerca della successiva. Così andiamo fuori di testa.
1: Ti interrompo perché devo fare... Questo è il meccanismo dei giornali. È esattamente il meccanismo dei giornali, purtroppo. Che a un certo punto, per quanto abbiano perso rilevanza, tutti hanno smesso di leggerli, ma invece poi sono accessibili in maniere disordinate, discontinue, malfatte dai social, e dove arriva esattamente questo processo che dici tu. Cioè succede una piccola cosa che noi non riusciamo ad analizzare nella sua estemporaneità, ma rendiamo assoluto. Ogni giorno c'è un nuovo assoluto che naturalmente crolla. Quindi io lo faccio consapevole di essere esponente di una categoria, però lo penso con gravità. Scusami l'interruzione. Ci dobbiamo salutare perché so che abbiamo sforato il tempo. Grazie per la vostra attenzione, il vostro ascolto. Grazie Andrea per Buber e per tutto, la profondità del tuo sguardo, e grazie Gabriele per aver scritto un libro sull'imprendibile. Grazie, buon pomeriggio.
2: Grazie, sarà bravissimo.
3: Grazie. RAI GR Parlamento. La radio delle istituzioni.

0: RAI GR Parlamento, la radio delle istituzioni. Notiziario parlamentare.
1: 11.010, ben trovati dalla redazione del GR Parlamento. Alle 14.30 la prima convocazione della settimana per i deputati. Nell'ordine del giorno, oltre alla ratifica di un accordo internazionale e al testo sulla protezione civile, sono iscritte tra gli altri provvedimenti anche le mozioni per tutelare l'operato della Corte Penale Internazionale. Nel corso della settimana i deputati saranno impegnati anche sulla proposta di legge per l'adozione della definizione operativa di antisemitismo nel testo già approvato dal Senato. Nella seduta di domani, inoltre, avrà luogo la commemorazione dell'onorevole Emma Bonino, l'esponente radicale scomparsa l'11 settembre. Oltre a essere stata parlamentare in molte legislature, è stata ministro e commissaria europea. I senatori torneranno in emiciclo domani mattina alle 9 per l'esame del documento programmatico di finanza pubblica. A questo proposito, oggi dalle 14, le commissioni bilancio di Camera e Senato inizieranno le audizioni sul documento da inviare all'Unione Europea con i principali interventi della manovra. Saranno auditi oggi, fra gli altri, la Presidente dell'Ufficio Parlamentare di Bilancio Cavallari e il Ministro Giorgetti. Tornando agli impegni di Palazzo Madama, in calendario anche l'esame del disegno di legge di conversione del cosiddetto decreto carburanti. In primo piano, nel corso della settimana, anche la giornata del 14, quando la Premier svolgerà le comunicazioni in vista della riunione del Consiglio europeo del 15 e del 16. Meloni interverrà al Senato alle 9 nel pomeriggio alla Camera. È tutto per questa edizione breve, prossimo appuntamento alle 14.
0: Notiziario parlamentare. RAI GR Parlamento, la radio delle istituzioni.
1: Il 7 ottobre, presso la sala dell'auditorium del Museo Ninfeo della Fondazione EMPA a Roma, la cerimonia di premiazione della 15ª edizione del premio Andrea Alesini per le buone pratiche in sanità. Il premio è stato realizzato come progetto indipendente da Cittadinanza Attiva con il contributo di Farmindustria. Buon ascolto.
2: Oggi, una volta tanto, parliamo della sanità che funziona. È particolarmente importante in questo periodo. Ieri una collega del Corriere della Sera mi ha sottolineato, ma noi lo facciamo per fortuna un po' di tempo, l'importanza del poter dare noi come cittadini e come organizzazione tanto dedita all'informazione anche delle buone notizie, perché spesso c'è un cambiamento all'interno del Servizio Sanitario Nazionale in positivo che non viene evidenziato tanto facilmente quanto gli errori e le liste d'attesa, cosa che pure noi denunciamo. Ci piace però appunto poter dare spazio anche a chi nella salute lavora tutti i giorni per garantire un servizio di alta qualità e per garantire appunto la gestione di uno degli asset fondamentali del nostro welfare. E io mi fermo qui, tanto purtroppo per voi mi sentirete parlare ancora più avanti, e lascio subito la parola per una nota introduttiva ad Annalisa Mandorino, che è la nostra segretaria generale.
3: Buongiorno, anch'io rinnovo i ringraziamenti a tutte e tutti per essere riusciti in una giornata un po' complicata, sia sul piano istituzionale, perché nel frattempo, no, presso le sedi istituzionali stanno avvenendo delle cose importanti, la votazione della legge elettorale, la legge di bilancio, ma anche proprio il tempo atmosferico, diciamo, non ci ha particolarmente aiutato. Quindi grazie di essere qui. E come diceva Sandro, questo è il momento dell'anno che noi da 15 anni ormai, perché questa è la 15ª edizione del premio Andrea Alesini, dedichiamo alla memoria di un medico il cui pensiero, diciamo, ci ha un po' accompagnato e guidato in questi anni, quando si trattava di mettere in evidenza la sanità che funziona insieme come Sandro anticipava, all'altro pezzetto del nostro lavoro quotidiano, che è quello invece di denunciare le cose che non funzionano, richiedere l'esigibilità dei diritti e fare delle proposte per migliorare la realtà del Servizio Sanitario Nazionale. Con questo premio invece noi premiamo, diciamo, quello che già va bene, e va bene, e in questo raccogliamo l'intuizione che è stata di Andrea Lesini, che diceva una frase che poi abbiamo riportato anche nella comunicazione di questa giornata. Sembra assurdo operare per fare in modo che i servizi, in particolare il servizio sanitario, siano ricondotti a una dimensione umana, perché in realtà la dimensione umana è quella che maggiormente li caratterizza come finalità. Eppure, e questo è necessario, perché non sempre l'umanizzazione, per come la intendeva Andrea, è al centro dell'organizzazione dei servizi sanitari, e quindi è necessario, così come è necessario, rimettere al centro le persone. Io mi soffermo solo su questo concetto di persona, perché Andrea Lesini non parlava da una parte di cittadine e cittadini e dall'altra di professionisti sanitari. Aveva l'idea che il Servizio Sanitario Nazionale si basasse sulla sinergia di queste due dimensioni, no? E sulla valorizzazione, il primato delle persone. E con questo spirito, diciamo, che è appunto 15 anni fa abbiamo pensato a questo premio, che è un premio che valorizza le buone pratiche, ma ci tengo a precisare che noi per buone pratiche non intendiamo, poi leggendo i documenti della giornata potrete approfondire questo punto, non intendiamo quelle cose eccezionali che avvengono una volta e che poi non si ripetono più perché non sono riproducibili, ma al contrario vogliamo dimostrare che ci sono iniziative efficaci, di successo, umanizzanti per le persone e per i professionisti, che sono anche replicabili. Ed è con questo spirito che anche nella valutazione dei progetti noi scegliamo i progetti da premiare. E l'ultima cosa che voglio dire riguarda il concetto di umanizzazione, che per noi ha a che fare fondamentalmente con due cose. Uno è l'organizzazione dei servizi in una chiave di attenzione alla persona. Ultimamente si parla sempre di più di prossimità, vedrete, non spoilerò niente, ma vedrete che anche alcuni dei progetti che abbiamo scelto hanno questa caratteristica di valorizzare l'elemento della prossimità. Quindi umanizzazione significa da una parte organizzazione dei servizi e dall'altra relazione di cura, quindi esattamente il rapporto tra cittadini e professionisti sanitari, che è quello che noi abbiamo sempre tenuto al centro anche della nostra attività, abbiamo cercato di valorizzare. E con questo vi ringrazio ancora per essere qui. In conclusione ci sarà spazio semmai per qualche altra breve riflessione, e lascio la parola al nostro moderatore.
2: Allora, rieccomi qui. Prima di passare la parola al nostro partner, chi ci ha permesso, anche grazie al sostegno, di realizzare questo premio, mi urge passare la parola a Nicola Bonaccini, che è il capo della segreteria tecnica del Ministro della Salute, perché che ringraziamo di essere qui, ha un po' di fretta di andare via per altri impegni, visto che oggi la giornata sia parlamentare che ministeriale, non credo che sia vuota di impegni. A te subito la parola.
4: Grazie innanzitutto a Cittadinanza Attiva, grazie ad Annalisa Mandorino. Mi dovete perdonare perché proprio perché oggi si parla di buone pratiche, vorremmo che non tanto l'attività parlamentare di cui si parlerà questa mattina, che fa parte di un altro capitolo, ma soprattutto quella che caratterizzerà l'attività dei prossimi giorni, ovvero la legge di bilancio, fosse una buona pratica per quanto riguarda la salute. A questo noi teniamo moltissimo. L'avrete letto dalla stampa che si è chiesto qualche stanziamento in più perché il sistema sanitario nazionale va sostenuto e perché soprattutto le attività di prossimità vanno potenziate. Sta partendo il progetto delle case di comunità e quella è una grossa attenzione da parte nostra, quindi c'è tanto lavoro, mi perdonerete se vi lascerò. Volevo esserci, avevo detto sarei arrivato alla fine, poi c'è stato l'imprevisto, però insomma ho cercato di non mancare nonostante tutto, come direbbe qualcuno, perché è vero, si dovrebbero dare più spesso buone notizie. Se questa è un'occasione, ben venga. Tra l'altro, basta viaggiare un po' per comprendere che il nostro Servizio Sanitario Nazionale è una buona notizia. Tra l'altro si lega moltissimo al premio di oggi, perché fra poco, a dicembre, e tra l'altro mi sa che alcuni di noi, più o meno, vedendo anche un po' la fisionomia, sono di quell'epoca lì. Fra poco, a dicembre, il Servizio Sanitario Nazionale compie 48 anni. Tina Anselmi era il ministro della Salute del tempo e volle l'istituzione del Servizio Sanitario Nazionale, che è diventata un'innovazione incredibile nel nostro paese. Un'innovazione che oggi ci consegna, tra l'altro, 24.000 ultracentenari e ci fa essere il paese secondo nel mondo per vecchietti, per persone che arrivano a superare quel traguardo. E questa è indubbiamente un'ottima notizia. Tina Anselmi, però, ha creato una cesura che per noi è diventata un pilastro della nostra Repubblica e della democrazia, perché basta studiare un po' la storia della sanità nel nostro paese e prima del 78 non c'era uguaglianza nel sistema delle cure, perché la sanità era legata alle mutue. Se eri un contadino, un operaio, un artigiano, non avevi lo stesso diritto alla salute o le stesse cure rispetto a altri che facevano parte di altre categorie. Tina Anselmi ha trasformato la partita contabile della sanità in dignità per tutti, ovvero davanti all'esigenza di salute tutti i cittadini sono uguali. Poi, se volete, possiamo aprire la pagina delle polemiche, perché lo sappiamo, nel nostro paese il CAP crea differenza, perché non tutte le regioni, non tutti i comuni, eccetera, sono in grado di garantire quella dignità spalmata su tutti. E questa è una sfida enorme. E tra l'altro c'è da dire un'ulteriore cosa. 48 anni di Servizio Sanitario Nazionale sono indubbiamente un successo e proprio per questo quel servizio sanitario va cambiato. Perché essere riusciti a garantire un servizio di base per una parte molto consistente della nostra cittadinanza, gli ultimi studi di Agenas ci danno delle buone notizie, anche se ci dicono che c'è ancora una parte che è spazio di miglioramento. Non auguro a nessuno di trovarsi in vacanza in un paese che non sia l'Italia e avere un'esigenza di salute e magari non aver considerato che forse un'assicurazione di viaggio andava fatta. Lo dico perché non auguro a nessuno, ovviamente, di trovarsi in difficoltà in vacanza all'estero, però giusto per provare cosa significa un sistema sanitario nazionale che, quando tu ti rivolgi al pronto soccorso, invece di chiederti cosa hai, come stai, ti chiede se hai un'assicurazione. In Italia noi non lo chiediamo a nessuno tutto ciò. Anche a non italiani, anche a persone che noi abbiamo, i nostri medici che guardano al paziente come qualcuno che in quel momento ha bisogno di essere soccorso. E questo sta creando anche un certo turismo sanitario da altri paesi che spostano la residenza per poi poter accedere al nostro sistema. Questo noi lo vediamo come una buona notizia. Tra l'altro è una buona notizia che, come vi dicevo, ci impone di cambiare questo sistema, perché avendo un'aspettativa di vita più alta rispetto a tantissimi altri paesi del mondo. C'è una ricerca che fa vedere che italiani che qualche anno fa si sono trasferiti in altri paesi hanno abbassato la loro aspettativa di vita, statisticamente. Però è anche vero che quando alzi l'aspettativa di vita devi vedere cosa accade negli ultimi 20 anni di quella vita e scopri le cronicità e scopri quello che aggrava molto la spesa pubblica. Una parte molto molto consistente del fondo viene spesa per curare malattie che sono prevenibili, malattie che potrebbero non arrivare, malattie che, se con gli stili di vita, con gli screening precoci e con tante altre attività, possono non arrivare proprio. E questo, da una parte, ci renderebbe uno Stato che spende un po' di meno in generale per tutti, o forse continua a spendere ma magari spende meglio. Dall'altra, cittadini che hanno una salute anche, un livello di salute anche superiore. Però la cosa che a me ha colpito moltissimo, cercando di pensare a cosa avrei voluto dire questa mattina, è la differenza fra quella partita contabile, che era la salute pre-78, e quell'idea del fatto che la salute fosse innanzitutto una questione di dignità, una questione di equità e di diritto da garantire a tutti i cittadini. Ecco perché oggi ha veramente senso essere qua e parlare di Andrea Alesini, perché la storia di Andrea Alesini è quella del pulmino dei diritti, è quella del parlare di quello di cui vediamo oggi e di cui oggi noi premiamo le buone pratiche. Se non sbaglio sono arrivati 60 progetti, probabilmente tutti e 60 sono meritevoli, 64?
5: 62.
4: 60 abbondanti, 62, che probabilmente tutti sono meritevoli, forse ci vorrebbe anche un patto che io non riesco mai a siglare con chi racconta la sanità. Ogni tanto quando bussano alle porte del ministero giornalisti d'inchiesta e altri, ovviamente il servizio pubblico deve raccontare e noi pubblica amministrazione dobbiamo diffondere i dati che sono patrimonio dei cittadini. Però io cerco sempre di far capire a tanti giornalisti che un conto è raccontare una schifezza, un conto è dedurre qualche cosa che non c'è. Perché altrimenti finisce che poi le buone pratiche le raccontiamo una volta l'anno e le cattive pratiche le raccontiamo 365 giorni l'anno, perché anche oggi si racconterà di quella volta che. Non mi sto nascondendo, nel senso che noi stiamo dando la caccia alle cattive pratiche per cercare di fare anche noi ministero la nostra parte. Però la verità è che quando io parlo con quei giornalisti racconto loro un'altra storia, che è quella del fate attenzione perché avete un ruolo nella percezione da parte dei cittadini del servizio sanitario, della disponibilità alle cure, eccetera, che poi potrebbe scoraggiare qualcuno. Perché se metto il talk show, quello che adesso riprenderà in stagione autunnale, dove c'è quel signore che ha una voce, diciamo, un po' più alta rispetto a quella normale ed è sempre vergogna, vergogna, e magari quella signora che in quel momento è un po' in difficoltà e non sa, ma apprende semplicemente dalla televisione, poi non ci va dal medico, poi non ci va al CUP, perché ha ascoltato vergogna vergogna e quindi pensa cosa vado a fare che tanto ho visto in televisione che è tutto uno sfacelo. E quella è la sconfitta di tutti noi, compreso il mondo dei media, che quando c'è da raccontare trova in noi alleati. A volte però dovremmo avere uno spirito nazionale, che è proprio quello legato a chi aveva ispirato il progetto del Servizio Sanitario Nazionale, ovvero quello di prendere a cuore soprattutto chi ha bisogno un po' di più di quella dignità, ha bisogno di un po' di più di quella equità. Il lavoro è lunghissimo, il percorso è accidentato, è difficile perché non ci sono, ne parlavamo poco fa, non ci sono gli infermieri, non ci sono sufficienti medici in alcune professionalità. Una notizia che da qualche parte ci fa dire che siamo sulla strada giusta, anche se non è per niente sufficiente, è che basta viaggiare nel mondo e i medici non ci sono da nessuna parte, non ci sono gli infermieri da nessuna parte, semplicemente perché la professione medica è cambiata, perché la formazione è cambiata, e quindi anche lì, se non evolviamo, ci troveremo medici estetici dappertutto, ci troveremo categorie di medicina soft che è molto gettonata perché non ti dà l'adrenalina dell'urgenza e magari alla fine del mese il conto corrente è anche, diciamo, bel rinforzato perché c'è tanta richiesta. E allo stesso tempo però ci troviamo in difficoltà in altre discipline un po' più, diciamo, cruciali. Però poi i ragazzi vanno convinti a sposare la causa dell'emergenza, a sposare la causa della medicina internistica, della radiologia, che sono tutte le classiche discipline dove mancano delle risorse, che mancano in tutto il mondo. Questo non è una scusa, perché noi stiamo cercando di incentivare il più possibile a risorse contenute. Fra poco sentirete tutti l'ennesima parola chiave che gira sempre più o meno da metà ottobre fino più o meno sotto Natale, che si chiama coperta corta. Da quanto tempo sentiamo questo termine?
5: Pure dopo Natale.
4: Quello, diciamo, ormai è diventato costante. A parte gli scherzi, e chiudo, c'è un punto che, sul quale noi stiamo battendo molto, perché io ogni tanto, quando mi guardo indietro, penso che la vita è stata molto scherzosa nei miei confronti, perché volevo fare tutt'altro nella vita. E 2 giorni fa, lo raccontavo ad Annalisa, mi sono trovato ad usare delle brutte parole nei confronti di un direttore generale di una ASL. E cos'era accaduto? Era accaduto che per un problema puramente organizzativo, ma secondo me di dimenticanza del concetto di dignità che aveva voluto la ministra Tina Anselmi e che vuole la Costituzione, mi aveva negato l'evidenza davanti a una paziente oncologica che aveva scritto al ministro dicendo: ministro, io ho una ricetta che prevede che io devo fare quell'esame diagnostico entro 72 ore, sono 4 mesi che aspetto che mi richiamino, ho paura di morire. Scusate, quando leggi quelle parole ti viene la rabbia, e allora cosa fai? Inizialmente scrivi una nota dicendo: il capo della segreteria tecnica chiede, cosa che poi mi bacchettano sempre perché mi dicono: tu vai oltre il tuo ruolo. Ho capito. E lì c'è una persona che ti sta dicendo: ho paura di morire. E quando mi è arrivata la lettera dicendo che non era vero, ero pronto a partire. E la telefonata è stata difficile, ma ve lo dico, sapete perché? Perché noi troviamo tanta questione organizzativa in tutto ciò, tanto poco spirito di cura e del prendersi cura di certe situazioni. Perché il fatto che non ci si dorma la notte a Roma per un'ASL periferica dove c'è una persona che deve scrivere al ministro per poter avere ciò che è nel suo diritto, questo è inaccettabile ed è quello per cui noi combattiamo. E io sono sicuro che fosse anche lo spirito che poi animava Alesini, ma che anima tanti medici che poi in trincea invece questo discorso lo comprendono benissimo e sono quelli che ci chiedono aiuto. Non ci chiedono soldi, ci chiedono aiuto per i turni massacranti, perché ogni tanto si sentono umiliati nel credere nel Servizio Sanitario Nazionale, ma poi nell'essere sorpassati a destra dai gettonisti. Siamo assolutamente consapevoli di tutto e stiamo facendo, per quello che ci compete, il lavoro. Dopodiché è proprio con le buone pratiche che secondo noi cambia la narrazione. È con le buone pratiche che cambia l'approccio che anche i cittadini devono vedere del lavoro di tanti medici, infermieri, delle associazioni, e che ogni tanto magari dovrebbero far perdere il sonno a quelli che, quando invece vedono che c'è un'esigenza, fanno i burocrati e non capiscono che l'autorizzazione per sistemare il cornicione del palazzo, se la facciamo aspettare 1 settimana, 10 giorni, 2 settimane, l'importante è che non caschi un pezzo in testa a qualcuno. Per il resto, se facciamo aspettare, vabbè. Se ci sono certe cose come la salute di tutti noi che non può aspettare. Grazie.
6: Grazie mille, grazie mille. Grazie per l'intervento, avrei voglia di dire tantissime cose. Mi trattengo perché sennò spostiamo su altro, però ci tengo a dirne due. La prima, appunto, il nostro Movimento Federativo Democratico, attualmente Cittadinanza Attiva, nasce proprio nel 1978 insieme alla Fondazione del Sistema Sanitario Nazionale. Nel 1980 nasce il Tribunale per i Diritti del Malato, che si prende l'incarico di portare le persone dentro la sanità per difendere gli altri.
2: una cosa che tutti noi ci ha fatto innamorare tutti i nostri volontari che da anni per fortuna ci sono e ci danno una grande mano. È un percorso quello che ci vede anche parallelamente alla vita di Alesini, molto vicini, perché una serie di cose sono successe senza neanche dircelo, come il pulmino dei diritti, appunto, che ricordava Nicola, di Alesini, mentre andavamo in giro con il nostro pulmino dei diritti, che all'epoca si chiamava Pit Bus, e andavamo a fare delle ispezioni a sorpresa negli ospedali. E ovviamente non vi dico quanti insulti ci siamo presi all'epoca.
5: Quante denunce.
2: E una cosa divertente è stata ASL tirate a lucido, poi magari ci portavano allo studio del dentista, ne abbiamo visto il percorso di ingresso, dall'ingresso dello studio del dentista fino al suo lettino era tutto uno scarafaggio morto, perché avevano fatto le disinfestazioni perché arrivavamo noi, ma non avevano fatto in tempo a togliere gli animali. Ma è una delle tante. A proposito di quelle che raccontavi tu, un altro direttore generale di una ASL, che a fronte di una persona che è di oltre 140 kg, disabile, lui ha detto: io non entro sulla sedia a rotelle che mi state dando. E lui bellamente, dopo il nostro sollecito, ha risposto: ve ne diamo due. E questo è appunto il livello contro cui noi abbiamo combattuto, continuiamo a farlo naturalmente. Non è solo questo, perché per fortuna oggi vogliamo dimostrare che c'è tanta gente che invece non ci sta a vedersi dipinta così, e soprattutto che ha a cuore il futuro anche del nostro Servizio Sanitario Nazionale, no? Vedo anche degli amici come Domenica Taruscio, che ci ha passato una vita anche a combattere perché si trattasse di malattie rare, e ci sei riuscita, insomma. È qualcosa che è in continuo movimento, e quindi a noi piace raccontarlo in questo suo cambiamento anche positivo. Quindi grazie a Pinelli, chiedo scusa ovviamente a Bonaccini. Pinelli, stavo pensando, l'ho visto arrivare, che mi mancava, ciao Nicola. E allora ti saluto, ti lascio al tuo lavoro e passiamo subito la parola appunto invece a Carlo Riccini, che è il direttore generale di Farmindustria, per un saluto. Loro sono i nostri partner che da tempo ci sostengono in questa nostra attività. Grazie mille.
7: Ah, grazie. Saluto. Allora, grazie, cercherò di essere ovviamente breve, però ci tengo a fare alcune riflessioni da mettere in comune. Ringrazio Cittadinanza Attiva, perché il premio Alesini, oltre ad essere un impegno condiviso da anni di Farmindustria, ci dà l'opportunità di fare alcune riflessioni, secondo me, nel senso che c'è sempre una discussione tra raccontare le buone pratiche, le cattive pratiche, in economia come nel sociale, nel sistema sanitario. E secondo me la discussione spesso diventa un po' ovviamente manichea. In realtà, secondo me, il punto da cogliere è che raccontare le buone pratiche costa una fatica intanto di analisi, perché intanto bisogna conoscere il mondo reale per vedere le buone pratiche e accorgersi che la media è fatta di buone pratiche, cattive pratiche. Bisogna avere il coraggio di raccontare le buone pratiche, non per dire che va tutto bene, ma per dire quello che si può fare. E mentre chi racconta le buone pratiche ogni tanto viene accusato di essere il candido buono, talvolta sei... Nessuno si fa scrupolo di raccontare le cattive pratiche, disconoscendo il fatto che quelle stanno sotto la media, no? Quindi questo è un elemento... Io poi sono di estrazione statistica, quindi la cosa mi ha sempre appassionato. Quindi c'è una fatica di analisi, una fatica di scelta e di decisione e poi di responsabilità. No? Quindi questo è perché secondo me la discussione sulle buone o le cattive pratiche, che spesso viene fatta un po' a tavolino, è una discussione che rischia di non cogliere il punto. Cioè, il punto è che il mondo è fatto di differenze, sempre più sarà fatto di differenze. In Italia è fatto anche di tante differenze in più rispetto ad altre parti del mondo, ma è solo se tu riconosci le differenze che individui le cose che devi fare. Poi c'è chi lo potrà fare prima, chi li potrà fare dopo, ma la stessa natura del servizio sanitario, comunque di tutte le organizzazioni complesse così importanti per la vita di tutti noi, si basa sulle differenze. La società che invecchia, è ormai ce lo diciamo da 30 anni, anche di più, in realtà l'abbiamo sempre messa con un'ottica talvolta troppo sul finanziario e molto meno sulle differenze che si generano dall'invecchiamento, che sono differenze di organizzazione, differenze di come approcciano le persone chi viene in aree interne, chi non ci vive, chi ha un figlio, chi non lo ha, chi invecchia, chi è in una rete e chi non c'è, e che secondo me enfatizzano elementi che sono fondamentali al di là delle risorse, quindi speriamo tutti che la coperta corta si allunghi un po', ma c'è un tema che quello, diciamo, quella è una discussione, poi c'è l'altra discussione che non deve responsabilizzarci di affrontare, quindi valutazioni sull'organizzazione, le necessità che cambiano, la prossimità a cui noi abbiamo sempre creduto, qui vedo Gianni ci crede pure lui, lo so, la prossimità che è fatta da due parti, da due elementi, c'è la prossimità territoriale e c'è la prossimità alle persone, spesso coincidono, ma è chiaro che non basta essere vicino, certo è una condizione necessaria, dopo devo essere attento a quello che serve alla persona, quindi devo conoscerla, quindi c'è un tema di conoscenza della realtà, e siccome noi pensiamo che le soluzioni partano dal mondo reale, cioè dal mondo, diciamo, molto bottom up, non solo con un approccio dall'alto, per un motivo sia, diciamo, personale, di, diciamo, convinzioni anche antropologiche, ma soprattutto perché crediamo nella libertà di organizzazione, nella libertà di iniziativa, di impresa nel nostro caso, libertà di scelta e con fiducia nella capacità di organizzarsi. È con grande piacere che ho visto alcune parole chiave tra i progetti vincitori, presa in carico domiciliare, engagement, aree interne, disuguaglianza, sicurezza, riduzione del rischio. Io ci metto in generale l'umanizzazione che è stata citata, perché queste sono le chiavi per affrontarlo il futuro. Poi ripeto, qualcuno lo farà prima, qualcuno lo farà dopo, ma se non impariamo a guardare nei nodi della rete, allora rischieremo sempre di perderci dei pezzi e forse di raccontarsi anzi anche peggio di come siamo, il che, ripeto, non per essere necessariamente così inutilmente ottimisti, ma perché se dobbiamo fare delle scelte che ci sono da fare e assumersi delle responsabilità che ci sono da assumere, dobbiamo affrontarlo la fatica di guardare le buone pratiche, la fatica di guardare dentro le cattive pratiche come risolverlo, se lo stesso le cattive pratiche da cosa dipendono, le buone pratiche da cosa dipendono, mettere a sistema queste esperienze, e credo tanto ci sia da fare. La parte che può fare la farmaceutica per abilitare queste buone pratiche credo che sia l'innovazione principalmente, dove per innovazione intendiamo un'innovazione veramente ad ampio spettro, sia quella incorporata nei prodotti di cui siamo tutti innamorati delle nostre pipeline, ma c'è anche un'innovazione che si svolge tutti i giorni in maniera più silenziosa nella capacità di gestire la propria patologia contribuendo alla vita, la capacità di gravare meno sui caregiver, anche qui società che invecchia, chi gestisce, affrontare tutti questi stati con più serenità di quanto potremmo. Quindi io volevo chiudere intanto con queste, facendo leva su questi elementi, congratulazioni ai vincitori. Congratulazioni alle menzioni speciali, ma congratulazioni anche agli altri, se non ho sbagliato i conti, 55 che hanno presentato progetti, perché comunque intanto l'hanno fatti, primo, che non è cosa da poco, l'hanno fatti, l'hanno pensati, l'hanno portati a termine e l'hanno pure raccontati. Quindi 62 sono tanti, adesso non so la distribuzione territoriale, ma certamente saranno distribuiti in maniera eterogenea, e lo spero. Quindi io credo che i vincitori è importante ringraziare veramente tutti quanti voi, ma a partire da Cittadinanza Attiva, con cui condividiamo spesso momenti come questi. Congratulazioni, perché sicuramente dal raccontare i vincitori e da dare diffusione a queste pratiche, che non penso che abbiamo tutti da imparare e tutti da cogliere stimoli per guardare ai giorni che verranno, coperta corta o lunga che sia, ci dobbiamo guardare lo stesso, ognuno faccia il proprio e magari si allunga anche un po' la coperta se ci riusciamo.
6: Grazie mille a lei, Riccini. A questo proposito, il governo ha annunciato un ulteriore finanziamento

0: PIL non lo è, insomma, ci sarebbe molto da discutere su questo. E, soprattutto alcuni dei progetti che vedete oggi rispondono anche a dei cambiamenti molto importanti che ci sono stati in questi anni, su cui spesso la politica arriva in ritardo, no? Le persone riescono ad organizzarsi molto spesso prima anche delle risposte che arrivano poi dalla politica, ed è molto bello vedere questo. C'è appunto una rete di persone, noi abbiamo in più occasioni tentato di creare una rete di buone pratiche, proprio perché abbiamo l'obiettivo di diffonderle. E su questo, Annalisa, non so se ti ricordi, qualche anno fa abbiamo promosso anche una campagna, si chiamava Diffondi la Salute, no? Che diffondevamo con un bacio, purtroppo poi c'è stato il Covid, l'abbiamo ritirata perché l'idea non era esattamente l'idea migliore, ecco, consigliarlo in quel periodo, e quindi l'abbiamo ritirata e adesso non ci diamo più baci, però cerchiamo di diffondere la salute ugualmente. Esatto. In tutta Italia e soprattutto nelle aree del sud, dove stiamo registrando dei dati che preoccupano tutti quelli che sono nel mondo della salute, come l'aumento di malattie dovute ad mancanza, poca attenzione e prevenzione, sbagliati stili di vita. Insomma, ci sarà molto da combattere nei prossimi anni, perché sono tutte le aree che portano adesso, al di là dei problemi di salute dei singoli cittadini, anche problemi di tenuta vera del sistema sanitario nazionale, perché ci sono delle spese enormi su questo. Allora, io adesso chiamo qui però la persona, ne abbiamo parlato tanto, però vorrei chiamare qui chi conosce meglio di noi, ha conosciuto meglio di noi, Alesini. Eccolo qui, allora ve lo presento come si deve. Daniele Alesini è medico come suo padre. Ti chiedo di raccontarci, Daniele, se ti vuoi aggiungere a noi, ti ringraziamo per questo, per essere sempre qui. Ti chiediamo sempre, non ti chiediamo sempre, però per noi è importante che tu lo ribadisca, perché è una voce che noi consideriamo autorevole. Allora, cosa significa per te umanizzare la sanità? E poi, mi raccomando, non ti allontanare troppo, perché ti toccherà tanta altra roba.
1: Resterò in zona. Grazie, innanzitutto grazie, sarò brevissimo, anche perché mi sento sempre un pochino fuori posto per una serie di motivi, un po' perché... per me il ricordo di papà, appunto, era mio padre, quindi c'è tutta questa componente di affetto che mi e ci fa sempre, perché sottolineo che io sono il rappresentante di una nutrita schiera di 5 figli, quindi sono semplicemente il prescelto in questo caso. E, però anche appunto il fatto di essere medico come lui fa sì che la sua figura e l'affetto e l'ammirazione con cui viene sempre ricordato sia, come dire, siano delle scarpe grandi da riuscire a indossare, quindi, e soprattutto perché mi rendo conto che rispetto a tutte le persone che hanno parlato prima di me io ne so assolutamente pochissimo. Io ovviamente quando papà se n'è andato ero piccolo, però quindi non ho avuto la possibilità di approfondire, di capire bene in realtà neanche quello che faceva. Quello che so per certo e lo sappiamo è che lo faceva con una dedizione infinita, inesausta, e veramente l'ha fatto fino all'ultimo. Io ho l'immagine di lui nella sua stanza seduto, mia sorella che è qui con me se lo ricorderà perfettamente, seduto nella scrivania nella stanza con l'abat-jour, con la luce accesa accanto fino a sera tardi a fare i lucidi, perché ancora c'erano i lucidi in quel momento, e me lo ricordo che disegnava e scriveva questi lucidi con la sua grafia, che insomma poi non era particolarmente brillante, però ed è un'immagine che mi resterà plenamente accanto. E la cosa che in tutti questi anni ci ha sostenuto anche proprio il fatto che, nonostante oramai se ne sia andato da 30 anni, continua a essere ricordato, ammirato e stimato come se fosse qui con noi, ed è una cosa che senza dubbio fa bene al cuore, al di là di tutto. Io volevo soprattutto ringraziare oggi, nel senso ringraziare innanzitutto Cittadinanza Attiva per tutto quello che ha fatto e quello che fa in generale, e ancor di più appunto per la dedizione con cui porta avanti questo ricordo di papà, e ancora di più ringraziare tutte le persone che hanno contribuito a questo, hanno inviato progetti per questo premio, perché proprio lavorando nella sanità da medico mi sono perfettamente consapevole di tutte le difficoltà, di tutti i limiti, di quanto sia corta questa benedetta coperta, e che fa sì che veramente anche solo riuscire a fare il quotidiano può essere veramente tanto tanto faticoso. E quindi in questa dinamica di difficoltà, di mancanza, riuscire a trovare le energie, la forza, la volontà, il desiderio di portare avanti tutte queste pratiche che in qualche modo sembrano quasi essere un di più, anche se in realtà le buone pratiche dovrebbero essere appunto il nucleo fondante di tutto

0: sistema credo che sia ammirevole, quindi io ripeto, ringrazio tutti voi, grazie ancora a Cittadinanza Attiva e continuiamo a fare così nel ricordo di papà. Se fosse qui sono sicuro che sarebbe in prima linea per portare avanti tutto quello in cui ha creduto fino all'ultimo. Grazie.
1: Sei molto gentile, ma dobbiamo ringraziare noi, te e la tua famiglia, per averci permesso di poter intitolare a tuo padre questo premio che a noi sta particolarmente a cuore, quindi ci teniamo molto. E continuando a stravolgere la scaletta che io mi ero scritto, ovviamente ringrazio tutto quello che sta accadendo intorno a noi, devo chiamare subito l'intervento dell'onorevole Marco Furfaro della 12ª Commissione Affari Sociali della Camera dei Deputati, che non è potuto essere qui con noi oggi, ma ringraziamo perché comunque voleva esserci in qualche modo e ci dimostra sempre sensibilità verso i temi che noi portiamo avanti. Quindi grazie Furfaro, e a lei subito la parola, se si sentisse. Un momento solo, le confermiamo. Ok? Proviamo? No, ancora no? C'era qualcuno più anziano di me, diceva il bello della diretta. Sì. Più anziano di me, faccio vedere che sono giovane io. Vediamo dalla regia, appena ci danno l'ok, solo un momento di pazienza.
2: Proprio.
1: Eccoci qua, ci siamo, perfetto. Sì. Voce al nostro Monteverdino, grazie. Condividiamo il quartiere insieme.
2: Grazie, e perdonate perché, sapete, non so se sentite anche sotto, ma sono in aula perché stiamo chiedendo la legge elettorale, quindi come sapete sarà un momento molto delicato. Intanto volevo ringraziare Annalisa Mandorino, naturalmente tutta Cittadinanza Attiva, Valentina Rendotte, è sempre preziosissima, la Sofia, tutte le persone che hanno lavorato a questa 15ª edizione del premio Andrea Alesini. Vi ringrazio davvero di cuore, perché mi spiace essere con voi, sapete bene che ho condiviso tante battaglie, ma oggi sono qua impegnato in aula, e quindi però ci tenevo almeno a lasciare un messaggio, perché c'è una cosa che spesso si parla sempre di investimenti, di sanità, di efficacia, l'efficienza, però credo che ci siano due parole, anzi non solo una, che tengono insieme il premio, la vostra esperienza, quello che cercate di fare, e che spesso invece vengono poco ricordate dalla politica, che sono prossimità e umanizzazione, cioè da una parte la capacità di costruire reti di prossimità, luoghi che siano vicini alle persone, e dall'altra umanizzazione, perché è laddove si può fare in modo che diventi concreto il diritto alla cura, ma che diventi anche un diritto che non sia astratto rispetto o freddo rispetto alla persona che viene curata, perché questo incide anche sulla stessa cura, sulla capacità di alleviare una patologia e anche di rinforzarsi dentro una comunità, perché significa come viene accolto un ospedale, quanto devono aspettare, se qualcuno ti spiega o meno cosa sta succedendo. E oggi le esperienze estremate ti dicono no, esattamente questo, la telemedicina, la radiologia a domicilio, la sicurezza dei percorsi oncologici, la salute mentale, la salute culturale, tanto il sostegno è caregiver, questo momento è anche un elemento di attualità. Sono tante esperienze e progetti arrivati da tutta Italia che nascono però dal bisogno delle comunità, no? È una parte della sanità italiana che spesso fa meno rumore di altre, però è una parte fondamentale, forse dovrebbe diventare l'epicentro che dà il luogo al tutto, no? Perché è un elemento che sta a significare che un diritto, quello del diritto alla salute, disciplinato dall'articolo 32 della Costituzione, che lo definisce fondamentale, è davvero universale se è umano e se davvero arriva fino all'ultima persona, cioè se riesce a garantire il suo diritto a tutti e tutti, ma che viene fatto anche in un modo che sia prossimo e umano, e umanizzante, direi. Però per fare tutto questo, lasciatemi chiudere con una chioccia politica, io credo che per fare tutto questo servono due cose, ed entrambe purtroppo sono mancate negli ultimi anni alla politica italiana. Il primo è la visione, ma noi spesso siamo abituati a una politica che guarda da qui al proprio naso, che inaugura tagliando nastri, che magari non rinnova manco contratti, quindi nemmeno quello purtroppo, però che è abituata sempre a un orizzonte di breve termine perché ha una scelta di giro consenso immediato. In realtà la visione fa in modo tale di delineare un'idea di società, cioè quello che fa più consenso tra l'altro tra gli italiani e gli italiani di tante altre cose. Questo per avere una visione riguardo appunto come si crea una medicina di prossimità, perché se tu vuoi rimettere al centro le persone dentro la sanità, la medicina di prossimità oggi è un elemento ovviamente è un elemento che non puoi eludere, e la sua conseguente umanizzazione. Infine, però, per fare tutto questo serve evidentemente anche investimenti. Tanti di noi avevano la presentazione del rapporto Giunde, la sua segretaria, che è una decisione precisa di portare la sanità pubblica al 7% del feedback, la media europea, perché poi tu puoi avere le migliori innovazioni, i migliori progetti, professionisti ordinari, ma se tu chiedi al Servizio Sanitario Nazionale fare sempre di più, sempre meno risorse, meno persone, prima o poi è chiaro che il sistema si rompe. Quando si rompe il pubblico, funziona che il piacere fare trova un'altra strada che non gli ha purtroppo resta indietro. Per questo non sapete proprio come il problema andrà lì, sono importanti perché mostrano proprio che un'altra sanità è già possibile, che va investito in temi come questi. E servono anche perché è importante che in momenti come quello di oggi servono proprio a far capire che la strada è promuovere il coinvolgimento delle comunità nella costruzione di una sanità di prossimità, umanizzarla, renderla davvero vicina alle persone, e questo modello, che è il modello di cui si dà anche questo premio, io credo che sia politicamente la migliore terra. Spero che la politica, a prescindere a quale sarà il colore del prossimo governo, anche se io non ho per niente più dubbio immaginare se continuasse questo, spero vivamente che cambi colore, però spero lavoro che possa partire. Investire nella sanità e investire in un'idea di società diversa che tornino al centro le persone, la prossimità e l'umanizzazione. Grazie di cuore e scusate l'assenza.
1: Grazie a lei per essere con noi. Alle sue spalle vedo anche l'ex ministro della salute. Ecco, se parla anche ad alta voce sentiamo anche i suoi interventi. Grazie quindi per essere stato con noi, Marco Furfaro, e per condividere alcune grazie delle nostre battaglie, sicuramente anche con passione. Passiamo oltre, adesso chiamerei qui per favore ancora un intervento istituzionale con la onorevole Marianna Ricciardi della 12ª Commissione della Camera. Grazie per essere con noi. Le lasciamo subito, tu cerchi di fuggirtene subito.
3: Tanto grazie, come purtroppo anticipava il collega, sono riuscita a passare, però dovrò scappare subito perché abbiamo la votazione a breve. Ci tenevo comunque a portare questo saluto, a ringraziarvi per l'invito. Mi ha molto emozionato anche sentire il racconto del figlio di Andrea Lesini. Diciamo, il tema che avete voluto affrontare, quello dell'umanizzazione delle cure, è un tema che mi tocca da vicino, prima che ancora da parlamentare, da medico, perché nel percorso professionale che ho fatto, diciamo, è un tema che mi è stato sempre molto cuore. E dico questo perché secondo me tutto passa dal tipo di relazione che viene costruita con il paziente. Anche il tempo di cura, diciamo il tempo dell'ascolto, il tempo della parola fa parte del processo di cura. E quindi arrivo dritto al punto, diciamo, per consentire ai nostri medici di poter curare adeguatamente bisogna dar loro la possibilità di avere il tempo di ascoltare, il tempo di spiegare, il tempo di poter raccogliere anche quelle che sono tutte le preoccupazioni, perché da una cattiva comunicazione molto spesso nascono i contenziosi, nasce la conflittualità, perché magari il paziente non era adeguatamente messo a conoscenza di un effetto collaterale che poteva verificarsi, e questo perché non c'è stato quel tempo di adeguata spiegazione, perché dobbiamo dircelo chiaramente, purtroppo con la carenza di personale che c'è, se si deve andare a tagliare su qualcosa tra turni massacranti dei nostri medici, dei nostri infermieri, la cosa su cui purtroppo si va a tagliare molto spesso il tempo di dialogo, e quindi questo può scatenare appunto la conflittualità e i contenziosi. E se vogliamo intervenire anche per ridare tempo ai nostri medici, dobbiamo anche intervenire sul carico burocratico eccessivo, perché penso molto spesso un tempo di visita di mezz'ora, 15 minuti se ne vanno in piani terapeutici, in note AIFA, e quindi quel tempo lì potrebbe essere diciamo ridotto e restituire al tempo di visita, al tempo di cura. La mancanza di un adeguato dialogo e confronto genera quindi quella diffidenza che può sfociare poi nel tema della medicina difensiva. Quindi perciò, se noi vogliamo riportare a delle cure realmente umane, noi dobbiamo far sì che si possa davvero ricordare che di fronte al medico c'è sempre un paziente con le sue fragilità, con i suoi bisogni. Questo significa davvero umanizzare. E a ciò voglio aggiungere anche un altro elemento, diciamo, il costante definanziamento a cui è andato incontro il nostro Servizio Sanitario Nazionale, con conseguente quindi mancato investimento e carenza di personale, va un po' anche purtroppo ad aprire le porte a una privatizzazione costante e quindi a un cambiamento culturale, cioè non si parla più del paziente ma si parla del cliente, e mentre il cliente acquista prestazioni, il paziente invece porta con sé tutto quel carico di bisogni, di assistenza, che quindi per questo è necessario ma conservare quell'aspetto umano che soltanto un Servizio Sanitario Nazionale, però adeguatamente finanziato con le adeguate risorse, può restituire. E certamente è importante quindi diciamo, in occasioni come queste in cui si può parlare delle buone pratiche di ascolto, le buone pratiche di attenzione verso i pazienti, e quindi premiare chi in qualche modo riesce, quei professionisti che sono stati in grado di coniugare quelle competenze scientifiche con l'organizzazione e soprattutto l'attenzione verso la persona. E dobbiamo appunto ricordarci che sostanzialmente quando parliamo di umanizzazione dobbiamo anche ricordare che di fronte abbiamo una persona che ti sta affidando il bene più prezioso che è la sua vita, quindi è fondamentale da questo punto di vista avere quell'atteggiamento che dia realmente, restituisca davvero il tempo di cura. E tutti insieme secondo me dobbiamo lavorare in questa direzione per sostenere sempre più il nostro Servizio Sanitario Nazionale, andare in questa direzione e non dimenticarlo. Quindi io ringrazio tutti, vi auguro buon prosieguo dei lavori.
1: Grazie a lei anche per aver portato un'altra sfaccettatura di questo mondo molto complesso che è quello della salute, no? Che viene letto anche in maniera molto semplice di solito da chi non c'è dentro, e invece è veramente, veramente complesso starci, organizzarlo, lavorare. Poi sentiremo anche l'esperienza, magari ci vorrà raccontare Nicola Pinelli dall'altra parte. Stavolta eri tu, avevo chiamato proprio te, non avevo sbagliato cognome, appunto, che anche i direttori generali spesso e volentieri si trovano in situazioni non molto semplici. Allora, concludiamo questa parte di saluti istituzionali con l'ultimo intervento, questo è registrato, della senatrice Murelli. La senatrice Murelli della decima commissione affari sociali del Senato, un'altra persona che si è molto impegnata in questi anni su una serie di battaglie relative alla salute, e quindi ci fa davvero molto piacere poter chiamare il suo intervento. È vero che uno spesso dice i politici non fanno sempre interventi, però ascoltarli, rimandiamo dopo. Buongiorno a tutti, l'abbiamo compreso tutti, quello lo possiamo, lo sappiamo, il resto non ho questa capacità di lettura del labiale, quindi vi chiederei qualche minuto di pazienza e andiamo avanti. Allora, finalmente il tuo turno, Claudia, so che tu ci tieni tantissimo a parlare in pubblico e quindi ti chiamo subito su questo. Claudia, la nostra collega Claudia Ciriello, che ha seguito il progetto, è una falsa timida, in realtà ci sa stare molto bene in pubblico e sa anche esporre molto bene le cose. Quindi a te la parola, Claudia, e il compito di raccontare il premio di quest'anno.
4: Allora, il senso del premio è stato, insomma, ampiamente rappresentato da chi mi ha preceduto, in particolare da Annalisa e da Daniele Alesini. Io, appunto, come diceva Sam, mi limiterò a raccontarvi un po' questa 15ª edizione. E questo premio per noi è molto importante, è un premio che ci sta molto a cuore. È un premio che, come è stato già detto, premia la sanità che funziona. Che spesso appunto non fa notizia, anche questo è stato detto. E il premio delle buone pratiche, quindi delle buone pratiche poste in essere dal nostro Servizio Sanitario Nazionale, e buone pratiche che sono il nucleo fondante, come ha detto Daniele Alesin, dovrebbero essere il nucleo fondante del nostro Servizio Sanitario Nazionale, che da quasi 50 anni tutela la nostra salute, quindi il nostro diritto alla salute, ecco, e quindi che forse dovremmo sostenere, implementare, e oggi siamo qui anche per premiare, diciamo, appunto, perché le buone pratiche ecco, sono state rappresentate da per lo più appunto da aziende sanitarie locali, quindi che sono qui, e anche il fatto di avervi qui per noi è molto importante, quindi vi ringrazio ancora anche per, non solo per la candidatura, come abbiamo ringraziato tutti e 62, compresi voi, 55 erano, però voi insomma in qualità di vincitori, però ecco, ci fa piacere proprio condividere questo momento con voi.
1: Scusami Claudia, ci svegli un segreto? Sono 62 o 55?
4: Sono 62 meno 7.
1: Ok, perfetto.
4: Adesso ho dato una... Vabbè, ma
1: so perché era il mio dubbio vincere, perché sentivo 62-57 premiati, ok, grande.
4: Si può vincere poi comunque già dal programma. E allora, un grazie, un riconoscimento insomma ovviamente alla giuria che ci ha accompagnato in tutto questo percorso e quindi ringrazio anche la giuria. Ecco, qui sono tutti rappresentati i componenti della giuria, sette dei quali sono qui presenti, sei, e appunto premieranno i sette vincitori. Quindi è tutta una questione di numeri oggi, di incastri numerici. E quindi il premio Alesini, come sapete, l'obiettivo è sempre quello di premiare la sanità che funziona, ma soprattutto quindi noi quello che fa Cittadinanza Attiva da 15 edizioni è quello di raccogliere, implementarle, insomma premiarle, però il nostro obiettivo è quello di di diffonderle, di mettere in rete poi anche le realtà, le organizzazioni, gli enti insomma che realizzano le buone pratiche. E quando questo proprio al fine di riuscire proprio a metterle a sistema, quindi di riuscire a realizzare una sanità che funziona, insomma in senso pratico, ecco, proprio per a tutela della persona, ecco, non del cittadino ma della persona, che poi sia essa paziente sia essa persona, perché appunto come vedremo come insomma i filoni della quinta edizione, di questa quindicesima edizione, allora c'è un macro filone che è quello dell'umanizzazione delle cure, però ci sono due filoni che un po' in continuità con la precedente edizione riguardano l'innovazione digitale in sanità, quest'anno è tecnologica e scientifica, e il welfare culturale. Quindi poi diciamo come ambiti abbiamo di questi due filoni, quindi diciamo sempre parliamo di umanizzazione, cioè da una parte l'umanizzazione nella cura e nell'assistenza, dall'altra l'umanizzazione nella prevenzione. E il percorso un pochino che abbiamo condiviso, che abbiamo realizzato condividendolo con la giuria, con un'equipe interna, Cittadinanza Attiva, ecco, è andata dalla redazione proprio della fase istruttoria che ha previsto la redazione dei materiali che poi sono stati pubblicati, che dalla costituzione proprio di una giuria, quindi c'è stato un tavolo di lavoro con cui è stato condiviso il metodo e poi c'è stato il lancio fino ad arrivare insomma alla valutazione, alla votazione e alla redazione delle motivazioni, tutto in una condivisione massima appunto con la giuria, che poi ha decretato appunto questi sette vincitori che fra poco vi sveleremo, insomma.
1: E si aggiungono i 55.
4: E si aggiungono i 55.
1: Ho imparato la lezione.
4: Va bene, sette in matematica. E quindi siamo qui oggi proprio per premiare quindi la sanità che funziona con questa cerimonia, e sono 62 i progetti, quindi 4 i vincitori. Ecco, questo è un dato che non c'era ancora.
1: Dopo interroghiamo tutti quelli che vengono.
4: Ci sono, vedremo, due ex aequo e poi ci sono vabbè tre menzioni speciali e diciamo nelle ultime due edizioni sono state raccolte, quindi sono 119 le candidature da un altro numero e con 8 vincitori e 6 menzioni speciali. Sto tornando indietro, scusate. Qualche dato che prima forse qualcuno chiedeva sulla provenienza geografica, cioè da dove provengono i progetti, per lo più provengono dal nord, cioè più del 60% dal nord e dal centro. Il sud deve insomma può migliorare, anche perché il sud è, insomma è una risorsa diciamo in termini di idee, di innovazione che insomma speriamo si possa manifestare nella prossima edizione. E di questo diciamo del totale diciamo di queste buone pratiche, il 6, quasi il 7% diciamo delle candidature è stato realizzato o in corso di realizzazione in un'area interna della strategia, e uno di questi è stato, ecco, tra noi è appunto, sarà premiato, ecco, quindi siamo anche contenti di questa di questo risultato. E rispetto alle categorie di appartenenza, diciamo, anticipavo prima che sono la categoria innovazione digitale e welfare. Abbiamo notato che un po' in linea con la precedente edizione, quest'anno c'è abbastanza omogeneità in termini di presentazione di candidature, quasi il 50% per entrambi, e mentre per l'ambito di umanizzazione la cura e l'assistenza è quella che prevale, diciamo, rispetto alla prevenzione di salute e di benessere. E ultimo dato, il 70% dei casi, nel 70% dei casi, questo è un dato per noi molto importante, il progetto è stato realizzato diciamo proprio partendo dai bisogni dei cittadini, della comunità locale, ed è stato realizzato per lo più in partnership. Prima mi sembra che il direttore Riccini faceva a riferimento all'engagement, quindi questa, quindi in termini di cioè, c'è partecipazione, insomma, nella sanità pubblica, e più del 90% dei casi si tratta di progetti che sono in corso di realizzazione o si sono conclusi da meno di un anno, e qualcuno è addirittura, diciamo, non è la prima edizione, ma sono, ecco, una bassa percentuale, adesso non so se è stato, non è stato specificato, però insomma circa 14, soltanto alcuni hanno specificato che hanno realizzato più di, diciamo, sono la seconda, la terza, la quarta edizione, quindi questo è anche un dato incoraggiante per il futuro. Grazie.
1: Grazie Claudia, la tua tortura è finita, sei contenta? Però adesso ripetiamo tutti i numeri insieme. No, resta con noi, non cercare di andartene. Allora, mi è ricomparsa la senatrice Murelli, quindi è giusto che diamo un attimo...
5: Buongiorno a tutti, scusate se non posso essere presenti, ma c'è una concomitanza di impegni oggi in Senato. Ringrazio Cittadinanza Attiva, la segretaria generale Annalisa Mandorino e tutti coloro che hanno reso possibile questa 15ª edizione del premio Andrea Lesini. Un premio che porta avanti un messaggio fondamentale: rimettere gli uomini e le donne al centro del sistema sanitario nazionale. Umanizzare le cure significa infatti non fermarsi alla diagnosi della terapia, ma considerare la persona a 360 gradi nella sua interezza, attraverso l'ascolto, attraverso la dignità, attraverso l'informazione, attraverso l'accompagnamento e l'attenzione alle famiglie e ai caregiver. Come componente della 10ª Commissione Sanità, Lavoro e Affari Sociali del Senato, credo che questo debba essere uno dei principi guida delle nostre politiche sanitarie: costruire una sanità sempre più efficace e innovativa, ma allo stesso tempo più vicina alle persone. Quest'anno sono stati candidati oltre 60 progetti provenienti da tutta Italia, con un'attenzione particolare anche all'innovazione digitale in sanità e al welfare culturale. È un segnale importante, perché la tecnologia può migliorare l'accesso, ridurre le distanze e semplificare i percorsi di cura, ma deve rimanere uno strumento al servizio della persona e dei professionisti sanitari. La vera sfida è fare in modo che le buone pratiche non rimangano esperienze isolate, ma possono essere condivise, replicate, diventare un patrimonio all'interno del sistema sanitario nazionale. Complimenti quindi ai vincitori, a chi riceverà le menzioni speciali, a tutti coloro che hanno presentato i propri progetti. Grazie a Cittadinanza Attiva per continuare a ricordarci che una sanità davvero moderna è quella che sa innovare senza perdere la propria umanità. Grazie e buon lavoro a tutti.
1: Mi sembra giusto ricordare che la senatrice Murelli è stata la promotrice dell'intergruppo parlamentare sulla celiachia, grazie al quale intergruppo si sta anche dando, diciamo, un po' di sostanza alla tutela dei pazienti celiaci, che spesso è stata vista come una moda, mentre in realtà è una grave patologia del tratto gastrointestinale, può portare anche ha delle conseguenze molto gravi. Allora, adesso iniziamo finalmente con i veri protagonisti della giornata, a meno che non vogliate chiamiamo altri in Parlamento, facciamo un'altra decina di interventi, no? O ripassiamo insieme la matematica, no? Io direi di dare subito inizio alla vera e propria cerimonia e vi dico un po' come la gestiamo oggi, annuncerò il progetto, ne leggerò una breve descrizione, mentre chi l'ho realizzato ci raggiunge sul palco e un componente della giuria legge la motivazione insieme ad Andrea, a Daniele Alesini, chiedo scusa, consegna il riconoscimento. Poi un breve ringraziamento e la foto di rito. Chiedo infatti poi ai premiati di fermarsi un attimo davanti al roll up, davanti all'immagine del premio, ci sarà la classica foto che porterete nelle memorie vostre, spero con piacere. Allora, partiamo dal terzo posto, che quest'anno è un ex aequo, e andiamo poi avanti fino al primo. Il terzo premio ex aequo della 15ª edizione del premio Andrea Alesini, categoria innovazione tecnologica e scientifica in sanità, area umanizzazione nella cura e nell'assistenza, va a Onco Digital Project, innovazione digitale per la sicurezza del paziente oncologico, azienda sanitaria locale di Biella. Invito sul palco Marisa Beltramo, coordinatrice infermieristica responsabile assistenziale del Dipartimento Funzionale di Oncologia, coordinatrice del progetto. Intanto vi dico, il progetto dell'ASL di Biella si pone come un modello innovativo per affrontare uno dei processi assistenziati lì a più elevata complessità, la chemioterapia. Ne sentiamo parlare anche prima di nuovo di oncologia. In particolare l'Onco Digital Project è un innovativo ecosistema digitale, primo in Italia, che ridisegna l'intero percorso oncologico, dalla prescrizione elettronica all'autoprogrammazione delle pompe infusionali. Garantisce in questo modo la totale tracciabilità dei farmaci tramite barcode. Il sistema riduce drasticamente il rischio di errori clinici, tra l'altro. Nel 2025 ha innalzato i livelli di sicurezza per oltre 1000 pazienti, ottimizzando l'efficienza organizzativa e offrendo al malato un'esperienza di cura estremamente più protetta e serena. Consegna il riconoscimento, finalmente lo chiamo a giusto titolo, senza sbagliare il cognome, Nicola Pinelli, direttore generale di FIASO, la Federazione Italiana Aziende Sanitarie e Ospedaliere, insieme a Daniele Alesini. Nicola, a te la motivazione della giuria.
6: Onco Digital Project, innovazione digitale per la sicurezza del paziente oncologico, azienda sanitaria locale di Biella. Per aver sviluppato un modello d'avanguardia di ampio respiro, capace di coniugare l'alta tecnologia con l'attenzione ai bisogni di sicurezza e serenità del paziente. Per aver saputo creare forti sinergie tra diverse figure professionali che hanno permesso di informatizzare e ridisegnare l'intero percorso oncologico, dalla prescrizione elettronica alle pompe infusionali. Per il valore aggiunto apportato al sistema sanitario in termini di efficienza organizzativa e di abbattimento del rischio di errori clinici, garantendo la totale tracciabilità dei farmaci e innalzando i livelli di sicurezza per oltre 1000 pazienti. Per aver saputo offrire al paziente oncologico un'esperienza di cura protetta e serena. Complimenti.
1: Grazie mille, la consegna del premio, eccola qui. Lasciamo il microfono qualche minuto alla Beltramo per i suoi ringraziamenti o quello che vorrà dirci.
7: Sì, non mi sono preparata niente perché sono abituata ad andare un po' a braccio. Mi fa molto piacere, ringrazio tutta la giuria che insomma ha riconosciuto e ci ha riconosciuto questo sforzo che abbiamo fatto. Io lavoro per questa azienda da 40 anni e quindi cioè, sono molto contenta di rappresentarla e questo progetto mi piace dire che è un piatto che è stato cotto a fuoco lento 10 anni, quindi 10 anni dove ci abbiamo messo tanto impegno e sicuramente i momenti di cambiamento sono fondamentali per noi. Il seme del cambiamento è stato l'ospedale nuovo che ci ha proprio costretto a ripensare al nostro servizio e poi noi abbiamo la raccomandazione 14 che ci dice dà una serie di indicazioni per l'utilizzo dei farmaci antiblastici. Quindi io in qualità di coordinatore ho cercato di fare di tutto per avere il massimo che la tecnologia poteva offrirci. per i nostri pazienti e per gli operatori. E quindi ringrazio tutte quelle persone che mi hanno supportato in questi anni, ed è stata dura anche perché in mezzo c'è stato il Covid. È stato faticoso, però ne valsa la pena. E comunque, nonostante tutto, anche se adesso siamo arrivati a una conclusione, cioè la fatica quotidiana, perché non funziona una cosa, perché magari la connessione non è proprio quella che è, però ogni giorno ci devi mettere tanto, tanto, tanto impegno, e mi sembra di averlo percepito da tutti gli interventi che sono stati fatti. Per cui grazie a tutti e grazie a chi mi ha permesso di essere qui, ovvero alla dottoressa Borello, che è qui con me, e dell'ufficio comunicazione, che ha permesso la divulgazione di questo progetto. Grazie.
1: Grazie a voi per l'impegno, grazie mille. Allora, restiamo sul terzo gradino. Sul terzo gradino anche quest'anno, grazie Nicola Pinelli, so che ci devi lasciare. Grazie a te, buona giornata. E restiamo sul terzo gradino, appunto. Dalla corsia oncologica ci spostiamo nelle case delle persone. L'altro premio ex aequo del premio Andrea Lesini, categoria innovazione tecnologica e scientifica in sanità, area umanizzazione nella cura e nell'assistenza, va a promozione della radiologia domiciliare nel territorio dell'ATS di Pavia, direzione generale dell'Agenzia di tutela della salute di Pavia. E chiamo qui sul palco Lorella Cecconi dell'ATS di Pavia. Allora, avviato nel 2022, mentre chiamo con noi Nicola Volpi, consigliere FNOPI della Federazione Nazionale degli Ordini delle Professioni Infermieristiche, insieme appunto a Daniela Lesini che resta con noi. Allora, avviato nel 2022 come pilota nell'altro Po pavese e successivamente esteso all'intero territorio dell'ATS di Pavia, il progetto fornisce prestazioni radiologiche direttamente al domicilio dei pazienti residenti in aree interne e classificati come non trasportabili o nell'RSA. Mettendo al centro la persona nel suo ambiente familiare, il servizio ha già erogato centinaia di prestazioni a domicilio nel triennio in corso. Nicola Volpi, consigliere della FNOPI, a lei la motivazione della giuria.
8: La motivazione è per l'alto valore sociale di un servizio ormai consolidato sul territorio, capace di abbattere le disuguaglianze e di generare un reale cambiamento per le fasce di popolazione più vulnerabili. Per aver messo la persona e il suo ambiente familiare al centro della cura, fornendo prestazioni radiologiche direttamente al domicilio dei pazienti residenti in aree interne classificati come non trasportabili o nell'RSA. Per aver migliorato significativamente la qualità della vita dei malati e dei loro caregiver, evitando spostamenti dolorosi o complessi e garantendo esami tempestivi in un ambiente rassicurante. Per aver risolto il gravoso problema dell'accesso alle cure per le persone fragili o allettate, mettendo al centro la persona nel suo ambiente familiare. Grazie.
4: Grazie.
1: Grazie. Ecco a lei. Targa e pergamena, e ovviamente lasciamo lo spazio al microfono per la dottoressa Lorella Cecconi.
9: Cecconami, grazie. Sì, buongiorno a tutti, anch'io non ho preparato nulla, vado a braccio come mia consuetudine. Ringrazio ovviamente per il riconoscimento che la giuria ha voluto dare alla nostra progettualità. Io sono direttore generale di questa azienda, sono abituata a lavorare in territori difficili. Ho lavorato per 32 anni nel territorio montano della Valtellina e poi dal profondo nord della Lombardia mi hanno mandato nel profondo sud, in pianura padana, dove le difficoltà sono esattamente le stesse. Territori molto estesi, piccoli comuni, popolazione molto anziana, quindi la cronicità, tutti i temi che ho sentito negli interventi precedenti. Ho sentito anche tanti direttori generali che sono stati ripresi per non esercitare, diciamo, la loro funzione di organizzatori della sanità. In realtà io credo che ci siano tante, tante, tante esperienze bellissime sui territori di cui non si parla assolutamente. Mentre ascoltavo, mi sono venuti in mente tanti altri progetti che avrei potuto candidare, perché chi lavora nei territori dispersi sa che cosa vuol dire lavorare cercando di sviluppare la prossimità, perché questa è la vera parola chiave. Oggi bisogna spostare la sanità dall'essere ospedalocentrica come è stato finora ad essere più territoriale. È il pezzo del territorio che oggi dobbiamo sviluppare. Stiamo partendo con le case di comunità, quindi la prossimità è veramente un po' la sfida vera che ci permette anche di come dire, di ricondurre un po' un'appropriatezza migliore, ma soprattutto ci permette di recuperare il tempo. Ho sentito prima parlare il tempo da dedicare, il medico deve fare il clinico e meno il burocrate, e soprattutto ci permetterà di ridurre gli accessi in pronto soccorso. Questo è un progetto nato proprio per quello. Da noi una radiografia di un torace, un sospetto di polmonite in un paziente in casa di riposo, vuol dire far partire l'ambulanza, passare attraverso il pronto soccorso, quindi come dire affollare i pronto soccorso di prestazioni che non sono, che non devono utilizzare quel canale, e con tutto quello che comporta. Da qua il passo è breve, si prende l'apparecchio radiologico e si porta a casa, ma questo lo si può fare per tantissime altre prestazioni. Non è soltanto, abbiamo anche dei progetti ad esempio che si somministra la terapia, parlavo prima, visto che siamo arrivati alla pari ex aequo sull'oncologia, adesso noi stiamo somministrando ad esempio la chemioterapia nelle case di comunità, quindi ancora di più verso lo sviluppo della prossimità, ridurre gli spostamenti e ridurre soprattutto gli accessi in pronto soccorso e in ospedale che si devono utilizzare quando effettivamente bisogna andare lì. Quindi io credo, da direttore generale, ma ho fatto tutti i ruoli sono 35 anni che lavoro in sanità, ormai sono quasi alla soglia della pensione, io credo che davvero il modello organizzativo debba essere cambiato. Questi sono esempi di buone pratiche, ma guardate che ce ne sono davvero tanti, forse bisognerebbe fare più premi. Quindi ringrazio Cittadinanza Attiva che, come dire, è attiva in questo senso, perché davvero bisogna imparare, anche lo dico come operatori sanitari, a promuoverci un pochino meglio quel bello che facciamo, perché facciamo davvero tante belle cose, ma le teniamo spesso nei nostri cassetti, e quello che emerge, poi lo diceva prima il rappresentante del ministero, emerge il peggio in tutte le trasmissioni, negli articoli dei giornali, anche nei nostri URP, tutto quello che arriva, ma in realtà c'è tanto di bello, perché ci sono ancora, e chiudo, tanti operatori sanitari, io sono un medico, che ci mettono ancora il cuore e la passione, e non bisogna mai dimenticare, lo dico ai miei collaboratori che ringrazio perché ovviamente è un lavoro di squadra, che davanti a noi l'obiettivo vero è che non ce lo dobbiamo mai dimenticare, che abbiamo il cittadino che ha bisogno di risposte di salute e che ha bisogno di essere preso in carico e sostenuto nel suo percorso di cura. Quindi il nostro obiettivo è sempre il cittadino. Grazie ancora per aver premiato l'ATS di Pavia.
1: Grazie a lei anche per queste bellissime.
9: Per chi non lo sa, ATS vuol dire Agenzia di Tutela della Salute, che è un nome importante perché responsabilizza la mia azienda a tutelare la salute dei miei cittadini.
1: Grazie mille, grazie a lei. E anche perché questa è una delle risposte che noi vediamo molto efficaci contro quella che abbiamo chiamato desertificazione delle aree interne, è una delle sfide che sta di fronte al sistema sanitario nazionale in questi giorni. Andiamo avanti, prendo la voce seria, il secondo premio della 15ª edizione del premio Andrea Lesini, categoria welfare, culturale, area umanizzazione nella prevenzione e in salute e benessere, va a COPE Plus, Capabilities, Opportunities, Places and Engagement, dell'azienda sanitaria universitaria integrata del Trentino. Invito sul palco Lorenza Vieno del Servizio Integrazione Sanitaria e Ilaria Simonelli del Dipartimento Politiche della Famiglia dell'azienda sanitaria universitaria integrata del Trentino. Intanto vi leggo la descrizione. COPE Plus è un modello di welfare comunitario basato sulla prescrizione sociale per l'inclusione sociale e il benessere dei giovani NEET, soprattutto, cioè che non hanno né occupazione né in cerca di occupazione tra i 15 e i 34 anni. Una rete territoriale connette i partecipanti a risorse comunitarie non cliniche, includendo attività culturali, educative, sociali e lavorative. La figura centrale del link worker coprogetta insieme all'utente un piano di azione individualizzato e basato sulle sue reali aspirazioni. Questo approccio olistico supera la cura del sintomo, valorizzando le risorse del territorio per favorire la salute globale. Consegna e riconoscimento Domenica Taruscio, già direttrice del Centro Nazionale Malattie Rare dell'Istituto Superiore della Sanità e presidente del Centro Studi COS Scienza, Arte e Società, insieme a Daniele Lesini. Domenica, a te la motivazione della giuria.
10: Sì, buongiorno a tutte e a tutti. La motivazione: per aver adottato un approccio olistico che supera la cura del sintomo, valorizzando le risorse comunitarie non cliniche del territorio per favorire la salute globale, per aver offerto nuove opportunità di socializzazione contrastando l'isolamento e supportando attivamente i ragazzi nella prevenzione e nel mantenimento del benessere psicofisico, per aver saputo creare una rete territoriale di prossimità relazionale fortemente inclusiva, generando preziose sinergie tra l'ambito clinico e le risorse comunitarie, per aver promosso l'inclusione e il benessere dei giovani fragili NET 15-34 anni attraverso il modello olistico della prescrizione sociale e l'utilizzo mirato di app e dispositivi digitali, per il profondo impatto sulla qualità della vita dei partecipanti, contrastando l'isolamento e offrendo nuove opportunità di socializzazione grazie al supporto di figure centrali come i Link Workers. Grazie, complimenti. Vorrei aggiungere che io sono qui come delegata della Presidente Caterina Seia, la dottoressa Seia, Presidente del centro CCW, Cultural Welfare Center di Torino. Quindi questa è particolarmente appropriata.
1: Grazie. La nostra Veronica, si sono moltiplicati gli smartphone. Grazie. A voi il microfono.
11: Grazie. Grazie mille, io ringrazio moltissimo Cittadinanza Attiva, chi ha organizzato e promosso il premio Alesini, anche a nome di Provincia Autonoma di Trento, di Azienda Sanitaria Universitaria Integrata del Trentino, in particolare della Direzione per l'Integrazione Sociosanitaria alla quale noi afferiamo. COOP Plus è un intervento che fa seguito alla realizzazione di un progetto europeo. Un progetto europeo che, come è stato ricordato, ha effettuato un intervento su circa 1000 giovani che siamo riusciti a togliere dalle loro case, i cosiddetti NEET, riportare in società o a studiare o a lavorare, semplicemente certe volte a socializzare. E lo stiamo trasferendo con COOP Plus verso una dimensione di intervento su tutte le fragilità, quindi non soltanto i giovani, ma tutti coloro i quali hanno bisogno di sentirsi ascoltati e riportati un po' in società. È un intervento che ha alle proprie spalle un gruppo di lavoro molto solido e molto motivato, noi speriamo di rappresentarlo bene oggi, e che ha dato l'opportunità anche di aprire nuove collaborazioni. Il Cultural Welfare Center è uno di questi soggetti con i quali stiamo collaborando anche nell'ambito di Istituto Superiore di Sanità, dove facciamo parte anche di un gruppo di lavoro sulla prescrizione sociale. E questa è di fatto una nuova frontiera sulla quale stiamo investendo molto. La salute non è soltanto una dimensione clinica, deve essere sempre di più responsabilità e interesse di tutti, e penso che lo abbiate ribadito molto bene stamattina, e quindi cerchiamo insomma di dare il nostro contributo in questo senso. Ringraziamo anche molto chi ha pensato nel Ministero della Salute e Ministero della Cultura di unire i due ministeri attraverso un accordo che possa portare un po' più vicina alla realizzazione concreta di quello che l'OMS continua a promuovere come approcci One Health, determinanti della salute, comunità di prossimità, che però hanno bisogno di una declinazione pratica, e speriamo di esserci riusciti nel nostro ambito. Quindi grazie.
1: Grazie mille. Dovrebbe partire adesso una musica di sottofondo, no? Perché siamo al primo, no? Va bene. Niente X Factor oggi. Il primo premio della 15ª edizione del premio Andrea Alesini, categoria Innovazione Tecnologica e Scientifica in Sanità, area Umanizzazione nella Cura e nell'Assistenza, va a RISC Aldo. Rete integrata supporto e controllo al domicilio dell'azienda sanitaria locale di Alessandria. Invito sul palco Irene Marchese, coordinatrice della centrale unica armonizzata 116-117 dell'ASL di Alessandria, anche individuabile da una maglietta subito, hanno messo 116-117, benvenuta, grazie. Invito No, l'ho già invitata sul palco. Il progetto implementa un modello di cura territoriale a basso impatto tramite la centrale unica armonizzata CUA. Attraverso servizi di telemedicina garantisce la presa in carico e il supporto continuo dei pazienti con specifiche necessità cliniche che vengono segnalate direttamente dai propri medici di medicina generale. Consegna e riconoscimento Alessandro Palombo, direttore del Centro Nazionale Intelligenza Artificiale e Tecnologie Innovative per la Salute, IATIS, dell'Istituto Superiore di Sanità. Insieme sempre al nostro, ovviamente, Daniele Alessini, a lei la motivazione della giuria.
12: Tutte le donne e gli uomini che determinano di prendersi cura dei propri simili sono già vincitori nella vita, quindi è con enorme gioia che oggi fra i vincitori ce n'è uno che ha presentato questo progetto che già il titolo arriva al cuore, Riscaldo. Primo classificato, Riscaldo, rete integrata a supporto e controllo al domicilio dell'azienda sanitaria locale di Alessandria. Ecco le motivazioni. Per avere implementato un modello di cura territoriale a basso impatto e per la capacità di generare un cambiamento positivo e riproducibile, riducendo lo stress legato agli spostamenti delle visite e garantendo la presa in carico di pazienti con specifiche necessità cliniche tramite la centrale unica armonizzata. Per aver messo concretamente la persona al centro del percorso assistenziale, implementando un modello territoriale innovativo che guarda ai bisogni reali dei cittadini in modo proattivo, per il grande valore aggiunto che il progetto porta alla qualità della vita degli assistiti, assicurando loro un controllo medico tempestivo e costante a distanza attraverso i servizi di telemedicina. Grazie.
1: Irene Marchese. Come per tutti gli altri, microfono il suo. E complimenti, siete i primi di quest'anno.
13: Grazie, ringrazio Cittadinanza Attiva, ringrazio tutti, ringrazio l'ASL a cui appartengo, l'ASL di Alessandria. Il nostro è un servizio nuovo, l'attuazione del numero europeo armonizzato 116-117, che è un numero volto a rispondere ai bisogni di non emergenza dei cittadini. Nell'ambito del piano caldo di quest'estate abbiamo pensato a questo progetto volto appunto a realizzare quello di cui si parlava prima, l'umanizzazione e la prossimità. Abbiamo raccolto le segnalazioni dei medici di medicina generale attraverso un portale dedicato, dei propri assistiti che versavano in una particolare condizione di fragilità clinica piuttosto che economico-sociale, andando a attuare un monitoraggio e quindi un contatto telefonico determinato da una serie di scadenze proposte sulla base di un codice colore, quindi da una gravità o non gravità, diciamo, della situazione clinica, quindi della verifica costante, attivando i servizi territoriali a seconda di quello che era l'esito proposto, oppure appunto nel caso di codici bianchi, quindi di situazione stabile e di non necessità di attivare alcun servizio, semplicemente un contatto con le persone, quindi una frequenza di telefonate o piuttosto che appunto di chiedere agli utenti come stavano affrontando questa situazione di calore, se qualcosa era mutato o meno. E quello che abbiamo notato è appunto l'aspetto umano del contatto con i pazienti, cioè i pazienti avevano proprio piacere di sentire un utente, un qualcuno che si preoccupasse oltre che degli aspetti clinici, quindi sulla base sempre di parametri standard, perché noi siamo operatori laici, non sanitari, ma anche della capacità di condurre le attività della vita quotidiana, cioè della possibilità o meno di intrattenere rapporti di relazione, di esporsi alle ondate di calore. E quindi è stato un avvio di un'integrazione con il territorio, di una presa in carico appunto al domicilio che può andare oltre Io mi immagino, tra qualche anno magari, di potervi raccontare un monitoraggio proprio di pazienti cronici, un monitoraggio di pazienti cronici che accedono ai pronto soccorsi in modo inappropriato e che quindi possono in un qualche modo essere dimessi in monitoraggio. Quindi col nostro strumento spero effettivamente di poterlo estendere, di poterlo esportare e di poter prendere in carico e agevolare nel percorso a domicilio gli assistiti.
1: Grazie mille, la prendiamo come una promessa, l'aspettiamo nei prossimi anni con questo racconto più ampio. Grazie ancora. E dai premi adesso arriviamo, la giuria ha voluto segnalare altri tre progetti con una menzione speciale. La prima menzione ci porta in montagna e torniamo a Biella. Seconda volta sul palco stamattina per la stessa ASL. La prima menzione speciale della 15ª edizione del premio Andrea Lesini, categoria innovazione tecnologica e scientifica in sanità, area umanizzazione nella cura e nell'assistenza, va con il cuore nei rifugi biellesi, azienda sanitaria locale di Biella. Invito sul palco Margherita Borello della ASL di Biella, Claudio Negro, vicepresidente del Club Alpino Italiano di Biella, e Federico Prato, medico del soccorso alpino e speleologico della sezione di Biella. Mi invito già sui rifugi di Biella, che è una, niente da invitare agli altri. Nato per rispondere alle criticità assistenziali tipiche dei territori montani e impervi, il progetto crea una rete integrata attraverso la telemedicina, ha migliorato concretamente la qualità di vita del target individuato e ha consentito la realizzazione del primo sistema nazionale di questo genere, offrendo monitoraggio, consulto e assistenza da remoto in contesti territorialmente complessi. Consegna e riconoscimento Giovanni Petrosillo, presidente di Sunifar, insieme a Daniele Alesini. Giovanni Petrosillo, a lei la motivazione della giuria.
14: Se non sbaglio è secondo biellese e terzo piemontese, quindi Piemonte
1: sì,
14: ha fatto il pieno.
1: Sì, esatto, ha sbancato quest'anno il Piemonte.
14: Allora, la menzione speciale va per la categoria innovazione tecnologica e scientifica in sanità, umanizzazione nella cura e nell'assistenza, al progetto Con il cuore nei rifugi biellesi, presentato dall'azienda sanitaria locale di Biella. Mi piace dire che è fatto in partnership con l'ASL, con le istituzioni locali, con gli enti privati e con le associazioni del terzo settore. La motivazione per aver risposto in modo efficace alle criticità assistenziali tipiche dei territori montani e impervi, realizzando il primo sistema nazionale di rete integrata attraverso la telemedicina. Per aver saputo creare una rete capillare inclusiva, capace di superare le barriere geografiche e di portare un enorme beneficio collettivo all'intera comunità locale. Per aver trasformato in modo innovativo i rifugi in veri e propri presidi sanitari e di prossimità attraverso la telemedicina, colmando le criticità assistenziali nei territori montani. Per aver migliorato la sicurezza e l'accessibilità alle cure per escursionisti e residenti, garantendo la diffusione di strumenti salvavita e formando figure specifiche per la gestione delle emergenze in aree isolate. Per aver ridotto infine il divario di accesso ai servizi sanitari, rafforzando profondamente il legame tra la comunità locale e il sistema della salute. Io faccio i complimenti ai realizzatori di questo progetto su temi che sono cari a Sunifar, rappresenta oltre 7.000 farmacie rurali e quindi sono temi a noi cari della prossimità. E quindi questo progetto oltretutto, letto bene, è anche facilmente esportabile, riproducibile, ecco, magari anche integrando, magari anche interpretandolo con la partecipazione delle farmacie, delle piccole farmacie rurali delle aree interne. Grazie.
1: Ecco. Bella idea. Adesso la foto di Rito. Complimenti a voi. E ovviamente c'è qualche parolina da dire. Chi dei tre se la sente di raccontarci? Prego. Non sapevo fossero così timidi i piemontesi.
15: Allora, innanzitutto grazie a tutti, grazie alla giuria di aver così menzionato questo progetto che apparentemente uno dei tanti progetti di defibrillazione precoce sul territorio. Defibrillatori ce ne sono a migliaia sul territorio. Quello che manca è quello, nella nostra visione, un po' l'area isolata, ma soprattutto il cittadino al centro, cioè fare rete. Noi professionisti, io faccio rianimatore, lavoro in elisoccorso e sul territorio, oltre che in terapia intensiva, ma senza il cittadino, senza il laico, come lo chiamiamo noi, chi interviene subito, la sopravvivenza di questi malati non aumenta, non aumenterà mai. Noi stiamo facendo rete, abbiamo iniziato nel 23, abbiamo unito l'ospedale con i cittadini, siamo la stessa entità, i corsi vengono fatti in ospedale, questi defibrillatori vengono controllati dall'ingegneria clinica dell'ospedale, quindi il cittadino, che ha sempre paura, sempre timoroso di massaggiare, di usare un elettromedicale sul territorio, finalmente comprende il suo ruolo. È successo purtroppo quest'estate, abbiamo utilizzato la rete, i dati vengono mandati direttamente in ospedale, quindi colmiamo quel gap che c'è fra l'arrivo del sistema, noi professionisti, con tutti i dati che queste macchine evolute acquisiscono prima, quindi la telemedicina, il cardiologo in ospedale, l'emodinamista già acquisisce il tracciato dal laico, quindi nei primi minuti, quindi con tempi, qualità, anche per attivare percorsi di ICPR, quindi trattamenti altamente avanzati, quindi selezionare il malato giusto per questo trattamento. Ma il cittadino è centrale, il cittadino è attore principale, perché è lui che poi interviene col nostro supporto, col nostro aiuto da remoto. Quindi grazie, grazie davvero a tutti.
1: Grazie a voi per questo impegno collettivo, grazie ancora. E volevo aggiungere qualcosa. Prego.
4: Aggiungo solo che io sono nata come ufficio relazioni con il pubblico, per cui il mio primo incarico è stato l'URP, quindi i rapporti col Tribunale del Malato e l'importanza della tutela, che questi anni di pandemia effettivamente sono stati veramente una frontiera, cioè non si può fare innovazione se non c'è poi la tutela dei cittadini con un'impegnativa in mano,

0: anche poi dei volani di valorizzazione del capitale professionale e dei progetti qualificanti, però di sottrarre il tempo alla tutela, no? Io ho delle collaboratrici fantastiche, per cui mi sono resa conto che prima viene l'ascolto e la risoluzione dei problemi, ma sono stati anni difficilissimi. E quindi oggi ho un po' riconciliato le due cose, perché effettivamente anche gli uffici di relazioni col pubblico insieme ai tribunali del malato e cittadinanza attiva hanno queste due vocazioni, che inizialmente era solo la risoluzione dei problemi, ma per aiutare il sistema sanitario pubblico non basta solo la tutela, cioè risolvo i problemi quando ci sono e cerco di capire qual è il cittadino che ha un problema reale e all'altro spiego qual è il percorso giusto, perché magari non è il servizio sanitario carente, ma tutta in qualche modo il sistema mediatico che ha tutta una contronarrazione e in qualche modo confonde l'idea a volte rispetto al valore reale. Questo è importante, ma il sistema sanitario pubblico va sostenuto anche valorizzando i professionisti che vanno oltre il dovuto e soprattutto il dialogo col territorio, che attraverso questi progetti consente ad associazioni e altri enti di conoscere dall'interno i professionisti della salute. Questo in qualche modo smussa gli antagonismi e crea una maggiore alleanza anche su altri tipi di problemi. Quindi io, grazie anche al colloquio questa mattina quando sono arrivata con appunto le persone di cittadinanza attiva che avevo conosciuto solo via email, mi sono data una risposta importante e spero che questo sia anche qualcosa da condividere con altri colleghi degli URP in Italia, perché si fa fatica, ma merita e soprattutto ha un significato, e anche grazie a voi l'abbiamo compreso ancora meglio.
1: Grazie, parole troppo buone, grazie mille. Permettetemi anche un ringraziamento all'unico che è rimasto in silenzio, ma rappresenta il Club Alpino Italiano, e chi come me batte per le strade di montagna sa quanto è importante il loro ruolo, perché se ci ritroviamo lungo dei sentieri è proprio grazie a quello che loro fanno ogni anno. Quindi grazie mille anche per il lavoro al di là di quello che ha fatto per questo progetto.
0: Il CAI è il proprietario dei defibrillatori, questo lo dico perché potrebbero esserci altri interessati a questo progetto. Non è stato facile capire, essendo un progetto che non aveva precedenti,
2: per identificare un soggetto solo che avesse rapporti con l'ASL.
1: Certo.
2: E giustamente, quando abbiamo presentato il progetto, l'idea era di fare un qualcosa di diverso, un qualcosa che portasse l'ospedale in montagna. E diciamo che, presentato alla direzione dell'ASL di Biella, è stato accettato e abbiamo iniziato a portare avanti questo discorso con la consulenza del dottor Prato dal punto di vista scientifico, e poi abbiamo realizzato tutti i collegamenti, avendo non solo rifugi biellesi, ma abbiamo anche due rifugi in Valle d'Aosta di proprietà del CAI di Biella, che sono il Quintino Sella a 3600 metri alfieri e il Vittorio Sella a Loson. Quindi integriamo anche una parte non solo biellese ma esterna. Grazie.
1: Grazie a voi, complimenti. Allora, andiamo avanti ancora, proseguiamo con la seconda menzione speciale della 15ª edizione del Premio Andrea Lesini, sempre in questo caso categoria welfare culturale, area umanizzazione nella cura e nell'assistenza. Va a Coloriamo i luoghi della salute mentale, finalmente scendiamo al sud, azienda sanitaria locale di Salerno. Invito sul palco Giulio Corrivetti, direttore del Dipartimento di Salute Mentale, e Vittoria Cosentino, che è la referente comunicazione dell'ASL di Salerno. Il progetto pone il suo valore primario nell'accoglienza, puntando a impreziosire e umanizzare gli ambienti di cura. Umanizzare significa porre attenzione alla dignità dell'utenza. Ci tengo particolarmente a che Songoro Sud. E consegna il riconoscimento Domenica Taruscio, che torna sul palco per la seconda volta insieme a Daniele Alesini. Domenica Taruscio, sempre a te la motivazione della giuria.
3: Sì, questa volta a nome mio personale e non sono delegata di nessuno. Bene, questo è un progetto, molto, come del resto gli altri, molto interessante, molto bello. Coloriamo i luoghi della salute mentale. La motivazione, per aver posto l'attenzione sulla dignità della persona, puntando a impreziosire e umanizzare gli ambienti di cura dedicati alla salute mentale. Per aver messo la persona al centro, ricordando che la bellezza, la dignità, la

0: l'accoglienza degli spazi sono diritti fondamentali e parte integrante del processo di cura. Bello questo passaggio. La bellezza, la dignità, l'accoglienza degli spazi sono diritti fondamentali e parte integrante del processo di cura. Per il grande valore aggiunto dato al benessere psicologico di pazienti, operatori e caregiver, riducendo il senso di isolamento di chi frequenta quotidianamente il dipartimento. Per aver utilizzato l'umanizzazione degli ambienti come la riqualificazione della sala d'attesa, quale vero e proprio intervento terapeutico non farmacologico, in sinergia con i trattamenti convenzionali. Per aver ridotto il senso di isolamento dei pazienti e aver migliorato il benessere psicologico di chi frequenta quotidianamente il reparto, trasformando una sala d'attesa in uno spazio accogliente, uno spazio bello. Per aver trasformato il diritto a una cura dignitosa in un dovere etico e concreto per il territorio. Quindi io mi complimento davvero e consegno quindi il premio.
1: Okay, grazie.
2: Corrivetti, Cosentino, il microfono è vostro.
3: Sì, grazie. Innanzitutto grazie tantissimo a Città di Danza Attiva, la sua tradizione, la sua forza, la capacità di penetrare con uno sguardo diverso i luoghi della salute. Alesini si coniugava con me, l'ho appena detto a Daniele, partendo dalla musica, quindi noi, soprattutto parlando di salute mentale, parlando di benessere, oggi è fondamentale per le tante forme di disagio che stanno crescendo. E tra l'altro vorrei sottolineare, dicevo la musica perché io conosco lo zio, quindi mi ha detto Nicola Alesini, sassofonista meraviglioso e molto molto colto sulle tematiche sonore. Credo che arte, clinica, scienza debbano dialogare sempre di più insieme. Siamo però a 50 anni dalla riforma psichiatrica, le forme del disagio, i volti, le maschere sono profondamente cambiati. Noi diciamo in più luoghi, a più soggetti, la necessità di ripensare totalmente la rete dei servizi e avere ovviamente una prossimità nei luoghi di vita delle persone, ma anche un appeal, perché coniugare insieme, accogliere le forme veramente diverse di questo disagio e le diverse età ci impone di ripensare il modo in cui incontriamo, come si ridefinisce il rapporto istituzione-utente. Questo intervento, peraltro ringrazio, insomma, mi permetto anche la casa farmaceutica Lundbeck che ha accolto e ci ha condiviso questo, ringrazio l'azienda sanitaria locale a cui appartengo perché a ogni iniziativa che spinge verso l'innovazione e la creatività dà una forza, dà un sostegno e dà un affiancamento profondo, e quindi siamo felicissimi di essere qui stamattina. È un crocevia in un luogo, questa sala di accoglienza, dove c'è da un lato in una direzione l'unità operativa di neuropsichiatria infantile, dall'altra il centro regionale che la ASL Salerno governa, dirige, gestisce per i disturbi della condotta alimentare, e un centro, entrambi residenziali e semiresidenziali, per gli esordi psicopatologici, cioè per i primi momenti in cui il disagio non ha ancora preso una sua forma definitiva. Colori, atmosfera e anche una predisposizione al gioco, perché è una sala anche animata da giocattoli per i bambini e altro, ci è sembrato uno dei modi per dare un senso e un messaggio molto chiaro nel momento dell'accesso e ovviamente a favorire la continuità di questa relazione, che dovrà sempre di più nel futuro poi spostarsi in tutti i luoghi di vita dei giovani, perché i linguaggi stanno cambiando e molto spesso non riusciamo a riconoscerli e a farci capire. Grazie ancora per questa attenzione.
2: Grazie a lei anche per questa analisi molto lucida della situazione. Grazie ancora per il premio. Siamo all'ultima menzione. Torniamo qui nel Lazio. E il titolo del progetto è lungo, ve lo leggo tutto d'un fiato se ce la faccio. La terza menzione speciale della 15ª edizione del premio Andrea Alesini Categoria welfare culturale, area umanizzazione nella cura e nell'assistenza va al progetto Dall'ascolto alla cura, un modello integrato di umanizzazione tra monitoraggio proattivo, empowerment del caregiver, medicina narrativa e miglioramento della qualità di vita nelle persone con terminalità dell'azienda sanitaria locale Roma 4. Invito sul palco Tiziana Di Giovanni, Immacolata Cuomo, Maria Rosario D'Andrea, Alessio Fioravanti, Alessia De Angelis dell'ASL Roma 4. Siete in quattro oggi, quindi vi devo far stringere un po' meno. Il fotografo vi ringrazierà, ovviamente la nostra fotografa. Il progetto definisce un modello integrato per la gestione della cronicità complessa e della terminalità, unendo alla alta tecnologia e umanizzazione. Attraverso il monitoraggio proattivo, l'empowerment dei caregiver e l'uso innovativo di visori per la realtà virtuale della medicina narrativa, l'iniziativa garantisce continuità assistenziale, rendendo paziente e famiglia coprotagonisti attivi della cura. Consegna e riconoscimento Valeria Fava, responsabile del coordinamento politiche della salute e di cittadinanza attiva, insieme a Daniele Alesini. Valeria, a te la motivazione.
4: Per aver migliorato concretamente la qualità della vita delle persone con terminalità, alleviando la sofferenza fisica e psicologica attraverso viaggi esperienziali resi possibili dall'uso di visori virtuali, per aver preservato la dignità della persona grazie alla medicina narrativa, rendendo il paziente e la famiglia coprotagonisti attivi della cura, per aver messo la famiglia al centro del percorso, supportando l'empowerment dei caregiver e registrando risultati misurabili di grande successo, tra cui l'aumento della soddisfazione dell'utenza e la riduzione del burnout degli operatori. Per aver generato straordinarie sinergie tra la frontiera dell'innovazione tecnologica e la più profonda empatia umana, restituendo un modello di cura integrato dal forte impatto etico. Grazie.
2: Foto di rito? La sfida è sempre più ardita, Veronica. Grazie mille. Allora, non so chi del gruppo voglia prendere la parola. Vi è dovuta.
5: Allora, io innanzitutto volevo ringraziare, perché questo premio, ecco, che non è un premio, una menzione speciale, per noi è comunque un premio, ha lo stesso valore e ci dà una pacca sulla spalla, diciamo, soprattutto noi che siamo operatori sanitari e che in questo momento stiamo vivendo un disagio legato a tutto ciò che abbiamo detto oggi, oltre al fatto che c'è anche una revisione dell'organizzazione. Questa revisione dell'organizzazione che il DM77 ci ha guidato, insomma, che stiamo cavalcando, ha fatto emergere dei nuovi bisogni e soprattutto la delicatezza e la fragilità delle famiglie. E proprio su questo noi abbiamo lavorato, perché ci siamo impegnati sia con il caregiver in corsi di formazione, perché il caregiver si sente tanto solo, e quindi abbiamo utilizzato delle strategie educative certificate, validate e poi misurate, ma soprattutto abbiamo fatto tanta attenzione al paziente e alla relazione con la famiglia, a mantenere la relazione, e quindi i famosi i visori che utilizziamo all'interno della struttura, quando il corpo, insomma, non risponde più e non si può fare niente, no? Perché un viaggio non si può fare, però magari al paziente piace vedere una città, piace fare un'esperienza particolare, con questi visori il paziente riesce ad avere quella mezz'ora di tempo tutto per sé, e quindi può navigare e fantasticare ancora. Ma la cosa che ci ha dato maggiore soddisfazione, qui con me c'è anche lo psicologo, sono i diari di cura, che sono una testimonianza della vita della persona, che naturalmente è un percorso che fa il paziente con lo psicologo e che alla fine lascia una traccia, una memoria per i familiari, e questo naturalmente ha un valore inestimabile, cioè non si può proprio misurare in alcun modo. Questa è la nostra esperienza.
2: Grazie mille, grazie, parole bellissime, grazie mille a voi. Ringrazio anche Daniela Lesini che è rimasto con noi per tutte e sette le consegne, con grande pazienza anche per essere con noi a fianco nostro in questo momento davvero molto importante. Prima delle conclusioni devo richiamare sul palco Valeria Fava, che vi darà invece una notizia che riguarda i primi due classificati. Ta-da, grande sorpresa, anche qui mancava la sigla, per l'anno prossimo ci organizziamo.
6: Sono molto contenta di informare che il progetto Riscaldo della ASL di Alessandria e il progetto Coop Plus dell'azienda universitaria del Trentino, essendosi classificati i primi nella categoria innovazione tecnologica e digitale e primi nella categoria welfare culturale, ricevono, grazie a CCVO, Culture Welfare Center, un master molto molto importante e quindi grazie.
2: Allora, vi racconto, il Master Executive Cultura e Salute, quarta edizione, appunto promosso dalla CCW School, è il primo master in Italia dedicato al welfare culturale. Mette in aula professionisti della sanità, della cultura, del sociale e della pubblica amministrazione e insegna loro a progettare interventi in cui la cultura entra nei percorsi di salute. Le lezioni partono il 12 novembre, quindi vi tocca, siete già sotto, lì in parte online e in parte in presenza. Quindi un altro applauso per Alessandria e per il Trentino per questo risultato. E io devo dare la parola ad Annalisa Mandorino per la chiusura. A te la parola.
7: Grazie, è stata una mattinata nella seconda parte, quella delle buone pratiche in carne e ossa, diciamo così, molto emozionante, ma anche l'ultimo intervento è stato molto toccante, quindi grazie a voi per il contributo. Io quello che mi porto a casa come sensazione è la ricerca di un grande equilibrio tra la fatica che in questo momento di cambiamento, di trasformazione, anche di criticità, no? Nel ridisegno del Servizio Sanitario Nazionale, gli operatori, i professionisti della sanità fanno, e nello stesso tempo il grande senso di identità, di orgoglio, di appartenenza che hanno manifestato anche attraverso i loro interventi. E questo fa il paio con una piccola indagine, che non tanto piccola nei numeri, che abbiamo fatto qualche anno fa, rivolgendola a 10.000 professionisti, erano soprattutto infermieri e tecnici sanitari, ed emergeva chiaramente che il problema delle risorse, delle retribuzioni è importante per tutti e quindi anche per i professionisti sanitari, ma il senso di identità e la volontà di partecipare sono anche più importanti. Quindi nei processi di cambiamento quello che chiedevano è di essere coinvolti, di sentirsi protagonisti, di non sentirsi residuali. E questa è una cosa che volevo dire. E l'altra riguarda le tre parole che mi sono portata in realtà a casa dall'intervento del dottor Riccini, che ha detto del direttore, che ha detto queste cose: la fatica di guardare nelle buone pratiche. È più facile lasciarsi prendere, no, da tutte le notizie negative. Noi anno dopo anno facciamo la fatica di guardare le buone pratiche, che penso che sia una fatica salutare proprio per il Servizio Sanitario Nazionale, perché è quella che permette di vincere la rassegnazione, il senso di impotenza, la frustrazione che possono provare sia i cittadini sia gli operatori. Quindi questa fatica, come avete detto voi, è faticoso, ma vale la pena di farlo, no? La seconda cosa che diceva il direttore mi ha colpito, perché ho sempre pensato che i percorsi standard sono importanti perché danno una linea, però bisogna partire dalle differenze. Noi lavoriamo tanto anche sulle aree rurali, sulle aree rarefatte. Pensiamo sempre che se i servizi venissero ridisegnati non a partire dai luoghi del centro, ma dai luoghi cosiddetti del margine, forse si riuscirebbero a confezionare, a organizzare dei servizi che vanno bene sia per gli uni, sia per le une, che per le altre aree. Se invece si parte sempre dalle aree più forti, più più privilegiate, più servite, è chiaro che poi nelle aree interne si fa fatica ad applicare quegli stessi standard. Quindi partire dalle differenze è fondamentale. E infine quello che ci siamo detti oggi, che le soluzioni non partono dalle carte, gli atti, le norme, i provvedimenti sono importanti, ma le soluzioni partono spesso dal mondo reale, no? Dalla capacità delle persone di mettersi in gioco, di accettare le sfide dell'innovazione. Termino dandovi due appuntamenti. Perché non finisce qua, ovviamente.
2: No, assolutamente.
7: Per la fine del
2: promettiamo che non grandinerà in quei giorni.
7: Ci vogliono tanti. Allora, uno è il premio Chi l'ha fatto. Il premio Chi l'ha fatto è un premio che noi, un altro premio, però non ne abbiamo tanti, solo
2: due.
7: Tre. Uno dedicato alla scuola, certo, alla sicurezza delle scuole, alla memoria di Vito Scafidi, questo alla memoria di Andrea Lesini, e poi questo premio nuovo che facciamo da qualche anno, che si chiama Chi l'ha fatto, e ha proprio come obiettivo premiare i progetti, le iniziative di successo che si realizzano nelle aree cosiddette interne del nostro paese. Spesso sono iniziative multi stakeholder, perché come abbiamo visto nel caso del progetto Montano, tengono insieme terzo settore, professionisti sanitari, mondo dell'imprenditoria, e sono appunto iniziative spesso fatte da giovani, quindi questo è un valore aggiunto, per cui siete tutti invitati intanto a Chi l'ha fatto.
2: 22 ottobre.
7: Non mi ricordo la...
2: Grazie.
7: Visto, 22 ottobre. E l'altra invece è un giro che sta per cominciare. Voi avete parlato di tutela di prossimità, noi abbiamo preso sul serio questo impegno, tradizionalmente, come diceva Sandro, siamo nati all'interno degli ospedali, perché quando è nato il Servizio Sanitario Nazionale, Cittadinanza Attiva, con i suoi tribunali per i diritti del malato, era dentro gli ospedali. Abbiamo preso anche noi sul serio la sfida di una tutela di prossimità, quindi di andare verso i luoghi del disagio, verso i luoghi della povertà, e abbiamo rinnovato tutto il nostro modo di fare tutela attraverso noi li chiamiamo PIT, punti di intervento e di tutela. Parte un tour che vedrà 5 villaggi e
2: 50 incontri di prossimità.
7: I numeri oggi non mi sono amici, e 50 incontri di prossimità su tutto il territorio, proprio per portare a domicilio, come spesso avete cercato di fare voi con i vostri progetti, la tutela. Quindi anche su questo ci incontreremo nei territori con molta contentezza e molto onore. Grazie a tutte,
2: Annalisa.
7: E tutti.
2: E aggiungo solo che anche rispetto a questo tour del PIT, la particolarità è che noi saremo nelle aree fragili, andiamo proprio incontro ai fragili, proprio per non dire sempre, se non andiamo nelle grandi città, e facciamo noi il discorso opposto rispetto a quello che stava dicendo un attimo fa Annalisa, ma anzi in coerenza, andremo noi incontro a quello che una volta si diceva disagio, adesso si dice fragilità, perché sono spesso le persone meno capaci di andare a cercare i servizi o di avere informazioni. Grazie, ringrazio i premiati, le aziende, la giuria, la famiglia Lesini, i parlamentari e le parlamentari intervenuti, Farmindustria ovviamente per il contributo non condizionante, e chi ha lavorato dietro le quinte, a partire da Claudio Ciriello che avete anche visto, e tutto lo staff di Cittadinanza Attiva. Grazie mille e buona giornata.
8: RAI GR Parlamento, la radio delle istituzioni.
9: Vi proponiamo ora la presentazione del Laboratorio Permanente per l'Educazione, il Rispetto e la Responsabilità, che si è tenuta nella sala stampa della Camera il 24 settembre scorso. Buon ascolto.
10: Il nostro presidente, l'onorevole Andrea De Bertoldi, e poi l'esperto nella materia che tratteremo è il nostro caro amico Massimo da Ceparello. Allora, vengo un attimo a introdurre quello che è l'argomento di oggi. Abbiamo immaginato come LCD di creare un percorso, perché di percorso si tratta, perché è un tema che va affrontato, va lavorato, e è un tema che contiene tante argomentazioni, tutte inerenti alla nostra quotidianità. Il titolo è quello di laboratorio, perché in esso lavoreremo, faremo dei convegni, faremo dei momenti di riflessione, di condivisione, ed è il laboratorio per l'educazione, la responsabilità e il rispetto, dove ognuna di queste parole ha una importanza veramente molto elevata. È un lavoro che si è reso ancora di più urgente nel momento in cui abbiamo visto, come avete visto anche voi negli ultimi giorni, la cronaca che ha portato alla ribalta dei fatti molto bui della nostra vita, che sono quelli per esempio del ragazzo che ha attaccato la propria insegnante ferendola, piuttosto che, come spesso vediamo in televisione, i femminicidi che portano a un numero sempre più elevato le morti di donne, soprattutto all'interno delle mura domestiche. E quando questo accade, oltre a esserci la cosa più brutta, che è la morte di una persona che è una mamma, è una figlia, è una moglie, c'è anche il dato più negativo, che è quello che perdiamo tutti, perdiamo come civiltà. E allora è utile andare poi a combattere questi fatti che accadono con tutte le normative, le varie operazioni che i tribunali devono fare per andare a colpire il colpevole, ma è anche giusto arrivare prima di tutto questo e pensare, interrogarci che cosa noi possiamo fare per evitare queste cose. Abbiamo immaginato di creare un laboratorio, perché non c'è una soluzione da prendere, perché bisogna trovarla, perché il mondo è cambiato tanto in fretta, e allora abbiamo individuato tre pilastri particolari su cui lavorare, che sono innanzitutto la responsabilità del mondo digitale, perché nel mondo digitale oggi c'è il cyberbullismo, ci sono dei linguaggi violenti, ci sono tutte quelle distinzioni che si creano tra la vita reale e la vita online, che possono portare poi a successive situazioni di disagio. Abbiamo immaginato come secondo canale quello del rispetto delle relazioni, dove nelle relazioni intendiamo il conflitto, l'accettazione, i limiti, il rispetto verso le donne, l'omofobia. E poi abbiamo immaginato quello di ragionare sulla comunità educante, che sono le famiglie, le scuole, le istituzioni. E quindi sono grandi pilastri su cui noi andremo a interrogarci con tutte le persone esperte del settore, facendo dei convegni e facendo in modo che ogni percorso abbia poi un termine, produca un risultato, per arrivare a fare un qualche cosa perché non si verificano più queste situazioni e non diventiamo noi vittime di un mondo che cambia troppo in fretta senza che ce ne accorgiamo, che ce ne accorgiamo in ritardo. Io penso che la politica possa essere fatta di fatti, di soluzioni, di conti, perché chi fa politica fa conti, fa amministrazione e necessariamente lavora sui numeri. Penso che la politica deve essere fatta con le idee, con i valori, e questa parte della politica secondo me è fatta con il cuore di padri, di figli, di mariti, di persone che tutti i giorni vivono in un contesto che sta cambiando tantissimo, e noi dobbiamo essere pronti e prevenire, perché a volte prevenire è meglio che curare. Oggi qui con me, come dicevo, abbiamo l'onore di avere il nostro presidente nazionale, l'onorevole Andrea De Bertoldi, a cui passo la parola. Grazie.
11: Allora, innanzitutto, da parte mia un doveroso ringraziamento a tutti voi che siete qui in questa mattinata, tarda mattinata, ad ascoltare una conferenza che riguarda un tema non propriamente così allegro, un tema magari che ti fa accendere gli animi, che ti porta a stare sulle barricate, a schierarti, un tema che invece però ti porta, ed è giusto che sia così, a riflettere. E allora, quando si parla di queste tematiche, quando si vogliono portare certi atteggiamenti riflessivi, io credo che si spieghino tante cose. E qui arrivo al punto. Proprio questa conferenza spiegherà non tanto e non solo, e lo farà soprattutto il nostro Massimo da Ceparello, cosa è questo laboratorio, cosa sarà, cosa farà. Lo vedremo. Ma io voglio fare un'analisi preliminare, politica. Questo momento, l'istituzione di questo laboratorio spiega forse più di tante altre cose il perché LCD, questa realtà di liberali cristiano-democratici, è nel gruppo parlamentare della Lega, è con la Lega. Perché noi siamo coloro che vogliono affrontare i temi fondamentali per il nostro paese e la sicurezza, nel quale rientra il capitolo, la sicurezza è il capitolo che racchiude anche queste tematiche. La sicurezza, l'educazione, sono temi che vanno affrontati non ideologicamente. Cosa succede normalmente? Che abbiamo una parte, la sinistra politica, che pensa non pensa mai a punire, pensa solamente a giustificare, a capire, a interpretare. Dall'altra parte ci sono coloro che invece, schierandosi magari all'estrema destra, alzano solamente il tema della repressione. Ecco, noi riteniamo che questi aspetti vadano coniugati in un binario parallelo. I temi della sicurezza non si affrontano solamente con la repressione, come non si affrontano solamente con, chiamiamola, prevenzione. Occorre che vi sia un combinato disposto di queste due fasi perché si possa arrivare ad uno stadio nel quale la repressione rimarrà, ma sarà limitata, perché appunto la prevenzione ha permesso di limitare i casi che dovrebbero essere puniti. Questo quindi è la logica che ci muove. E io ringrazio quindi il gruppo parlamentare della Lega che mi permette e ci permette di affrontare non ideologicamente, non da tifosi, non da in modo da stadio, ma di affrontare queste tematiche in modo serio. E allora ecco che abbiamo deciso, dopo una profonda riflessione, abbiamo deciso con i nostri dirigenti, con coloro che sostengono il nostro movimento, di parlare con Massimo, perché Massimo è uno dei massimi esperti, ne parlerà lui stesso perché ci tengo che si presenti lui, è uno dei massimi esperti di, io vorrei, Massimo, se me lo permetti, di riunire le tue competenze in una parola: educazione. Lui sa spiegare, sa trasmettere quello che vuol dire essere persone educate. Ma cosa vuol dire essere persone educate? Persone che sanno stare nella società, che sanno vivere, che sanno convivere. Perché nel momento in cui c'è educazione esiste la convivenza e quindi non si degenera nei fenomeni che accadono purtroppo ormai quotidianamente. Noi stiamo vivendo un'epoca, e basta aprire un giornale quasi, ahimè, quotidianamente, nella quale vediamo i ragazzi che invece che fotografarsi o fare dei filmati per evidenziare un'idea, un progetto, una performance sportiva, una passione, come magari facevamo ai nostri tempi, oggi si elevano, si sentono elevati psicologicamente nei confronti dei propri pari mandando un video di violenza, mettendo su Telegram, sui vari social, un video di violenza. E questo non si può affrontare, questi passaggi che, ribadisco, troviamo quotidianamente sui giornali, solamente con la repressione. La repressione c'è. Questo governo meritoriamente ha fatto due decreti sicurezza, ha previsto che i giovani tra i 14 e i 18 anni siano considerati comunque capaci di intendere e volere, non come prima che c'era l'inversione della prova, e quindi siano punibili, perché anche il ragazzo di 15 anni che assume degli atteggiamenti da codice penale vanno puniti. Però non ci si può fermare qua. Dobbiamo fare in modo di capire il perché così tanti giovani nell'arco di poco tempo arrivano a questo stadio. E allora ecco che arriviamo con questa idea, con questo progetto che vuole andare oltre, vuole andare nelle scuole. Io non voglio anticipare più di tanto, perché Massimo spetterà a te indicare la strada, però vuole andare nelle scuole, vuole confrontarsi con i giovani, con i professori, con il disagio giovanile, capire cosa porta a questi fenomeni. E credo che la politica debba avere questi atteggiamenti, sia un compito della politica fare questo. La politica non deve solo fare norme, perché le norme devono riflettere un'elaborazione di pensiero, e un'elaborazione di pensiero, almeno questo ci insegnavano la politica con la P maiuscola del passato, la politica di pensiero non è quella che guarda all'oggi o al domani, è quella che sa guardare alle prossime generazioni, come diceva De Gasperi. Quindi noi vogliamo fare politica muovendo da analisi, da verifiche dei problemi, non solamente con la risposta della repressione, che è importante, e lo sottolineo, ci deve essere, anche dura, però va accompagnata da un'analisi che permetta di limitare il più possibile questi fenomeni. Ecco, io fondamentalmente ci tenevo a dire questo, e quindi a ringraziare, lo dico ancora, il gruppo della Lega per il fatto di poter permettere a noi di fare politica su un binario parallelo, un binario che quindi può condurre, secondo me, a risolvere, almeno nei grandi numeri, questa problematica. Adesso 30 secondi per cederti la parola, Massimo. Massimo è qui come, dico con una frase abusata, dico come tecnico, come cultore, come ho detto, della materia, e noi abbiamo voluto volontariamente non affidarci a un politico di, tra virgolette, di professione o di passione, ma affidarci ad una persona che è competente, perché i problemi seri si affrontano con la competenza, non con la passione. Passione è un di più, è una ciliegina sulla torta, ma se non c'è la competenza, e purtroppo gli ultimi decenni spesso hanno visto la competenza spesso scendere di importanza, se manca la competenza è difficile risolvere i problemi. Allora abbiamo detto, nel nostro piccolo facciamo un laboratorio e lo facciamo coordinare da qualcuno che ha dimostrato in convegni, in università, nel suo agire quotidiano, di essere padrone di queste problematiche. Allora, io di più non devo dire. Mi pare che nei tempi che ci siamo ripromessi ci siamo. Adesso, Massimo, spetta a te presentarti e dire come vogliamo portare avanti questo progetto. E grazie ancora.
12: Allora, inizio con i ringraziamenti, naturalmente, Andrea De Bertoldi, Fausto Precerutti, per avermi coinvolto in un'iniziativa che io porto avanti da più di 30 anni. Io sono un cultore, come dicevi Andrea, cioè sono uno studioso di questo tema delle buone maniere, e ho cominciato le mie esperienze su questo tema con un'industria, quindi la Confindustria di Roma, e abbiamo fatto dei seminari con gli imprenditori andando a raccontare quanto è importante l'educazione per fare gli affari. Dopodiché, incontrando appunto sia Fausto e soprattutto l'onorevole De Bertoldi, è venuta fuori quest'idea, cioè quella di portare oltre il business l'educazione, che è la base di tutto quello che serve nella nostra società. Perché? Perché noi abbiamo perso totalmente questo tema, e lo abbiamo perso da molti anni. Adesso è servito, ci è voluto, non so come dirlo, per disgrazia, gli accoltellamenti, i femminicidi, la violenza sulla rete, per cominciare a riparlare di questo tema che noi italiani, prima che fossimo italiani, in epoca, diciamo, preunitaria, abbiamo inventato nel 500 con Monsignor della Casa. Quindi portare questo tema nelle scuole, ma nella società, nell'università, ma anche fra di noi. E ho trovato in LCD, e quindi nel gruppo della Lega, questa sensibilità, perché non è banale. Perché io mi sono detto, ma il centrodestra, che dovrebbe essere più conservativo, più attento a questi temi, dovrebbe parlare ai giovani, ma non solo, che l'educazione è la base per entrare in contatto fra gli esseri umani. Il rispetto, non dico con le signore, ma con chiunque. Io ho un esempio personale. Qui in sala c'è un mio figlio, si chiama Tommaso, che all'inizio del suo percorso scolastico è stato bullizzato in una scuola. Ha trovato un ragazzo che lo aveva bullizzato. Beh, io l'ho dovuto cambiare di scuola, l'ho portato addirittura in un'altra provincia a studiare, dove c'era un convitto, quindi l'ho portato in un luogo diverso, dove anche lì c'erano vari problemi educativi, però per dire che io ho toccato con mano anche questo tema che diceva Faustino del bullismo. Però il bullismo è la punta dell'iceberg, non è solamente. Che cosa serve fare? Serve organizzare dei momenti, dei convegni, come diceva l'onorevole, cioè dei momenti di riflessione che coinvolgano anche persone che non strettamente fanno educazione, possono essere dei professori, possono essere degli psicologi, possono essere dei giornali. Ecco, il tema della stampa, della televisione, cioè dobbiamo andare a parlare di questi temi, perché purtroppo noi vediamo che gli invitati nei talk, in tutte le trasmissioni sono gli influencer, sono quelli che portano violenza e che portano il peggio della società italiana, dando degli esempi negativi dove i nostri figli poi attingono. Allora io chiedo, e qui diciamo c'è delle rappresentanze del mondo giornalistico, aiutateci a uscire fuori per la strada, perché noi dobbiamo ripartire dalla strada, al marciapiede, andando a raccontare che oltre a vedere questi personaggi che ahimè vediamo ovunque, esistiamo anche noi. Noi che siamo persone che hanno costruito una famiglia, hanno dei valori, si comportano in un determinato modo. Ovviamente anche noi sbagliamo come tutti gli esseri umani, quindi questo tema dell'educazione non vuole giudicare, vuole educare prima, cioè vuole giungere a, e in questo devo dire l'LCD, quando ci siamo incontrati mi ha convinto nell'idea di dire, ma te lo vorresti fare un percorso con noi? Ecco, lui, l'onorevole, ha parlato di tecnico. Ecco, io in questo momento sono colui che porta, come dire, l'esperienza e il tema delle buone maniere, ma poi sono convinto, perché è tipico di questa vostra diciamo area politica, coinvolgere anche altre entità magari che la pensano diversamente, quindi in area diversa da quella di governo, perché noi non dobbiamo chiuderci, noi dobbiamo fare così, dobbiamo aprirci agli altri, perché altrimenti finiamo che rimaniamo chiusi a raccontare fra di noi quanto è bello fare il baciamano a una signora, per esempio, gesto antico, gesto che denota rispetto verso una signora. Ecco, quindi l'idea è quella di portare con dei convegni, dei momenti culturali, questo tema. Però io chiedo a voi intervenuti di portare a vostra volta, fare da ambasciatori su questo tema, perché più se ne parlerà e più riusciremo nel nostro intento, più ci chiudiamo e più non servirà. Quindi chiedo qui all'onorevole e a coloro che si occupano di comunicazione, della stampa, dei temi legati a un ritornare a dei principi base. La buona educazione non è affettazione, non è una socialità d'élite. Ecco, altro tema. Mi dicono, ma l'educazione è per i salotti, per il mondo aristocratico, per una società. Sbagliato, perché la buona educazione è la cosa più democratica che c'è, perché mette tutti sullo stesso livello. I canoni educativi, il come stare, il come, diciamo, presentarsi, il come condurre una vita, mette tutti sullo stesso piano, ed è quello che noi vogliamo, cioè tornare a livello democratico su un tema che tutti possono imparare, di cui tutti possono farsi partecipi nella società. Vi ringrazio, e se volete qualcuno, ecco, non so, onorevole, certo. Se qualcuno vuole...
13: Per completare, nel ringraziare ovviamente Massimo, che la politica al termine o comunque al primo stadio di questo percorso di confronto, di analisi, di elaborazione di queste informazioni, potrà poi avere quei contenuti che serviranno per trasformare anche in norme di legge, perché ovviamente senza delle norme tutto questo lavoro sarebbe quasi inutile. Noi però dobbiamo fare un lavoro preparatorio affinché tra qualche mese, magari anche per la prossima campagna elettorale, si possano articolare delle proposte politiche, ma anche proposte di legge, in modo tale che la prevenzione nella cura di questi fenomeni possa diventare realtà. Ecco, Quindi il tutto ha un filo logico. Non è che siamo qui a così a fare salotto, come magari potrebbe anche essere piacevole, ma noi vogliamo capire, interpretare, conoscere i fenomeni per poi essere alla base di un programma politico di governo, ovviamente, e di una proposta o di più proposte di legge che possono affiancare quelle che già abbiamo fatto per reprimere, e la prima risposta che bisogna dare, perché a fronte di un'emergenza prima di tutto bisogna spegnere il fuoco, no? Quindi la repressione è il pompiere che spegne il fuoco, però dopo bisogna interrogarsi del perché troppo spesso accadono certi incendi, e quindi lì ci va la prevenzione. Ecco, noi vogliamo rappresentare questi due binari: da una parte dobbiamo spegnere il fuoco quando si accende, dall'altra dobbiamo creare delle case o dei capannoni o delle industrie dove il fuoco difficilmente possa attecchire o comunque possa partire. Ecco, questo è il percorso, speriamo di riuscirci. Ne avremo bisogno dell'appoggio di tutti, e naturalmente ci fosse qualche domanda siamo qua.
12: E riprendo un attimo io la parola per dire che ho portato anche un galateo che mi aveva lasciato mia nonna, è un galateo dell'inizio del Novecento, che dice delle cose molto interessanti. Vi posso leggere due frasi per capire in che mondo eravamo e per capire quanto siamo lontani da quel mondo. Ma noi non dobbiamo ritornare a questo. Noi dobbiamo evolvere con l'intelligenza di chi vive in questa società. Nel 2022 ho fatto un docu-reality su Discovery e sulla 9, come una volta un amore da favola. Abbiamo portato indietro di 200 anni 6 ragazzi e 6 ragazze, dal pornodivo alla cubista a uno che era tutto completamente tatuato. Alla fine di questo percorso, che è durato un mese di riprese, a Govone, in Piemonte, i ragazzi sono venuti da noi e ci hanno detto: noi le cose che voi ci avete raccontato a casa nostra non le abbiamo mai sentite, ma sono meravigliose. E abbiamo notato che l'ultima serata che abbiamo fatto, diciamo quando è finita la produzione, c'era qualcuno che prendeva la sedia e faceva accomodare, anche per gioco, per scherno, no? Facendo capire, oppure faceva un baciamano magari inusuale, un po' poco tradizionale. Però avevano capito quanto poi alla fine questo tema che oggi chiamano empatia passa dall'educazione. Vi leggo solo una frase così. Qui parliamo di la signorina, è il capitolo. Puerili sfoghi di vanità. In campagna ho visto e sentito delle fanciulle cittadine darsi delle aree impertinenti, di superiorità e disprezzo, parlare a voce alta, esprimere senza riguardo sentimenti di disprezzo. Per la semplicità abituale. Cosa ci dice questo? Ci dice che la frequentazione, per esempio, no? Lo dico ai miei figli, quindi lo dico anche agli altri, del cinema, del teatro, delle conferenze, cioè dei luoghi dove tu vai a respirare l'equilibrio, l'educazione in senso là, la musica, non necessariamente deve essere classica, può essere jazz, può essere di qualsiasi tipo, però ti dà quella, ti solleva l'animo. Anche venire in questi momenti istituzionali per un ragazzo, si rende conto quanto l'istituzione ha un peso. E quindi ringrazio ancora Andrea e Faustino per aver accolto questo mio grido, diciamo, di voglia di, ecco, perché io studio, sono un cultore, quindi studio anche i comportamenti a livello non solo italiano ma internazionale. E noi vediamo, per esempio, nel mondo del Made in Italy, persone che vanno in certi paesi e utilizzano doni inadeguati, colori inadeguati, dove dall'altra parte la persona si allontana e quindi non c'è la possibilità di unire, perché l'educazione unisce, vuol far coinvolgere, e questo credo che sia importante.
10: E diciamo che Diciamo che è stato un momento interessante per tutti i temi che abbiamo trattato, è un argomento molto vasto e per quello l'abbiamo chiamato laboratorio, anche perché non si poteva ridurre in nessun altro termine. Quindi io sono felice di aver ascoltato Massimo e anche l'intervento del nostro presidente, che ha dato proprio l'impronta giusta di quello che vuole essere il nostro percorso. Quindi ringrazio veramente tutti voi che siete stati qua oggi, che ci ascoltate, giornalisti, e taglio il nastro, da qui si parte.
8: RAI GR Parlamento, la radio delle istituzioni.

0: RAI GR Parlamento, la radio delle istituzioni.
1: La politica nel pallone.
0: Notizie, curiosità, retroscena sullo sport e le sue istituzioni.
1: Settimanale di Emilio Mancuso.
2: La Lazio vola alto, altissimo in testa con l'Inter. Mai dopo sei giornate i biancocelesti avevano vinto cinque partite. La domenica dei pareggi e del primo 0-0 della stagione. Al quarto posto nella zona Champions League c'è sempre il Cagliari del presidente Giulini. È stata anche la prima domenica con il nuovo presidente dell'AIA, l'Associazione Italiana Arbitri, Francesco Massini. Un cordiale saluto, gentili ascoltatori, da Emilio Mancuso. Benvenuti ad una nuova puntata della politica nel pallone, puntata numero 804, puntata dedicata proprio agli arbitri. Abbiamo ospitato qui in trasmissione in questi anni tutti i vari presidenti e designatori e oggi è collegato con noi il nuovo numero uno degli arbitri, Francesco Massini. Buongiorno presidente, ben arrivato alla politica nel pallone e grazie per aver accettato il nostro invito.
3: Buongiorno a lei e buongiorno a tutti i telespettatori, per me è un piacere.
2: La prima domenica come presidente degli arbitri, come l'ha passata?
3: L'ho passata in famiglia, lo confesso, e comunque a tentare di rispondere ai tantissimi messaggi ricevuti dai tantissimi associati, di grande gioia, quindi, a cui non riesco peraltro a stare dietro, perché più ne rispondi a uno ne arrivano dieci, però è una grandissima gioia. Oltre che una grandissima responsabilità.
2: E naturalmente cambia un po' la vita, perché diventare presidente degli arbitri inevitabilmente le cambia un po' la vita.
3: Ah, un pochino sì, cambia, ma non tantissimo, perché è dal mese di gennaio, febbraio, che di fatto esercito le funzioni del presidente. Cambia perché oggi c'è la funzione piena e quindi aumenta profondamente il senso di responsabilità. E ancora di più alla luce poi di una campagna elettorale a tre e soprattutto di un risultato elettorale che arriva sul foto finish e che quindi ci deve aprire ancora di più alle giuste riflessioni, perché l'AIA non è di chi vince ma l'AIA di tutti, e l'ho detto alla fine alla proclamazione di tutti gli associati, qualunque corrente che peraltro non voglio all'interno dell'associazione, quindi ci sia stata nel corso di questa campagna elettorale. Quindi si riparte con forza e determinazione.
2: Francesco Massini della sezione di
3: Roma 1, Generoso Dattilo. Ma diciamo oggi, mi permettete, sì, della mia sezione, ma di 206. Ecco, questo è il mio, che sono poi tutte le sezioni di cui si articola l'AIA. Composta da 206 sezioni, magnifiche sezioni, però la mia è Roma 1.
2: Già vicepresidente vicario negli ultimi due anni, subentrato da reggente allo squalificato Zappi, una vittoria, presidente Massini, davvero al photo finish in volata, una volata alla Cipollini direi, ha battuto Carlo Pacifici di soli 20 voti, 461 a 441, una vittoria titolerei della democrazia del voto.
3: Assolutamente sì, e questa è la cosa più bella dal punto di vista sia sicuramente della soddisfazione, perché essere paragonato a un mostro sacro dello sport come Mario Cipollini mi riempie di gioia, però sì, proprio il photo finish è quello che ti dà una grande soddisfazione ma anche una grande responsabilità, perché erano a votare 900 persone in rappresentanza di 33.000 associati. E questo ci deve dare il senso della responsabilità che ci andiamo a assumere adesso. Oggi l'AIA ha bisogno veramente di serenità, di tranquillità e di pensare di andare avanti nel miglior modo possibile per la regolarità di tutti i campionati.
2: Le prossime elezioni magari, presidente, facciamolo in presenza, hanno il nostro modo di vedere un sapore diverso, è chiaro costano di più, però in presenza è di sicuro molto molto diverso. Mancano soltanto due anni e questo è a tutti gli effetti un mandato dimezzato, per così dire. Quali sono gli obiettivi principali?
3: Ma gli obiettivi innanzitutto mettersi al lavoro subito, e oggi immediatamente sto andando in AIA. ma peraltro ci sto costantemente da 2 anni. Gli obiettivi ce li siamo prefissati, sono 3, oggi la 1 fondamentalmente, che è l'autonomia economica, la professionalizzazione degli ambiti di vertice, che ormai non è più rimandabile, e sicuramente una revisione regolamentare, con la centralità delle sezioni che vi ho poc'anzi accennato, e fare in modo che questa governance sia sempre più moderna, partecipata e inclusiva all'interno di tutta quanta l'associazione. Proprio per le vicende che ci sono state

0: Ci sono stati tanti troppi veleni.
1: Ah sì, troppi, lo dico senza problemi. Questo non scarico perché non sono abituato a scaricare responsabilità se non all'interno dell'associazione. Dobbiamo veramente, l'ho detto nel mio discorso elettorale, concretamente e seriamente cominciare a pensare più al noi che all'io, cercando di levare e di affidare quelle che possono essere le responsabilità in base alle competenze e veramente cercando di eliminare quelle che noi abbiamo definito dei correnti all'interno dell'associazione. Cioè, non, l'AIA è sana, è forte, ha la capacità e la resilienza di ripartire e lo ha sempre dimostrato con tenacia e con grande determinazione. Oggi lo dobbiamo veramente, veramente dimostrare tutto. Cominciando veramente a levare, abbiamo separato nettamente la politica dalla tecnica e queste sono per me situazioni assolutamente imprescindibili, perché la politica deve governare l'associazione, la tecnica è solo la tecnica, deve governare gli altri. Su questo faremo, perché credo che quella commissione ha creato una serie di disagi all'interno dell'associazione.
0: Lei ha detto: mi sento un operaio dell'AIA. Che significa,
1: Ah,
0: Presidente?
1: io non mi sento, no, un operaio, no, quello sì, è venuto. Io sono al servizio dell'associazione da sempre, consapevole del ruolo presidenziale. Io sono al servizio e devo essere in ascolto dell'AIA. Io l'ho detto perché ascoltando si capiscono i problemi. Quando uno è al vertice dell'associazione deve pensare di essere il rappresentante di tutti quanti e quindi devi sapere ascoltare tutti i tuoi associati, dal più piccolo al più grande, e cercare di risolvere veramente, veramente i problemi. L'AIA non è solo le partite che poi vediamo la domenica, è tutto, ha talmente tante cose che bisogna essere sempre pronti in prima linea per saperle affrontare. Anche semplicemente ascoltando un ragazzo che ha un problema, cioè il presidente credo che debba essere il più vicino alla base, sempre e comunque nel rispetto assoluto dei vari ruoli. Io l'AIA la vivo così, la vivo veramente come la mia seconda famiglia, quindi operaio no, ma a disposizione totale dell'AIA sì, insomma, mettiamola così. Anche operaio, perché qua ho rispetto per ogni tipo di. Credo che quella sia la mission che il presidente dell'AIA debba portare insieme all'associazione. Negli anni io li vedevo molto distanti, ecco, non so come spiegarlo. Oggi voglio essere più vicino a tutti.
0: Tanti temi da sviscerare, Presidente, quindi cerchiamo di, come dire, dare contenuto a questa chiacchierata via etere, per così
1: Sì,
0: dire.
1: certo.
0: Questa mega sosta è stato un problema anche per la squadra degli arbitri?
1: No, sono sempre stati in allenamento costante, loro ragionano proprio da squadra. Sicuramente è servita, penso, per ricaricarsi, perché comunque i ragazzi sono in moto dai primi giorni del mese di agosto, e sicuramente per fortificare alcuni assunti. Ma direi che poi la ripartenza è stata altrettanto positiva per come si era interrotto. Quindi andiamo avanti così e non diciamo nulla, perché poi non vorrei che venisse. Quindi sono assolutamente. Loro non si sono mai fermati, perché fondamentalmente forse uno non lo sa, ma il lavoro che loro fanno si svolge 7 giorni su 7, insomma, e diciamo si lavora in preparazione di quella che poi è la performance, che è la partita, quindi allenamenti, riunioni, presenza online, sono costantemente concentrati sulla preparazione delle future performance, non si fermano mai.
0: Le nuove regole, Presidente, agevolano lo spettacolo?
1: Io credo proprio di sì. Prima sentivo, forse è stato il primo 0-0 che c'è stato, si gioca molto di più, c'è molto più accettazione. Secondo me sì, abbiamo aumentato il tempo, per noi diventa un senso di responsabilità perché ci dobbiamo preparare atleticamente ancora di più. Io credo proprio di sì, è un bello spettacolo. L'arbitro, io dico sempre, è lì all'interno del terreno di gioco per

0: difendere e proteggere il gioco. Quindi questo è assolutamente sì. Sono anzi molto soddisfatto di come sono state recepite e applicate le nuove regole.
1: La sua idea sulla tecnologia, il nuovo presidente degli arbitri, per esempio, è per più VAR o meno VAR?
0: Ma io credo che il VAR sia assolutamente imprescindibile, non si possa più tornare indietro. Io mi piace però che l'arbitro decida, l'ho sempre sostenuto, cioè, alla fine i giocatori o giocatrici sono uomini, l'arbitro è un uomo, quindi vorrei che fosse più una decisione del campo a prevalere e poi comunque il VAR è sicuramente una grande garanzia. E quindi assolutamente non contrario. Ci mancherebbe altro, non si può mai. Io nel mio programma elettorale, insieme alla mia squadra, dicevamo anche in conferenza stampa l'altro giorno con il mio vicepresidente vicario Michele Affinito, noi siamo per l'evoluzione, mai per un'involuzione. Quindi assolutamente. È un processo che deve andare avanti, però vedere i ragazzi decidere e decidere bene è sicuramente una grande soddisfazione.
1: Come chiedeva qualche tempo fa il presidente dell'Inter, Beppe Marotta, l'arbitro di campo torni ad essere centrale, insomma, all'indomani di qualche polemica sul VAR. Quindi bene il VAR, ma l'arbitro di campo deve essere centrale. Un po' questo è il riassunto, corretto?
0: Sì, assolutamente sì, ma lo sosteniamo anche noi, perché insomma, i ragazzi arrivano con un percorso e il VAR lo cominciano a vedere solo, diciamo, dalla Serie C a salire, ovviamente le grandi differenze. Quindi sicuramente, loro sono sicuramente nelle condizioni di decidere, quindi, e hanno tutti quanti gli strumenti per farlo. E quindi addirittura io credo che il VAR sia un rafforzamento, una sicurezza in più, che laddove ci fosse, diciamo, un errore, ci può essere la possibilità che lo stesso venga sanato. Penso sia un successo importantissimo.
1: I nostri VAR a livello internazionale, di bello, se non ricordo male, 13 partite al mondiale, è anche quello qualcosa di importante, no? Per la classe arbitrale italiana.
0: Certo, questo dimostra che la scuola arbitrale italiana è un'eccellenza nel mondo. Io questo non smetterò mai di dirlo. I migliori direttori di gara sono italiani, i migliori dirigenti mondiali sono italiani. Non devo io ricordare Pierluigi Cosellina, Roberto Rosetti, in FIFA e UEFA, Nicola Rizzoli. Sono colonne della nostra associazione, maestri che poi trasmettono ai ragazzi tutto quello che poi vediamo all'interno del terreno di gioco, sia in campo che fuori dal campo. Di bello ne è la mia. Ferlaia è veramente un'eccellenza mondiale e di questo ne dobbiamo andare tutti fieri, perché è l'unica associazione di arbitri che forma i ragazzi da quando entrano in associazione a 14 anni fino a che non l'abbandonano, insomma. E non esistono uguali in Europa piuttosto che nel mondo, con una capacità di tecnici sopraffini, e ne è la dimostrazione sono i nomi che vi ho poc'anzi fatto. In tutte le discipline siamo, perché potremmo dire anche nel calcio a 5 come nel beach, abbiamo veramente i migliori direttori di gara. E di questo sono estremamente orgoglioso, perché è per tutti loro che noi siamo al servizio dell'associazione. I dirigenti sono tutti utili, ma nessuno è indispensabile. Gli arbitri sono indispensabili per il mondo del calcio. Arbitri intesi in tutta la loro, perché sia chiaro, l'arbitro, l'assistente piuttosto che il VAR. Tutti sono assolutamente loro le figure indispensabili.
1: Presidente, a proposito di VAR, potrebbe riprendere Open VAR, eh? Un arbitro
0: No,
1: sempre
0: non,
1: più
0: non.
1: attore dello spettacolo?
0: Io non sono mai stato contrario, come mai l'AIA è stata contraria a un discorso del genere. Perché se può servire a far capire, siamo tutti estremamente contenti. La cosa che un pochino, io poi parlando sempre con i ragazzi, soprattutto. Quando viene, diciamo, saltato su, cioè, si parla solo dell'errore e quello diventa poi può diventare un problema. È come un po' se uno pensa allo spot, alla bellezza del calcio, allo spettacolo del calcio, che poi è finalizzato, diciamo, alla realizzazione di una rete, no? Tutti quanti, l'arbitro protegge il gioco proprio perché ciò avvenga. È come se immaginassimo di far vedere uno spot uno spot per il calcio facendo vedere solo gli errori, invece si fanno vedere magari le migliori giocate. Allora va bene far vedere anche, valutare quelle che possono essere decisioni meno corrette, però se forse facessimo vedere anche le tante decisioni corrette potrebbe essere un ulteriore strumento per aiutare a crescere la mano. E far vedere solo l'errore sembra quasi un processo alla decisione arbitrale, e quello forse si potrebbe, ma noi, ripeto, l'apertura è massima, non ci sarà mai da parte mia chiusura in questa direzione, però le posso dire che il sentimento dei ragazzi è stato questo, che venivano solo visti gli errori, e questo magari mi spiace, insomma,
1: lo so, perché si tende magari a sottolineare qualche episodio eclatante, però naturalmente tutte le decisioni giuste vanno anche sottolineate, non c'è dubbio. Comunicazione degli arbitri, Presidente, un giorno magari se ne parla da una vita, no? Lo sa? Ma magari a fine partita, nella mixed zone, magari l'arbitro che si ferma a commentare la partita sarebbe bello.
0: Sarebbe bellissimo, bisogna un po' fare tutti quanti noi uno sforzo. Io ricordo quando ero un giovane arbitro che morivo se avessi avuto la possibilità di sentire parlare qualcuno, ancora ricordo, apparvero maestri, sembrava quasi un miracolo far parlare i ragazzi. Sicuramente sì, anche se poi nel fine partita tante volte le tensioni possono essere ancora un pochino alte e ancora da smussare. Ma ripeto, se tutti insieme vogliamo si può riuscire a fare anche un'ipotesi del genere, anche se poi alla fine nel momento finale ci possono essere delle polemiche o magari interpretato male, ma non ho nulla in contrario su un'ipotesi del genere, bisogna capire come fare, e ci vuole, diciamo, non solo la volontà dell'AIA ma tutte quante le componenti, perché ciò bene.
1: E magari con la nuova Federcalcio targata Malagò si riuscirà a fare anche questo passaggio, che insomma sarebbe un passaggio epocale. Lanciamo questa proposta dai microfoni della Politica nel Pallone. A proposito di comunicazione, Rocchi fa l'opinionista, è stato assolto da quell'inchiesta, insomma, che aveva un po' i fondamenta di letame. Che effetto le ha fatto?
0: Io sono sempre stato molto vicino a Gianluca, che è un dirigente dell'AIA. Oggi lui è andato in trasmissione, ieri mi pare, e ancora mi ha fatto molto piacere, perché io non avevo nessun dubbio sulla rettitudine dei miei ragazzi e degli associati. Sono dirigenti importanti per l'Associazione Italiana Arbitri, e noi, l'ho detto e lo ripeto, non dobbiamo lasciare indietro nessuno all'interno della nostra associazione. Quindi adesso poi parlerò in questi giorni, parleremo con tutti e vediamo. Adesso devo ancora entrarci nelle funzioni, ho solo firmato il verbale di nomina.
1: Non lo so, è freschissimo, d'altra parte è sabato sera in pratica.
0: sabato sera.
1: Esatto, poche ore, insomma. Sono 36 ore.
0: Prima nominava la Federcalcio, adesso incontrerò il commissario straordinario in questa vediamo di incontrarci, perché comunque in sinergia con la federazione si possono fare grandi cose, ne sono assolutamente convinto, anche perché veramente 2 anni sono pochi, le cose da fare sono tante e le dobbiamo assolutamente fare. Le devo dire, e anzi mi permetto di ringraziare tutte le componenti del calcio che ho sentito tra sabato sera e questa mattina per la vicinanza, e questo mi fa veramente e sperare per il prossimo futuro. Quindi sicuramente apriremo immediatamente continueremo, perché poi le posso dire veramente con una certa soddisfazione, i rapporti anche sul finale della presidenza di Gravina sono decisamente migliorati, e oggi c'è grande serenità, quindi sono molto molto molto fiducioso.
1: Presidente, capitolo che dobbiamo toccare, e oggettivamente non ne avrei voluto proprio parlare, la violenza. In un mese 20 casi in Italia di aggressione agli arbitri, il caso violenza purtroppo è sempre all'ordine del giorno, soprattutto nei campionati dilettantistici e giovanili. Vogliamo lanciare un appello, cosa si può fare?
0: Guardi, è una 19, mi sembra, i casi o 20, insomma, è inaccettabile. Io lo dico veramente perché non si può immaginare di colpire un ragazzo o una ragazza all'interno di un terreno di gioco. Noi siamo in prima linea nel contrastare la violenza, e anzi, in questo, proprio della settimana scorsa, immediatamente la federazione è uscita con un comunicato rispetto agli ultimi casi che erano accaduti nel fine settimana scorsa. È un fenomeno, purtroppo è un fenomeno culturale. Noi siamo intervenuti, è cambiata una legge dello Stato, dobbiamo tutti cercare di capire che non è accettabile andare a colpire un ragazzo, poi soprattutto nei campi dilettantistici, dove i ragazzi sono alle prime armi e dove sarebbe naturale l'errore, perché l'arbitro non è, a volte si trova ad arbitrare da solo, con 22 giocatori, 20 dirigenti. Non è mai facile, può anche capitare di sbagliare, e sicuramente sbaglieremo dal punto di vista, perché è normale, ma è inaccettabile che adulti si scaglino, o anche giocatori stessi contro l'arbitro. Non trova e non deve trovare assoluta giustificazione. Devo dire che la federazione in questo anche ci avvicina, e continueremo a debellare questo fenomeno, perché è veramente inaccettabile, con tutte quelle che possono essere le forme più utili per evitare che continui ad accadere. E le dico, perché sono stato presidente regionale, ma ancora oggi, quando capitano queste cose, che sento i ragazzi, che potrebbero essere i miei figli o i figli delle persone che io definisco delinquenti, perché sono dei delinquenti, anche perché colpire un direttore di gara oggi è un reato punito dal codice penale, non è proprio accettabile. Poi sono tutti ragazzi mossi da un amore per il mondo del calcio, perché io dico che dovrebbero venire le persone a conoscere meglio l'associazione, per capire quanto è bello, quanto è sana l'associazione italiana. Dobbiamo continuare, perché purtroppo è un fenomeno, ahimè, sociale, ma si vedono delle cose. E soprattutto nei giovani, che veramente inaccettabili. Però da parte mia ci sarà la tolleranza pari allo zero, è un assoluto. Non lo accetterò, non l'ho mai accettato, e mai continuerò a non accettarlo, ancora di più da presidente. E nel mio trascorso sono sempre stato in prima linea, e continueremo in questa direzione, e sarà affrontato anche con le componenti federali, che sento sempre estremamente vicino a questo processo.
1: La professionalizzazione degli arbitri di vertice, Presidente, possono essere al centro di una riforma?
0: Lo devono essere, assolutamente lo sostengo, perché oggi non lo dobbiamo. Sono dei professionisti, e come tali devono essere professionalizzati. Non è una questione di soldi o di compensi, è una questione di tutele.
1: Ed è un punto centrale poi della presidenza del nuovo corso dell'AIA. Qualche episodio del fine settimana, uno in particolare, quello di ieri sera post partita a Cagliari, un po' caldo, lo scambio verbale ravvicinato tra Spalletti e Pisacane a fine partita, entrambi espulsi, non certo un episodio da terzo tempo. Qual è il pensiero del presidente degli arbitri?
0: Ma questo ancora siamo freschi, siamo sub iudice, quindi non vorrei esprimermi, ma sono manifestato. Si è trattato di una mass confrontation, che viene definita così, quindi da questo punto di vista sono stati adottati i provvedimenti del caso. Non ho ancora parlato con il designatore, ma insomma, non credo capita, ma insomma, come può capitare, ma poi rimane nel contesto sportivo, insomma. Non gli
1: Ovviamente
0: vorrei
1: sarebbe
0: neanche.
1: meglio.
0: Sarebbe
1: Sì,
0: meglio
1: però
0: che non
1: sai, poi.
0: accadesse questo.
1: Esatto, esattamente. Poi, naturalmente,
0: Anche
1: a
0: perché poi
1: caldo
0: la
1: dopo la
0: vedi.
1: partita, può capitare, però sarebbe meglio che non capitasse.
0: Sì, assolutamente. Poi sono gli esempi che poi vengono, diciamo, a pioggia su tutto. Però voglio dire, rientrano negli aspetti umani, diciamo, ecco, del caso. Però credo che la decisione sia stata assolutamente corretta.
1: Episodi della domenica, del fine settimana, non mi pare che ci siano contestazioni arbitrali, quindi insomma, diciamo fine settimana sul velluto.
0: Sul velluto non voglio dire niente, perché insomma mi sembra che questo inizio campionato sia estremamente, estremamente positivo, quindi continuiamo così. Ma soprattutto mi piace tantissimo vedere le partite, veloci, veramente un grande, faccio grandissimi complimenti a tutte le squadre, perché sono gare divertenti, molto molto bene, e i ragazzi dell'AIA e gli arbitri si stanno contestando in maniera eccezionale, ma poi alla fine dico sono molto molto soddisfatto, però non diciamo nulla perché poi non si sa mai.
1: Lo diciamo a voce bassa, però insomma finora oggettivamente tranne qualche episodio che c'è stato, bisogna essere soddisfatti. Giovani che a livello internazionale stanno crescendo, no presidente? Si può tornare ai fasti dei Rocchi, dei Rizzoli, degli Orsato, dei Collina, dei Rosetti?
0: Ci dobbiamo tornare a quei fasti, e su quello stiamo lavorando. I giovani sono un percorso che è iniziato negli anni. Sicuramente sono sicuro che si arriverà a riavere questi monumenti dell'arbitraggio. Ci vuole pazienza, per certi versi si deve far crescere, far arbitrare, ma ci siamo mossi in quella direzione, far riarbitrare tanto, e questo sicuramente arriveremo, sono certo che ci arriveremo, perché ripeto, l'ho detto prima, la squadra arbitrale non è uguale nel mondo, quindi è inevitabile che produca grandi arbitri.
1: La cartolina finale, presidente, cosa si sente di promettere all'inizio di questo mandato, che sarà, ricordiamolo, un mandato dimezzato, perché in pratica 2 anni, però in questi 2 anni la cartolina del presidente Massini, che si impegna a fare?
0: Tutto quello che abbiamo detto nel nostro programma, è sicuramente la cosa più importante, è riportare serenità all'interno dell'intero mondo arbitrale, perché l'abbiamo detto prima, in quest'ultimo periodo è stato scosso soprattutto da situazioni interne, quindi non parto e non porterò mai fuori problemi. Questo, ma soprattutto di ritrovare quell'unità che è necessaria per fare tutto quello che ci siamo promessi, e sicuramente mettere in attuazione questo programma e portare di evoluzione e portare l'AIA in quella tranquillità che è necessaria per poter avere gli ottimi risultati. E sono sicuro che ci riusciremo, non ho nessun tipo di dubbio, perché i primi sentimenti che arrivano sono estremamente positivi.
1: Grazie davvero a Francesco Massini, nuovo presidente degli arbitri. Presidente, grazie per essere stato con noi, c'è tanto da fare, comincia una nuova avventura così bella, così importante, buon lavoro, ci risentiremo, e intanto grazie per essere stato con noi.
0: Grazie a tutti quanti voi, e restiamo sempre a disposizione. Buona giornata a tutti.
1: Si chiude qui, gentili ascoltatori, la puntata di oggi della Politica nel Pallone, in redazione Paola Galanti, in sala di regia Gennaro Strazzullo, da Emilio Mancuso. Grazie per essere stati al nostro ascolto, a risentirci.
2: Avete ascoltato
3: La Politica nel Pallone.
2: Notizie, curiosità, retroscena sullo sport e le sue istituzioni.
3: Settimanale di Emilio Mancuso.
2: RAI GR Parlamento, la radio delle istituzioni.

0: RAI GR Parlamento, la radio delle istituzioni. Notiziario parlamentare.
1: Buongiorno da Roberta Gentilini. Riparte nel pomeriggio dalla Camera nuova settimana di lavori parlamentari. L'appuntamento è tra poco alle 14.30 tra i provvedimenti all'esame dell'Aula, le mozioni per la tutela dell'operato della Corte Penale Internazionale, gli impegni chiesti al governo o nella scheda di Chiara Paolini.
2: Il governo si attivi per difendere il ruolo della CP, sintesi della richiesta contenuta nelle tre mozioni di PD, AVS e Più Europa. Prende proprio il nome dalla capitale, Statuto di Roma, l'atto istitutivo della Corte Penale Internazionale, il tribunale con sede all'Aia, nato per proteggere e rendere giustizia alle vittime di crimini internazionali. Dopo oltre 20 anni di attività, per le opposizioni i giudici sono ora sotto attacco. Dagli USA sanzioni contro il procuratore capo, i due vice procuratori, la Corte stessa, 8 magistrati e contro Albanese, la relatrice speciale delle Nazioni Unite per i territori palestinesi occupati. Alle sanzioni maturate nel contesto dell'incriminazione da parte della Corte stessa di Netanyahu per i crimini contro la popolazione di Gaza può porre un freno l'Unione Europea. Al governo si chiede quindi di agire affinché venga attivato il cosiddetto regolamento di blocco, uno strumento per rendere parzialmente inefficaci quella sorta di interdizione operativa che con le sanzioni colpisce giudici, la loro attività, i loro familiari. Nelle mozioni in cui si chiede anche di condannare le iniziative dell'amministrazione Trump viene ribadito un concetto fondamentale: l'indipendenza, il mandato e l'operato della Corte Penale sono premessa di pace duratura e sostenibile grazie a un sistema effettivo, imparziale e internazionale di accertamento delle responsabilità per i crimini più gravi.
1: All'ordine del giorno della Camera anche il DDL protezione civile, poi la PDL sui centri storici, ancora il DDL professioni sanitarie, sempre a Montecitorio il via al ciclo di audizioni delle commissioni bilancio riunite per il documento programmatico di finanza pubblica che sentiranno oggi Istat, CNEL, Banca Italia e la presidente dell'ufficio parlamentare di bilancio Cavallari. Ancora l'Aula del Senato è convocata domani per la discussione congiunta sempre di documento di finanza 2026, l'annessa relazione al Parlamento, e poi ci sta anche in calendario il DDL sui prezzi petroliferi e sulle attività energetiche strategiche, la discussione della delega per il riordino delle funzioni della Polizia Locale. Ed ora con Federica Ionta sentiamo cosa ha detto la Presidente Meloni dal palco di Alzo Lombardo sulla necessità di risposte strutturali sul tema energia.
3: La crescita italiana per il 2026 può arrivare all'1%, non ci soddisfa, ma l'economia ha retto l'onda d'urto. Giorgia Meloni lo rivendica di fronte all'Assemblea di Assolombarda, anticipa in manovra ci saranno agevolazioni fiscali per gli investimenti in intelligenza artificiale. A Pavia nascerà un campo per data center. L'energia, conferma la Premier, è il dossier più importante. Le misure già prese dal governo, 60 miliardi stanziati contro il caro prezzi, il taglio delle accise, l'abolizione del bollo auto. Entro il prossimo decennio avremo energia prodotta da nucleare interno, dice Giorgia Meloni, e avverte servono risposte strutturali.
4: L'Europa deve prendere atto che la crisi in Iran, la chiusura di Hormuz, l'instabilità nel Mar Rosso alimentano un'inflazione che sfugge al nostro controllo, miliardi di euro di spesa in più per ragioni che non dipendono da noi.
3: La questione sarà posta giovedì al Consiglio europeo. La Premier torna sulla riforma del sistema di tassazione del carbonio, paradossale far chiudere le nostre imprese per acquistare da mercati che non rispettano regole ambientali.
4: L'Italia non siede al tavolo europeo per dire sempre sì, siede lì per dire quello che va detto.
1: E il dibattito politico ruota intorno alla legge di bilancio, ma anche intorno alle alleanze. Sentiamo Lucio Bondì.
5: Dopo i redditi bassi, quelli medi, che sia questa la priorità per la manovra lo conferma Fratelli d'Italia, ipotizzando l'estensione dell'aliquota al 33%. È un'ulteriore sforbiciata alle imposte, guardano anche gli alleati. Unità di intenti pure per le politiche, le possibilità che Roberto Vannacci sia con noi, dice Ignazio La Russa, sono zero. Il presidente del Senato parla anche del candidato sindaco di Milano. La Lega propone Silvia Sardone, gli azzurri Matteo Perego, noi moderati Maurizio Lupi. Le primarie non sarebbero sarebbero un dramma, ma abbiamo sempre trovato la sintesi senza. Primarie, ma per il candidato premier, di cui ragiona anche il campo largo, rischiano di amplificare le differenze, l'allarme di Angelo Bonelli. Concentriamoci sul programma. Su Matteo Renzi, il coportavoce di AVS assicura: non abbiamo mai posto veti. A chiedere garanzie sono però i 5 Stelle. Per battere le destre serve un fronte ampio, replica Italia Viva, che non risparmia una punzecchiatura. Giuseppe Conte, è stato lui a governare con Matteo Salvini. I punti di contatto tra le opposizioni comunque non mancano. Proprio in questi minuti PD e alleati presentano il ricorso alla Consulta contro la legge elettorale.
1: Il presidente Mattarella oggi ha presenziato alla cerimonia per gli 80 anni della Confederazione Italiana Dirigenti. Il capo dello Stato ha sottolineato l'importanza dell'unità del paese nei momenti difficili e dell'Unione Europea come dimensione in cui l'Italia può agire. Sentiamo Valentino Russo.
6: 80 anni di Repubblica e 80 anni di CIDA, una coincidenza che il presidente Mattarella ricorda per sottolineare come la confederazione dei dirigenti e delle alte professionalità sia nata sulle macerie della guerra per un'Italia migliore, dopo il soffocamento della società civile ad opera del fascismo, un impegno, prosegue il capo dello Stato, messo poi a dura prova dagli anni del terrorismo in cui tanti dirigenti pagarono con la vita il proprio ruolo.
7: L'Italia avrebbe presto sconfitto il terrorismo grazie ai propri valori civili e alla propria unità, quella unità di fondo che non si deve disperdere anche quando asprezze e contrapposizioni di merito conquistano il centro della scena.
6: Dal passato al presente, Mattarella invita a tenere il passo in un mondo in rapida trasformazione, di qui l'auspicio per un'alleanza del lavoro all'insegna dei diritti della persona e della coesione sociale.
7: Un'alleanza che deve saper guardare al futuro e quindi ai giovani. L'Europa è la dimensione, lo spazio in cui pensarsi e agire.
1: Il notiziario termina qui. Ringraziamento alla regia di Alessandro Campanella. Roberta Gentilini vi ringrazia per l'attenzione e vi auguro un buon proseguimento d'ascolto sulle nostre frequenze.
0: Notiziario parlamentare. RAI GR Parlamento. La radio delle istituzioni.
1: In attesa di collegarci con la diretta dell'aula di Montecitorio per la nuova settimana di lavori, vi proponiamo quanto ha svolto la Commissione parlamentare per l'infanzia e adolescenza con l'audizione in videoconferenza del direttore generale di Fondazione Oltre, Gigi De Palo, nell'ambito dell'indagine conoscitiva sull'impatto di internet e delle nuove tecnologie sulla salute psicofisica dei minori. Buon ascolto.
8: L'ordine del giorno reca l'audizione in videoconferenza nell'ambito dell'indagine conoscitiva sull'impatto di internet e delle nuove tecnologie sulla salute psicofisica dei minori del direttore generale di Fondazione Oltre, Gigi De Palo. E a nome di tutti i commissari do il benvenuto al nostro ospite, che ringrazio per la disponibilità ad intervenire all'odierna seduta. Do quindi la parola al direttore De Palo, che è collegato in videoconferenza. Direttore, poi i colleghi sono anch'essi collegati da remoto e quindi in ogni caso gli atti della nostra seduta arriveranno a tutti e eventuale materiale che lei riterrà di dover far acquisire a questa commissione. Prego, dottore.
9: Grazie, buongiorno, grazie presidente, grazie onorevoli senatrici e senatori. Allora, noi vi abbiamo lasciato chiaramente una relazione scritta con dati, fonti che adesso non sto qui a leggervi, perché l'idea era quella di magari utilizzare questo tempo per dirvi alcune cose che ci stanno maggiormente a cuore e per spiegarvi anche da dove guardiamo questo tema. Una premessa che ci teniamo a fare: non siamo venuti ad aggiungere un altro allarme, siamo venuti a dire che la risposta alla sfida digitale è prima di tutto educativa, però che educare vuol dire anche mettere delle regole. Allora, semplicemente una presentazione rapida, perché conosco questo tipo di audizioni e spesso e volentieri uno racconta le cose che fa, non è questo il nostro caso, noi vogliamo portare un contributo, però semplicemente per dire che la Fondazione Oltre è nata a gennaio di quest'anno e si occupa di questi temi, Nel consiglio direttivo abbiamo tra gli altri padre Paolo Benanti, Franco Lembrini, Alberto Pellai, Elisabetta Carrà, Giancarlo Blangiardo, Bruno Mastroianni e Fabio Marcacci, che si occupano anche nel loro lavoro, nelle loro attività, di questi temi, chi più in un modo, chi più in un altro, e che l'immagine da cui partiamo per raccontare e per cercare di trovare una spiegazione su queste tematiche è quella di Ulisse, che davanti alle sirene si fa legare all'albero maestro e si mette la cera nelle orecchie, anzi la mette la cera nelle orecchie dei compagni, e lui si fa legare all'albero maestro, resiste, la nave passa, però poi lui resta lì legato, il canto se lo sente tutto, e appena lo slegano il problema rimane ancora lì. In un'altra storia, sempre presa dalla mitologia greca, davanti alle stesse sirene passa anche Orfeo, lui però le orecchie non se le tappa, prende la cetra e suona una melodia più bella, una melodia tanto bella da coprire il canto delle sirene, e i suoi compagni non hanno bisogno di corde perché hanno qualcosa di meglio da ascoltare. Ecco, noi pensiamo che con i ragazzi e con il digitale servono queste due cose. Serve Ulisse, che sicuramente ha ragione a farsi legare, così come ha ragione chi oggi chiede regole più severe, ha le sue buone ragioni, così come serve Orfeo, che aggiunge però quello che manca, cioè le corde e la cera, ovvero i divieti, sono necessarie, però da sole non bastano. A ogni limite bisogna sempre affiancare comunque una proposta più bella di quello che si vieta. E quando davanti c'è qualcosa di più vivo, noi siamo convinti che lo schermo perda forza. Questa sfida che noi stiamo giocandoci tutti insieme è una sfida globale. È inevitabile dire che abbiamo visto quello che sta accadendo in Australia, negli Stati Uniti, abbiamo visto che l'Europa europea sta lavorando in queste settimane al Kids Act. Dico questo perché nessuno può pensare di risolverla da solo, nemmeno un singolo Stato, e che l'Italia, a mio modo di vedere, a nostro modo di vedere, ha un'occasione di dare un contributo ancora maggiore a questo dibattito, per un motivo, perché abbiamo qualcosa che tutti ci invidiano, cioè una rete di famiglie, di scuole, di parrocchie, di associazioni, di società sportive, di comunità rurali, che è una ricchezza che va messa in campo, è una ricchezza da valorizzare. Cosa sta succedendo? Pochi numeri, perché gli altri li abbiamo messi nel testo e quindi non è che ve li sto a ridire. Sappiamo però che il 94% dei ragazzi tra gli 8 e i 16 anni ha uno smartphone, e oltre il 70% dei bambini tra gli 8 e i 10 anni, quindi che stanno alle elementari fondamentalmente, usano i social. E lo smartphone ormai è il luogo dove i ragazzi si creano una loro identità. Uno studio dell'Università Bicocca, che voi sicuramente conoscete, dice che su oltre 6.000 studenti, chi apre un profilo social prima dei 14 anni va peggio a scuola. Quindi l'età conta. Conta anche tanto, e conta però anche l'accompagnamento, e questo tocca anche il lavoro della politica. Per questo sui social riteniamo che sia necessario individuare una soglia di età, e di fare e di individuare questa soglia d'età non così discutendo, no, 14, 15, 16, ma cercando di fare un ragionamento serio col mondo scientifico, e aggiungiamo noi quello educativo e dell'associazionismo familiare. Il secondo tema riguarda l'attenzione, uno scorrimento infinito, le notifiche, le ricompense immediate. Alberto Pellace lo dice spesso nel consiglio direttivo della fondazione, diciamo, portano un'attenzione corta. La dopamina, che è questo meccanismo di gratificazione immediata, ti dà un piacere subito, però ti toglie la fatica e ti spinge a ricominciare. E così diventa difficile studiare, diventa difficile leggere un libro, diventa difficile concentrarsi. La terza, che è quella che colpisce anche di più, è che per molti ragazzi lo schermo è diventato un rifugio. Quindi c'è sempre un ritorno a questo schermo quando ci si annoia, quando si ha paura, quando arrivano i pensieri grandi. E chi lavora con gli adolescenti lo sa. Sono loro per primi a dire: non riesco a staccarmi. Noi abbiamo fatto vari focus group con i ragazzi, con i giovani, e quello che ci viene detto e ci è stato detto è: metteteci voi adulti dei limiti. E poi c'è da considerare che c'è molto più dello smartphone, che ci sono i tablet dati ai bambini piccoli, ci sono le console, c'è il gioco online, c'è la smart TV che fa ripartire un episodio dopo l'altro di serie televisive, c'è l'orologio con la geolocalizzazione, insomma c'è tanto e tanto altro, e le conseguenze le conosciamo tutti: sul sonno, sullo studio, sul linguaggio, Il professor Vigari, oggi peraltro è stato inaugurato uno sportello del Bambin Gesù proprio in tal senso, ci racconta che l'uso sregolato del digitale è un fattore di rischio anche per l'ansia e la depressione. Però, ecco, vorrei dirvi una cosa che per noi conta molto: la dipendenza digitale è anche un segnale di vuoto, cioè mancano le proposte, mancano adulti credibili, manca una formazione anche agli adulti e mancano luoghi dove incontrarsi, perché se è vero che lo schermo è progettato per trattenere, tanti ragazzi ci restano anche perché non ci sono alternative, non c'è niente di altrettanto vivo. Per questo la politica, a nostro modo di vedere, e noi siamo a totale disposizione di l'aiutare in questo, deve sicuramente limitare ciò che fa male e rendere raggiungibile quello che fa crescere, perché il divieto, l'abbiamo detto dall'inizio, fa parte dell'educazione, però funziona solo se riesce ad aprire un dialogo e non chiude il discorso. La nostra fondazione, diciamo, forma genitori, abbiamo un progetto che si chiama Adolescence, dove incontriamo i genitori, li formiamo sui temi dell'adolescenza, formiamo ragazzi dove attraverso la tragedia greca raccontiamo che le grandi domande non devono allontanare, ma devono essere un'occasione di approfondimento. Facciamo parte, ne siamo fieri e siamo profondamente contenti di questo. Siamo nel consiglio di amministrazione dei Fatti Digitali, che mostrano anche che i genitori che si danno regole comuni riescono a partecipare e creare spazi di partecipazione. E vi raccontiamo questa cosa semplicemente perché la nostra esperienza nasce sul campo, anche perché si sta aprendo, e lo sapete meglio di me, un capitolo nuovo, che è quello dell'intelligenza artificiale, perché se è vero che i social propongono contenuti, l'algoritmo, i chatbot ti parlano, ti rispondono, mettono in difficoltà le famiglie, perché cambia proprio il rapporto. Il 94% dei ragazzi tra i 15 e i 19 anni usa l'intelligenza artificiale e più del 50% degli adolescenti si è rivolta all'intelligenza artificiale per sfogarsi, per affrontare un problema personale, per chiedere un consiglio. È quello che ci lascia interdetti e ci complica. Io sono padre di 5 figli, quindi queste cose le vivo anche in prima persona direttamente. È che l'intelligenza artificiale, a differenza mia, è sempre disponibile, ti capisce, non ti giudica. Per questo padre Paolo Benanti, anche lui nel consiglio direttivo, ci dice sempre che il pericolo più grande è proprio questo abbandono educativo, cioè i ragazzi che sono lasciati soli davanti a questi strumenti, davanti a uno strumento che ti dà sempre ragione, che toglie l'attrito, che però non ti aiuta a crescere. Mentre le relazioni vere, purtroppo o per fortuna, hanno l'attesa, hanno il limite, hanno la discussione, hanno il no. E anche qui vietare serve, ma serve soprattutto far preferire ai ragazzi una relazione vera. Mi avvio alla conclusione. Noi siamo convinti, e su questo vogliamo essere molto chiari, che anche le piattaforme, i social, chi sviluppa l'intelligenza artificiale, anche chi produce i videogiochi, che sono quasi sempre multinazionali con fatturati più grandi dei singoli stati, abbiano le loro responsabilità, perché i loro prodotti sono progettati con competenze altissime e lo abbiamo visto anche nelle sentenze negli Stati Uniti, sono progettati per tenere i giovani il più a lungo possibile incollati su quello schermo. Lo scorrimento infinito e la riproduzione automatica, le ricompense spesso, no, anche dei giochi, sono scelte di progettazione, non sono così incidenti di percorso o frutto del caso. Allora non è giusto che tutto il peso ricada sui genitori, che magari la sera tornano stanchi e provano a togliere il telefono al figlio di 12 anni. Anche le multinazionali devono essere responsabilizzate, devono verificare l'età, devono progettare ambienti sicuri per i minori fin dall'inizio, devono rinunciare per i ragazzi a quei meccanismi che creano dipendenza, devono essere trasparenti e soprattutto devono rispondere a quello che fanno, perché chi guadagna con l'attenzione dei nostri figli deve anche prendersi la sua parte di responsabilità educativa. Questa è una questione di giustizia e questa cosa va chiesta anche a livello europeo, non a livello di singoli stati. Spesso quando si parla di ragazzi e di digitale, però, la conclusione è sempre la stessa e questo ci dispiace, cioè È colpa dei genitori, è colpa delle famiglie. Il telefonino gliel'hanno dato loro, sono loro che non riescono a governare, non riescono a controllare, non sono capaci. Ecco, noi pensiamo che questo sia un errore e sia anche un'ingiustizia, perché le famiglie non sono il problema. Semmai le famiglie sono la soluzione di questo problema. Per questo vi chiediamo, chiediamo al mondo della politica di riguardare, di guardare le famiglie come alleate, come risorsa, come protagoniste. Perché ogni legge che lascia a un singolo genitore tutto il peso del controllo è destinata a fallire, mentre invece ogni legge che dà ai genitori una regola comune su cui appoggiarsi e rafforza anche la loro autorità, li aiuta a fare quello che già vorrebbero fare. Perché i genitori vivono questa fatica quotidianamente e ci provano, e noi crediamo che abbiano anche da insegnare qualcosa e da essere coinvolti anche in chi scrive le leggi, perché una famiglia sostenuta è la protezione più forte che un ragazzo possa avere, perché non solo aiuta nel limite ma aiuta anche nella proposta. Due parole sulla scuola, che è il luogo dove lo Stato incontra tutti i ragazzi. Quello che emerge è che la dispersione scolastica di chi lascia la scuola è scesa, e questa è una bella notizia, però sta aumentando la dispersione implicita, cioè i ragazzi che arrivano al diploma senza le competenze di base, e questo è anche uno dei purtroppo frutti negativi del tema del digitale, perché l'attenzione frammentata e la poca motivazione poi fatica a trovare un senso nello studio. Ecco, le indicazioni che sono emerse e che limitano lo smartphone in classe siamo convinti che vadano nella direzione giusta. Funzionano però se sono spiegate, ecco, forse andrebbero condivise maggiormente anche con le famiglie, accompagnate da proposte che diano ai ragazzi anche un motivo per alzare lo sguardo, cioè non è solo togli il telefonino, ma è anche ti do il teatro, ti do la musica, ti do la lettura, la riscoperta della lettura, lo sport, il viaggio, il servizio, cioè queste esperienze sono forse quello di cui noi parliamo. È Orfeo che viene portato in classe, è quella voce più bella, è quel canto più bello, e arriva una cosa che chiediamo con forza, cioè questa partita va fatta tutti insieme, la vinciamo solo se facciamo squadra tutti insieme, perché spesso nel dibattito pubblico ci si divide in tifoserie. Ecco, noi crediamo che sia sbagliato, noi crediamo che questo sia un'occasione veramente per il paese di fare squadra. Ci sono delle leggi e delle proposte che sono state fatte, riteniamo che sia positivo che su questo tema ci sia un dibattito vero, e accogliamo con grande soddisfazione che in Parlamento ci sia appunto e siano state presentate varie proposte di legge. Questo vuol dire che la politica ha accolto l'urgenza. Sarebbe bello che su questo argomento si arrivasse insieme a una legge condivisa senza divisioni ideologiche e, come dicevamo, coinvolgendo anche le associazioni, coinvolgendo le fondazioni, coinvolgendo anche il mondo familiare. E la legge deve avere una serie di caratteristiche: una soglia d'età chiara, un po' come la patente, no? Che prepara alla libertà, no? Però ti ci deve preparare. Una legge che sia applicabile davvero, con una verifica dell'età affidabile e rispettosa della privacy, con magari, questo lo aggiungo, una verifica in capo alle piattaforme e non alle famiglie, è una legge coerente con quello che sta facendo l'Europa. Concludo, quella che abbiamo davanti è una sfida grande, è una sfida sulla quale siamo convinti si possa fare tanto, è una sfida che ci invita a non lasciare soli i ragazzi, a non lasciare sole le famiglie. Nel testo che lasceremo ci sono anche tutta un'altra serie di proposte che per brevità e per non tediare non vi ho letto, però ecco, siamo convinti che questa partita sia importante. Le regole servono, si educa anche qui no, ma davanti al canto delle sirene la risposta più forte, come dicevo all'inizio, deve essere quella di Orfeo, cioè quella di suonare una melodia più bella. E questa è una grande sfida che siamo chiamati tutti a portare avanti. Grazie.
8: Grazie mille. Chiedo ai colleghi se hanno domande. Nel frattempo gliene vorrei porre una io. In seguito a precedenti audizioni che abbiamo realizzato in questa sede proprio relativamente a questa stessa indagine conoscitiva, è emerso anche una scarsa propensione dei giovani ad ascoltare precetti, indicazioni, insegnamenti, educazioni che arrivino dalla famiglia piuttosto che dalla scuola, e sembra, è sembrato invece in taluni casi che optare per una sorta di ambasciatori di questi temi che abbiano più o meno la stessa età o che comunque siano ragazzi potrebbe portare a una maggior ricettività, ecco, dei nostri giovani su quelli che sono giusti e importanti suggerimenti. Voi avete un'esperienza di questo genere o credete che comunque non è questa la situazione, cioè le famiglie possano essere così efficaci da laddove chiaramente vengono sostenute da essere l'unica, diciamo, agenzia educativa su questo tema, dottore?
9: No, allora sicuramente l'educazione peer-to-peer è, diciamo, è qualcosa di importante, qualcosa di utile, qualcosa che nei fatti mostra che questa cosa facilita anche, no, nella comunicazione, diciamo, tra le generazioni. Quello che noi notiamo e quello che abbiamo notato facendo, ripeto, dei focus group specifici su questo argomento con alcuni ragazzi presi, diciamo, in ordine sparso, quindi che rappresentavano un campione numericamente non rappresentativo ma composto in maniera molto variegata, è che spesso e volentieri posti davanti alle criticità di questo tipo di situazioni e di quanto poi i social network e l'utilizzo degli smartphone eccessivo produce, anche facendo e mostrando dei dati, i ragazzi avevano una consapevolezza di questa criticità e molti raccontavano di essersi loro autoregolamentati, cancellando banalmente Instagram o TikTok a fasi alterne in momenti forti della loro, dei momenti di studio, proprio per cercare di concentrarsi maggiormente, e che chiedevano altresì allo Stato, chiedevano agli adulti delle regole perché poteva essere utile. Io credo che su questa cosa sia l'educazione peer-to-peer che quella, l'indicazione familiare, che come ho detto anche quella delle indicazioni scolastiche con il non utilizzo dei telefonini, sia tutto funzionale a qualcosa che sicuramente va a migliorare la situazione, ma deve essere spiegata. Cioè io credo che vada argomentata, non deve essere semplicemente un atteggiamento spegni il telefonino, adesso qui lo togli, togli il telefonino, ma deve essere argomentata anche con le criticità di cui abbiamo parlato e che ormai i dati mostrano come evidenza scientifica, anche da parte dei pediatri.
8: Ottimo, io la ringrazio e a questo punto acquisiremo gli atti e quello che lei vorrà mettere a disposizione di questa commissione per distribuirlo ai colleghi. Io, e naturalmente saranno anche pubblicati su internet. Quindi io ringrazio il direttore De Palo per il suo intervento.
9: Grazie a voi.
8: E quindi dichiaro conclusa l'odierna seduta. Buona giornata a tutti.
0: RAI GR Parlamento. La radio delle istituzioni.

sempre che il dolore non vuol dire necessariamente sangue e che fa un freddo cane in questa stanza. Una volta è gelosia, l'altra volta

0: Che il dolore non vuol dire necessariamente sangue e che fa un freddo cane in questa stanza.
1: Rai GR Parlamento, la radio delle istituzioni.
2: E dunque, come preannunciato, ci colleghiamo in diretta con l'Aula della Camera. Oggi un ricco appuntamento per l'esame di molti provvedimenti. Ricordiamo che c'è il DDL Protezione Civile, la PDL sui centri storici, ancora il DDL Professioni Sanitarie, ma anche le mozioni presentate dalle opposizioni per la tutela dell'operato della Corte Penale Internazionale. Andiamo dunque in diretta con l'Aula della Camera. Adesso c'è la lettura del processo verbale e poi si parte appunto con le discussioni generali.
3: 2 e 3 e relative ai legati della proposta di legge 2822B nel testo della Commissione, identico a quello modificato dal Senato. Il Presidente comunica le determinazioni assunte dalla Conferenza dei Presidenti di Gruppo nella riunione del 1 ottobre scorso relativamente al proseguimento dell'iter della proposta di legge numero 2822B. In seguito, il seguito dell'esame è rinviato alla successiva seduta. Intervengono sull'ordine dei lavori i deputati Fornaro, Maggi, Zaratti e Alifano. Il Presidente rende precisazioni. Il Presidente comunica che il Governo ha trasmesso il documento programmatico di finanza pubblica 2026, documento che è 854, numero 2, con allegati, in relazione ai sensi dell'articolo 6 della legge 243 del 2012. La seduta termina alle 14.25 con la lettura dell'ordine del giorno della seduta del 6 ottobre 2026.
4: Grazie onorevole Zaratti. Se non vi sono osservazioni, il processo verbale si intende approvato. Aspetta. Grazie. Comunico che ai sensi dell'articolo 46, comma 2 del regolamento, i deputati in missione a decorrere dalla seduta odierna sono complessivamente 87, come risulta dall'elenco consultabile presso la Presidenza, che sarà pubblicato nell'allegato A resoconto stenografico della seduta in corso. Comunico che, con lettera pervenuta in data 9 ottobre 2026, il deputato Luca Sbardella, già iscritto al gruppo parlamentare Fratelli d'Italia, ha dichiarato di aderire al gruppo parlamentare misto. Comunico che a seguito della richiesta pervenuta in data 9 ottobre 2026 è stata autorizzata, ai sensi dell'articolo 14,5 del regolamento, la formazione della componente politica denominata Sud Chiama Nord, nell'ambito del gruppo parlamentare misto, cui aderiscono i deputati Francesco Gallo, Maglio Messina e Luca Sbardella. Il deputato Francesco Gallo ne è stato designato rappresentante. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge di ratifica già approvato dal Senato numero 2958, ratifica ed esecuzione dei trattati di estradizione, trasferimento delle persone condannate e assistenza giudiziaria in materia penale per la Repubblica, tra la Repubblica Italiana e la Repubblica Socialista del Vietnam, fatti a Roma il 18 e 26 luglio 2023. Avverto che lo schema recante la ripartizione dei tempi per la discussione generale è pubblicato in calce al vigente calendario dei lavori dell'Assemblea. In proposito, preciso che a seguito delle modifiche intervenute nella composizione del gruppo misto alla componente politica Sud Chiama Nord, costituita sin da odierna, sono assegnati 2 minuti. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali. Avverto che la Commissione Affari Esteri si intende autorizzata a riferire oralmente. Ha facoltà di intervenire il relatore onorevole Billi. Prego.
5: Grazie Presidente, colleghi, rappresentanti del Governo. Come altri accordi simili ratificati nel corso di questa legislatura, gli accordi in questione sono finalizzati a migliorare la cooperazione giudiziaria con il Vietnam e a rendere più efficace nel settore giudiziario penale il contrasto del fenomeno

0: consueto che l'estradizione sia concessa quando il fatto per cui si procede o si è proceduto nello Stato richiedente è previsto come reato anche nella legislazione dello Stato richiesto, secondo il cosiddetto principio della doppia incriminazione, anche in caso di eventuale diversa qualificazione giuridica del fatto. Per l'estradizione processuale l'intesa prevede un limite di pena non inferiore a un anno di detenzione nel massimo edittale, mentre per quella esecutiva il limite di pena è pari a 6 mesi, quale minimo residuo da scontare. Il testo contempla le ipotesi di diniego dell'estradizione nei casi previsti dal diritto internazionale, nonché quando sia intervenuta una causa di estinzione del reato o della pena, e disciplina i motivi di rifiuto facoltativi. Ulteriori disposizioni riguardano, fra le altre cose, le modalità per la formulazione delle domande di estradizione e per l'applicazione del principio di specialità in favore della persona estradata, secondo cui essa non potrà essere in nessun modo perseguita o arrestata dallo Stato richiedente, né estradata da una terza parte per fatti diversi da quelli oggetto della richiesta di estradizione. Altre norme concernono la consegna della persona richiesta e l'estradizione semplificata. Il Trattato sul trasferimento delle persone condannate, composto da 27 articoli, consente che il cittadino di uno Stato, degli Stati contraenti, che abbia riportato nell'altro Stato una condanna definitiva a pena privativa della libertà personale, sia trasferito in vista dell'esecuzione di detta sentenza nel proprio paese di origine. Il testo prevede che il trasferimento possa avvenire soltanto se il condannato sia cittadino dell'altro Stato, che la sentenza di condanna sia passata in giudicato, la parte della condanna ancora da espiare sia pari almeno a un anno, il fatto che abbia dato luogo alla condanna costituisca un reato anche per la legge dello Stato in cui il detenuto deve essere trasferito, e infine lo Stato di condanna e lo Stato di esecuzione siano d'accordo sul trasferimento. Perché si possa provvedere al trasferimento occorre che il detenuto presti il proprio consenso, con piena consapevolezza delle conseguenze giuridiche che ne derivano, che dovranno a tal fine essere comunicate alla persona interessata. Infine, il Trattato sull'assistenza giudiziaria, composto da 24 articoli, è volto a migliorare la cooperazione giudiziaria internazionale e rendere più efficace nel settore giudiziario penale il contrasto alla criminalità, adeguando il settore dell'assistenza giudiziaria penale all'evoluzione dell'attuale realtà sociale, caratterizzata da sempre più frequenti ed estese relazioni tra i due Stati, il cui progressivo intensificarsi favorisce anche lo sviluppo di fenomeni criminali transnazionali. Le parti si impegnano a prestarsi reciprocamente la più ampia assistenza giudiziaria in molteplici settori, tra i quali l'acquisizione e la trasmissione di atti, l'assunzione di dichiarazioni, il trasferimento di persone condannate e detenute per attività di indagine, perquisizioni e sequestri, confische, scambio di informazioni riguardanti i rapporti bancari e finanziari e in generale ogni altra forma di assistenza che non sia in contrasto con la legislazione della parte richiesta. I successivi articoli individuano nel Ministero della Giustizia italiano e nella Procura Suprema del Popolo e le autorità centrali designate e stabiliscono forma e contenuto della richiesta di assistenza, le modalità per opporvi un rifiuto o un differimento e le modalità di esecuzione delle richieste. Grazie.
1: Grazie onorevole Billi. Ha facoltà di intervenire la rappresentante di governo. Si riserva e quindi, non essendovi iscritti a parlare, dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali, avvertendo che non si darà luogo alle repliche. Il seguito del dibattito è dunque rinviato ad altra seduta. Ciao. Passiamo adesso al disegno di legge già approvato dal Senato numero 3076, disposizioni in materia di protezione civile. Avverto che lo schema recante la ripartizione dei tempi è pubblicato in calce al vigente calendario dei lavori dell'Assemblea. In proposito, preciso che a seguito delle modifiche intervenute nella composizione del gruppo misto alla componente politica Sud Chiama Nord, costituita sin data odierna, sono assegnati 6 minuti nella discussione sulle linee generali. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali. La Commissione Affari Costituzionali e Lavoro, le Commissioni Affari Costituzionali e Lavoro si intendono autorizzate a riferire oralmente. Ha facoltà di intervenire il relatore per la Commissione Affari Costituzionali, onorevole Decorato. Prego, onorevole.

0: Grazie Presidente, Sottosegretario, onorevoli colleghi. L'Assemblea avvia oggi la discussione del disegno di legge 3076 recante disposizioni in materia di protezione civile, già approvato dal Senato, che ha apportato alcune modifiche rispetto al testo originario presentato dal Governo. Anche a nome dell'altro relatore, grazie, sottolineo in via preliminare che il disegno di legge risponde alla necessità di rafforzare l'efficacia dell'azione di protezione civile. Tale obiettivo è perseguito dal provvedimento in particolare attraverso l'istituzione di una sezione speciale destinata al personale delle strutture di protezione civile degli enti appartenenti al comparto delle funzioni locali nell'ambito della contrattazione collettiva nazionale, nonché mediante una chiara definizione del regime di responsabilità penale applicabile agli operatori, alle autorità e ai volontari di protezione civile nello svolgimento delle attività afferenti a tale funzione. Passando quindi alla illustrazione puntuale dei contenuti del disegno di legge, faccio presente che esso si compone di 8 articoli, a fronte dei 7 articoli contenuti nel testo originariamente presentato al Senato. Nel dettaglio, l'articolo 1 prevede al comma 1, come modificato nel corso dell'esame al Senato, che nell'ambito della contrattazione collettiva relativa al comparto funzioni locali e alla corrispondente area delle funzioni locali siano istituite speciali sezioni contrattuali per il personale dirigenziale e non dirigenziale delle strutture di protezione civile delle regioni, delle altre componenti regionali facenti parte del sistema di protezione civile, dei comuni, delle province e delle città metropolitane, nonché degli altri enti e agenzie appartenenti al medesimo comparto e alla corrispondente area, in modo da garantire la specificità dei compiti attribuiti e delle responsabilità degli altri enti e agenzie appartenenti al medesimo comparto e alla corrispondente area, in modo da garantire la specificità dei compiti attribuiti e delle responsabilità assunte secondo i principi di adeguatezza, proporzionalità e differenziazione. Il medesimo comma stabilisce poi che al personale appartenente alle predette sezioni contrattuali si applicano le disposizioni del disegno di legge in commento, in quanto compatibili quelle del decreto legislativo 30 marzo 2001 numero 165. Il comma 2 dell'articolo 1, come modificato dal Senato, dispone quindi che nel rispetto di quanto previsto dalle disposizioni del disegno di legge in commento, la contrattazione collettiva del comparto funzioni locali provvede a disciplinare nei limiti delle risorse disponibili ad essa destinate a il trattamento giuridico, nonché la specifica formazione, anche obbligatoria, nei sensi dei successivi articoli 3 e 5, B, il trattamento economico, ivi incluse le indennità di funzione, di missione, di pronto intervento, l'utilizzo dei mezzi propri o dell'amministrazione in relazione all'impiego operativo in attività di previsione, prevenzione in vista degli eventi di cui all'articolo 7 del Codice della Protezione Civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018 numero 1, emergenza o inesercitazioni, nonché l'orario di lavoro ordinario e straordinario, ivi incluse le turnazioni e la reperibilità, anche in deroga al principio dell'omnicomprensività della retribuzione e fermo restando il limite di cui all'articolo 23 ter del decreto legge 6 dicembre 2011 numero 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011 numero 214 ai sensi degli articoli 2 e 4. Il comma 3 dell'articolo 1 prevede infine che le disposizioni del disegno di legge in commento si applicano anche alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano, compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti e le relative norme di attuazione. Passando all'esame dell'articolo 2, esso stabilisce al comma 1 che al personale appartenente alla sezione contrattuale per il personale non dirigenziale di cui all'articolo 1 è riconosciuto il trattamento economico previsto dal contratto collettivo nazionale e decentrato di riferimento, integrato da una indennità di funzione di base commisurata alle funzioni di protezione civile svolte. Il successivo comma 2 dispone che al fine di garantire la prontezza operativa al personale di cui al comma 1 incaricato di funzioni di coordinamento operativo nell'ambito di attività di emergenza o di esercitazione, nonché per la copertura di turnazioni nelle attività di pronto intervento, è riconosciuta una indennità di funzione di pronto impiego aggiuntiva rispetto al trattamento economico e all'indennità di funzione di base di cui al comma 1. Nel corso dell'esame, presso l'altro ramo del Parlamento, è stato inserito, prima del riferimento dell'attività di emergenza, il riferimento anche alle attività di previsione e prevenzione. Il comma 3 prevede poi che al personale di cui al comma 1, chiamato a intervenire con compiti di coordinamento di emergenza sul territorio di competenza o fuori da esso, è riconosciuta una indennità di missione aggiuntiva rispetto all'indennità di cui al comma 1 e 2. Infine, il comma 4 prevede che la disciplina e l'importo dell'indennità di cui ai commi precedenti siano definiti nella contrattazione collettiva, secondo quanto previsto dall'articolo 1, comma 2. Nel corso dell'esame al Senato è stato specificato che la contrattazione collettiva può operare anche in deroga al principio di omnicomprensività della retribuzione in relazione alle indennità di cui ai precedenti commi 2 e 3. L'articolo 3 prevede al comma 1 che al personale appartenente alla sezione contrattuale per il personale non dirigenziale di cui all'articolo 1 è garantita la tutela assicurativa per gli infortuni e le malattie contratte in servizio, anche in contesti emergenziali, nonché la tutela legale per i procedimenti civili e penali nei quali il predetto personale sia coinvolto per ragioni di servizio. Il successivo comma 2 stabilisce che la formazione continua e l'aggiornamento professionale del personale di cui al comma 1 sono obbligatorie. Infine, il comma 3 impone che il personale di cui al comma 1 è soggetto alla disciplina di cui al decreto legislativo 8 aprile 2003 numero 66. E vado a concludere, signor Presidente, che l'articolo 7, introdotto nel corso dell'esame presso il Senato, stabilisce che il Ministro per la Protezione Civile e le Politiche del Mare presenti alle Camere una relazione sull'attuazione della presente legge con cadenza biennale. L'articolo 8, infine, nel recare la clausola di invarianza finanziaria, stabilisce che dall'attuazione del provvedimento in esame non debbano derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Grazie.
1: Grazie onorevole Decorato, ha facoltà di intervenire la rappresentante del governo, prego. Fa riserva e quindi è iscritto a parlare l'onorevole Pasqualino Penza. Prego onorevole.
2: Signor Presidente, rappresentanti del governo, onorevoli colleghi, quando parliamo di protezione civile parliamo una delle espressioni più alte del senso di solidarietà e responsabilità che caratterizza il nostro Paese. Parliamo di donne e uomini che spesso, senza alcun tornaconto personale, decidono di mettere a disposizione della collettività il proprio tempo, le proprie competenze e in determinate circostanze persino la propria vita. Sono persone che intervengono quando gli altri cercano riparo, che escono dalle proprie abitazioni mentre intere comunità sono costrette ad abbandonarle, che affrontano incendi, alluvioni, terremoti e calamità naturali, spesso operando in condizioni estremamente difficili. E proprio per questo, Presidente, ritengo che il Parlamento abbia un dovere preciso: non limitarsi a celebrare il valore della protezione civile, ma garantire concretamente la sicurezza di chi ne fa parte. Il provvedimento che oggi siamo chiamati ad esaminare nasce certamente da esigenze reali che non intendiamo sottovalutare. È giusto riconoscere la specificità del personale della protezione civile, è giusto prevedere tutele economiche e giuridiche adeguate ed è altrettanto giusto affrontare il tema della responsabilità di chi soprattutto durante un'emergenza deve assumere decisioni immediate, spesso senza disporre di tutte le informazioni necessarie. Ma il problema, cari colleghi, non è l'obiettivo dichiarato. Il problema è la distanza tra quello che il governo afferma di voler fare e quello che concretamente mette in campo per realizzarlo. Il testo introduce disposizioni sul trattamento economico, sull'indennità, sulla formazione e sulle condizioni di lavoro del personale, tutti aspetti condivisibili. Poi però arriviamo all'articolo 7 e scopriamo che tutto questo deve essere realizzato senza nuovi oneri maggiori per la finanza pubblica. E allora, Presidente, una domanda sorge spontanea: come si può pensare di valorizzare realmente il personale senza prevedere le risorse necessarie? Come si può parlare di nuove indennità, di maggiore formazione, di migliori condizioni operative, se poi si stabilisce che tutto dovrà essere finanziato con le risorse già disponibili? Non possiamo continuare a fare leggi che promettono diritti e tutele, salvo poi dimenticarsi di finanziare gli strumenti necessari per garantirli. Perché il rischio concreto è quello di creare nuove aspettative senza migliorare realmente le condizioni di lavoro degli operatori e soprattutto di scaricare ancora una volta sugli enti territoriali il peso di una riforma che lo Stato non ha il coraggio di finanziare. Questo aspetto mi preoccupa particolarmente perché conosco le difficoltà che incontrano i tanti comuni, soprattutto quelli di piccole dimensioni, che devono già fare i conti con organici ridotti, bilanci insufficienti e responsabilità amministrative sempre più complesse. E allora dobbiamo chiederci: un comune che dispone di maggiori risorse economiche e di una struttura amministrativa efficiente potrà gestire un'organizzazione migliore rispetto a un comune che non dispone delle stesse possibilità? La risposta purtroppo rischia di essere sì. Ma noi non possiamo accettarlo. La sicurezza dei cittadini e degli operatori della protezione civile non può dipendere dal codice di avviamento postale del comune in cui vivono. Non possono esistere territori nei quali il sistema funziona perché ci sono risorse e altri nei quali invece ci si deve affidare esclusivamente alla buona volontà degli amministratori e dei volontari. E questo problema diventa ancora più grave se consideriamo il percorso dell'autonomia differenziata, che rischia di accentuare le differenze tra territori, anche in settori nei quali sarebbe necessario rafforzare il coordinamento nazionale. La protezione civile deve essere un sistema unitario, capace di assicurare standard di sicurezza e capacità di intervento adeguato in ogni paese. Perché un terremoto, un'alluvione, un incendio non distinguono tra nord e sud, tra comuni ricchi e comuni poveri. E non deve farlo neppure lo Stato. Ma Presidente, c'è un secondo aspetto del provvedimento sulla quale ritengo necessario soffermarsi, perché rappresenta probabilmente la questione più delicata. Mi riferisco alla disciplina della responsabilità penale dell'autorità, degli operatori e dei volontari della protezione civile. Voglio essere molto chiaro. Noi comprendiamo perfettamente la necessità di tutelare gli operatori in situazioni di emergenza. Sappiamo che durante le calamità le decisioni devono essere prese rapidamente e le condizioni operative possono cambiare nel giro di pochi minuti e che non sempre è possibile prevedere tutte le conseguenze di un intervento. Nessuno vuole che un sindaco, un responsabile, un volontario debba vivere con la paura di essere perseguito penalmente per aver agito in buona fede nel tentativo di salvare una vita umana, ma riconoscere queste difficoltà non significa rinunciare al principio di responsabilità. E soprattutto non significa che la soluzione debba essere necessariamente quella di intervenire sulla punibilità delle condotte, senza prima aver garantito le condizioni necessarie per operare in sicurezza. La vicenda tragica che ha contribuito a far emergere questa problematica, quello del volontario della protezione civile deceduto durante un intervento nel comune di Perone, in Friuli Venezia Giulia, dovrebbe indurci a una riflessione molto più profonda. Non spetta a quest'Aula esprimere giudizi sulle responsabilità individuali, oggetto di procedimenti giudiziali, ma al Parlamento spetta certamente il compito di domandarsi che cosa sia necessario per evitare che tragedie simili possano ripetersi. E allora la prima domanda che dovremmo porci non è soltanto come tutelare penalmente chi dispone un intervento. La prima domanda dovrebbe essere: abbiamo fatto tutto il possibile per tutelare la vita di chi quell'intervento è chiamato materialmente a svolgere? Abbiamo garantito una formazione adeguata, abbiamo messo a disposizione le attrezzature necessarie, abbiamo individuato chiaramente chi deve verificare che un volontario sia preparato ad affrontare determinati rischi, abbiamo assicurato procedure operative realmente efficaci, perché Presidente, la formazione non si improvvisa nel momento dell'emergenza, le attrezzature non si acquistano mentre un territorio viene colpito da una calamità. E le competenze non si acquisiscono quando ormai bisogna intervenire. La sicurezza si costruisce prima, l'emergenza si affronta dopo. Ed è proprio questa la condizione che riscontriamo nel provvedimento. Il governo introduce il nuovo regime di non punibilità collegata al rispetto delle linee guida o in loro assenza delle buone pratiche, ma non accompagna questa scelta con un adeguato investimento economico ed organizzativo. Peraltro, le stesse linee guida previste dal provvedimento dovranno essere adottate successivamente all'entrata in vigore della legge. Si introduce quindi una disciplina di particolare delicatezza, prima ancora di aver completato il quadro operativo di riferimento. E questo, a nostro avviso, rappresenta un limite significativo, perché le regole devono essere chiare, le responsabilità devono essere individuate e il giudice deve poter valutare le circostanze concrete nelle quali si è verificato un determinato evento. Non possiamo pretendere che una legge riesca a prevedere ogni possibile situazione di emergenza, né possiamo dimenticare che dietro ogni eventuale errore possono esserci persone che hanno subito un danno e famiglie che hanno diritto a vedere accettate le responsabilità. Sia chiaro, non vogliamo uno Stato che punisce chi interviene per salvare gli altri, vogliamo uno Stato che mette chi interviene nella condizione di farlo senza mettere inutilmente a rischio la propria vita. E le due cose non sono affatto incompatibili, anzi sono strettamente collegate, perché un operatore adeguatamente formato, equipaggiato e inserito in un sistema organizzativo efficiente è anche un operatore maggiormente tutelato sul piano della responsabilità. È un amministratore che può contare su procedure chiare, competenze definite e strutture adeguate. È un amministratore che può assumere decisioni con maggiore serenità. Questo significa affrontare il problema alla radice, non limitarsi a intervenire sulle conseguenze, ma lavorare per evitare gli errori e soprattutto le tragedie. E vorrei richiamare, Presidente, anche la particolare condizione dei nostri territori. Pensa alla Campania, ai campi flegrei, al rischio vulcano e sismico, al dissesto idrogeologico, alle aree densamente popolate, alle tante realtà amministrative che devono fronteggiare situazioni di rischio con risorse limitate. i territori come questi, la protezione civile non può essere considerata esclusivamente un apparato da attivare solo quando si verifica la calamità. Deve essere un presidio permanente di prevenzione, pianificazione e informazione. Serve preparare le amministrazioni, serve coinvolgere i cittadini, servono esercitazioni, strutture operative, mezzi adeguati e personale formato. Serve soprattutto una capacità di coordinamento che non lasci soli i comuni nei momenti di maggiore difficoltà, perché quando si verifica un'emergenza, un piccolo comune non deve soltanto gestire i soccorsi, deve continuare a garantire i servizi essenziali, assistere la popolazione, coordinare gli interventi ed affrontare conseguenze amministrative che possono protrarsi per mesi o persino per anni. E tutto questo non può essere affidato esclusivamente alla capacità e alle risorse del singolo ente. Occorre una risposta nazionale, strutturale e solidale. Presidente, avviandomi alla conclusione, vorrei ribadire un principio molto semplice. La protezione civile rappresenta un patrimonio del nostro Paese e merita rispetto, riconoscimento e investimenti. Ma il rispetto non si misura con le parole pronunciate durante la commemorazione, si misura con le scelte che facciamo quando approviamo una legge, si misura con le risorse che destiniamo alla formazione, con i mezzi che mettiamo a disposizione degli operatori, con le garanzie che riconosciamo ai volontari, con la capacità di assicurare che tutti, indipendentemente dal territorio in cui operano, possono svolgere il proprio compito nelle maggiori condizioni possibili. Noi del Movimento 5 Stelle non contestiamo la necessità di intervenire su questa materia, contestiamo una scelta politica che ancora una volta sembra voler affrontare problemi complessi senza prevedere le risorse necessarie per risolverli davvero. Perché non basta modificare una responsabilità per rendere più sicuro un intervento, non basta prevedere una nuova indennità se poi non si individuano le risorse per finanziarla. E non basta riconoscere il valore dei volontari se poi non si garantiscono concretamente la loro formazione e la loro sicurezza. Una buona legge sulla protezione civile non dovrebbe essere giudicata soltanto per quanti procedimenti penali potrà evitare, ma soprattutto per quanti incidenti, quanti danni e quanti tragedie riuscirà a prevenire. E allora, colleghi, la domanda che dobbiamo porci è una sola. Dopo l'approvazione di questo provvedimento, il volontario che domani mattina sarà chiamato a intervenire durante un'alluvione, un incendio o un terremoto, sarà davvero più preparato, più attrezzato e più sicuro? Perché se non siamo in grado di rispondere con certezza a questa domanda, significa che abbiamo ancora una volta, molto lavoro da fare. La vera tutela della protezione civile non comincia nelle aule dei tribunali, comincia nella formazione, nella prevenzione, nell'organizzazione degli investimenti. Ed è questo che il governo avrebbe dovuto dimostrare con maggior coraggio. Grazie.
1: Grazie onorevole Penza. Onorevole Amic, prego.
3: Grazie signor Presidente, sottosegretario Castiello, onorevoli colleghi e colleghi. Il disegno di legge che esaminiamo affronta un tema fondamentale per la sicurezza dei cittadini e per il funzionamento delle nostre istituzioni, come abbiamo sentito dalle parole del relatore Decorato, la protezione civile. È emblematico che questo provvedimento venga discusso anche nella settimana della protezione civile, che comincia oggi e proseguirà fino al 18 ottobre. La settimana nazionale della protezione civile richiama l'attenzione non solo sulla gestione delle emergenze, ma anche sulla prevenzione e sulla conoscenza dei rischi. Parliamo di un sistema che interviene nei momenti più difficili per la nostra comunità, come ben sappiamo. Parliamo di persone, di personale qualificato e di volontari che operano spesso in condizioni complesse, con tempi ristretti e responsabilità importanti. Il loro lavoro richiede preparazione continua, capacità di coordinamento e conoscenza del territorio. La protezione civile rappresenta una competenza essenziale della capacità dello Stato di affrontare le emergenze. Per questo dobbiamo garantire a chi opera in questo settore regole adeguate alle funzioni svolte, tutele coerenti con le responsabilità assunte e strumenti organizzativi capaci di sostenere l'attività quotidiana e gli interventi straordinari. Il provvedimento approvato al Senato il 4 agosto scorso interviene su due ambiti principali: il riconoscimento della specificità sulla professionale del personale di protezione civile e la definizione di criteri più chiari in materia di responsabilità penale nello svolgimento delle attività emergenziali. Il provvedimento valorizza le professionalità e disciplina le condizioni in cui vengono assunte decisioni operative durante le emergenze. Il primo ambito riguarda il personale e le sue condizioni di lavoro. L'articolo 1 istituisce apposite sezioni contrattuali per il personale dirigenziale e non dirigenziale delle strutture di protezione civile nell'ambito della contrattazione collettiva del comparto funzioni locali della relativa area dirigenziale. La disposizione interessa le strutture delle regioni, dei comuni, delle province, delle città metropolitane e degli altri enti individuati dalla legge. È una scelta che riconosce la specificità di queste funzioni. Chi lavora nella protezione civile deve garantire disponibilità operativa, competenze tecniche e capacità di assumere decisioni anche in situazioni imprevedibili. Il quadro contrattuale deve quindi tenere conto delle caratteristiche del servizio e delle responsabilità che ne derivano. Gli articoli 2 e 3 disciplinano il trattamento economico e giuridico del personale non dirigenziale. Sul piano economico è prevista un'indennità di funzione di base commisurata alle attività svolte. Sono inoltre introdotte indennità aggiuntive per il pronto impiego, il coordinamento operativo, le turnazioni di pronto intervento e le missioni connesse alla gestione delle emergenze. Sul piano giuridico, il provvedimento riconosce la tutela assicurativa per gli infortuni e le malattie contratte in servizio anche nei contesti emergenziali. Garantisce inoltre la tutela legale per i procedimenti civili e penali nei quali il personale sia coinvolto per ragioni di servizio. Chi opera nell'interesse della collettività deve poter contare su tutele adeguate allo svolgimento dei compiti assegnati. La formazione continua e l'aggiornamento professionale diventano obbligatori e si accompagnano alla definizione di standard minimi di formazione e addestramento. È una previsione importante perché la qualità degli interventi dipende anche dalla preparazione degli operatori e dalla loro capacità di applicare procedure aggiornate. La legge disciplina infine la reperibilità e l'operatività in caso di necessità secondo i limiti e la modalità stabilita dalla contrattazione collettiva. La protezione civile deve poter contare su una capacità di risposta adeguata anche al di fuori degli orari ordinari di lavoro. Gli articoli 4 e 5 estendono questa impostazione al personale dirigenziale. Anche per i dirigenti sono previste un'indennità commisurata alle funzioni svolte, le tutele assicurative e legali e l'obbligo di formazione continua oltre alle regole in materia di reperibilità e operatività. Il testo disciplina inoltre la rotazione degli incarichi dirigenziali e conferma gli obblighi di reperibilità e operatività. Il provvedimento riconosce così il ruolo della professionalità che organizzano le strutture, coordinano le risorse e garantisce il funzionamento del sistema stesso. Un'organizzazione efficace richiede competenze adeguate, responsabilità definite e strumenti coerenti con i compiti assegnati. Il secondo ambito riguarda la responsabilità penale nell'attività di protezione civile. L'articolo 6 introduce nel codice di protezione civile due nuove disposizioni, articolo 42 bis e 42 ter. Il nuovo articolo 42 bis prevede l'adozione, entro 12 mesi dall'entrata in vigore della disposizione, di linee guida per lo svolgimento dell'attività di protezione civile. Queste dovranno definire gli standard minimi di formazione e addestramento del personale e fornire raccomandazioni operative. Regole chiare e procedure condivise aiutano gli operatori a orientare le proprie decisioni e contribuiscono a rendere più omogenea le qualità degli interventi. La formazione e l'addestramento sono strumenti essenziali per prevenire gli errori e affrontare con maggiore preparazione la situazione di rischio. Le linee guida devono essere riferimenti operativi concreti, fondati sulle conoscenze disponibili e applicabili a diverse situazioni emergenziali. Il nuovo articolo 42 ter disciplina la responsabilità penale per i reati colposi commessi nello svolgimento dell'attività di protezione civile. La norma esclude la punibilità quando vengono rispettate le raccomandazioni contenute nelle linee guida, oppure in loro assenza le buone pratiche del settore, purché risultino adeguate alla specificità del caso concreto. Il testo stabilisce inoltre che i volontari di protezione civile rispondono esclusivamente per colpa grave. Per l'autorità e gli operatori di protezione civile la stessa limitazione si applica quando i reati colposi si verifichino a seguito di misure e interventi urgenti nella gestione dell'emergenza. Nell'accertamento della colpa e nella valutazione del suo grado occorre considerare anche l'incertezza scientifica, la prevedibilità dell'evento, il contesto d'urgenza, il ruolo svolto dalle persone coinvolte e il limite delle risorse, dei dati, degli strumenti disponibili. Questi criteri contano della realtà operativa della protezione civile e soltanto chi ha indossato questa divisa sa perfettamente che durante un'emergenza le decisioni devono essere prese e assunte in tempi rapidi, sulla base di dati disponibili e in condizioni che possono limitare le possibilità di intervento. È importante chiarire il significato di queste disposizioni. Non viene meno il principio della responsabilità e non si traduce in un'immunità generalizzata. La valutazione delle condotte deve tener conto delle regole applicabili, della loro adeguatezza al caso concreto e delle circostanze effettive nelle quali l'attività è stata svolta. Si precisa quindi che la norma non introduce un'immunità perché la condotta continua a essere valutata alla luce delle regole applicabili alle circostanze concrete. L'obiettivo è assicurare un equilibrio tra l'esigenza di accertare eventuali responsabilità e quella di non valutare le decisioni operative ignorando le condizioni straordinarie nelle quali vengono assunte. Occorre quindi tutelare la legalità e la sicurezza dei cittadini, tenendo conto delle condizioni di urgenza e delle informazioni delle risorse effettivamente disponibili. Gli articoli 7 e 8 completano il provvedimento. L'articolo 7 prevede una relazione biennale del Ministro per la Protezione Civile e le Politiche del Mare Musumeci alla Camera sull'attuazione della legge, consentendo al Parlamento di monitorarne l'applicazione e valutarne l'efficacia. E l'articolo 8 stabilisce infine che all'attuazione della legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Ho avuto l'onore di ricoprire il ruolo di coordinatore di protezione civile di Casale Monferrato anche durante i difficili anni della pandemia. Ho conosciuto direttamente l'impegno dei volontari, la complessità del coordinamento degli interventi e l'importanza della collaborazione tra le diverse componenti del sistema. Ho potuto apprezzare il valore della preparazione, della tempestività e del lavoro comune, soprattutto quando le comunità hanno bisogno di risposte concrete. Alle celebrazioni per i 25 anni del coordinamento territoriale del volontariato di protezione civile di Alessandria, così come tutti gli altri coordinamenti con tutti gli altri vari gruppi di protezione civile sparsi per tutta Italia, come ben sappiamo, si ritrova quel patrimonio di dedizione, preparazione e solidarietà. Questa esperienza conferma una convinzione. Chi opera nella protezione civile deve poter contare su regole comprensibili, tutele adeguate e percorsi formativi solidi. Allo stesso tempo deve conoscere le responsabilità connesse al proprio ruolo. La qualità del sistema dipende anche dalla capacità di tenere insieme questi elementi. Il volontariato è una risorsa fondamentale per questo Paese, ma la generosità deve essere accompagnata da formazioni, coordinamento, procedure chiare e adeguate tutele. Insomma, dobbiamo tenere in considerazione che stiamo parlando di uomini e donne che sottraggono tempo alla propria famiglia, che quando viene chiamata un'emergenza non si tirano indietro, che non chiedono cosa c'è in cambio. Ecco, rispetto a tutto questo, chi sceglie di esserci deve essere chiaro, deve passare questo messaggio, che chi sceglie di esserci per gli altri deve sapere che lo Stato c'è per lui. Questo provvedimento interviene su aspetti concreti dell'organizzazione della protezione civile, il riconoscimento della specificità professionali, le tutele assicurative legali, la formazione obbligatoria, l'addestramento e la definizione di criteri più chiari in materia di responsabilità che concorrono a delineare un sistema più strutturato. La protezione civile ha bisogno di persone preparate, strutture organizzate e procedure capaci di sostenere l'azione operativa. Ha bisogno anche di un ordinamento che sappia valutare le responsabilità alla luce delle condizioni reali nelle quali si svolgono gli interventi. La sicurezza dei cittadini passa anche da queste scelte. Rafforzare chi lavora nella protezione civile significa rafforzare la capacità delle istituzioni di prevenire i rischi, affrontare le emergenze e tutelare la nostra comunità. Per queste ragioni il provvedimento rappresenta un passaggio significativo nel porco di consolidamento del Sistema Nazionale di Protezione Civile. Grazie.
1: Grazie onorevole Amici, non vi sono altri iscritti a parlare, pertanto dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali. Ha facoltà di replicare il relatore della Commissione Affari Costituzionali, onorevole Decorato, che rinuncia, e quindi chiedo al governo, al rappresentante che rinuncia, e quindi il seguito del dibattito è rinviato ad altra seduta. L'ordine del giorno reca la discussione delle mozioni Boldrini ed altri numero 1599, della vedova e Schulian numero 1600 e Zanella ed altri numero 1605, concernenti iniziative volte a tutelare l'operato della Corte Penale Internazionale nonché in materia di crimini internazionali. Avverto che lo schema recante la ripartizione dei tempi per la discussione generale è pubblicato in calce al vigente calendario dei lavori dell'Assemblea. In proposito, preciso che a seguito delle modifiche intervenute nella composizione del gruppo misto alla componente politica Sud Chiama Nord costituita sin data odierna, sono assegnati 3 minuti. Avverto infine che in data odierna è stata presentata una nuova formulazione della mozione Boldrini ed altri numero 1599, il cui relativo testo è in distribuzione. Dichiaro a questo punto aperta la discussione sulle linee generali. È iscritta a parlare la deputata Sara Ferrari, che illustrerà anche la mozione numero 1599 di cui è cofirmataria. Prego, deputata.
4: Grazie Presidente. Signor Presidente, colleghe e colleghi, dalle macerie e dalla barbarie della Seconda Guerra Mondiale e dell'Olocausto, l'umanità comprese che la sovranità dei singoli stati non poteva e non doveva mai più trasformarsi in uno scudo di impunità per chi commetteva atroci crimini contro l'umanità. È in quel momento di doloroso riscatto che nasce il multilateralismo moderno, nascono gli organismi internazionali. Nasce l'idea che la pace non sia una semplice tregua tra le armi, ma la costruzione paziente di un'architettura di diritti, regole e istituti sovranazionali. Nel 1945 nascono per questo le Nazioni Unite, Nel 1948 la Dichiarazione Universale dei Diritti Umani sancisce che nessun governo può trattare i propri cittadini fuori da ogni vincolo morale ed etico. I tribunali di Norimberga e Tokyo dimostrano che si possono, ed è doveroso, giudicare i singoli individui per crimini di guerra. Nonostante decenni di blocchi e veti incrociati dettati dalla guerra fredda, quel cammino non si è fermato e ha trovato il suo punto più alto nel luglio del 1998 proprio qui in Italia, proprio qui a Roma, con uno statuto che fu un capolavoro politico e diplomatico di cui la nostra Repubblica deve essere eterna custode e di cui dobbiamo andare fieri, anche grazie alle battaglie storiche condotte con tenacia da figure come Emma Bonino. A Roma nacque dunque la prima Corte Penale Internazionale permanente e indipendente, un'istituzione svincolata dal diritto di veto del Consiglio di Sicurezza dell'ONU, nata per far valere la forza del diritto contro il diritto della forza. La Corte Penale Internazionale non giudica gli Stati, al contrario della Corte di Giustizia, ma giudica le persone. Persegue le responsabilità individuali per genocidio, crimini di guerra, crimini contro l'umanità. Funziona sul principio della complementarietà. Interviene solo ed esclusivamente se i tribunali nazionali non vogliono o non sono in grado di fare giustizia. Oggi vi aderiscono ben 125 stati nel mondo. Ma conosciamo anche la sua fragilità strutturale. Grandi potenze come gli Stati Uniti, la Russia, la Cina, l'India, Israele non ne hanno mai fatto parte, lasciando la Corte esposta alle continue scosse della geopolitica, aggravatesi negli ultimi due anni. Nel dicembre del 2024, con una delegazione di parlamentari del Partito Democratico, di Movimento 5 Stelle e di AVS, siamo stati all'Aia. Già in quell'occasione i magistrati ci allertarono con profonda preoccupazione. L'avvenuta rielezione di Donald Trump negli Stati Uniti, alla guida di quel paese, avrebbe portato a un attacco contro la Corte, colpevole di aver emesso mandati di cattura per crimini di guerra e contro l'umanità nei confronti del premier israeliano Benjamin Netanyahu e dell'ex ministro Gallant in relazione al massacro di migliaia di civili nella striscia di Gaza. Quei giudici fecero un appello accorato a noi e ai colleghi europei. Chiedevano che l'Europa e l'Italia facessero la propria parte per difendere l'indipendenza di questo presidio globale dei diritti umani. I timori sono diventati però realtà. Il 6 febbraio del 25 il presidente Trump ha scatenato la prima offensiva, sanzioni dirette contro il procuratore capo, i vice procuratori e 8 magistrati, misure pesantissime, blocco dei beni, congelamento dei conti correnti, divieto di transazioni finanziarie, sanzioni che producono un pervasivo effetto raggelante anche su banche, fornitori di software, ONG, università, consulenti, mirando a paralizzare la capacità stessa della Corte di investigare, proteggere i testimoni e lavorare. Siamo tornati all'Aia nella primavera scorsa per portare la nostra solidarietà umana, politica e istituzionale a quei giudici e alle loro famiglie, all'istituzione tutta. Intanto la situazione è peggiorata ancora. Gli Stati Uniti hanno definito la Corte Penale un'istituzione canaglia, fino all'estensione delle sanzioni all'intera struttura operativa, con il blocco dei sistemi informatici, annunciato dal segretario di Stato Marco Rubio, poche ore, guarda caso, dopo l'assegnazione del premio Nobel per la pace 2026 ad una ex giudice proprio della Corte Penale Internazionale. E dunque, di fronte a questo attacco frontale allo Stato di diritto internazionale, qual è stata la risposta del nostro Paese? Dobbiamo dirlo con grande amarezza ma fermezza. Il governo italiano ha tenuto un atteggiamento troppo pavido, rinunciatario e intimorito. Nel febbraio del 2026 l'Italia non ha firmato la dichiarazione di condanna e di difesa della Corte sottoscritta da 79 Stati. Invece di rivendicare con orgoglio il ruolo di custode morale della Corte di Roma, si è scelti il silenzio e un profilo basso per non scontentare la Casa Bianca o per ruggini giurisdizionali sul caso Al-Masri. Certo, ci sono state le dichiarazioni di intenti e i rammarichi formalizzati in sede G7, ma manca l'azione. Manca la forza di chiedere all'Unione Europea di attivare subito lo statuto di blocco per proteggere i funzionari della Corte e neutralizzare gli effetti extraterritoriali delle sanzioni americane nei nostri paesi. L'annuncio delle ulteriori sanzioni americane alla Corte è arrivato, appunto, dicevamo, poche ore dopo che la giurista sudafricana Pillay fosse insignita del premio Nobel per la pace 2026. Nel ricevere questo riconoscimento, l'ex giudice della Corte ha pronunciato parole che dovrebbero risuonare nelle coscienze di tutti noi. Ha detto: oggi il sistema della giustizia e del diritto internazionale è sotto un attacco senza precedenti. I leader mondiali hanno l'obbligo legale ed etico di proteggere i diritti umani e di astenersi dal fare la guerra. Molti mi rendono omaggio per il mio coraggio, ha detto, ma mi chiedo continuamente perché ci dovrebbe volere coraggio per dire semplicemente la verità? Il compito di chi serve la giustizia è interpretare la legge, esaminare i fatti con rigore e prendere decisioni imparziali, senza farsi intimidire dalle pressioni politiche. Ecco, colleghe e colleghi, perché ci dovrebbe volere coraggio per dire la verità? Con questa mozione noi chiediamo che anche l'Italia abbia quel coraggio, il coraggio di dire la verità, di prendere decisioni imparziali, di difendere la Corte Penale Internazionale senza piegare la fronte di fronte alle intimidazioni del più forte sul piano politico, economico, militare, per difendere invece le vittime civili in tutto il mondo. Lo Statuto di Roma fu uno dei momenti più alti e luminosi della storia diplomatica del nostro Paese. Abbiamo voluto e fondato noi questa istituzione, che è un patrimonio mondiale. Oggi abbiamo il dovere morale, politico e storico di essere all'altezza della nostra storia, a difesa del diritto, della pace e della giustizia nel mondo. Averne il coraggio significa agire in Europa per chiedere di ottenere quello statuto di blocco e difendere la Corte. Il rischio è che il silenzio o l'eccessiva cautela di Roma indebolisca proprio la creatura giuridica che porta il suo nome, cedendo alla logica della forza sulla legge e sminuendo decenni di tradizione diplomatica multilaterale. Se restiamo a guardare, colleghe e colleghi, noi, l'Unione Europea, la comunità internazionale, mentre gli Stati Uniti smantellano la Corte Penale Internazionale, nessuna Corte potrà più agire in modo indipendente. Noi vi chiediamo allora di mostrare il coraggio della nostra storia e di non inchinare il nostro Paese all'arroganza del più forte.
1: Grazie, deputata Ferrari. Allora, è iscritto a parlare l'onorevole Benedetto Della Vedova, che illustrerà anche la sua mozione numero 1600. Prego, onorevole.
5: Grazie, signor Presidente. Il dibattito di oggi, come è stato detto, prende le mosse da tre mozioni, dalle quali una presentata da me insieme al collega Schullien, e avviene all'indomani di uno sconsiderato e brutale attacco alla Corte Penale Internazionale, avvenuto anche come scomposta reazione al premio Nobel per la pace assegnato a un ex giudice della Corte stessa, Navi Pillay, e non c'entra nulla in questa sede, nemmeno il Comitato l'ha chiarito, non c'entrano le posizioni che Navi Pillay ha preso successivamente sulla questione di Gaza, per capirci. Il governo degli Stati Uniti, lo stesso giorno in cui annunciava la barbarica fucilazione in diretta streaming, sembra che adesso fortunatamente Trump stia cambiando idea solo perché ha capito che sarebbe stato impopolare perfino negli Stati Uniti, decide di attaccare la Corte e i suoi giudici minacciando un ulteriore inasprimento delle sanzioni. Ciò a cui stiamo assistendo, paradossalmente, in nome e a difesa dell'impunità di odiosi crimini e criminali, è un attacco ai diritti sovrani degli Stati, come ha dichiarato Non c'è pace senza giustizia, l'organizzazione non governativa fondata da Emma Bonino, peraltro domani la ricorderemo Emma in quest'Aula, e che è un'organizzazione che ha spinto, grazie a Emma, in modo forse anche decisivo, certamente con grandissima convinzione, perché si arrivasse allo statuto del Tribunale Penale Internazionale, e la Corte Penale Internazionale era stata candidata al Nobel proprio da Non c'è pace senza giustizia, dall'associazione Humans. Bene, è bene che l'Italia abbia aderito, come ha fatto un paio di giorni fa, una lettera firmata da altri stati parte della Corte a difesa dello Statuto di Roma, dopo che il governo Meloni aveva seminato dubbi con il deplorevole caso Almastri. Allora, sia chiaro, i paesi hanno diritto di aderire o no allo statuto della Corte, alla Corte stessa, come nel caso degli Stati Uniti, che in compagnia, ahimè, più di paesi dittatoriali che di paesi democratici ha scelto di starne fuori, ma questo non dà alcun diritto di adoperarsi per smantellare la Corte. Nel 2022 l'attuale segretario di Stato americano Rubio era tra i firmatari di una risoluzione a sostegno della giurisdizione della Corte sui cittadini russi accusati di crimini in Ucraina, era il 2022. Ecco, oggi lo stesso Rubio dice: o la Corte Penale Internazionale metterà fine alle sue minacce oppure noi metteremo fine alla Corte. Ecco, rispetto a questo, e qui sta il senso della mozione che abbiamo depositato, bisogna reagire e l'Unione Europea deve reagire e il governo italiano deve spingere perché l'Unione Europea reagisca nel Consiglio Affari Generali di domani, nel Consiglio Europeo del 15-16 ottobre, per attivare lo statuto di blocco dell'Unione che consente alle banche e alle altre istituzioni finanziarie di sottrarsi agli effetti extraterritoriali delle restrizioni. Si dice: no, abbiamo 6 mesi prima che le misure entrino in forza e quindi negoziamo. No, io credo che la risposta debba essere data immediatamente, proprio per dare un segnale che l'Unione Europea è dalla parte del diritto internazionale, non perché le corti siano perfette, non perché le sentenze siano perfette, ma perché affidarsi al diritto internazionale è la scelta comunque sempre migliore che si possa fare. Il resto lo vediamo sotto gli occhi di tutti, sono le guerre. In secondo luogo, vado a chiudere, signor Presidente, bisogna mantenere aperti i conti e i servizi della Corte. In terzo luogo, ogni iniziativa diplomatica, garanzia giuridica e misura di finanziamento adottata dalla Corte deve estendersi senza estinzione, oltre che alla Corte e ai suoi funzionari, anche alle organizzazioni della società civile e ai difensori dei diritti umani che collaborano con la Corte. Quarto, invitiamo il Governo a continuare a cooperare pienamente e lealmente con la Corte, finanziarle e offrire tutto il supporto, e infine contestare le sanzioni sul piano giuridico, sostenere i ricorsi presentati negli Stati Uniti dai soggetti sanzionati e percorrere ogni via offerta dal diritto internazionale, compreso un parere consultivo della Corte Internazionale di Giustizia. Per essere credibili, Governo e Parlamento completino l'iter di esame delle iniziative legislative già presenti nel nostro Parlamento per recepire il codice dei crimini internazionali a 4 anni di distanza dalla sua elaborazione, assicurando così all'Italia pieno adempimento degli obblighi derivati dallo Statuto di Roma e rafforzando la capacità dell'ordinamento nazionale di perseguire i crimini internazionali. Ciò che è in gioco non è soltanto il futuro della Corte, ma la sopravvivenza della giustizia internazionale, alla quale l'Italia ha sempre dato il suo convinto contributo. Grazie.
1: Grazie, onorevole Della Vedova. Onorevole Zaratti, prego.
0: Grazie, signor Presidente. Io voglio ricordare che per noi il diritto internazionale esiste, non esiste fino a un certo punto, ed è per questo che abbiamo presentato questa mozione per difendere, diciamo, la Corte Penale Internazionale, la quale trova origine dallo Statuto di Roma del 98, ma che, diciamo, raccoglie la grande innovazione nella storia dell'umanità che è stata rappresentata dal processo di Norimberga, il quale tribunale stabilì un principio fondamentale, e cioè che i crimini internazionali più gravi generano una responsabilità penale individuale, anche per i capi di Stato, per i funzionari pubblici e militari. Non c'è obbedienza, diciamo così, che possa giustificare. E questi reati possono essere giudicati da una corte giurisdizionale internazionale istituita da altri Stati. Questo è il presupposto che ha permesso, diciamo così, la nascita della Corte Penale Internazionale, appunto a Roma, lo Statuto di Roma. Ora più che mai questo principio, non soltanto la Corte Penale, ma il principio che essa esprime, viene messo in discussione. Viene messa in discussione dagli atti, secondo noi, sconsiderati da parte dell'amministrazione Trump, che condanna in modo esplicito tutti coloro che non approvano la linea politica estera degli Stati Uniti d'America, fino ad arrivare, diciamo così, all'assurda posizione di mettere sotto sanzioni chi ha vinto, diciamo, il premio Nobel del 2026, la giurista sudafricana Navi Pillay, una paladina della lotta contro l'apartheid, una persona che si è battuta contro il genocidio in Ruanda, ha partecipato a quella indagine, presidente della Commissione Internazionale Indipendente dell'ONU sui territori occupati, che ha accusato Israele di genocidio. È vero, la commissione che ha, la giuria che ha concesso questo premio non l'ha concesso in relazione ai suoi più recenti incarichi rispetto al Medio Oriente, rispetto a Gaza, rispetto ai territori occupati. Però bisogna dire invece che gli attacchi che ha ricevuto la giurista Pillay si articolano proprio su questo. Viene attaccata per le posizioni che ha preso sul genocidio di Gaza, viene attaccata da Trump per questa ragione, viene attaccata da Netanyahu per questa ragione, e quindi c'è da supporre che questa virulenza contro la Corte Penale e contro, diciamo, quella giurista Pillay sono relativi appunto a questi livelli di giudizio, quelli cioè che hanno portato in questi anni a incriminare, in primis lo voglio ricordare, Vladimir Putin. Nel marzo del 23 è stato emesso un mandato di arresto contro il presidente russo. Un anno dopo però è stato il turno, e in quell'occasione nessuno ha protestato e nessuno ha accusato la Corte Penale Internazionale di fare, diciamo così, quale reato. L'anno dopo poi è stato il turno del premier israeliano Benjamin Netanyahu e del suo ministro della difesa Yoav Gallant, accusati di crimini di guerra contro l'umanità commessi a Gaza. Allora, questo è uno strumento che consente alla giustizia internazionale di perseguire chi si macchia di gravi crimini contro l'umanità. E questa è una grande conquista della storia dell'umanità stessa, una grande conquista del, come dire, della concezione giuridica che emerge dalla civiltà anche europea. E da questo punto di vista io credo che sia doveroso da parte nostra difendere la Corte Penale Internazionale. In primo luogo perché rappresenta un principio fondamentale, come dicevo, ma anche perché non è possibile, come dire, soggiacere e tacere rispetto alle prepotenze dei potenti di turno come Donald Trump. Noi chiediamo, e siamo convinti di questa posizione, che l'Europa debba adottare lo statuto di blocco in questo caso, cioè garantire a tutti i componenti la Corte Penale Internazionale, giudici, avvocati, funzionari, la tutela dell'Unione Europea, la tutela economica, così come previste lo Statuto di Blocco,
6: la tutela giuridica, così come prevede lo statuto di blocco, quindi tutelare questo patrimonio della cultura democratica e del diritto internazionale che ha avuto appunto la sua culla proprio a Roma. Da questo punto di vista il governo di Roma è stato sempre molto freddo, molto timido. Soltanto in questa occasione sembrerebbe, diciamo dalle notizie di stampa, che il governo italiano si sia, come dire, unito agli altri governi europei nel protestare fortemente appunto rispetto alle ultime decisioni del governo americano. E io penso che questa sia la strada giusta. Penso che noi dobbiamo rivendicare la validità del diritto internazionale. Dobbiamo rivendicare con forza la possibilità che la Corte Penale Internazionale possa continuare a esercitare liberamente, autonomamente, questo ruolo fondamentale in un pianeta dove la guerra, i massacri, il genocidio stanno diventando argomenti all'ordine del giorno, non sono più eccezioni. Dobbiamo avere in mente che è necessario frenare questo ritorno alla barbarie, quel terribile esempio che fu fatto durante la Seconda Guerra Mondiale, l'Olocausto. Abbiamo detto che non si deve ripetere più. E ovviamente, diciamo, da questo punto di vista, dotarsi degli strumenti giuridici perché questo possa essere possibile è un elemento indispensabile. La

0: si sono macchiati di un reato terribile, di un reato incredibile. E credo che questo sia un elemento che vada assolutamente ricordato. Va anche ricordato che a marzo del 22 marzo del 2022 è stata istituita la commissione presieduta da professor Francesco Palacio e dal professor Fausto Pocar, incaricata di elaborare un progetto di codice dei crimini internazionali finalizzato al compiuto adattamento dell'ordinamento italiano agli effetti, allo Statuto di Roma. La Commissione ha concluso i propri lavori in modo inusuale in Italia in pochi mesi, già nel 22, predisponendo un articolato organico concernente tra l'altro genocidio, crimini contro l'umanità, crimini di guerra e crimini di aggressione. Da quel momento non c'è stato più nulla. Il governo non se ne è occupato, la maggioranza non se ne è occupata. Sono state presentate alla Camera dei Deputati delle proposte di legge per dare attuazione alle conclusioni di quella commissione. Una prima firma Laura Boldrini, l'altra prima firma Alfonso Colucci, una prima firma del sottoscritto, ma tutto tace. Noi chiediamo che queste proposte di legge siano messe in discussione. È il momento di farlo, è il momento di dare, come dire, conseguenza alle nostre, come dire, posizioni di principio. Noi ribadiamo con forza che gli episodi come quelli contro la magistrata, la giurista Pillai, e come anche quelli contro Francesca Albanese, che viene accusata esattamente sotto sanzioni degli Stati Uniti d'America per aver fatto il suo lavoro, il lavoro di rappresentante dell'ONU per i diritti umani in quei territori. Questo è assolutamente inaccettabile. Il governo deve tutelare, appunto la Corte Penale Internazionale deve tutelare i funzionari dell'ONU che svolgono questa funzione, ma deve tutelare, visto che si tratta di un governo che si definisce di patrioti, anche l'italiana Francesca Albanese sottoposta ingiustamente all'esenzione degli Stati Uniti d'America. Grazie.
1: Grazie onorevole Zaratti. Deputata Ascari, prego.
2: Grazie Presidente. Viviamo in un tempo in cui chi opera per la giustizia è messo sul banco degli imputati e costretto a difendersi, mentre chi commette crimini atroci viene protetto e lasciato libero di agire. Da tempo la Corte Penale Internazionale riceve attacchi violenti, aberranti, volti a bloccarne le attività. Trump l'ha accusata di compiere azioni illegittime e prive di fondamento e ha applicato sanzioni contro chi vi lavora, con blocco dei beni e restrizioni estese anche ai familiari. Il segretario di Stato USA, Marco Rubio, ha definito la Corte Penale Internazionale una minaccia esistenziale per gli Stati Uniti e ha sollecitato altri paesi a ritirarsi dalla Corte Penale Internazionale e ad aumentare le sanzioni. Gli Stati Uniti starebbero pianificando sanzioni non solo contro chi lavora, ma anche contro la Corte Penale Internazionale in quanto istituzione per privarla dei fondi necessari alla sua sopravvivenza. Ma allora qual è la colpa della Corte tale da generare tutto questo allarme? La colpa è aver emanato mandati di cattura nei confronti di Netanyahu e dell'ex ministro della difesa israeliano Gallant, criminali di guerra e contro l'umanità, autori di un genocidio a Gaza che ha provocato la morte di oltre 80.000 esseri umani, soprattutto donne e bambini. Ecco, vi rendete conto? Tutta questa mobilitazione dei potenti del mondo avviene non contro i criminali, ma contro chi chiede di applicare la giustizia. Viene sanzionato non chi compie e chi si rende complice di un genocidio e di crimini atroci, ma chi li condanna. Siamo in un mondo al

0: contrario. Ma non bisogna neanche andare troppo lontano per assistere a queste assurdità. In casa nostra ricordiamo bene il nostro ministro Nordio, che sul caso Al-Masri, il boia, torturatore, stupratore, trafficante di esseri umani libico, che il governo Meloni ha riaccompagnato in Libia con un volo di Stato pagato con i soldi dei cittadini e delle cittadine, anziché consegnarlo alla giustizia. Ecco, Nordio ha definito il mandato di arresto della Corte Penale Internazionale un pasticcio frettoloso, un immenso pasticcio, dicendo di non essere un passacarte, veramente aberrante. Ma al governo più e più volte avete scelto di sottrarvi alla cooperazione con la Corte, come tutte le volte in cui il criminale Netanyahu, a bordo dell'aereo di Stato israeliano, ha attraversato lo spazio aereo italiano, evitando invece quello spagnolo. Chi lo ha autorizzato, nonostante su di lui pendesse un mandato di arresto della Corte Penale Internazionale? Ho depositato più interrogazioni parlamentari su ciò e, rispondendo a una di queste, il sottosegretario agli esteri Giorgio Silli si impegnò a dare pieno sostegno all'operato della Corte Penale Internazionale, smentendo il suo stesso ministro Tajani, che aveva criticato e disconosciuto il mandato di arresto della Corte Penale Internazionale, sostenendo che Netanyahu avesse l'immunità e che quindi l'Italia non lo avrebbe arrestato. Nulla comunque è stato fatto, perché ciò che vi riesce meglio è rifugiarvi nei vostri silenzi complici. Ma l'Italia ha una responsabilità particolare. La Corte è stata istituita proprio con lo Statuto di Roma, firmato nel nostro Paese nel 1998, e voi le state voltando le spalle. Delle pressioni internazionali e degli attacchi alla Corte abbiamo avuto modo di parlare assieme ai colleghi e alle colleghe dell'Intergruppo per la pace tra la Palestina e Israele, direttamente con i vertici della Corte Penale Internazionale, in un incontro che abbiamo avuto all'AIA alcuni mesi fa, e i giudici ci hanno spiegato che cosa significa concretamente queste sanzioni annunciate dagli Stati Uniti, perché impediscono ai giudici di svolgere qualsiasi attività pubblica e privata. Vengono, ci hanno detto, trattati con gli stessi metodi riservati ai terroristi. Le carte di credito vengono revocate, alcune banche hanno addirittura già chiuso i conti, alcune assicurazioni si rifiutano di rimborsare le spese mediche e revocano i contratti, la maggior parte delle app sul cellulare non funzionano più, per prenotare un albergo o un volo tramite le piattaforme è vietato e addirittura invitano a non provarci più. Da ultimo, pure Alexa non risponde più. Queste sono le conseguenze nei confronti di uomini e donne di legge che applicano la legge e sono trattati dei terroristi. È inaccettabile, veramente inaccettabile. Per questo i giudici ci hanno detto: parlate, raccontate quello che stiamo vivendo, perché non arriva nessuna informazione, salvo rara eccezione, di quello che stiamo subendo. Voi, del resto, non avete fatto assolutamente nulla. E gli attacchi alla Corte Penale ne sono uno dei tanti esempi, perché chi subisce questi attacchi, io vorrei ricordarlo, è stata anche la relatrice speciale ONU, Francesca Albanese, contro cui sono state messe sanzioni che le hanno reso la vita impossibile a lei e alla sua famiglia, per il solo fatto di aver svolto il suo lavoro fino in fondo, denunciato il genocidio, il business che si nasconde dietro al genocidio e alle imprese che vogliono che il genocidio continui per guadagnare sulla pelle di innocenti e le violazioni dei diritti umani musulmani in Palestina. Penso ad Autistici Inventati, la piattaforma italiana che da oltre 25 anni metteva gratuitamente a disposizione di persone, associazioni, collettivi, strumenti digitali come posta elettronica, siti web, blog, newsletter, chat, e perciò è stata bloccata. Basta un click per chiudere ciò che non piace a Trump. E nel mentre 22 pacchetti di sanzioni nei confronti della Russia e zero nei confronti di Israele. Questo è il doppio standard e questa è la considerazione di giustizia che anche voi avete. Penso poi agli insegnanti che nel nostro paese sono oggetto di ispezioni per aver parlato di Palestina, addirittura un insegnante per aver scritto una lettera a suoi ex alunni e alunne. Penso ai cittadini e alle cittadine schedate durante le manifestazioni e perciò, Presidente, voglio esprimere piena solidarietà a Cosimo Pederzoli e Maria Elena D'Elia, due cittadini italiani che compaiono con nome e cognome in un report del governo israeliano sulle manifestazioni degli ultimi giorni, con l'accusa di promuovere attività antisemite. Nel documento sono state inserite anche una serie di associazioni e collettivi che da anni si mobilitano a sostegno della causa palestinese e contro l'occupazione e il genocidio. E vi chiedo, vi sembra normale che un governo straniero compili elenchi di cittadini e cittadine italiani e li accusi di antisemitismo? Ma è inaccettabile questa ingerenza! Inaccettabile! L'antisemitismo che anche voi volete usare come scudo per reprimere il dissenso, visto che la vostra legge è una legge contro i palestinesi e a favore del sionismo per consentire a Netanyahu di creare la grande Israele. Ho depositato un'interrogazione parlamentare anche su questo e attendo una vostra risposta. Vi chiediamo allora una presa di coscienza. Se avete un briciolo di senso di giustizia, dovete condannare gli attacchi di Trump contro la Corte Penale Internazionale, ribadire quanto questi siano illegittimi e fornire garanzie agli uffici della Corte. La Corte sta affrontando sfide senza precedenti ed è necessario che i governi dei 125 paesi, tra cui l'Italia, che sono parte della Corte, le permettano di operare senza interferenze ed esclusivamente nel rispetto del diritto internazionale. Senza giustizia non può esserci pace. Difendiamo, difendete la Corte Penale Internazionale e ritornate a essere umani.
1: Grazie deputata Ascari. Non essendovi altri iscritti a parlare, dichiaro chiusa la discussione generale e chiedo al governo se intende intervenire o fa riserva. Fa riserva e quindi il seguito della discussione è rinviato ad altra seduta. Sospendo brevemente la seduta che riprenderà alle ore 15:55. La seduta è sospesa.

0: RAI GR Parlamento, la radio delle istituzioni.
1: E dunque, dopo una breve sospensione, ecco che riprendono i lavori dell'Aula. Sta parlando il vicepresidente della Camera dei Deputati, Sergio Costa. Sentiamo.
2: In proposito, preciso che a seguito delle modifiche intervenute nella composizione del gruppo misto alla componente politica Sud Chiama Nord, costituita sia in data odierna, sono assegnati 6 minuti nella discussione sulle linee generali. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali. La Commissione Attività Produttive si intende autorizzata a riferire oralmente. A facoltà di intervenire la relatrice deputata Andreuzza. Prego.
3: Grazie Presidente. Si avvia oggi la discussione in aula della proposta di legge di iniziativa parlamentare a prima firma dell'onorevole Molinari, che reca disposizioni per la tutela e la valorizzazione delle attività commerciali e artigianali negli ambiti di interesse storico, culturale e paesaggistico dei centri storici. Ricordo che la proposta di legge, presentata il 17 ottobre 2022 alla Camera dei Deputati, è stata assegnata in sede referente alla 10ª Commissione Attività Produttive, che ne ha avviato l'esame il 31 luglio 2024. Tra febbraio e luglio 2025 la Commissione ha svolto un ampio ciclo di audizioni che ha coinvolto le organizzazioni di rappresentanti delle imprese del commercio e dell'artigianato, le associazioni dei consumatori, gli enti territoriali, Union Camera, Confedilizia e soggetti specifici che riguardano i centri storici. Il testo originario della proposta di legge era incentrato su un regime autorizzatorio. I comuni avrebbero dovuto individuare apposite zone del commercio all'interno dei centri storici, nelle quali l'apertura, l'ampliamento, il trasferimento e il subingresso degli esercizi commerciali sarebbero stati subordinati al rilascio di autorizzazione da parte dello sportello unico delle attività produttive. Il testo interessava inoltre le attività commerciali di vicinato dei centri storici dei comuni con meno di 5.000 abitanti. Il 29 aprile 2026, dopo un attento lavoro di analisi e approfondimento, la Commissione ha adottato un nuovo testo base che abbandona il regime autorizzatorio e attribuisce ai comuni la possibilità di regolare l'esercizio delle attività commerciali in specifici ambiti territoriali dei centri storici. Sul nuovo testo sono state svolte ulteriori audizioni nel mese di maggio e sono state presentate proposte emendative esaminate nella sede del 14 luglio 2026. Acquisiti i pareri delle commissioni competenti in sede consultiva, il 23 settembre 2026 la Commissione ha recepito una condizione posta ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione e mi ha conferito il mandato a riferire favorevolmente all'Assemblea. Il testo all'esame dell'Aula si compone in 6 articoli. Nel corso dell'esame in sede referente, al fine di migliorare ulteriormente il testo, oltre a modificare gli articoli del nuovo testo base, la Commissione ha introdotto 2 articoli aggiuntivi e ha integrato il titolo con il riferimento alle attività artigianali. Veniamo ora alla descrizione in sintesi degli articoli. L'articolo 1 definisce l'ambito di applicazione e gli obiettivi della legge. Al fine di salvaguardare i caratteri tradizionali dei centri storici dal rischio di degrado e di incuria, la legge detta disposizioni per la valorizzazione della qualità e delle tradizioni degli esercizi commerciali di vicinato e degli esercizi artigianali. Ricordo che ai sensi della normativa vigente sono esercizi di vicinato quelli con superficie di vendita non superiore a 150 metri quadrati nei comuni con meno di 10.000 abitanti e a 250 metri quadrati nei comuni di maggiori dimensioni. Restano dunque escluse le medie e grandi strutture di vendita. Il comma 2 precisa che la legge, in conformità ai principi della direttiva europea sui servizi del mercato interno, la cosiddetta direttiva Bolkestein, prevede misure a tutela della qualità delle attività commerciali artigianali ubicate all'interno dei centri storici, a garanzia degli obiettivi di interesse generale, di tutela dell'ambiente e dei consumatori e di conservazione del patrimonio nazionale storico, artistico e culturale. Nel corso dell'esame in Commissione è stato aggiunto il richiamo al decreto legislativo numero 222/2016 che individua i regimi amministrativi applicabili alle attività private, tra i quali quelle commerciali. L'articolo 2 consente ai comuni di individuare all'interno del centro storico ambiti territoriali nei quali si applicano peculiari prescrizioni per l'esercizio delle attività commerciali, al fine di coniugare la promozione e la valorizzazione delle attività commerciali e artigianali con la tutela dell'ambiente urbano, dei valori storico-culturali che lo connotano. Gli ambiti sono individuati sulla base dei criteri indicati all'articolo 3, sentite le organizzazioni delle imprese del commercio, quelle rappresentative degli artigiani e quelle dei consumatori. In sede referente sono state incluse tra i soggetti da consultare le organizzazioni rappresentative degli artigiani ed è stato previsto che gli ambiti siano individuati in accordo con i distretti urbani del commercio ove presenti. Si tratta di aree istituite e disciplinate dalle leggi regionali nelle quali comuni, imprese e associazioni di categoria gestiscono in modo integrato le politiche di sviluppo e di rigenerazione del commercio urbano. Negli stessi ambiti i comuni possono altresì vietare l'esercizio di determinate attività commerciali e artigianali quando siano incompatibili con le esigenze di tutela dell'ambiente urbano e del patrimonio culturale, nonché con quelle relative alla sicurezza e alla salute pubblica. Le modifiche approvate in Commissione hanno precisato che il divieto opera nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia e hanno esteso alle attività artigianali e hanno stabilito che le attività vietate siano individuate con riferimento al tipo o alla categoria merceologica. L'articolo 3 indica i criteri per l'individuazione degli ambiti territoriali nel centro storico, sulla base dell'alternanza dei seguenti criteri: l'esistenza di testimonianze di valore storico e artistico o di zone iconiche, la presenza di luoghi storici del commercio o di botteghe artigiane di particolare rilevanza e importanza sotto il profilo storico, culturale e commerciale, la presenza di aree di interesse paesaggistico, culturale o di particolare interesse turistico, religioso e enogastronomico. Con riferimento al secondo criterio, la Commissione ha introdotto un richiamo al decreto legislativo 219 del 2024 che ha istituito l'Albo Nazionale delle Attività Commerciali delle Botteghe Artigiane e degli Esercizi Pubblici Storici. L'albo è costituito dagli albi che comuni, regioni e altri enti territoriali possono istituire per censire le attività presenti sul proprio territorio da almeno 50 anni. Tali elenchi potranno così concorrere all'individuazione degli ambiti. L'articolo 4 definisce le possibili prescrizioni che i comuni possono adottare negli ambiti. Si tratta di prescrizioni in merito alle tipologie commerciali e artigianali consentite, alle distanze minime da rispettare tra gli esercizi commerciali e artigianali per l'apertura in caso di trasferimento dell'attività, agli orari di apertura da fissare nel rispetto della sicurezza urbana e della quiete pubblica. In sede referente è stato inoltre previsto che i comuni adottino tali prescrizioni previa istruttoria e che la relativa regolamentazione sia soggetta a verifica periodica. L'articolo 5, introdotto nel corso dell'esame in Commissione, reca la clausola di salvaguardia. Le disposizioni della legge si applicano nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e Bolzano, compatibilmente con i rispettivi statuti speciali e con le relative norme di attuazione. L'articolo 6, introdotto per recepire la condizione formulata dalla Commissione Bilancio, reca la clausola di invarianza finanziaria. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione della legge nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Con questa proposta di legge diamo ai sindaci uno strumento importante e molto atteso per salvaguardare, rigenerizzare e valorizzare i centri storici. La vita dei centri storici ha bisogno di residenti, visitatori, artigiani, commercianti, luci accese, attività capaci di creare economia, relazioni e raccontare la nostra storia. E questa legge favorisce la promozione del valore della qualità, che potrà generare ricadute positive sia dal punto di vista economico, ma anche nella qualità della vita e delle fruizioni dei centri storici che caratterizzano i nostri borghi, paesi e città. Grazie.
2: Grazie deputata Andreuzza, ha facoltà di intervenire la rappresentante del governo che si riserva e quindi diamo la parola all'onorevole Ferrara. Prego.
4: Funziona? Ok. Signor Presidente, rappresentanti del Governo, colleghe, colleghi. Oggi discutiamo di una proposta di legge che affronta un problema reale e profondamente sentito dai cittadini. La progressiva scomparsa delle attività commerciali e artigianali dai nostri centri storici. Un problema che riguarda l'economia, ma soprattutto le persone, le comunità e la qualità della vita. Perché un centro storico non è soltanto un insieme di edifici, piazze e monumenti. È il commerciante che conosce i propri clienti, l'artigiano che tramanda un mestiere, la libreria che rappresenta un presidio culturale, il negozio che permette a un anziano di fare spesa senza prendere l'automobile. Quando però queste attività chiudono, non perdiamo soltanto un'impresa, perdiamo servizi, occupazione, relazioni sociali. È una parte della nostra identità collettiva. Ed è proprio per questo che voglio chiarire subito un aspetto. Noi del Movimento 5 Stelle condividiamo le finalità di questa proposta di legge. Riteniamo giusto tutelare i centri storici, difendere il commercio di prossimità, valorizzare le tradizioni artigianali. Riconosciamo anche i miglioramenti introdotti in commissione, a partire dal superamento del regime autorizzatorio inizialmente previsto. Ma condividere un obiettivo non significa necessariamente condividere gli strumenti scelti per raggiungerlo. Perché, colleghi della maggioranza, il pensiero può anche essere giusto, è la pratica che ancora una volta non convince. Partiamo dai numeri. Secondo i dati presentati da Confcommercio nel maggio 2026, tra il 2012 e il 2025 sono scomparsi circa 129.000 punti vendita del commercio in sede fissa. Nei centri storici dei 122 comuni monitorati, la contrazione supera il 25%. Sono diminuite drasticamente le edicole, le librerie, le ferramenta e tante altre attività tradizionali. E dietro questi numeri ci sono le famiglie che hanno perso un reddito, lavoratori che hanno perso l'occupazione, giovani che hanno rinunciato ad avviare un'impresa. E attenzione, questa crisi non colpisce tutti allo stesso modo. Chi possiede grandi capitali può spostare gli investimenti altrove. Le grandi catene possono distribuire i costi su decine di punti vendita. Ma il piccolo commerciante, l'artigiano, il titolare di una bottega familiare, quando chiude, spesso non ha una seconda possibilità. Questa è la prima grande frattura sociale che dovremmo affrontare. La distanza crescente tra chi dispone delle risorse per resistere e chi, pur lavorando ogni giorno, non riesce più a sostenere i costi della propria attività. E arriviamo alla prima grande contraddizione. La proposta originaria, presentata nel 2022 dal collega Molinari della Lega, prevedeva un fondo di riqualificazione delle attività commerciali nei centri storici dei piccoli comuni. La dotazione proposta era di 300 milioni di euro l'anno per 3 anni, 900 milioni di euro complessivi. Risorse ipotizzate naturalmente, mai effettivamente stanziate. Ebbene, dopo quasi 4 anni di lavori parlamentari, quel fondo è completamente scomparso. Al suo posto troviamo l'articolo 6, la clausola di invarianza finanziaria. Tradotto, tutto deve essere realizzato utilizzando le risorse già disponibili. E qui bisogna riconoscere alla maggioranza una notevole capacità di semplificazione. Normalmente, quando si vuole rilanciare un settore in difficoltà, si prevedono investimenti. Voi avete trovato una soluzione più economica: eliminare i finanziamenti e lasciare i problemi ai comuni. Le botteghe chiudono? Facciamo un regolamento. Gli affitti aumentano? Introduciamo qualche prescrizione. Le bollette sono insostenibili? Stabiliamo la distanza minima tra i negozi. Vede, Presidente, viene quasi da chiedersi se la maggioranza ritenga davvero che un commerciante possa pagare l'affitto, presentando al proprietario una copia della gazzetta ufficiale. Perché le bollette non si pagano con le buone intenzioni. E non siamo soltanto noi a evidenziare questi problemi. Confesercenti, durante le audizioni, ha spiegato che la crisi del commercio di prossimità deriva da fattori strutturali: costi energetici, affitti, concorrenza digitale e trasformazione dei consumi. La CGIA di Mestre ha segnalato il rischio di introdurre nuovi vincoli burocratici, senza offrire sostegni concreti. L'Associazione Nazionale Piccoli Comuni d'Italia ha chiesto incentivi per contrastare la desertificazione commerciale e le associazioni hanno dunque riconosciuto l'importanza della tutela, ma hanno anche indicato problemi economici che non possono essere risolti soltanto con nuove regole. E a cosa serve proteggere una bottega storica sulla carta se poi non creiamo le condizioni perché possa continuare a lavorare? Rischiamo di tutelare l'insegna di un negozio, mentre dietro quella stessa insegna l'attività sta chiudendo. C'è poi un altro elemento significativo, che la Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome, con un documento del maggio 2026, ha sollevato importanti criticità. Il documento è stato trasmesso alla Camera dal presidente della conferenza Massimiliano Fredriga, appartenente alla Lega. Naturalmente una posizione collegiale delle regioni, ma il contenuto è interessante. Si evidenzia che esistono già strumenti normativi per regolamentare il commercio nei centri storici. Si segnalano rischi di sovrapposizione legislativa, difficoltà interpretative e problemi di coordinamento. E si arriva a mettere in discussione la necessità stessa di introdurre questa ulteriore legge. Vede, Presidente, la situazione è singolare. Una proposta presentata dalla Lega riceve osservazioni fortemente critiche dalla Conferenza delle Regioni, presieduta da un esponente della Lega. Evidentemente, prima di convincere il Parlamento, sarebbe stato utile convincere almeno le istituzioni direttamente interessate. E qui veniamo all'articolo 4. Il testo consente ai comuni di introdurre prescrizioni sulle attività consentite, sulle distanze minime tra esercizi e sugli orari di apertura. Strumenti che possono risultare utili, ma che devono rispettare criteri di necessità, proporzionalità e non discriminazione. Perché non possiamo trasformare la tutela del patrimonio storico in una bandiera ingiustificata all'ingresso di nuove imprese. Pensiamo a un giovane artigiano che voglia recuperare un locale abbandonato per aprire un laboratorio. Dovremmo sostenerlo, non rischiare di aggiungere nuovi ostacoli, perché non possiamo difendere le botteghe di ieri se non permettiamo ai giovani di aprire quelle di domani. La tradizione non è qualcosa da mettere sotto il vetro, è un patrimonio che deve continuare a vivere. E c'è un altro problema che una forza progressista non può ignorare: la trasformazione dei centri storici in luoghi destinati sempre più al consumo turistico. Il turismo è una risorsa fondamentale. Ma quando i negozi destinati ai residenti vengono sostituite da attività rivolte quasi esclusivamente ai visitatori, cambia la natura stessa della città. Possiamo avere piazze piene di turisti e quartieri sempre meno abitabili e abitazioni vuote. Centri storici attrattivi per i grandi investitori, ma inaccessibili alle famiglie. Il centro storico diventa un luogo dove tutti possono andare in vacanza, ma dove meno persone possono permettersi di vivere. Può diventare esclusione sociale, perché una città è soltanto un prodotto turistico. È una comunità che ha bisogno di residenti, servizi, lavoro e commercio di prossimità. Quindi, cari colleghi, il Movimento 5 Stelle ha presentato proposte concrete. Abbiamo proposto un fondo nazionale per le botteghe storiche con 50 milioni di euro per il triennio 2026-2028. Abbiamo inoltre proposto 150 milioni di euro annui per il recupero e la riqualificazione energetica degli immobili commerciali. Proposte che ho sottoscritto personalmente insieme ai colleghi del Movimento 5 Stelle, perché ridurre i consumi energetici significa ridurre stabilmente i costi delle imprese. E abbiamo proposto interventi per recuperare i locali inutilizzati, sostenere l'artigianato e favorire l'innovazione. Quindi non siamo contrari alle regole, siamo contrari all'idea che le regole possano sostituire gli investimenti. Mi avvio verso la conclusione, Presidente. Questa proposta contiene finalità condivisibili e disposizioni potenzialmente utili, non intendo negarlo. Ma proprio perché consideriamo importante la tutela dei centri storici, dobbiamo evidenziare ciò che manca. Qui mancano gli investimenti, strumenti economici strutturali e una risposta adeguata alle disuguaglianze che stanno svuotando le nostre città. È questa la ragione della nostra posizione critica, pur riconoscendo gli aspetti positivi del provvedimento. Il pensiero è condivisibile. Sono le risposte concrete che non sono all'altezza del problema. Noi vogliamo centri storici vivi, dove un giovane possa aprire un'attività, una famiglia continuare ad abitare e un artigiano possa lavorare senza essere schiacciato dai costi. Perché, colleghi della maggioranza, non si salvano i centri storici stabilendo soltanto la distanza minima tra due negozi. Si salvano riducendo la distanza tra le promesse della politica e i problemi reali delle persone. Non basta proteggere le facciate degli edifici, bisogna proteggere la vita che esiste dietro quelle facciate. Perché una città senza botteghe perde la propria identità, ma una città senza persone perde il proprio futuro. E il futuro, Presidente, non si costruisce soltanto con i regolamenti, si costruisce con scelte concrete, risorse e responsabilità. Grazie, Presidente.
2: Grazie, onorevole Ferrara. Deputata Matone, prego.
5: Buon pomeriggio a tutti. Allora, signor Presidente, colleghe e colleghi, la proposta di legge a prima firma del collega Molinari e brillantemente esposta dalla collega Andreuzza, è una proposta rispetto alla quale io intervengo con grande piacere, perché parte da un principio molto concreto, molto importante, molto efficace, e cioè che un centro storico non si tutela soltanto con la conservazione degli edifici, ma si tutela mantenendo quel centro storico vivo, incentivando la qualità e combattendo una lotta senza quartiere contro il degrado. E un centro storico è vivo se le persone che vi abitano, le imprese che vi lavorano, le botteghe che ogni mattina alzano la serranda e le attività artigiane, quelle di un tempo, proliferano, tramandando competenze, esperienze e saperi. Tutto questo fa un centro storico vivo, e per questo la proposta che noi discutiamo oggi non riguarda soltanto il commercio, ma riguarda quello che è il governo delle nostre città e il biglietto da visita che le nostre città offrono a chi ha la bontà di venire a vedere come funziona il nostro paese. Quindi mettere nelle mani dei sindaci uno strumento in più per difendere commercio di qualità, decoro urbano, identità dei luoghi e sicurezza è addirittura, a mio sommesso avviso, un atto dovuto. Qual è la finalità del testo? Salvaguardare i caratteri tradizionali dei centri storici dal rischio del degrado, dell'incuria, e valorizzare quella che è la qualità e le tradizioni delle attività commerciali nel rispetto del principio cardine della libertà d'impresa, nel rispetto della normativa europea. Però qual è la novità? La novità sta nel metodo, perché a decidere saranno i sindaci. Perché? Perché le città non sono tutte uguali, Venezia ha delle peculiarità e delle priorità che non sono quelle di Roma, così come non sono quelle di piccoli borghi che vanno comunque tutelati e difesi. e sono solo i sindaci che conoscono le proprie città, conoscono le piazze, conoscono le strade, conoscono le trasformazioni sciaguratamente avvenute negli anni con un regime generalizzato di tolleranza che ha tenuto conto di una falsa forma di integrazione rispetto ai commercianti e non certo alla qualità dei servizi che venivano offerti ai cittadini, agli abitanti e agli stessi turisti. Ora, l'articolo 2 consente ai comuni, una volta sentite le organizzazioni delle imprese di commercio e dei consumatori, di individuare in ambiti specifici all'interno dei centri storici una disciplina commerciale particolare e consente anche, questo è il bello, di impedire l'insediamento di determinate attività quando queste attività risultino incompatibili con la tutela dei valori ambientali, urbanistici, con la tutela del patrimonio culturale e con le esigenze di sicurezza e di salute pubblica. Quindi qui non si tratta di fare del territorialismo e sovranismo d'accatto. Qui non parliamo di divieti generalizzati, parliamo di governo del territorio secondo le esigenze, le priorità e le necessità che quel territorio esprime. L'ambito sarà relativo a zone di interesse storico-artistico, luoghi iconici caratterizzati dalla presenza di botteghe artigiane, luoghi storici del commercio oppure realtà di particolare interesse paesaggistico, culturale, turistico, religioso ed enogastronomico. Ed è qui che il Comune potrà intervenire sulle tipologie commerciali consentite, sulle distanze tra gli esercizi che ora sono completamente lasciate in balia di una sorta di arrembaggio commerciale, sugli orari d'apertura, perché anche questi vanno regolarizzati per evitare una concorrenza selvaggia e indiscriminata che per lo più si basa sullo sfruttamento dei lavoratori, quasi sempre stranieri impiegati in queste attività commerciali. Noi abbiamo assistito passivamente alla chiusura di attività tradizionali, alla chiusura di botteghe artigiane, solo a Roma ve ne potrei citare una decina rispetto alle quali erano, come dire, dei miei punti di riferimento per le problematiche della vita di tutti i giorni, poi vai a vedere e queste botteghe non ci sono più. È vero che la libertà economica è un valore e sarebbe blasfemo quasi da parte della parte politica di cui io sono espressione in questo momento negarla, ma la libertà economica non può significare indifferenza rispetto al quale un'attività si insedia. Quanto è stato oltraggiato il nostro patrimonio culturale da quelle che io definisco serrande selvagge. Questa legge ha avuto anche il placet di associazioni come Confcommercio, CNA e Confartigianato e di molte altre che hanno portato il loro apporto in commissione e queste associazioni hanno dimostrato come questo testo costituisce un presidio economico, sociale e culturale e al tempo stesso hanno dimostrato come l'omologazione commerciale impoverisce il tessuto produttivo locale e incide sulla vivibilità e sull'attrattività dei centri storici. Non tutte le attività sono uguali, alcune come le botteghe artigiane e i negozi storici devono tutelare ad oltranza il loro passato perché devono consegnarci un'eredità che è di tutti noi e che è il Made in Italy nella sua formazione più autentica. Possiamo anche riflettere sul fatto che quel tipo di Made in Italy legato alle botteghe artigiane, ai locali storici, ai ristoranti storici viene particolarmente apprezzato da un turismo che non è un turismo di elite, perché tra l'altro c'è anche questo luogo comune che questa legge serve a tutelare soltanto le esigenze commerciali di chi è ricco e benestante. Non è vero, i turisti cercano questo tipo di peculiarità che vanno tutelate fino allo stremo. Ultimo punto è quello della sicurezza. La sicurezza urbana si garantisce anche con un commercio di qualità regolarizzato, con orari precisi, con un'offerta al pubblico selezionata, con persone che entrano ed escono in queste attività vissute, che diventano uno spazio che assume una funzione sociale, una funzione di buona vivibilità dei luoghi. Al tempo stesso, per così dire, consegna ai sindaci una grande responsabilità e una possibilità di una visione politica, e cioè io il mio centro storico su un mandato dei miei elettori lo interpreto in questo modo. Pensiamo soltanto alle battaglie dei commercianti a Roma contro la ZTL, di cui tutti i cittadini di Roma per esempio sono stati testimoni, perché sulla ZTL per esempio ci sono visioni commerciali completamente differenti, e che non sono dovute a una visione selvaggia del commercio, ma a una visione intelligente e pensata di quello che un centro storico deve offrire. Quindi noi con questa legge rendiamo il comune protagonista della programmazione, artefice della strategia di sviluppo, ragion per cui proprio in nome della qualità e di un miglioramento di quella che è l'offerta in favore di cittadini e turisti stranieri, proprio nel rispetto della nostra identità che va tutelata fino allo stremo, esprimo parere favorevole all'approvazione di questa legge. Grazie.
2: Grazie deputata Matone. Deputata Filippini, prego.
6: Grazie signor Presidente. Colleghe e colleghi, signor Presidente, Governo, parto da una considerazione molto semplice. Il problema che questa proposta di legge vorrebbe affrontare è vero, è serio, è urgente, ma la risposta che la maggioranza ha portato in Parlamento è profondamente inadeguata, perché i nostri centri storici stanno cambiando, ma in peggio. Stanno perdendo negozi, botteghe artigiane, attività tradizionali. Stanno perdendo luoghi di incontro, occasioni di socialità, servizi essenziali per i cittadini. E insieme a tutto questo stanno perdendo una parte della loro identità. Chiunque frequenti le nostre città, i piccoli comuni, i borghi italiani, conosce benissimo questa realtà. Conosciamo tutti una strada dove un tempo c'era un panificio, un negozio di alimentari, la cartoleria, il calzolaio, la merceria, l'edicola. Le persone si incontravano, si conoscevano, si fermavano a scambiare due parole. Adesso troviamo saracinesche chiuse. Oppure attività che si susseguono rapidamente, senza costruire alcun rapporto con il territorio. Non è la nostra una nostalgia per il passato. Stiamo parlando della qualità di vita delle persone, della tenuta sociale delle nostre comunità, del futuro delle città e dei paesi italiani. I numeri sono impressionanti, lo ricordava poco fa anche il collega. I dati diffusi da Confcommercio dicono che fra il 2012 e il 2025 sono scomparsi 156.000 negozi, considerando il commercio al dettaglio e quello ambulante. Sono 100.000 attività in meno, una perdita netta di 38 punti vendita al giorno. E non sono solo le attività che si chiudono, sono naturalmente famiglie che perdono il loro reddito, giovani che magari rinunciano quindi ad aprire un'attività, e anziani che non trovano più un negozio raggiungibile a piedi, e di conseguenza i quartieri diventano meno abitati, meno frequentati, meno sicuri, perché quel negozio aperto, specie se è un piccolo centro, non è soltanto il luogo dove si vende, è un luogo di comunità, è la luce accesa sulla strada, è quel negoziante che conosce i clienti, li chiama per nome, è un pezzo della nostra comunità, è un'infrastruttura sociale del nostro paese e come tale dovrebbe essere considerato anche dalle politiche pubbliche. Ma occuparsi di loro, occuparsi della loro crisi, non può limitarsi ad una proposta di legge come quella oggi in discussione. C'è una distanza fra gli annunci della maggioranza e le sue scelte concrete che è abissale. È stato raccontato anche prima. Questa proposta di legge nasce da un'iniziativa della Lega dell'ottobre del 2022. Nel testo originario era previsto un fondo per la riqualificazione delle attività di vicinato nei centri storici dei comuni con meno di 5.000 abitanti. La dotazione era di 300 milioni di euro all'anno per 3 anni. Una previsione importante, anche se limitata a piccoli comuni e riferita ad un periodo ormai trascorso. Ebbene, dopo questi 4 anni di governo, cosa resta di quel fondo? Zero. Nulla. Non è stato ridimensionato, non è stato aggiornato, non è stato sostituito con uno strumento diverso. È stato cancellato. Allora, io dovrei chiedere alla maggioranza, in particolare alla Lega, che ha presentato questa proposta, se le risorse erano necessarie nel 2022, perché sono state eliminate? Perché adesso che la Lega e il governo non ci sono più? Cosa è cambiato? Sono migliorate le condizioni delle attività commerciali, in particolare di quelle piccole? Sono diminuiti gli affitti? Sono diventate più leggere le bollette? È diventato più facile per un giovane aprire una bottega artigiana? È stata fermata la desertificazione commerciale? No, è accaduto l'esatto contrario. E mentre il problema si aggrava, la risposta del governo si impoverisce. Perché, naturalmente, anche questo testo, così come quello che verrà dopo, contiene la solita clausola di invarianza finanziaria. Tutto dovrà essere realizzato senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. In altre parole, la maggioranza vuole salvare i centri storici senza investire un solo euro per salvarli. E attenzione, non è che il provvedimento non richieda attività amministrative. Ai comuni viene chiesto di individuare ambiti territoriali, svolgere istruttorie, adottare regolamenti, verificare periodicamente le prescrizioni. Tutte attività che richiedono personale, competenze, tempo e capacità amministrativa. Ma i comuni dovranno fare tutte queste cose con le risorse che già posseggono. Un meccanismo che abbiamo già visto anche troppe volte in questa legislatura. Il governo annuncia un obiettivo, approva una norma, attribuisce nuove

di divieti. Fra l'altro, i sindaci italiani non hanno aspettato questa proposta di legge per occuparsi dei loro centri storici. Molte amministrazioni hanno già adottato i regolamenti, costruito accordi con associazioni di categoria, individuato misure per tutelare le attività tradizionali. Lo hanno fatto utilizzando strumenti che già esistono nel nostro ordinamento: il codice dei beni culturali, il decreto legislativo 222 del 2016, le disposizioni sulla regolamentazione delle attività commerciali. Hanno cercato, con risultati diversi, di governare trasformazioni complesse. Un comune può anche vietare una determinata categoria commerciale in una via del centro storico, ma se il locale resta vuoto perché l'affitto è troppo alto, perché i costi di gestione sono insostenibili o perché non ci sono più residenti, che cosa abbiamo ottenuto? Abbiamo tutelato il centro storico oppure abbiamo semplicemente regolamentato una saracinesca chiusa? È questa la contraddizione di questo provvedimento. Si attribuisce ai comuni la possibilità di stabilire quali attività ammettere, quali vietare, quali distanze imporre, quali orari consentire, ma non si offre uno strumento concreto per sostenere il negozio che rischia di chiudere, non si finanzia la riqualificazione dei locali, non si incentivano nuove aperture, non si affronta il problema dei canoni di locazione, non si sostiene il ricambio generazionale. In altri termini, come si pensa di combattere la desertificazione commerciale attraverso una legge che si occupa soprattutto di limitare le attività commerciali? Perché chiudono le attività commerciali? Perché i costi sono cresciuti, perché i consumi delle famiglie sono sotto pressione, perché una parte sempre più importante degli acquisti si sposta sulle piattaforme digitali. E chiudono perché i centri urbani perdono residenti, chiudono perché per molte piccole imprese il margine economico fra ciò che incassano e ciò che devono pagare è troppo sottile. È su questi problemi che il governo dovrebbe assumersi le responsabilità. Pensiamo al costo dell'energia. Per un piccolo negozio, per un laboratorio artigiano, per un esercizio alimentare che deve tenere accesi frigoriferi e attrezzature, il costo dell'energia è una voce decisiva e lo sappiamo tutti che negli ultimi 9 mesi il costo dell'energia è salito alle stelle. E non tutti possono trasferire quegli aumenti sui prezzi, anche perché se trasferiscono gli aumenti sui prezzi, il risultato è che dall'altra parte ci sono famiglie che rinunciano agli acquisti, che cercano offerte, che rinunciano e riducono le spese. Questa quindi è una questione che riguarda i salari, le pensioni, la qualità del lavoro, la distribuzione della ricchezza. Non si può parlare del futuro del commercio senza parlare del reddito delle persone. Un paese in cui le famiglie hanno meno capacità di spesa è un paese in cui i negozi di prossimità diventano più fragili. E poi c'è il commercio elettronico. Sempre secondo i dati di Confcommercio, nel 2025 le vendite online hanno raggiunto i 62 miliardi di euro, triplicando i dati del 2015. Non possiamo demonizzare l'innovazione tecnologica. Il commercio digitale è una grande opportunità per molte imprese italiane. Ma dobbiamo riconoscere che la competizione non avviene sempre in condizioni di parità. Una piccola attività che paga un affitto in centro sostiene i costi del personale, mantiene una vetrina, garantisce un servizio quotidiano ai cittadini, si confronta però con operatori che possono beneficiare di economie di scala enormemente superiori. Ed ecco, di nuovo, che servirebbero politiche che accompagnino le piccole imprese nella transizione digitale, nella modernizzazione, nell'accesso al credito, nella costruzione di reti commerciali territoriali. Non basta invocare la concorrenza quando fa comodo e dimenticare le condizioni concrete nelle quali le imprese devono competere. E soprattutto non basta pensare che una norma sulle distanze minime tra esercizi commerciali possa risolvere un problema di questa portata. C'è poi una trasformazione che riguarda soprattutto le città d'arte e i centri storici a maggior vocazione turistica. La progressiva sostituzione delle funzioni residenziali e commerciali tradizionali con attività
rivolte esclusivamente ai visitatori. Sia chiaro, il turismo è una straordinaria risorsa economica per l'Italia. Nessuno di noi pensa che debba essere ostacolato, ma il turismo va governato, altrimenti modifica profondamente l'identità dei luoghi, fa crescere i valori commerciali.

0: commerciali alle stelle, aumenta gli affitti, spinge i residenti fuori dai centri storici, trasforma le botteghe in attività tutte uguali. Città piene di turisti e sempre più povere di abitanti. Centri storici che diventano scenografie invece di restare comunità. Penso a Venezia, la mia Venezia. Abbiamo città d'arte, centri storici straordinari, piccoli comuni di grandi bellezze, ma abbiamo anche attività tradizionali che faticano a sopravvivere, immobili commerciali sfitti, giovani che non trovano condizioni sostenibili per avviare un'impresa. Un centro storico non è vivo perché è pieno di persone il sabato pomeriggio. È vivo se ci sono persone che possono abitarci, lavorarci e utilizzare i suoi servizi tutti i santi giorni. Se scompare la popolazione residente, scompare anche la domanda di commercio di vicinato. Se le abitazioni diventano alloggi turistici, il negozio alimentare può essere sostituito da un'attività rivolta ai visitatori. Se gli affitti commerciali aumentano senza controllo, la bottega artigiana può essere costretta a lasciare il posto a un'attività più redditizia ma slegata dal territorio. Non si tratta di contrapporre residenti a turisti, si tratta di costruire un equilibrio. E questo equilibrio richiede politiche per la casa, per gli affitti, per la mobilità, per i servizi pubblici, per la qualità dello spazio urbano. Richiede, insomma, una vera politica per la città. C'è un'altra cosa che in questo provvedimento manca. Ed è quella della particolarità dei piccoli comuni delle aree interne, perché non possiamo trattare nello stesso modo il centro storico di una grande città turistica e quella di un paese di 1000 abitanti. Nel primo caso c'è sicuramente il problema di governare un accesso di attività rivolta ai turisti. Nel secondo, il problema è evitare che chiuda l'ultimo negozio, e quando chiude quell'ultimo negozio di quel piccolo paese, chiude tutto il resto. La persona anziana, per chi non guida, per la famiglia che vive lontana dai piccoli centri, dai grandi centri urbani, poter acquistare il pane, il latte, i generi alimentari senza percorrere chilometri è una condizione concreta di autonomia. Ci sono cooperative di comunità e piccole attività che continuano a garantire questi servizi anche con margini economici minimi. Talvolta operano in perdita, proprio perché svolgono una funzione che va oltre il profitto. E allora mi chiedo, davvero pensiamo che queste realtà abbiano bisogno di nuovi divieti o prescrizioni? Oppure hanno bisogno di incentivi, agevolazioni, sostegno ai costi di gestione, strumenti per mantenere aperti servizi che il mercato da solo non riesce più a garantire? La risposta dovrebbe essere evidente, e invece questa proposta di legge non distingue adeguatamente le varie diverse situazioni territoriali. Ed è particolarmente grave in un paese nel quale lo spopolamento delle aree interne è una delle principali questioni demografiche e territoriali. Continuiamo a parlare della necessità di contrastare lo spopolamento, di sostenere la montagna, di mantenere vivi i borghi, ma poi, quando si tratta di approvare le misure concrete, cancelliamo proprio quelle risorse che avrebbero potuto aiutare questi territori. E a queste critiche ne aggiungiamo delle altre che riguardano i problemi giuridici e amministrativi. Il nostro ordinamento, lo ricordavo, consente già ai comuni, a determinate condizioni, di limitare alcune attività commerciali nei centri storici per tutelare il patrimonio culturale, il paesaggio e l'ambiente urbano. Allora, perché questa proposta di legge introduce altri poteri? Questa proposta di legge introduce altri poteri, ma non chiarisce sufficientemente il rapporto con quelli già esistenti. E questo è un problema concreto per gli amministratori, perché un sindaco che decide di adottare un regolamento deve sapere quali norme applicare, quali procedure seguire, quali interessi bilanciare, e deve poter contare su una disciplina chiara, capace di resistere anche ad eventuali contenziosi. Qui invece troviamo criteri molto generici: luoghi iconici, aree di particolare interesse turistico, religioso o enogastronomico, tutte espressioni che possono comprendere una parte vastissima dei centri storici italiani. E poi si introducono strumenti particolarmente delicati come le distanze minime tra esercizi e regolamentazione degli orari, strumenti che devono necessariamente confrontarsi con disposizioni nazionali sulla concorrenza e con i principi europei di proporzionalità e non discriminazione. E allora, perché non costruire una disciplina più chiara? Perché non coordinare esplicitamente le nuove disposizioni con quelle già vigenti? Perché non garantire un coinvolgimento più strutturato delle associazioni e delle istituzioni competenti? Non si aiuta un sindaco consegnandogli un potere incerto e lasciandogli il rischio di difenderlo davanti al giudice amministrativo. La maggioranza non soltanto non mette risorse, ma rischia di scaricare proprio su quegli amministratori locali anche le conseguenze di una normativa poco coordinata. E voglio ricordare che il Partito Democratico non si è limitato a criticare questo provvedimento, ha presentato proposte fin dall'inizio del suo iter parlamentare. Noi pensiamo che il commercio di prossimità debba essere sostenuto attraverso una strategia che tenga insieme la tutela dei luoghi, la riqualificazione urbana e gli strumenti economici per le imprese. Ma la maggioranza ha scelto un'altra strada, ha scelto la strada di puntare sulla regolamentazione, come se regolamentare e incentivare fossero due obiettivi incompatibili, come se la politica fosse costretta a scegliere tra stabilire regole e aiutare le imprese. Noi pensiamo l'esatto contrario. Le regole sono necessarie, ma funzionano solo se sono accompagnate da politiche capaci di creare opportunità. Nel corso dell'esame parlamentare abbiamo proposto di rafforzare gli strumenti di sostegno economico. Nel testo originario avevamo presentato un emendamento per estendere il fondo a tutti i comuni e portarlo a 500 milioni di euro l'anno. Non è mai stato votato, perché la maggioranza ha deciso di sostituire integralmente il testo base. E allora abbiamo presentato nuove proposte. Abbiamo proposto accordi territoriali che per favorire canoni di locazione sostenibili attraverso agevolazioni sui tributi locali. Abbiamo chiesto di valorizzare le attività storiche già riconosciute dalle regioni e comuni. Sono proposte concrete che rispondono a problemi concreti e non richiedevano tutte nuove risorse al bilancio dello Stato. Eppure sono state respinte, tutte. In commissione sono state approvate 14 modifiche, compresa quella finale sull'invarianza finanziaria. Nessuna proveniente dall'opposizione. E questo dopo 2 anni di esame, audizioni, rinvii, richieste di approfondimento. Se dobbiamo ascoltare le associazioni di categoria, gli amministratori locali, le organizzazioni economiche e poi non si recepisce nessuna delle principali richieste di sostegno, il rischio è quello dell'adempimento formale. Noi non chiedevamo di rinunciare alla tutela dei centri storici, chiedevamo di renderla più efficace, di trasformare una legge prevalentemente restrittiva in una legge capace di promuovere nuova vitalità economica e sociale. E quindi che cosa accadrà ora? Accadrà che da una parte c'è il mondo, le organizzazioni che rappresentano il mondo del commercio che chiedono risorse politiche attive, dall'altra una maggioranza che porta in aula una legge a costo zero. Non possiamo continuare a raccontare l'Italia delle botteghe, dell'artigianato, delle tradizioni, dei piccoli borghi come una delle grandi ricchezze del nostro paese e poi non investire nulla per conservarla. Non possiamo difendere a parole l'identità dei territori e ignorare le condizioni economiche che consentono a quell'identità di sopravvivere. L'identità non si tutela con gli slogan, si tutela creando le condizioni perché le persone possano continuare a vivere e lavorare nei luoghi ai quali appartengono. E come Partito Democratico non possiamo che continuare a chiedere che questa legge cambi, che vengano accolte proposte concrete, che la tutela delle attività commerciali e artigianali diventi parte di una vera strategia di rigenerazione urbana. Non vogliamo città belle da fotografare ma impossibili da abitare. Vogliamo città vive, vogliamo paesi vivi, vogliamo centri storici nei quali le persone possano continuare ad abitare, lavorare, incontrarsi e costruire il proprio futuro. Voi pensate di tutelare i centri storici stabilendo soprattutto ciò che non si può fare. Noi pensiamo che per salvarli occorra prima di tutto rendere possibile ciò che oggi è diventato sempre più difficile. Aprire un'attività, mantenerla viva, lavorare e continuare a abitare le nostre città e i nostri paesi. È per questa la politica, è proprio questa la politica che manca nel provvedimento e che noi come Partito Democratico continueremo a chiedere.
1: Grazie deputata Filippin. Onorevole Caramanna, prego. Grazie signor Presidente, sottosegretario, onorevoli colleghi. La proposta di legge oggi all'esame dell'Aula affronta un tema che va ben oltre la disciplina delle attività commerciali. Parliamo dei nostri centri storici, parliamo di luoghi che rappresentano la memoria delle nostre comunità, la nostra identità, il nostro patrimonio culturale, ma anche luoghi nei quali ogni giorno vivono, lavorano e fanno impresa migliaia di cittadini. Proprio per questo credo che dobbiamo partire da una considerazione molto semplice: difendere i centri storici significa difendere contemporaneamente la loro identità, chi ci vive e chi ci lavora. Negli ultimi anni abbiamo assistito a una trasformazione profonda del commercio. Sono cambiate le abitudini dei consumatori, sono cambiate le modalità di acquisto, è cresciuto il commercio online, si sono modificati gli equilibri tra grandi strutture, franchising, esercizi specializzati e piccoli negozi. Tutto questo ha prodotto delle opportunità, ma anche delle criticità. In molti centri storici abbiamo visto diminuire progressivamente il numero degli esercizi di vicinato, abbiamo visto abbassarsi le saracinesche di attività che per decenni hanno rappresentato un punto di riferimento per intere comunità. E quando chiude un negozio di quartiere non scompare soltanto un'attività economica, scompare un servizio, scompare un presidio, scompare una relazione umana. In alcuni casi scompare anche un pezzo della storia di quel territorio. Per questo credo sia sbagliato considerare il commercio di vicinato esclusivamente attraverso la logica dei numeri o del volume di affari. Un negozio aperto in una strada del centro storico significa anche una strada più viva, più sicura, più frequentata. Significa presidio sociale, possibilità per una persona anziana di avere un servizio vicino casa, significa mantenere un rapporto diretto tra commerciante e consumatore, significa soprattutto mantenere viva una comunità. Ed è proprio questa la ragione per cui la proposta di legge introduce un principio che considero importante. Le politiche commerciali non possono essere separate dalle politiche di tutela e valorizzazione del territorio. Non tutti i territori sono uguali, non tutti i centri storici sono uguali. Non possiamo pensare che le medesime regole siano necessariamente adeguate a una grande città d'arte, a un piccolo comune, a un borgo storico, a un centro urbano che sta vivendo un processo di progressivo spopolamento. Vede, signor Presidente, prima ho ascoltato anche gli interventi dei colleghi. Abbiamo assistito in questi anni ad una mancanza di visione, di programmazione che hanno desertificato i nostri centri storici. Io in parte l'ho visti anche da consigliere municipale e questo è un processo che parte da lontano, non è un processo che parte negli ultimi mesi a causa di problemi geopolitici attuali, è un processo che parte da 20, da 30 anni, da quando i negozi di vicinato e le liberalizzazioni di alcune tabelle merceologiche hanno distrutto i centri storici. E quindi dobbiamo dirlo chiaramente. La proposta che esaminiamo oggi prevede che siano le amministrazioni locali, sulla base degli strumenti di programmazione, sentite le organizzazioni delle imprese e dei consumatori, ad individuare le zone dei centri storici nelle quali sia necessario intervenire. È una scelta che riconosce una cosa fondamentale: chi governa il territorio deve avere gli strumenti per governarne anche le trasformazioni economiche e commerciali. Non si tratta di mettere un freno all'impresa, al contrario, si tratta di creare le condizioni perché l'impresa possa continuare a vivere e a produrre valore anche nei territori più fragili. La libertà economica è un principio fondamentale, ma la libertà economica non significa assenza di regole, significa avere regole chiare, proporzionate, trasparenti e soprattutto capaci di tutelare interessi pubblici altrettanto importanti. L'introduzione di specifici regimi autorizzatori nelle zone individuali dei comuni deve essere letta non come una limitazione generalizzata delle attività economiche, ma come uno strumento di governo di situazioni particolari. Quando parliamo di centri storici, infatti, entrano in gioco interessi che vanno oltre la singola attività commerciale. Entrano in gioco la tutela del patrimonio storico e artistico, la qualità urbana, la sostenibilità, la sicurezza, la vivibilità dei quartieri, la tutela dei consumatori e la salvaguardia del commercio tradizionale. Proprio questo equilibrio deve guidare l'azione del legislatore. Dobbiamo evitare due estremi: da una parte l'idea che qualsiasi regolazione sia un ostacolo all'impresa, dall'altra l'idea che per tutelare i centri storici sia sufficiente vietare, limitare o burocratizzare, né l'una né l'altra, l'impostazione è sufficiente. Servono regole, ma servono soprattutto politiche di accompagnamento, perché non possiamo chiedere ai piccoli commercianti di restare nei centri storici e contemporaneamente lasciarli soli di fronte all'aumento dei costi, alla concorrenza della grande distribuzione, alla trasformazione dei consumi e alla crescita del commercio digitale. Se vogliamo davvero difendere il commercio di vicinato, dobbiamo investire nel commercio di vicinato, dobbiamo sostenere chi apre, chi rinnova, chi riqualifica il proprio esercizio e chi decide di continuare una tradizione a volte familiare. E dobbiamo soprattutto intervenire nei piccoli comuni, dove la chiusura anche di pochi esercizi può produrre conseguenze molto più profonde rispetto a quelle che può avere in una grande area urbana. Nel testo introduciamo anche un fondo destinato alla riqualificazione e al potenziamento delle attività commerciali di vicinato nei centri storici dei comuni con 5.000 abitanti. Una scelta che va nella direzione giusta, perché la politica commerciale deve essere anche una politica contro lo spopolamento. Dobbiamo avere il coraggio di dirlo con chiarezza. Un borgo senza negozi rischia di diventare un borgo senza una comunità. E quando chiudono il panificio, il negozio di alimentari, il ferramenta, l'edicola, l'attività storica, il problema non riguarda soltanto il commerciante, riguarda tutti, riguarda la qualità della vita e la capacità di un territorio di attrarre nuove famiglie, riguarda il turismo e l'occupazione, riguarda la possibilità stessa di mantenere vive alcune delle nostre comunità. Ma c'è un altro aspetto che vorrei evidenziare. Questa proposta parla anche di qualità, perché non dobbiamo limitarci a conservare ciò che esiste, dobbiamo costruire le condizioni per avere centri storici più belli, più vivi, più accessibili e più attrattivi. Questo significa anche valorizzare quelle attività commerciali che possiedono una particolare rilevanza storica e artistica. Ci sono negozi che sono diventati parte integrante del patrimonio di una città, attività che rappresentano una tradizione, attività che hanno mantenuto tecniche, mestieri e competenze che rischiano altrimenti di scomparire. Tutelarli non significa guardare al passato, significa investire nel futuro, perché un centro storico autentico è anche un centro storico capace di offrire un'esperienza diversa, riconoscibile e legata alla propria identità. Questo vale per i cittadini, ma vale anche per il turismo. Un turista non viene nella nostra nazione soltanto per vedere un monumento, viene per vivere una città, per attraversare le strade, per entrare nelle botteghe e conoscere le tradizioni. Quindi anche il commercio può diventare uno strumento di valorizzazione culturale e turistica. Signor Presidente, c'è poi il tema del rapporto con le liberalizzazioni e con la normativa europea. È un tema che non dobbiamo eludere, ma dobbiamo affrontarlo senza ideologismi. La tutela della libertà di impresa deve essere pienamente compatibile con la tutela di interessi pubblici riconosciuti e con la necessità di preservare specifiche aree caratterizzate da un particolare valore storico, culturale, ambientale o sociale. Il punto non è scegliere la libertà economica e tutela del territorio. Il punto è costruire un sistema nel quale queste due esigenze possano convivere. Questo è possibile soltanto se le limitazioni sono motivate, proporzionate, territorialmente circoscritte e accompagnate da procedure amministrative certe. Anche sotto questo profilo è importante che il provvedimento non trasformi la regolazione in una nuova forma di burocrazia. Per chi fa impresa, infatti, una regola deve essere comprensibile e una procedura deve avere tempi certi. Una pubblica amministrazione deve essere un interlocutore e non un ostacolo. La proposta individua a tal proposito un termine massimo per la conclusione dei procedimenti e prevede meccanismi volti a evitare che l'incertezza amministrativa si trasformi in un costo per l'imprenditore. È un principio che dobbiamo difendere sempre, perché tutelare il commercio significa anche rispettare chi investe, rischia il proprio capitale e crea occupazione. E allora, colleghi, io credo che il messaggio politico che dobbiamo dare oggi sia molto chiaro. Non vogliamo città museo, non vogliamo centri storici trasformati in semplici scenografie per il turismo, ma non vogliamo nemmeno centri storici privi di regole, nei quali la progressiva sostituzione delle attività tradizionali finisca per cancellare l'identità dei luoghi. Vogliamo invece centri storici vivi, centri storici nei quali convivano residenti, commercio, artigianato, cultura e turismo, nei quali una giovane persona possa scegliere di aprire un'attività e una famiglia possa continuare un'attività che esiste da generazioni. Centri storici nei quali il turista trovi autenticità e il residente trovi servizi. Centri storici nei quali l'impresa sia libera, ma anche consapevole del valore del del luogo nel quale opera. Questa è la vera sfida, non scegliere tra sviluppo e tutela, ma dimostrare che la tutela può essere una forma di sviluppo, che la valorizzazione delle identità può creare economia e che la difesa dei piccoli esercizi può significare occupazione. E che un centro storico vivo è un patrimonio non soltanto culturale, ma anche economico e sociale. Il futuro dei nostri centri storici dipende dalla capacità che avremo di tenere insieme identità, innovazione, tutela e sviluppo, libertà d'impresa e responsabilità verso il territorio. È su questo equilibrio che dobbiamo costruire le nostre politiche. Ed è per questo che ritengo importante sostenere un provvedimento che mette al centro il commercio di vicinato, la valorizzazione dei nostri centri storici e il ruolo delle comunità locali. Perché difendere i nostri negozi significa in molti casi difendere i nostri paesi, difendere una parte essenziale dell'Italia che vogliamo consegnare alle prossime generazioni. Grazie.
2: Grazie onorevole Caramanna. Non vi sono altri iscritti a parlare, pertanto dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali. Ha facoltà di replicare la relatrice, la deputata Andreuzza, per il tempo residuo, che rinuncia e quindi chiedo alla... No, rinuncia anche lei, e quindi il seguito del dibattito è rinviato ad altra seduta. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge numero 2700A, delega al Governo in materia di professioni sanitarie e disposizioni relative alla responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie. Avverto che lo schema recante la ripartizione dei tempi è pubblicato in calce al vigente calendario dei lavori dell'Assemblea. In proposito, preciso che a seguito delle modifiche intervenute nella composizione del gruppo misto alla componente politica Sud Chiama Nord costituita sin data odierna, sono assegnati 6 minuti nella discussione sulle linee generali. Dichiaro aperta la discussione generale. La Commissione Affari Sociali si intende autorizzata a riferire oralmente. Ha dunque facoltà di intervenire la relatrice, deputata Schifone. Prego, deputata.
3: Grazie Presidente, onorevoli colleghi. Oggi l'Assemblea avvia l'esame del disegno di legge 2700 recante delega al Governo in materia di professioni sanitarie e disposizioni relative alla responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie. Nel testo risultante dagli emendamenti approvati in sede referente presso la Commissione Affari Sociali. Il provvedimento in esame, che è collegato alla manovra di finanza pubblica e indicato tra i provvedimenti del documento programmatico di finanza pubblica del 2025, si pone tramite il conferimento di una delega al Governo l'obiettivo fondamentale di riammodernare, di riorganizzare, di riordinare, di anche razionalizzare e di rimodulare l'attuale sistema delle professioni sanitarie dal punto di vista sia formativo che ordinamentale, a causa di un mutato contesto e contingenza nel quale i professionisti sanitari si muovono, e anche di una evoluzione scientifica e tecnologica per rendere appunto questo sistema più efficiente, più virtuoso, più inclusivo e anche più adeguato. E faccio presente che il provvedimento è stato oggetto di un esame molto approfondito che si è svolto presso la Commissione Affari Sociali, che ha previsto una serie di audizioni informali da parte delle rappresentanze degli ordini professionali, delle associazioni maggiormente rappresentative, delle sigle sindacali, insomma di una serie di soggetti istituzionali che hanno dato un contributo, e questo contributo nel corso dell'esame in sede referente ha visto poi l'approvazione di diverse proposte emendative che ne hanno ampiamente tenuto conto appunto delle istanze che sono emerse nel corso della discussione. E prima di passare all'illustrazione del provvedimento, faccio presente che il testo appunto quale risultante delle proposte emendative approvata in sede referente e si compone di consta di 11 articoli e 3 capi. Il capo 1 che prevede appunto una delega al governo in materia di professioni sanitarie, il capo 2 che recante le disposizioni in materia di responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie e infine il capo 3 sulle disposizioni finanziarie e finali. L'articolo 1 delega il governo ad adottare entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento uno o più decreti legislativi in materia di professioni sanitarie al fine di potenziare il sistema sanitario nazionale e di assicurare la disponibilità delle risorse umane necessarie a garantire livelli essenziali di assistenza nel rispetto dei principi e della dignità, della centralità della persona e dei bisogni del malato. L'articolo 2 stabilisce che nell'esercizio della delega debbano essere osservati i seguenti principi e criteri direttivi generali, e cioè il coordinamento delle norme vigenti, l'abrogazione espressa delle disposizioni incompatibili con la disciplina introdotta in sede di esercizio della delega, la revisione e l'adeguamento delle sanzioni amministrative e disciplinari vigenti. Dall'articolo 3 a 6 si prevedono invece i principi e criteri direttivi specifici riguardanti rispettivamente il personale sanitario, lo sviluppo delle competenze professionali, il potenziamento della formazione sanitaria specialistica e la revisione della disciplina degli ordini delle professioni sanitarie. I principi e criteri direttivi specifici relativi all'adozione di misure in favore del personale sanitario di cui all'articolo 3 si prevedono tra gli altri la definizione di forme di lavoro flessibile per i medici in formazione specialistica, la definizione di tempi minimi di permanenza presso le strutture sanitarie e sociosanitarie pubblico-private accreditate ubicate nelle aree disagiate, la garanzia della sicurezza dei professionisti sanitari, la razionalizzazione delle attività amministrative che gravano sul personale sanitario. E l'articolo 4 prevede i principi e criteri direttivi riguardanti lo sviluppo delle competenze personali del personale sanitario. L'articolo 5 prevede quali principi e criteri direttivi specifici per il potenziamento della formazione sanitaria specialistica e anche la ridefinizione del percorso formativo nella medicina generale. L'articolo 6 introduce principi e criteri direttivi riguardanti la disciplina degli ordini delle professioni sanitarie. L'articolo 7 modifica il regime speciale della responsabilità penale relativa agli eventi di omicidio colposo e di lesioni personali colpose verificatesi nell'esercizio di una professione sanitaria al fine di contrastare il fenomeno della medicina difensiva e di definire i termini della responsabilità penale per colpa anche in relazione alla sempre crescente complessità dell'attività sanitaria. In particolare la norma estende la causa di non punibilità prevista dal vigente articolo 590-sexies del codice penale ed altre possibili forme del fatto colposo, quali la negligenza e l'imprudenza. L'articolo 8, introdotto durante il corso dell'esame in sede referente, introduce una disciplina speciale sulla possibilità a determinate condizioni di riscrivere nell'albo professionale con riferimento ai sanitari radiati per fatti non dolosi commessi durante lo stato di emergenza epidemiologica, ove gli stessi siano diretta conseguenza della limitatezza delle conoscenze scientifiche al momento del fatto e sulle terapie appropriate, della scarsità delle risorse umane e materiali concretamente disponibili in relazione al numero dei casi da trattare. L'articolo 9 modifica il regime di responsabilità civile dell'esercente una professione sanitaria, ponendo le buone pratiche clinico-assistenziali sullo stesso piano delle raccomandazioni previste dalle linee guida e prevedendo che per l'accertamento della colpa o del suo grado si tenga conto degli stessi criteri posti con riferimento alla responsabilità penale dell'esercente una professione sanitaria. Gli articoli 10 e 11 recano rispettivamente la clausola di invarianza finanziaria e la clausola di salvaguardia per le autonomie speciali territoriali. Ho finito, grazie Presidente.
2: Grazie deputata Schifone, e quindi ha facoltà di intervenire il rappresentante del governo. Prego sottosegretario.
4: Sì, grazie. Intervengo ad adiuvandum rispetto a quanto già espresso dall'onorevole Schifone, relatore di maggioranza di un importante provvedimento che mira a inquadrare, implementare quella che è la straordinaria professionalità dei professionisti sanitari, delle strutture pubbliche che contribuiscono in maniera decisiva al fatto che il nostro sistema sanitario nazionale pubblico, molto complesso nella sua articolazione, sia ancora oggi quotato fra i primissimi sistemi sanitari nazionali pubblici al mondo. È un valore che tutti quanti dobbiamo difendere, lo dobbiamo difendere ovviamente ed evidentemente finanziando maggiormente il Fondo Sanitario Nazionale, registro che il nostro governo negli ultimi 3 anni ha finanziato in più quasi 18 miliardi di euro per curare gli italiani, che rispetto al passato si è interrotta quella fase di definanziamento, così come descritta sempre dalla Fondazione Gimbe nei 10 anni precedenti il 2019. Ricordo come dato di ancoraggio che nel 2019 la dotazione economica del Fondo Sanitario Nazionale era di 114 miliardi di euro rispetto ai 143 attuali, quindi nel 2019 per curare gli italiani bastavano 114,5 miliardi di euro. Oggi ne abbiamo 143 e indubbiamente le regioni chiedono maggiori finanziamenti per curare i cittadini dei propri territori. E questo ci racconta di che cosa? Da un lato che abbiamo una popolazione che invecchia, la popolazione invecchia, che è un dato assolutamente positivo, abbiamo una aspettativa di vita di 84,1 anni di età, siamo fra le popolazioni più longeve al mondo, sicuramente la più longeva d'Europa, ma abbiamo bisogno evidentemente di un sistema sanitario nazionale che performi ulteriormente e che venga attualizzato rispetto al sistema sanitario nazionale, così come voluto da Tina Anselmi con la legge 833 del 23 dicembre del 1978, ma che richiede appunto una messa a punto, oltre che nuovi finanziamenti che verrà presentato per tabulas questo governo in questo momento e immagino anche nella prossima legge di bilancio ha continuato a dare. Il tema qual è? È quello ovviamente di migliorare, far migliorare le performance del nostro sistema sanitario nazionale pubblico partendo da quello che è il motore del sistema sanitario, ovvero i professionisti sanitari. I professionisti sanitari che sono chiamati ad attualizzare la loro azione professionale all'interno delle strutture pubbliche, che vengono chiamati ancor più a un'azione di multidisciplinarietà, di azione sinergica, di parallelismo nella presa in carico e nella cura dei pazienti, che sono gli straordinari volani della prevenzione. Voglio ricordare, ritornando a quel dato di longevità, noi abbiamo una popolazione che invecchia, riusciamo a mantenere lo straordinario universalismo del nostro sistema sanitario nazionale pubblico se investiamo in prevenzione e quindi evitiamo che determinate patologie si conclamino. Centrale in tutti questi ragionamenti è sempre la figura del professionista sanitario, è sempre figura centrale la figura di chi ha dedicato e dedica la propria vita alla sanità pubblica e quindi al prossimo, e rispetto a questo non potevamo non normare negli anni, nella legislatura del primo governo Meloni, non potevamo non normare e dare una cornice puntuale a quella che è la definizione appunto dei professionisti sanitari, partendo anche da una nuova visione di sanità. Voglio ricordare che ormai il tema della salute unica, ovvero quello di mettere parallelamente come un unicum la salute animale, quella umana e quella ambientale, che diventano un unicum e che fondamentalmente hanno sempre e ancora e ulteriormente il professionista sanitario all'interno dello stesso come volano di compimento dello stesso. Voglio ricordare che si parla di razionalizzazione e aggiornamento delle figure ausiliarie delle professioni sanitarie, promozione della formazione regionale in materia di digitalizzazione della sanità pubblica, promozione dell'adozione di un linguaggio standardizzato infermieristico contenente gli elementi di integrazione dell'informazione del fascicolo sanitario elettronico, individuazione dei criteri per la costruzione di un sistema integrato di collaborazione interdisciplinare fra i vari medici dello sport, i medici di medicina generale, i pediatri di libera scelta, i fisioterapisti, al fine del riconoscimento della promozione dell'esercizio fisico strutturato quale strumento di benessere fisico e mentale della persona. Aggiungo sicuramente anche come volano di prevenzione e che quindi è l'adozione la predisposizione di specifici protocolli adottati sulla base di linee guida. È tutto diciamo, un tema che va ovviamente organizzato nella diversità delle nostre straordinarie professioni sanitarie. Voglio ricordare che i professionisti sanitari sono iscritti agli albi, gli albi sono enti dello Stato, voglio ricordare che chi si iscrive agli albi chiude percorsi di formazione universitaria, quindi abbiamo degli straordinari professionisti che in questo momento meritano l'attenzione del legislatore, meritano il fatto che le proprie professioni vengano inquadrate all'interno di un quadro normativo chiaro, intellegibile e che soprattutto superi quelli che sono stati che è stata la produzione precedente di carattere legislativo, ma che soprattutto sappia interpretare in maniera propulsiva l'azione del professionista sanitario all'interno delle strutture sanitarie per il benessere del cittadino italiano.
2: Grazie onorevole Gemmato, cioè scusi sottosegretario Gemmato, e allora onorevole Quartini, prego.
5: Grazie presidente, sottosegretario Gemmato, colleghe e colleghi, siamo oggi a discutere questo disegno di legge che interviene su una materia direi decisiva, il futuro delle professioni sanitarie, la loro formazione, la valorizzazione e capacità del Servizio Sanitario Nazionale di attrarre e trattenere professionisti. Il giudizio naturalmente non può limitarsi alle finalità dichiarate, bisogna capire se le norme affrontano davvero le cause profonde di un servizio sanitario in difficoltà. Sicuramente, come diceva Gennato, siamo ai primi posti nel mondo, ma è anche vero che il definanziamento del Servizio Sanitario Nazionale è proseguito in maniera implacabile. Citava Gimbe prima, Gimbe ci dice che ci mancano al netto dei bisogni di salute di questo Paese 36 miliardi l'anno. E di questi 36 miliardi, 18 miliardi per l'appunto sono stati sottratti nei fatti alle professioni sanitarie rispetto ai contratti di lavoro, all'adeguamento, all'organizzazione del lavoro stesso. Siamo purtroppo ancora oggi fanalino di coda dei G7 e siamo al di sotto della media di quanto viene speso in sanità nei paesi OCSE. Si sta procedendo in maniera graduale ma assolutamente progressiva verso una privatizzazione del Servizio Sanitario Nazionale, una sorta di Bismarck direi mascherato con i fondi assicurativi, con il privato che avanza, con il privato che fa profitti incredibili. Si parla di circa 40 miliardi del privato che equivalgono ai 40 che mancano al servizio sanitario pubblico. Nel frattempo abbiamo almeno 6 milioni di cittadini che sono in povertà sanitaria. Queste sarebbero, dal nostro punto di vista, le cause profonde della crisi su cui dovremmo intervenire. Prima evidenza, io direi che in questo provvedimento c'è una sproporzione tra gravità dei problemi e la consistenza degli strumenti adottati. C'è sicuramente un problema importante perché non si tratta di riformare le professioni sanitarie. Il Servizio Sanitario Nazionale pubblico fatica moltissimo a reclutare, trattenere e motivare il personale. Le cause sono strutturali, le condizioni di lavoro, le retribuzioni, il sovraccarico assistenziale, la carenza di personale, la precarizzazione, le difficoltà di conciliare vita privata e lavoro, l'aggressività e la violenza, che sono tutti fenomeni che contribuiscono in maniera drammatica alla migrazione dal Servizio Sanitario Nazionale dei nostri professionisti, che sono il capitale umano che serve per la sanità pubblica. A questo aggiungiamoci pure anche le disuguaglianze territoriali che si stanno amplificando anche a causa della infernale autonomia differenziata. Le audizioni in commissione confermano che la valorizzazione non può essere separata dalle condizioni concrete di lavoro. Il DDL invece ragiona soprattutto attraverso deleghe, razionalizzazioni, semplificazioni, riconoscimenti professionali, meccanismi premiali. Manca la domanda fondamentale: con quali risorse e a quali condizioni di lavoro costruiamo il Servizio Sanitario Nazionale dei prossimi decenni? Prima contraddizione: si vuole rendere attrattivo il Servizio Sanitario Nazionale senza affrontare fino in fondo il problema principale, che è quello dei salari, le retribuzioni. Recentemente è stato, con quanto stanziato negli anni precedenti, rinnovato un contratto collettivo nazionale che fa pari, grosso modo, con l'inflazione. Sono stati degli incrementi retributivi assolutamente irrisori rispetto al tema importante. Si parla di permanenza nelle aree disagiate senza investimento strutturale, si immaginano riconoscimenti professionali senza risorse aggiuntive, si introducono premialità legate a performance e liste d'attesa senza interrogarsi sulle condizioni organizzative. Il rischio è chiedere agli operatori di compensare con maggiore impegno individuale le insufficienze del sistema. È particolarmente grave il principio secondo cui le misure di valorizzazione devono avvenire senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. La coperta è corta, però quando si tratta di intervenire per le armi troviamo 14 miliardi e i finanziamenti vengono trovati per le armi, per la sanità pubblica invece no. Così la valorizzazione rischia di essere una semplice dichiarazione di principio. La delega dal nostro punto di vista è troppo ampia. Il provvedimento è una delega estremamente ampia, per giunta con governo in scadenza. Investe contemporaneamente formazione, accesso alle formazioni, organizzazione del lavoro, ordini professionali, responsabilità civile e penale, programmazione del fabbisogno, digitalizzazione, gestione dei dati sanitari, da esercitare in 6 mesi, mentre è in corso la legge di bilancio e un governo, lo ripeto, in scadenza. Una materia così articolata richiederebbe criteri direttivi molto più puntuali. In molti passaggi si autorizza il governo a favorire, promuovere, valorizzare, razionalizzare, ridefinire, senza precisione su obiettivi, strumenti, soggetti responsabili, limiti dell'intervento. Peraltro non si prende in considerazione le richieste di alcuni auditi o di alcuni soggetti che hanno scritto alla Commissione, come le richieste legittime dei laureati in scienze motorie o dei laureati in dietetica. Eppure l'articolo 76 richiede oggetti definiti, criteri direttivi e tempo limitato. Più ampia è la delega, più il Parlamento dovrebbe fissare la direzione. Le scelte sostanziali vengono rinviate ai decreti legislativi, riducendo il Parlamento a un ruolo di indirizzo generale su questioni decisive per il Servizio Sanitario Nazionale. Ancora una volta quest'Aula viene mortificata. Il provvedimento tratta le professioni sanitarie soprattutto come problema di ordinamento e regolazione. Ma la crisi del Servizio Sanitario Nazionale è anzitutto un problema di capacità del sistema di offrire condizioni professionali adeguate. Non basta modificare percorsi formativi, un professionista abbandona il Servizio Sanitario Nazionale, non basta aumentare gli specialisti se gli ospedali non offrono condizioni sostenibili, non basta prevedere nuove competenze se non cambia l'organizzazione dei servizi, non basta semplificare gli adempimenti se la carenza di personale produce sovraccarichi. Intervenire sull'offerta professionale senza intervenire sulla domanda organizzativa del Servizio Sanitario Nazionale è evidente un rischio reale che questo provvedimento porta con sé. Poi c'è la problematica della scelta di legare la premialità alla riduzione delle liste d'attesa. Guardate, colleghi, le liste d'attesa dipendono da diversi fattori particolarmente complessi. Il numero di professionisti, la disponibilità di apparecchiature, l'organizzazione delle agende, la programmazione regionale, l'appropriatezza prescrittiva, la distribuzione territoriale dell'offerta, il rapporto tra attività istituzionale e libera professione, la libera professione intramenia. Attribuire una responsabilità premiale al singolo professionista per un fenomeno soprattutto organizzativo significa spostare sul personale una responsabilità della governance. Il DDL parla di medicina generale, specializzazioni, nuove competenze e fabbisogno, ma rischia di procedere per compartimenti separati. La formazione sanitaria dovrebbe fondarsi su una programmazione integrata, basata su evoluzione demografica ed epidemiologica, sull'invecchiamento della popolazione, sull'aumento della cronicità, sulle differenze territoriali. Non basta chiedersi quanti medici o professionisti formare. Occorre sapere quanti ne servono, di quali specialità, in quali territori, per quali modelli assistenziali. Veniamo agli ordini professionali e al famigerato e inaccettabile articolo 7 bis. Gli ordini non sono semplici strumenti amministrativi da valorizzare. La loro funzione disciplina ed è di garanzia ed è collegata alla tutela dei cittadini, alla qualità dell'esercizio professionale. Ogni intervento sull'autonomia ordinistica va bilanciato tra responsabilità pubblicistica, autonomia professionale e garanzia democratica. In sede referente è stato introdotto l'articolo 7 bis, che consente la reiscrizione all'albo dei sanitari radiati per determinati fatti non dolosi commessi durante la pandemia. La disposizione collega la reiscrizione a limitatezza delle conoscenze scientifiche, scarsità delle risorse, condizioni emergenziali. Letta isolatamente potrebbe sembrare di rivolgere una particolare attenzione al contesto. Collocata nel quadro delle iniziative politiche sulla pandemia, assume però un significato preciso: la riabilitazione dei cosiddetti medici Novax. La Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici ha reagito duramente a questo atteggiamento, denunciando una delegittimazione della funzione disciplinare degli ordini. La radiazione non è automaticamente legata al rifiuto della vaccinazione. Nei casi richiamati nel dibattito pubblico, spesso il tema riguardava diffusione o promozione di teorie prive di fondamento scientifico, informazioni fuorvianti su vaccini e terapie, pratiche non validate scientificamente. Dissentire, discutere, criticare una politica sanitaria è legittimo. Usare l'autorevolezza professionale per presentare come scientifiche teorie non validate non lo è. Il punto non è difendere un'ortodossia vaccinale contro il dissenso. Il punto è difendere il principio che la professione sanitaria deve restare ancorata alle migliori evidenze scientifiche e alle regole deontologiche. L'ordinamento, peraltro, già prevede un meccanismo ordinario di riescrizione. Il DPR 221 del 50, decorso di 5 anni, eventuale riabilitazione penale, verifica di condotta irreprensibile successiva alla radiazione. L'articolo 7 bis crea invece una corsia straordinaria e privilegiata per i fatti della pandemia. C'è un duplice rischio: indebolire l'autonomia degli ordini, introdurre una riabilitazione legislativa selettiva. Il messaggio è pericoloso. Ciò che ieri era incompatibile con i doveri della professione può essere rivalutato non per nuove evidenze o revisione individuale, ma perché è avvenuto durante la pandemia. L'evoluzione della scienza non equivale alla legittimazione dell'antiscienza, Presidente. Il Parlamento deve fare l'opposto, deve riaffermare che la medicina si fonda su evidenze, su responsabilità deontologica e tutela del paziente. Parliamo di un altro aspetto, la responsabilità professionale. Ridurre la medicina difensiva e dare maggiore certezza ai professionisti è un obiettivo condivisibile. Ma non si può trasformare la responsabilità sanitaria in una responsabilità attenuata generalizzata. Il nuovo impianto introduce molti elementi di cui il giudice dovrebbe tener conto. Scarsità delle risorse, carenze organizzative, limitatezza delle conoscenze scientifiche, disponibilità delle terapie, complessità della patologia, difficoltà dell'attività, ruolo nel lavoro multidisciplinare, urgente ed emergenze. Alcuni sono rilevanti, ma il rischio è che diventino uno scudo per l'organizzazione sanitaria. Se una struttura non ha risorse per sicurezza e appropriatezza, la risposta non può essere solo ridurre la responsabilità del professionista, altrimenti si trasferisce sul paziente il costo delle inefficienze di sistema. Serve un equilibrio rigoroso. Proteggere il professionista che opera correttamente in condizioni difficili e imputare le carenze organizzative a chi ha il dovere di prevenirle e di correggerle. Obiettivo: una sanità in cui il professionista non debba scegliere tra sicurezza del paziente e sostenibilità del proprio lavoro. Questo è l'obiettivo. La protezione più efficace del professionista passa da personale sufficiente, turni sostenibili, formazione continua, strutture adeguate, tecnologie disponibili, equip multidisciplinari, sicurezza sui luoghi di lavoro, tempi appropriati per assistere i pazienti. Cosa serve davvero allora? Le audizioni mostrano una forte domanda di riforma, riconoscimento delle competenze, chiarezza dei percorsi formativi e professionali, attenzione alle criticità organizzative e gestionali delle aziende sanitarie, rafforzamento delle politiche del personale. Il Parlamento dovrebbe raccogliere questa domanda, ma non trasferirla in una delega così ampia. Servono criteri direttivi più stringenti, programma nazionale di fabbisogno del personale sanitario, investimenti strutturali nella formazione, politiche di permanenza e progressione professionale, misure per aree interne disagiate, una vera strategia per la medicina generale e l'assistenza territoriale, valorizzazione effettiva delle professioni sanitarie, una disciplina delle responsabilità che distingua errore professionale e responsabilità organizzativa. Soprattutto serve una scelta politica chiara sul ruolo del Servizio Sanitario Nazionale. Non si può parlare di attrattività delle professioni sanitarie senza attrattività del Servizio Sanitario Nazionale, perché nel frattempo i nostri colleghi, i nostri professionisti sanitari emigrano. E questo è uno dei problemi grossi del Servizio Sanitario Nazionale, che è la conquista più importante da un punto di vista sociale degli ultimi 50 anni. E non si può parlare di attrattività del Servizio Sanitario Nazionale senza affrontare il problema del finanziamento, il problema di eliminare l'odioso tetto alle assunzioni del personale. Solo con quanto si è speso in gettonisti si sarebbero assunti 25.000 medici. E non si può parlare di attrattività se non si parla di condizioni di lavoro. Il rischio finale è una riforma presentata come riforma delle professioni sanitarie che diventa soprattutto una riforma delle regole sulla responsabilità, mentre restano irrisolti i problemi alla radice della crisi. La valorizzazione non si realizza con una dichiarazione di principio né modificando gli ordinamenti professionali. Si realizza mettendo ogni medico, infermiere, ostetrica, psicologi, professionista sanitario nelle condizioni di fare bene il proprio lavoro e mettendo il paziente nelle condizioni di contare su un professionista adeguatamente formato, un'organizzazione adeguatamente finanziata, un Servizio Sanitario Nazionale in cui la qualità delle cure e la sicurezza vengano prima di ogni altra considerazione. Grazie Presidente.
2: Grazie onorevole Quartini. Onorevole Ciancetto, prego.
6: Signor Presidente, onorevoli colleghi, rappresentanti del Governo. Il provvedimento che oggi arriva all'esame dell'Aula affronta un tema che riguarda certamente l'organizzazione del nostro Servizio Sanitario Nazionale. ma che ancora prima riguarda le persone che ogni giorno quel servizio sanitario lo fanno vivere. Medici, infermieri, professionisti sanitari, specializzanti e operatori che lavorano negli ospedali, nei territori, nelle strutture sanitarie e sociosanitarie, spesso assumendosi responsabilità enormi e non di rado compensando con la propria professionalità anche difficoltà organizzative e carenze che non dipendono da loro. Credo che sia proprio da questa realtà che dobbiamo partire, perché possiamo discutere di strutture, di tecnologie, di risorse, di modelli assistenziali, ma nessun sistema sanitario può funzionare davvero se non mette al centro il proprio capitale umano e se non riconosce che la qualità delle cure dipende anche dalle condizioni nelle quali i professionisti sono chiamati a lavorare. Questo disegno di legge compie, da questo punto di vista, una scelta molto chiara. Interviene in maniera organica sulle professioni sanitarie, superando quella logica degli interventi frammentari e settoriali che nel corso degli anni ha prodotto norme sovrapposte e risposte non sempre coordinate. Il Governo sceglie invece di affrontare insieme alcuni dei nodi fondamentali, il ruolo dei professionisti, la formazione, la valorizzazione delle competenze, le condizioni di lavoro, la presenza nelle aree disagiate, la semplificazione amministrativa, la sicurezza, l'innovazione tecnologica e naturalmente il delicatissimo tema della responsabilità professionale. E vorrei sottolineare fin da subito che il lavoro svolto in sede referente alla Commissione Affari Sociali ha ulteriormente arricchito questo impianto, intervenendo su aspetti molto concreti, dalla programmazione dell'intero fabbisogno delle professioni sanitarie, all'accesso ai dati sanitari, alla formazione digitale, all'intelligenza artificiale, al rafforzamento dell'approccio One Health, alla valorizzazione di specifiche professioni.

rafforzare il Servizio Sanitario Nazionale, significa mettere chi vi lavora nelle condizioni di lavorare meglio. Perché tutela del professionista e tutela del paziente non sono due obiettivi contrapposti, ma due facce della stessa responsabilità pubblica. Questa riforma, peraltro, nasce da un lavoro che la 12ª Commissione, su iniziativa dell'onorevole Marta Schifone, ha svolto, un'approfondita indagine conoscitiva sulle professioni sanitarie, e a molti degli elementi emersi da quel lavoro trovano oggi una traduzione normativa. Il Parlamento ha quindi ascoltato, approfondito, ha raccolto le indicazioni di professionisti, esperti e rappresentanti del settore. E questo ruolo del Parlamento è stato confermato anche durante l'esame in Commissione, che ha consentito di introdurre ulteriori elementi di equilibrio e di concretezza nel testo che oggi discutiamo. Entrando nel merito, l'articolo 1 affida al Governo una delega per l'adozione di uno o più decreti legislativi in materia di professioni sanitarie, con una finalità precisa: potenziare il Servizio Sanitario Nazionale. Anche su questo punto la Commissione è intervenuta, sostituendo il termine originariamente previsto del 31 dicembre 2026 con un termine di 6 mesi dalla data di entrata in vigore della legge, una scelta che rende il percorso attuativo più certo e direttamente collegata all'entrata in vigore della riforma. Dietro ogni scelta organizzativa però dobbiamo ricordare che c'è sempre un destinatario finale, il cittadino, il paziente, la persona che si rivolge al servizio sanitario in un momento di bisogno e ha diritto a trovare professionisti preparati, motivati e messi nelle condizioni di svolgere pienamente le proprie funzioni. Per questa ragione un professionista può lavorare in un sistema più efficiente, con regole più chiare, meno adempimenti impropri e un corretto equilibrio delle responsabilità. È un professionista che può dedicare più tempo e più attenzione alla cura. Penso ad esempio al riordino delle forme di lavoro flessibile per l'impiego dei medici specializzanti nel Servizio Sanitario Nazionale. Dobbiamo riuscire a coniugare due esigenze: garantire la qualità della formazione e nello stesso tempo valorizzare progressivamente le competenze che i giovani medici acquisiscono. Serve quindi una programmazione capace di guardare non soltanto i numeri complessivi, ma alle effettive necessità delle singole specializzazioni e dei diversi territori. Durante l'esame in Commissione questa impostazione è stata significativamente ampliata. La programmazione non dovrà riguardare soltanto i medici in formazione specialistica, ma anche il numero degli operatori di tutte le professioni sanitarie. È un passaggio importante, perché un moderno servizio sanitario non si regge su una sola categoria professionale, ma sull'integrazione di competenze differenti. Programmare significa in fondo evitare di arrivare a quello a cui siamo arrivati, perché oggi, se abbiamo una carenza di medici o di operatori sanitari, è dovuto agli errori che sono stati commessi nel passato, e gli errori fondamentali sono stati quelli di una mancanza di programmazione, e noi vogliamo evitare con questo disegno di legge, ma lo abbiamo evitato anche con provvedimenti che abbiamo già fatto, ampliando il numero chiuso di medicina, di scienze infermieristiche ed altro. La Commissione ha voluto anche richiamare espressamente da queste realtà i territori delle isole minori, marine, nei quali l'insularità, la difficoltà nei collegamenti e la maggiore complessità organizzativa possono rendere particolarmente difficile garantire una continuità di presenza del personale sanitario. Questa questione deve essere affrontata non soltanto attraverso obblighi, ma anche attraverso riconoscimenti professionali e misure organizzative capaci di rendere quelle esperienze attrattive. Prestare servizio in un'area disagiata non deve essere percepito come una penalizzazione, ma come un'esperienza da valorizzare. Un altro punto importante riguarda la semplificazione delle attività amministrative. Ogni minuto che un professionista sanitario è costretto a dedicare a un adempimento inutile o duplicato è un minuto che sottrae alle cure. Proprio in questa direzione, durante l'esame in sede referente, si è previsto espressamente che la razionalizzazione e la semplificazione possono passare anche attraverso l'accesso ai dati sanitari da parte di tutti i professionisti sanitari che intervengono nel percorso di cura e di assistenza del paziente. Non si tratta evidentemente di un accesso indiscriminato alle informazioni cliniche, ma della possibilità di disporre dei dati necessari in funzione dell'effettiva partecipazione del professionista al percorso assistenziale, nel rispetto delle regole sulla protezione e sulla riservatezza dei dati. È una scelta importante, perché una sanità sempre più multiprofessionale richiede dei medici, infermieri, fisioterapisti, ostetiche, tecnici e altri professionisti coinvolti possono condividere, secondo le rispettive competenze, le informazioni necessarie a garantire continuità e sicurezza delle cure. La Commissione ha inoltre affrontato il tema dei professionisti sanitari che

0: esercitano temporaneamente in deroga al riconoscimento delle qualifiche conseguite all'estero. Per questi professionisti viene previsto l'obbligo di iscrizione agli appositi elenchi speciali straordinari e il previo accertamento delle necessarie conoscenze linguistiche da parte dell'ordine territorialmente competente. Non è una barriera, ma una garanzia, perché in sanità comprendere ed essere compresi dal paziente costituisce una parte integrante della sicurezza delle cure. È stato inoltre inserito tra i criteri della deroga il riordino delle specializzazioni delle professioni di psicologo anche all'istituzione dell'ordine. Su questo punto il lavoro della Commissione ha ulteriormente sviluppato il test, aggiungendo il riferimento ai processi scientifici e introducendo espressamente l'approccio One Health, una visione che considera congiuntamente salute umana, salute animale e ambientale, che promuove la collaborazione multidisciplinare tra i diversi settori. È un approccio sempre più necessario di fronte a rischi sanitari e ambientali che non conoscono confini rigidi tra discipline. È stata inoltre prevista la razionalizzazione e l'aggiornamento della disciplina delle figure ausiliarie delle professioni sanitarie, fermo restando il loro attuale inquadramento. L'intelligenza artificiale rappresenta un altro straordinario strumento di supporto, ma anche questa deve essere normata e supportata anche dall'operatore che deve essere al servizio del professionista e del paziente. Ed è proprio su questo terreno che la Commissione ha compiuto un ulteriore passo avanti, prevedendo la promozione di corsi regionali e di formazione sulla digitalizzazione della sanità pubblica, finalizzate anche all'acquisizione delle competenze necessarie per utilizzare gli strumenti di intelligenza artificiale, perché l'innovazione non può essere semplicemente acquistata, deve essere conosciuta, compresa, governata da chi è chiamato a utilizzarla. Poi, come aveva accennato poc'anzi l'onorevole Schifone, ci sono i provvedimenti, gli articoli 7 e 8, che sono stati due articoli molto importanti perché riguardano la responsabilità professionale e la depenalizzazione, i provvedimenti che durante le audizioni in commissione sono state richieste in maniera forte e chiara da parte di tutti gli ordini professionali. Era accaduto anche nel passato, ma per la prima volta, grazie a questo governo, si inizia un primo passo. Non è un passo decisivo, conclusivo, ma è un primo passo e bisogna dare merito alla relatrice e alla Commissione di avere lavorato su questo. Onorevoli colleghi, il valore complessivo di questo disegno di legge sta proprio nella capacità di mettere insieme questioni che troppo tempo abbiamo affrontato separatamente. O non abbiamo neanche affrontato, direi io. Non possiamo parlare di carenza di personale senza parlare di programmazione, né di programmazione senza parlare di formazione. Non possiamo parlare di formazione senza parlare di competenze, né di competenze senza considerare l'innovazione. Allo stesso tempo non possiamo chiedere ai professionisti più responsabilità senza garantire loro adeguate per esercitarla, e non possiamo difendere il diritto alla salute senza difendere la qualità, la motivazione e la serenità professionale di chi quel diritto è chiamato ogni giorno a renderlo concreto. Ed è una direzione che il lavoro svolto a Commissione ha ulteriormente rafforzato, dimostrando che governo e maggioranza non hanno voluto una riforma chiusa, ma un testo capace di migliorarsi attraverso il confronto parlamentare. Grazie Presidente.
1: Grazie Onorevole Sancitto. Deputata Filippin, prego.
2: Grazie signor Presidente. Signor Presidente, colleghi e colleghe, Governo, il disegno di legge 2700 ci pone davanti a una domanda politica molto semplice. Vogliamo davvero valorizzare chi tiene in piedi ogni giorno il Servizio Sanitario Nazionale, oppure ci accontentiamo di riscrivere le regole delle professioni senza cambiare le condizioni nelle quali quelle professioni vengono esercitate? Perché è questa la contraddizione che attraversa il provvedimento. Si parla di competenze, di formazione, di autonomia, di attrattività. Sono parole importanti, obiettivi che condividiamo, ma mentre ne discutiamo, negli ospedali si fatica a coprire i turni, nei territori mancano i professionisti, le liste d'attesa allontanano i cittadini dalle cure e chi lavora nel pubblico troppo spesso si domanda se valga ancora la pena di restare. La nostra critica non nasce dunque da una contrarietà alla modernizzazione delle professioni sanitarie, nasce dalla convinzione che questa modernizzazione da sola non basti. Abbiamo parlato di una legge delega e già questo pone una questione di metodo. Non stiamo votando una riforma compiuta, stiamo consegnando al governo il potere di definire nei decreti legislativi

scelte decisive su profili, competenze, formazione, organizzazione e responsabilità. Tanto più ampia è la delega, tanto più rigorosi devono essere i principi direttivi e tanto più forte deve rimanere il controllo del Parlamento. Anche il sottosegretario Gemmato ha parlato del nono rapporto Gimbe. Una fotografia che il Parlamento non può ignorare. In Italia abbiamo 6,9 infermieri ogni 1000 abitanti contro una media OCSE che è del 9,7. Le retribuzioni degli infermieri ospedalieri risultano inferiori del 27% rispetto alla stessa media OCSE a parità di potere d'acquisto. E il rapporto segnala che un infermiere su 5 non lavora nel Servizio Sanitario Nazionale. Non è un problema di vocazione, è un problema di condizioni offerte dal sistema pubblico. Il rapporto denuncia anche una sanità nella quale la possibilità di curarsi dipende sempre più dal reddito e dalla residenza. Questa è la vera posta politica della discussione, non soltanto il destino di una categoria, ma l'uguaglianza concreta dei cittadini davanti alla malattia. Partiamo quindi dalla realtà, prima che dalle formule normative. Secondo i dati del Ministero della Salute, riportati nella documentazione, nel 2024 il personale del sistema sanitario delle strutture equiparate ammontava a 751.146 unità. Ma il personale stabile è cresciuto dell'1,6% rispetto al nel 2023. Eppure, nello stesso anno, a fronte di oltre 58.000 assunzioni, abbiamo registrato 48.000 cessazioni e il 71,6% delle cessazioni deriva da pensionamenti, dimissioni o risoluzioni del rapporto. L'età media del personale è di 48,4 anni, quella dei medici quasi 50. Questi numeri ci dicono che non basta contare gli ingressi, bisogna guardare alle uscite, al ricambio generazionale e soprattutto a dove si trovano i professionisti e a quali servizi riescono effettivamente a garantire. Nessuna media nazionale racconta da sola la situazione di un pronto soccorso in difficoltà, di un reparto con turni scoperti, di una zona montana o periferica nella quale trovare un professionista è diventato un problema quotidiano. Ecco perché la programmazione prevista nell'articolo 3 deve cambiare prospettiva. Non possiamo programmare soltanto quanti medici in formazione specialistica e quanti operatori delle professioni sanitarie formare. Dobbiamo domandarci quali competenze serviranno, in quali territori, per quali bisogni di salute. L'invecchiamento della popolazione, le malattie croniche, le fragilità, la riabilitazione, l'assistenza domiciliare e la salute mentale richiedono una programmazione pluriennale fondata sui bisogni reali, capace di anticipare pensionamenti, dimensioni e mobilità. Altrimenti rischiamo di formare professionisti che il servizio pubblico non riesce a trattenere e di lasciare scoperti i propri servizi di cui i cittadini hanno più bisogno. L'articolo 3 di questa legge delega richiama giustamente l'attrattività del Servizio Sanitario Nazionale, prevede interventi sul lavoro flessibile dei medici, in formazione specialistica, sulla permanenza nelle aree disagiate, sulla semplificazione amministrativa, sulla sicurezza, sui criteri premiali, sulla programmazione e sui professionisti formati all'estero. Ma l'attrattività non si fa per decreto, si costruisce con retribuzioni adeguate, organici sufficienti, turni sostenibili, carriera, formazione, autonomia, strumenti, sicurezza e possibilità di conciliare lavoro e vita familiare. Se questi elementi mancano, il riconoscimento formale delle competenze rimane una promessa. Non è un dettaglio che nel corso dell'esame parlamentare siano stati dichiarati inammissibili per vincoli propri del collegato alla manovra proposte riguardanti l'equo compenso, un fondo per la conciliazione tra vita lavorativa e familiare, il congedo per le vittime di aggressione e il registro dei mancati infortuni. È una contraddizione politica evidente. Discutiamo di valorizzazione, ma strumenti concreti per migliorare la vita di chi lavora restano fuori dal provvedimento. Chiediamo che trovino una risposta in altri interventi legislativi e nelle politiche di finanziamento del sistema. Sicuramente è un fatto recente che merita di essere riconosciuto. A fine luglio è stata sottoscritta la preintesa

per il contratto del comparto sanità 2025-2027, con aumenti medi annunciati di 209 euro lordi mensili, fino a 240 euro per gli infermieri e nuove tutele. È un passo che non va negato, ma il contratto da solo non risolve il problema dei turni, delle carenze strutturali, delle opportunità professionali. Gli stessi rappresentanti degli infermieri hanno richiamato le lacune relative al personale turnista e agli infermieri di famiglia e comunità. E poi c'è il capitolo della formazione. Visibile, ma la formazione non deve diventare l'ennesimo adempimento da svolgere nel paese, abbia conseguenze reali. Formazione, competenza certificata, possibilità di esercitarla, responsabilità, progressione professionale e riconoscimento economico devono restare insieme in una regione e non in quella confinante. L'organizzazione sanitaria è regionale, ma i diritti professionali, la sicurezza e la qualità delle cure devono avere garanzie nazionali. La riforma poi deve incontrare la trasformazione dell'assistenza territoriale. Case nomi nei documenti di programmazione. Richiedono professionisti, equip multidisciplinare, autonomia nelle decisioni e percorsi integrati tra ospedale e territorio. Apprezziamo in questo quadro il riferimento inserito nell'articolo 5 alla professione ostetrica nei presidi territoriali di comunità, con il riconoscimento dell'autonomia del ruolo della prevenzione nella cura e nella salute della donna. Anche il criterio per riordino delle specializzazioni dei psicologi deve essere letto nella prospettiva di una salute mentale più accessibile e integrata. Ma senza strutture e personale presenti, questi principi restano sulla carta. La stessa attenzione va riservata alla digitalizzazione e all'intelligenza artificiale, richiamate nell'articolo 4 anche attraverso corsi regionali di formazione. L'innovazione può aiutare diagnosi, ricerca, organizzazione e gestione dei dati, ma chi risponde se un sistema algoritmico suggerisce una scelta errata? Chi valida gli strumenti? Chi tutela i dati sanitari? La responsabilità clinica deve rimanere umana, accompagnata da una supervisione effettiva. Servono alfabetizzazione algoritmica, valutazione critica, protezione dei dati e regole chiare. E servono infrastrutture in tutte le regioni. Non possiamo permettere che la tecnologia allarghi i divari territoriali anziché ridurli. Veniamo alla sicurezza degli operatori. Le aggressioni contro il personale sanitario e sociosanitario non si contrastano soltanto aumentando le sanzioni. Occorrono organici, presidi di sicurezza, spazi adeguati, procedure di emergenza, formazione e sostegno psicologico. Una persona che lavora sotto minaccia, in un reparto sovraccarico e senza strumenti sufficienti, non è messa nelle condizioni di curare bene. La sicurezza di chi cura e la sicurezza di chi viene curato non sono due questioni distinte, sono le due facce della stessa responsabilità pubblica. E questo ci conduce alla parte più delicata del testo, la responsabilità professionale. Le modifiche all'articolo 590 sexies del codice penale e l'introduzione dell'articolo 590 septies mirano ad una valutazione più articolata della colpa, considerando anche scarsità delle risorse umane e materiali, carenze organizzative non evitabili dal professionista, incertezza scientifica, disponibilità delle terapie, complessità della patologia, cooperazione multidisciplinare ed emergenza. È giusto riconoscere che un professionista non opera nel vuoto. Una scelta clinica è condizionata anche dall'organizzazione, dai mezzi disponibili, dal contesto concreto, ma qui dobbiamo trovare un equilibrio rigoroso. Non è accettabile scaricare sul singolo sanitario le conseguenze di organici insufficienti o di scelte organizzative sbagliate, ma non è nemmeno accettabile trasformare le carenze del sistema in una causa generale di esonero dalla responsabilità. Occorre distinguere ciò che il professionista non poteva evitare da ciò che avrebbe potuto e dovuto fare. Certo, la finalità di ridurre la medicina difensiva è condivisibile, ma non vogliamo che il timore di una causa induca a prescrivere esami o trattamenti inutili. Ridurre la medicina difensiva non può significare ridurre la tutela del paziente o del suo diritto al risarcimento. Significa migliorare i percorsi assistenziali, aggiornare le linee guida, prevenire gli eventi avversi, chiarire le responsabilità.

0: sanità e rafforzare la gestione del rischio clinico. Un ospedale con pochi infermieri, una sala operatoria in condizioni critiche, un reparto senza strumenti adeguati non diventano più sicuri semplicemente modificando una norma penale. La prevenzione dell'errore comincia dall'organizzazione e proprio per questo giudichiamo molto grave la scelta di introdurre l'articolo 7 bis. La disposizione interviene sulle conseguenze disciplinari di condotte tenute durante la pandemia e consente ai professionisti radiati per fatti non dolosi riconducibili a quel periodo a richiedere la reiscrizione. Noi non neghiamo che una sanzione ingiusta o sproporzionata debba essere riesaminata. Chiediamo però che il riesame avvenga individualmente sulla base dei fatti, delle prove e delle responsabilità, nel rispetto del ruolo degli ordini professionali. Gli ordini non sono un intralcio burocratico, esercitano una funzione di garanzia nei confronti dei cittadini. La loro autonomia non può essere aggirata ogni volta che una decisione disciplinare diventa politicamente scomoda. Nell'incertezza scientifica vissuta durante il Covid può diventare una sanatoria indistinta. La conoscenza scientifica si è evoluta rapidamente, certo, ma questo non rendeva equivalenti tutte le opinioni e non giustifica automaticamente ogni comportamento professionale. Chi esercita una professione sanitaria ha una responsabilità particolare verso i pazienti e la collettività. Non chiediamo una caccia alle streghe, non vogliamo riaprire ferite per spirito di rivalsa, ma non vogliamo neppure che una legge destinata a costruire il futuro della sanità diventi il luogo di regolamento di conti sul passato. La lezione della pandemia dovrebbe essere un'altra: fiducia nella scienza, investimenti nella sanità pubblica, protezione di chi lavora, trasparenza e responsabilità. Tutelare i professionisti non significa sottrarli alle regole, significa garantire loro le condizioni di lavoro giusto e ai cittadini le certezze che le regole valgono per tutti. Trattenere è la parola decisiva. Formare, assumere, trattenere. Questi sono i tre pilastri di una politica del personale. Il fatto che nel 2024 il 75% delle assunzioni sia avvenuto attraverso concorsi o stabilizzazioni è positivo. Ma il posto stabile non basta se le condizioni di lavoro spingono ad andarsene. Nelle aree disagiate servono incentivi, certo, ma anche alloggi, collegamenti, servizi, percorsi di carriera e reti professionali. Un giovane medico o un infermiere sceglie un territorio anche sulla base della possibilità di viverci e di costruirci il proprio futuro. Serve inoltre una politica del lavoro che riconosca la conciliazione, la maternità e la paternità, il part-time, la qualità dei turni e le pari opportunità. La crescente presenza femminile nelle professioni sanitarie rende ancora più urgente affrontare questi temi. Non possiamo celebrare il contributo delle lavoratrici e poi lasciare che siano loro, individualmente, a sostenere il costo di un'organizzazione incapace di conciliare lavoro e famiglia. E arriviamo, infine, alla domanda che attraversa tutta la riforma: con quali risorse? Nuovi percorsi formativi, certificazione delle competenze, digitalizzazione, intelligenza artificiale, revisione degli ordinamenti, nuovi modelli organizzativi e sistemi di responsabilità hanno costi economici, amministrativi e umani. Il principio dell'invarianza finanziaria non può diventare la formula con cui si promette tutto senza finanziare nulla. Chi pagherà la formazione? Chi certificherà le competenze? Chi garantirà il personale necessario per consentire ai professionisti di formarsi senza lasciare scoperti i servizi? Chi sosterrà le strutture chiamate a cambiare organizzazione? Se tutto deve avvenire con risorse già disponibili, rischiamo di distribuire nuovi compiti e nuove responsabilità senza rafforzare davvero il Servizio Sanitario Nazionale. Cari colleghi e colleghe, l'atto Camera 2700 contiene sicuramente elementi utili, non lo neghiamo, ma non può essere presentato come la risposta alla crisi della sanità pubblica. Quella crisi riguarda finanziamento, personale, prevenzione, territorio, organizzazione e condizioni di lavoro. La nostra idea è che la sanità pubblica non sia una voce di spesa da contenere, ma una grande struttura di uguaglianza e coesione nazionale, e chi vi lavora non sia un costo da comprimere, ma la condizione stessa perché il diritto alla salute, garantito dalla Costituzione, sia reale. Non basta formare, bisogna trattenere, non basta assumere, bisogna creare condizioni per restare, non basta certificare, bisogna riconoscere, non basta attribuire responsabilità, bisogna dare strumenti per esercitarle, non basta introdurre l'intelligenza artificiale, bisogna governarla, non basta modificare la responsabilità penale, bisogna prevenire il rischio e tutelare i pazienti, non basta parlare di territorio, bisogna far funzionare i servizi territoriali. Il vero banco di prova sarà ciò che accadrà dopo l'approvazione, nei 6 mesi di delega e negli anni successivi. Verificheremo se alle promesse seguiranno più competenze, più autonomia, più sicurezza, più personale stabile, meno disuguaglianze e cure migliori. Se invece resteranno nuovi ordinamenti e nuove procedure, senza investimenti e senza una riorganizzazione credibile, avremo una riforma ambiziosa nel titolo, ma insufficiente nella realtà. È su questa distanza tra parole e scelte concrete che si misura la nostra critica politica. Ed è su questa distanza che chiediamo al Governo di rispondere, perché il futuro delle professioni sanitarie non si decide soltanto scrivendo che cosa i professionisti possono fare, si decide mettendole nelle condizioni di farlo ogni giorno per tutte le persone e in ogni parte del Paese. Grazie.
1: Grazie deputata Filippin. Non vi sono altri iscritti a parlare, pertanto dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali e chiedo alla relatrice se intende replicare la deputata Schifone. No, quindi rinuncia, e chiedo lo stesso al governo, al sottosegretario. Non ho capito, rinuncia?
2: No,
1: ok, e allora il seguito del dibattito è rinviato ad altra seduta. Ricordo che nella parte antimeridiana della seduta di domani, al termine dell'esame del documento programmatico di finanza pubblica 2026, avrà luogo la commemorazione dell'onorevole Emma Bonino. A seguito delle modifiche intervenute nella composizione del gruppo misto, nell'allegato al resoconto stenografico della seduta odierna, sarà pubblicata la nuova organizzazione dei tempi per l'esame degli argomenti scritti nel vigente calendario dei lavori dell'Assemblea. Comunico che il presidente del gruppo parlamentare misto, con lettera pervenuta in data odierna, ha reso noto che il deputato Francesco Gallo è stato nominato vicepresidente del gruppo in rappresentanza della componente politica Sud Chiama Nord. Comunico che sarà iscritta all'ordine del giorno della seduta di martedì 13 ottobre 2026 l'assegnazione in sede legislativa della seguente proposta di legge, della quale la sottoindicata commissione, cui era stata assegnata in sede referente, ha chiesto con le prescritte condizioni il trasferimento alla sede legislativa, che la Presidenza proporrà alla Camera a norma del comma 6 dell'articolo 92 del regolamento alla commissione ottava, cioè ambiente. Padovani ed altri, modifica all'articolo 7 del decreto legislativo 24 giugno 2003 numero 209 in materia di destinazione di veicoli fuori uso alle scuole di indirizzo tecnico e gli istituti tecnici superiori per l'utilizzazione a fini didattici. A tale proposta di legge è abbinata la proposta di legge Labbate, modifica all'articolo 7 del decreto legislativo 24 giugno 2003 numero 209 in materia di utilizzazione didattica dei veicoli fuori uso e dei loro componenti presso le scuole di indirizzo tecnico e gli istituti tecnici superiori per promuovere l'educazione alla sostenibilità ambientale, all'economia circolare e alla transizione ecologica. Passiamo adesso agli interventi di fine seduta. Onorevole Cangiano, prego.
3: Grazie Presidente, voglio portare all'attenzione di quest'Aula una situazione gravissima che rischia di trasformarsi nell'ennesima emergenza sanitaria in Campania, e mi fa piacere della presenza del sottosegretario Gemmato, ma anche del Presidente Costa, che è campano. Il Pineta Grand Hospital di Castelvolturno ha annunciato che dal 1 gennaio 2027 rinuncerà al servizio di emergenza-urgenza e alla rete del 118. Parliamo di un pronto soccorso che registra fino a 50.000 accessi ogni anno, un presidio che è fondamentale per tutto il territorio Domizio, ma anche per le province di Napoli e di Caserta. E tutto questo perché la Regione Campania non garantirebbe una adeguata copertura economica. Allora, dopo 10 anni di gestione De Luca, che ha lasciato enormi criticità, oggi rischiamo addirittura di perdere un pronto soccorso che ogni giorno garantisce assistenza a migliaia di cittadini. Il Presidente della Regione Fico non può sottrarsi ancora una volta per dare responsabilità a chi l'ha preceduto. Oggi governa lui e le responsabilità sono le sue. Fico apre immediatamente un confronto serio con la struttura e individua le risorse necessarie per garantire la continuità del servizio. 50.000 accessi all'anno non sono numeri su un foglio Excel, ma sono persone, famiglie, sono vite umane. La salute dei cittadini campani non può essere sacrificata per l'incapacità di programmare di una regione. Allora il Presidente Fico si assuma le proprie responsabilità e intervenga prima che sia troppo tardi. Grazie.
1: Grazie onorevole Cangiano, sono così terminati gli interventi di fine seduta e do lettura dell'ordine del giorno della seduta di martedì 13 ottobre 2026, ore 9, con votazioni non prima delle ore 12:30, assegnazione a commissione in sede legislativa della proposta di legge 1786 ed abbinata, esame del documento programmatico di finanza pubblica 2026, seguito della discussione delle mozioni in materia di superamento del diritto di veto nelle decisioni delle istituzioni dell'Unione Europea, seguito della discussione della proposta di legge recante disposizioni per il contrasto all'antisemitismo e per l'adozione della definizione operativa di antisemitismo, seguito della discussione del disegno di legge recante riconoscimento e tutela delle persone che assistono e si prendono cura dei propri cari, seguito della discussione del disegno di legge recante ratifica ed esecuzione dei trattati di estradizione, trasferimento delle persone condannate e assistenza giudiziaria in materia penale tra la Repubblica Italiana e la Repubblica Socialista del Vietnam, seguito della discussione del disegno di legge recante disposizioni in materia di protezione civile. Seguito della discussione delle mozioni concernenti iniziative volte a tutelare l'operato della Corte Penale Internazionale, nonché in materia di crimini internazionali. Seguito della discussione della proposta di legge recante disposizioni per la tutela e la valorizzazione delle attività commerciali e artigianali negli ambiti di interesse storico, culturale e paesaggistico dei centri storici. E infine seguito della discussione del disegno di legge recante delega al Governo in materia di professioni sanitarie e di disposizioni relative alla responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie. La seduta è tolta.
2: RAI GR Parlamento, la radio delle istituzioni.

0: RAI GR Parlamento, la radio delle istituzioni.
1: Le 18:13 si sono conclusi i lavori nell'aula della Camera, mentre il Senato oggi non si è riunito. Entrambe le Camere torneranno a riunirsi domani mattina alle 9 per la discussione del documento programmatico di finanza pubblica, sul quale oggi si stanno svolgendo le audizioni nelle commissioni bilancio riunite di Camera e Senato. E adesso vi facciamo ascoltare l'audizione che è in corso, l'audizione del Ministro dell'Economia Giorgetti.
2: L'ordine del giorno reca l'audizione innanzi alle Camere, alle Commissioni Bilancio della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica, il Ministro dell'Economia e delle Finanze, l'onorevole Giorgetti, nell'ambito dell'attività conoscitiva preliminare, l'esame del documento di finanza pubblica 2026, sensi dell'articolo 118 bis comma 3 del regolamento della Camera e 125 bis comma 3 del regolamento del Senato. Al fine di assicurare un ordinato svolgimento dei lavori, invito i rappresentanti di ciascun gruppo a comunicare alle rispettive presidenti entro i primi 10 minuti della seduta i nominativi dei deputati e dei senatori del proprio gruppo che intendono intervenire. Posso? Ok. Do la parola al Ministro dell'Economia, che ringrazio a nome mio e a nome del Presidente Calandrini per la partecipazione.
3: Buonasera a tutti, signori Presidenti, onorevoli deputati e senatori. Il documento di programmatico di finanza pubblica oggi all'esame del Parlamento si colloca, come più volte ripetuto in occasione di questi documenti negli ultimi anni, in una fase particolarmente delicata per l'economia internazionale e per la finanza pubblica di diversi Stati membri dell'Unione Europea. L'economia italiana ha mostrato negli ultimi anni una significativa capacità di tenuta nonostante le complesse condizioni del contesto internazionale. Al tempo stesso lo scenario si conferma contraddistinto da elevata incertezza. Le tensioni geopolitiche, l'andamento dei prezzi dell'energia, le politiche commerciali e le condizioni finanziarie possono modificare rapidamente le prospettive economiche e di conseguenza incidere significativamente sugli andamenti di finanza pubblica. Le recenti tensioni sui mercati dei titoli sovrani mostrano quanto rapidamente le condizioni di finanziamento possono risentire della comune percezione della sostenibilità delle finanze pubbliche di un Paese. Ed è un elemento di cui si è tenuto conto nel percorso che ha portato, d'accordo con il Parlamento, all'avvio della procedura di attivazione della clausola nazionale di salvaguardia. La credibilità finanziaria del Paese, ancora più in fasi come questa, è una risorsa che va assolutamente preservata con l'auspicabile più ampio consenso delle forze parlamentari. L'Italia ha dimostrato in questi anni di saper rispettare gli impegni assunti nell'ambito delle nuove regole europee di bilancio e di voler mantenere un percorso di finanza pubblica sostenibile senza rinunciare, tuttavia, a mettere in luce alcuni nodi irrisolti della nuova governance economica che solo con la sua concreta applicazione potevano emergere. È proprio partendo da questa consapevolezza che abbiamo scelto di utilizzare in modo prudente e mirato gli spazi di flessibilità previsti dal nuovo quadro di regole europee e di farlo per spese volte, da un lato, a garantire un elevato livello di investimenti in settori strategici e dall'altro proteggere i cittadini dagli effetti dell'inflazione. Troppo spesso nel dibattito politico di questi anni si è dimenticato che non siamo di fronte, come in un recente passato, a uno scenario nel quale le regole sono state sospese. Abbiamo invece scelto di essere attori del dibattito che ha visto diversi Stati membri uniti nel richiedere il riconoscimento di una flessibilità coerente con il contesto che stiamo vivendo, da utilizzare in modo selettivo e responsabile. La comunicazione della Commissione dello scorso 3 giugno e la successiva adottata il 17 agosto, che si aggiungono a quella del 19 marzo 2025, rappresentano un segnale importante nel mostrare la disponibilità ad adattare il nuovo quadro di governance alle mutate condizioni geopolitiche ed energetiche. Ritengo tuttavia doveroso sottolineare uno dei nodi irrisolti della nuova governance, che solo una sua applicazione concreta poteva far emergere. Infatti, la nuova governance richiede che nel piano strutturale di bilancio di medio termine il sentiero di evoluzione della spesa sia fissato in termini nominali, in ragione del fatto che si basa su una analisi di medio periodo nel quale le oscillazioni dell'inflazione effettiva rispetto a quella sottostante le previsioni del piano strutturale di bilancio dovrebbero compensarsi e anche perché intende incentivare l'adozione di politiche anticicliche, qualora la maggiore inflazione derivasse da un cosiddetto surriscaldamento dell'economia reale. Tuttavia, l'attuale situazione è caratterizzata da una deviazione dell'inflazione piuttosto intensa, importata e del tutto estranea alle condizioni economiche di fondo dei paesi europei, che avrà conseguenze sulla dinamica nominale della spesa pubblica. Si tratta di sviluppi non prevedibili né incorporabili nelle ipotesi sottostanti la traiettoria tecnica della spesa basata sulla cosiddetta Debt Sustainability Analysis, DSA, ormai datate alla primavera del 2024. Siamo fiduciosi che attraverso gli opportuni approfondimenti tecnici sia possibile individuare, sempre nell'ambito della cosiddetta clausola nazionale di salvaguardia, una interpretazione delle regole che tenga adeguatamente conto di questi elementi, fermo il rispetto della sostenibilità della finanza pubblica. La credibilità costruita attraverso il rispetto delle regole europee, confermata dai recenti giudizi di alcune agenzie di rating, non solo ci consente, ma ci impone di chiedere che il loro funzionamento tenga conto delle condizioni economiche effettive e dei cambiamenti intervenuti rispetto alle ipotesi sulle quali erano stati definiti i percorsi di spesa, attesa la particolare situazione nella quale i singoli Stati membri si trovano in questi mesi ad affrontare le sessioni di bilancio nazionali. In caso contrario, l'inflazione importata per lo shock esterno dell'energia genererebbe un duplice effetto. A. Una politica fiscale restrittiva a causa del meccanismo della nuova governance. B. Una politica monetaria restrittiva da parte della BCE tesa a prevenire un'ondata inflazionistica. Un combinato disposto assai dannoso per le economie europee, già messe a dura prova da anni di tensioni politiche ed economiche internazionali. Vengo ora al quadro macroeconomico, partendo dallo scenario internazionale sottostante la previsione per l'economia italiana. Gli sviluppi geopolitici e le tensioni commerciali continuano a determinare un quadro internazionale caratterizzato da una elevata incertezza. Nella prima parte del 2026, tuttavia, l'economia mondiale ha registrato un andamento migliore delle attese, sostenuta dalla domanda interna delle principali economie avanzate, dagli investimenti legati all'intelligenza artificiale e, in alcuni comparti, dall'anticipazione degli acquisti in vista di possibili restrizioni dell'offerta. Anche gli scambi mondiali hanno registrato un andamento superiore alle attese e la domanda estera rivolta alle imprese italiane è risultata più favorevole rispetto alle valutazioni formulate in primavera. I principali previsori internazionali stimano per il 2026 un rallentamento della crescita mondiale rispetto all'anno scorso, ma prevedono un rafforzamento nel 2027. I rischi restano tuttavia orientati al ribasso, soprattutto per l'evoluzione dei conflitti in corso, per le possibili conseguenze sulle catene di approvvigionamento e sulle rotte commerciali, nonché per la volatilità dei prezzi delle materie prime. Il prezzo dell'energia è uno degli elementi che maggiormente condizionano le prospettive per il prossimo biennio e le tensioni in Medio Oriente continuano ad alimentare l'incertezza nelle quotazioni del gas e del petrolio. Nonostante le curve dei futures incorporino un graduale riassorbimento delle tensioni, i prezzi rimangono superiori a quelli ipotizzati nella scorsa primavera. Anche sul fronte finanziario il quadro è diventato meno favorevole rispetto a qualche mese fa. Il rincaro delle materie prime energetiche ha riacceso le pressioni inflazionistiche, modificando le aspettative sull'evoluzione dei tassi di interesse e contribuendo al rialzo dei rendimenti. È su questo sfondo che va letto l'andamento dell'economia italiana. Nella prima metà del 2026 l'economia italiana ha proseguito il suo percorso di crescita, il PIL reale è cresciuto dello 0,3% nel primo trimestre e dello 0,2% nel secondo, portando la crescita acquisita per l'anno in corso allo 0,8%. Essa è stata sostenuta soprattutto dalla domanda interna. Il suo contributo al netto delle scorte è stato positivo nel primo semestre dell'anno, grazie in particolare alla dinamica dei consumi delle famiglie e alla prosecuzione della fase espansiva degli investimenti, sostenuti anche dall'avanzamento degli interventi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Anche il mercato del lavoro ha continuato a mostrare una dinamica favorevole. Nel secondo trimestre il numero degli occupati ha raggiunto il massimo storico di 24,4 milioni, mentre il tasso di disoccupazione si è mantenuto su livelli storicamente molto bassi. A questo si aggiungono segnali di ripresa o graduale miglioramento della dinamica del credito anche per i prestiti alle imprese. Anche la revisione dei conti economici nazionali, pubblicata dall'Istat il 22 settembre, restituisce un quadro più favorevole del recente andamento dell'economia italiana. La crescita del PIL reale è stata rivista all'1,1% nel 2024 e allo 0,6% nel 2025. Questo rappresenta un elemento che ritengo significativo. Negli ultimi anni la crescita effettiva si è mantenuta in linea e in alcuni casi al di sopra delle previsioni formulate nei precedenti documenti del governo, a conferma di un'impostazione previsiva improntata alla prudenza. Le revisioni relative al biennio 2024-25, unite alla maggiore crescita acquisita nella prima metà dell'anno in corso, hanno contribuito a migliorare le premesse sottostanti la previsione economica e per il 2026 la crescita del PIL reale è ora stimata all'1%, 0,4 di punto in più rispetto alla previsione formulata lo scorso aprile. La revisione riflette principalmente la maggiore crescita acquisita nella prima parte dell'anno e le migliorate prospettive della domanda mondiale. Guardando al prossimo triennio, la previsione tendenziale indica una crescita reale del PIL dello 0,6% nel 27, dello 0,8% nel 28 e nel 29. Si tratta di un quadro costruito, come negli scorsi anni, secondo criteri di cautela che incorpora sia gli elementi di resilienza dell'economia italiana sia i rischi derivanti dall'evoluzione del contesto internazionale. Nel 2027, in particolare, la crescita risentirebbe della maggiore inflazione legata ai prezzi energetici e di condizioni finanziarie meno favorevoli, con effetti sul potere d'acquisto delle famiglie. Nel biennio successivo, la progressiva riduzione delle pressioni inflazionistiche consentirebbe un recupero dei consumi, mentre gli investimenti continuerebbero a crescere dello 0,8% all'anno. Le previsioni tendenziali appena esposte sono state sottoposte alla consueta procedura di validazione dell'Ufficio parlamentare di bilancio, che si è conclusa positivamente il 29 settembre. Il quadro programmatico, che tiene conto delle maggiori risorse che potranno rendersi disponibili anche attraverso l'utilizzo degli spazi di flessibilità previsti dalle regole europee, prevede una crescita reale del PIL dello 0,8 nel 27, dello 0,9 nel 28 e dello 0,8 nel 29. L'effetto deriva principalmente dal rafforzamento della domanda interna, grazie allo stimolo dato all'economia dalla manovra di bilancio in confronto allo scenario tendenziale a legislazione vigente. In particolare, le maggiori risorse per la difesa, sicurezza energetica saranno destinate in misura significativa alla spesa in conto capitale, sostenendo gli investimenti e l'occupazione e di conseguenza il reddito disponibile reale ai consumi delle famiglie. Il quadro previsivo delineato nel documento è necessariamente esposto all'evoluzione di alcune variabili esterne, sulle quali il nostro Paese ha una capacità di influenza limitata, e per questo motivo il documento affianca allo scenario di riferimento alcune simulazioni volte a valutare la sensibilità attraverso ipotesi meno favorevoli sull'andamento della domanda mondiale, dei prezzi delle materie prime energetiche, delle condizioni finanziarie e del tasso di cambio. Gli scenari di rischio ipotizzati mostrano potenzialmente impatti più rilevanti nel biennio 27-28. Nel caso di un indebolimento della domanda mondiale, la crescita del PIL risulterebbe inferiore sia nel 27 sia nel 28 di 0,2 punti percentuali, per poi beneficiare nel 29 della successiva ripresa della domanda con un incremento superiore di 0,2 punti rispetto allo scenario di riferimento. Un aumento dei prezzi delle materie prime energetiche determinerebbe una riduzione della crescita di 0,2 punti nel 27 e di 0,1 nel 28, mentre condizioni finanziarie più restrittive avrebbero effetti più persistenti, riducendo la crescita di 0,1 punti nel 27 e di 0,2 nel 28 e nel 29. Un andamento meno favorevole del tasso di cambio avrebbe invece effetti più contenuti, pari a 0,1% sia nel 28 che nel 29. Nel complesso, questi esercizi puramente teorici, visto l'evoluzione, confermano la rilevanza dei rischi esterni incorporati nella valutazione del nostro quadro previsivo e mostrano quanto l'evoluzione delle variabili esterne possono incidere sulla crescita e conseguentemente sulla finanza pubblica. Passando proprio alla finanza pubblica, i dati contenuti del documento confermano la prosecuzione del percorso di consolidamento dei conti pubblici, pur in presenza di un quadro macroeconomico ancora esposto ai rilevanti rischi che ho richiamato. L'aggiornamento dei consuntivi di contabilità nazionale ha confermato per il 25 l'indebitamento netto al 3,1% del PIL, in miglioramento rispetto al 3,4% registrato nel 24 e anche proseguito il rafforzamento dell'avanzo primario che nel 25 ha raggiunto lo 0,8% del PIL. Per quanto riguarda il debito, le stime più recenti beneficiano della revisione a rialzo del livello del PIL nominale operata dall'Istat nell'ambito dell'aggiornamento dei conti economici nazionali. Questo ha determinato una revisione favorevole del rapporto debito-PIL che rispetto alle precedenti stime di aprile si è ridotto sia nel 24 dal 134,7 al 134,2% sia nel 25 dal 137,1 al 136,7. Per quanto riguarda le previsioni di finanza pubblica, il quadro tiene conto del protrarsi delle tensioni geopolitiche, dei loro effetti inflattivi e della persistente incertezza che ha spinto verso l'alto i rendimenti sovrani. Gli effetti più rilevanti si concentrano sulla spesa per interessi, mentre le altre componenti della spesa registrano variazioni più contenute. Tali dati sono tuttavia compensati dal buon andamento delle entrate e sostenuto dalla resilienza delle attività economiche e dal rafforzamento dell'adempimento spontaneo dei contribuenti. Nel dettaglio, per il 2026 il quadro aggiornato a legislazione vigente prevede un indebitamento netto del 2,9% del PIL e un avanzo primario in ulteriore miglioramento all'1,2%. Per quanto riguarda il debito, in termini di PIL è atteso a collocarsi nel 26 al 138,1%, un valore inferiore a quello previsto nella primavera scorsa, pari al 138,6%. Negli anni successivi il quadro tendenziale evidenzia un ulteriore miglioramento dell'indebitamento netto che passerebbe dal 2,9% del 27 al 2,7% nel 28 al 2,2% nel 29. Il saldo primario è previsto a sua volta in graduale rafforzamento fino a raggiungere il 2,5% nel 29. Dal lato della spesa assume particolare rilievo il profilo degli investimenti pubblici che nel 2026 sono previsti al 4% per poi passare al 3,9% del 27 e mantenersi comunque elevati anche in epoca post PNR, diciamo, al 3,6% del 28 e al 3,5% nel 29. E sono livelli significativi che riflettono anche la continuità degli impegni assunti nell'ambito del PNRR e confermano la scelta di preservare la componente della spesa pubblica maggiormente orientata alla crescita e alla modernizzazione del Paese. Come ho ricordato in apertura, il quadro finanziario internazionale è diventato meno favorevole e si riflette anche e soprattutto nell'evoluzione della spesa per interessi, che è prevista in graduale aumento nel periodo di previsione, dal 4,2% del PIL nel 26 al 4,6% nel 2029. È un andamento che rende ancora più importante mantenere la credibilità del percorso di finanza pubblica e proseguire nel rafforzamento dell'avanzo primario. Per quanto riguarda il rapporto debito-PIL, le previsioni confermano un profilo di temporanea crescita nei primi anni dell'orizzonte di previsione del quadro tendenziale. Il rapporto è previsto al 138,4% nel 27, per poi avviarsi su un sentiero discendente, 137,7% nel 28 e 136,3% nel 29. Tale dinamica è riconducibile in larga parte all'aggiustamento stock flussi e in particolare all'impatto di cassa dei crediti d'imposta connessi ai bonus edilizi, il cui effetto è previsto raggiungere il massimo nell'anno in corso. Con il progressivo esaurirsi di tale effetto, il rapporto debito-PIL potrà tornare sul sentiero discendente. La componente di aggiustamento stock flussi è pari al 2,1% del PIL nel 2026 e si riduce all'1,3% nel 27, per poi tendere verso valori prossimi allo zero alla fine del periodo di previsione. Il progressivo consolidamento dell'avanzo primario, che come già evidenziato a legislazione vigente raggiungerebbe il 2,5% del PIL nel 29, rappresenta il principale fattore alla base del ritorno del rapporto debito-PIL su un sentiero discendente. Passando alla dinamica dell'indicatore della spesa netta, l'aggiornamento delle stime tiene conto dell'andamento della spesa totale al netto degli interessi e delle voci di raccordo, di spesa e di entrata considerate nella definizione dell'aggregato. Nel quadro tendenziale la crescita della spesa netta è prevista all'1,6% nel 26, 2,1% nel 27, 1,3% nel 28, 1,1% nel 29. Nel periodo di previsione il flusso delle spese finanziate da trasferimenti all'Unione Europea dopo la scadenza del PNRR è atteso ridursi progressivamente, sebbene a un ritmo più moderato rispetto alle precedenti stime. Si ridimensiona inoltre il contributo peggiorativo della componente ciclica della spesa per disoccupazione alla luce delle più recenti stime sul divario tra il tasso di disoccupazione effettivo e quello strutturale. Le misure discrezionali dal lato delle entrate contribuiscono infine a migliorare la dinamica dell'indicatore nel 27 e nel 29, mentre è sostanzialmente nullo nel 2028. Nel complesso, tenendo conto dei margini consentiti dal conto di controllo, il quadro tendenziale conferma un percorso di crescita della spesa netta compatibile con gli obiettivi di finanza pubblica e con i vincoli derivanti dal nuovo quadro della governance economica europea. Su questi andamenti si innesta il quadro programmatico, che sconta la flessibilità connessa all'attivazione della clausola di salvaguardia nazionale per un importo complessivo fino allo 0,6% del PIL in ciascuno degli anni 27 e 28. Il valore complessivo individuato per l'attivazione delle clausole, prendendo le mosse dal mandato riconosciuto al Governo con gli atti di indirizzo parlamentare approvati lo scorso agosto, è stato valutato anche tenendo conto della necessità di garantire la sostenibilità della finanza pubblica nel medio periodo. L'utilizzo dei margini di flessibilità si riflette sulla dinamica della spesa netta, che nel quadro programmatico è prevista crescere quindi del 3,3% nel 27, dell'1,7% nel 28 e dello 0,2% nel 29. Al netto degli effetti della clausola, la crescita della spesa netta sarebbe invece dell'1,9% nel 27, dell'1,7% nel 28, dell'1,5% nel 29, in linea con il percorso raccomandato dal Consiglio. La scelta di utilizzare i margini di flessibilità illustrati incide anche sugli obiettivi di finanza pubblica, quindi evidentemente l'indebitamento netto è previsto al 3,4% del PIL nel 27, al 3,2% nel 28 e al 2,3% nel 29, mentre l'avanzo primario, dopo l'1,2% previsto nel 26, si collocherebbe allo 0,9% nel 27, l'1,4% nel 28 e il 2,4% nel 29. Anche in questo caso è importante sottolineare che al netto degli effetti derivanti dall'attivazione della clausola di salvaguardia nazionale, l'indebitamento netto si manterrebbe stabilmente al di sotto del 3% lungo l'intero orizzonte di previsione. Quindi se confermata nell'aggiornamento delle previsioni del prossimo aprile, tale circostanza consentirebbe, insieme alla notifica di un deficit inferiore al 3% nel 26, la chiusura della procedura di deficit eccessivo. Al momento della predisposizione di questo documento, il confronto con la Commissione europea non aveva ancora consentito di definire in via conclusiva il perimetro degli interventi riconducibili, in particolare alla clausola di sicurezza energetica. L'8 ottobre la Commissione europea ha compiuto un passo ulteriore, adottando una raccomandazione al Consiglio relativa all'attivazione della clausola di salvaguardia nazionale per l'Italia. La raccomandazione evidenzia che il limitato incremento di deficit e di debito connesso all'attivazione della clausola di salvaguardia nazionale è compatibile con il mantenimento della sostenibilità delle finanze pubbliche nel medio termine. La procedura europea di approvazione della richiesta di attivazione della clausola di salvaguardia nazionale, come delineata dal regolamento sul braccio preventivo della nuova governance, non è ancora conclusa, dovendosi attendere la formale approvazione del Consiglio. È in questo contesto e all'interno di tale procedura che deve essere letto il contenuto programmatico del documento. La composizione della manovra sarà quindi definita alla luce del completamento della procedura europea ed elementi quindi saranno forniti del documento programmatico di bilancio che il Governo a breve trasmetterà al Parlamento e alle autorità europee. In conclusione, il quadro che emerge dal documento è quello di un Paese che, pur trovandosi ad affrontare un contesto internazionale complesso e condizioni finanziarie meno favorevoli, ha continuato a crescere, sostenuto dalla domanda interna e dalla solidità del mercato del lavoro, e può contare su un percorso di finanza pubblica prudente e credibile. La sfida rimane quella di contemperare due esigenze imprescindibili. Da un lato, la prosecuzione del percorso di consolidamento dei conti al fine di preservare la fiducia dei mercati, dall'altro l'utilizzo degli spazi disponibili per sostenere con interventi selettivi gli investimenti, la competitività e le esigenze concrete di famiglie, lavoratori e imprese. È un equilibrio che richiede sì prudenza, ma soprattutto capacità di individuare con chiarezza le priorità. La sostenibilità della finanza pubblica non è un obiettivo fine a se stesso, è la condizione che consente allo Stato di mantenere nel tempo la capacità di intervenire e di perseguire le

0: definizione della prossima legge di bilancio. In una fase caratterizzata da elevata incertezza, la credibilità costruita attraverso il rispetto degli impegni e la prudenza nelle scelte rappresenta una vera risorsa da preservare. E solo su questa base rimane solida e stabile che possiamo continuare a investire, sostenere la crescita e rispondere alle esigenze del Paese. Vi ringrazio per la vostra attenzione.
1: Grazie Ministro. Allora, alla luce dei colleghi iscritti, che sono per il PD l'onorevole Guerra, il senatore Manca e il senatore Misiani, per la Lega il senatore Garavaglia, per il Movimento 5 Stelle l'onorevole Dell'Olio e il senatore Patuanelli e Pirro, per Azione l'onorevole Bonetti, per quanto riguarda il gruppo misto il senatore Magni. Non ci sono altre richieste? Ok, la senatrice Mennoni si è iscritta adesso. Ok, alla luce di questi iscritti, con il presidente Calandrini abbiamo stabilito che ci sono 4 minuti per deputato, per cui iniziamo dall'onorevole Guerra. Prego, onorevole Guerra.
2: Grazie Presidente, grazie Ministro per la sua relazione. Volevo innanzitutto fare presente che siamo molto delusi come parlamentari dal percorso che, come parlamentari del PD, dal percorso che si è seguito, perché è un percorso che taglia totalmente fuori il Parlamento. Siamo corretti. Questo documento che ci è venuto a presentare è un documento programmatico, ma di programmatico non c'è niente. Tra 3 giorni manderete il documento programmatico di bilancio, dove perlomeno dovrete dare grosso modo le linee di quali entrate, quali spese, in una manovra di bilancio di cui si dovrà dire il dettaglio. E lei a oggi non ci dice niente. Noi non sappiamo assolutamente quali sono le direzioni verso cui si sta orientando il governo. Quindi che cosa dice che faremo un confronto col Parlamento? Cioè, ci sentiamo un pochino presi in giro. Dentro domani noi voteremo una relazione per quello che chiamiamo scostamento, e non c'è scritto per che cosa. Legga quello che avete scritto sulla difesa: c'è scritto che ci sarà un po' di spesa corrente e un po' di spesa in conto capitale. Ma santo signore, ma neanche dirci 50-50, neanche quello sforzo lì, cioè questo è al di sotto del minimo della decenza. Abbiamo firmato insieme una risoluzione per dire quali dovevano essere i contenuti di questo documento di programmazione. In quella risoluzione c'è scritto che bisognava avere un'informazione sulle componenti della spesa pubblica netta. È l'indicatore di riferimento di queste regole che vincolano tutto il nostro operato, e noi non conosciamo quelle componenti. Ma allora di che cosa stiamo parlando, Ministro? Non è possibile trattare il Parlamento in questo modo, né la maggioranza né l'opposizione. Detto questo, quindi, alcune domande per capire qualcosa di più. La prima domanda, la ripeto qua, mi scuso con i colleghi perché l'ho già fatto. Voi avete acquisito dentro il tendenziale, come DRM, la mancata restituzione del fiscal drag. Allora, fino al 2023 avete fatto un taglio del cuneo fiscale che in parte, poi ognuno discute, ha restituito il fiscal drag. Ok, non ha tagliato il cuneo, ma ha restituito il fiscal drag. Ma l'inflazione ha continuato, 24, 25, 26, continuerà. Quanto è l'ammontare del fiscal drag che avete considerato dentro questo documento? Perché non c'è scritto. Guardi che io l'ho chiesto già in sede di assestamento che mi venisse detto, la risposta è non è tutta quella cifra lì, ma dal governo 2 volte in commissione non ho avuto una risposta precisa. È indecente. Ci dica questo, perché noi vogliamo confrontare quanto avete incamerato da lavoratori dipendenti e pensionati, quanto intendete restituire con la prossima manovra di bilancia pubblica. Secondo, ci dica quanto della spesa per difesa, che per noi è insopportabilmente alta, e quindi noi non voteremo quello scostamento domani, e non è neanche finalizzata a spese di difesa comune europea, ci sono 1000 ragioni che illustreremo domani. Quanta di quella parte è spesa corrente e quanta in conto capitale? Perché Ministro, come ci siamo già detti, se è spesa corrente, quando arriviamo al 2019 ce la portiamo sul groppone anche al 2029, anche andando avanti, d'accordo? Non perché è una spesa permanente che noi copriamo adesso con lo scostamento, ma solo per il 27 e 28. Queste sono le 2 domande, grazie.

0: Grazie a lei. Adesso do la parola all'onorevole Dell'Olio, prego. No, il senatore Patuanelli, chiedo scusa. Faccio in ordine di iscrizione.
1: Sì, grazie Presidente, uguale. Io faccio mie le considerazioni iniziali dell'onorevole Guerra, perché oggettivamente poi magari avremo tempo, perché oggi inizia il percorso che ci porterà ad approvare la legge di bilancio, e magari alcuni, immagino che alcuni elementi di dettaglio di quello che il governo vorrà fare in legge di bilancio li avremo a breve, e quindi commenteremo quello che ci sarà nelle previsioni del governo sulla legge di bilancio quando avremo gli strumenti per farlo. Io continuo a vedere nella descrizione del paese che fate una discrasia totale tra il paese reale e i dati economici che in qualche modo festeggiate. Il contesto complesso nel quale opera il governo ed è indiscutibilmente complesso è un contesto che però è internazionale, riguarda anche gli altri paesi, dove però dati economici di crescita, di sviluppo, di impatto delle crisi sono ben diversi da quello che accade nel nostro paese. Noi torniamo a essere il fanalino di coda per crescita, dopo una stagione in cui non l'eravamo più, e continuiamo in politiche procicliche basate sull'austerità e sull'avanzo primario, che, lo ripeto, è la quarta legge di bilancio di questo governo, è la quarta volta che lo ripeto, non hanno prodotto storicamente effetti positivi per l'economia reale del paese. Noi sugli ultimi 26 anni per 22 siamo stati in avanzo primario, eppure il nostro debito è continuato a salire, eppure il paese si è impoverito. I dati sulla perdita del potere d'acquisto di Istat di oggi, non dei nostri uffici legislativi, ma i dati Istat mostrano quanto si sta impoverendo il paese. Sono catene di supermercati che fanno la spesa a rate. Non era mai successo in questo paese che per comprare la frutta e la verdura ci si dovesse affidare al supermercato che ti consente di farlo a rate. Ciò detto, anch'io chiedo qualche dettaglio in più sul tema della spesa, sia su energia che sulla spesa militare. Un elemento che è emerso anche nelle audizioni precedenti, lo diceva l'onorevole Guerra, la parte di bollo viene finanziata, no, il taglio del bollo viene finanziato con risparmi PNRR prevalentemente. Vorremmo avere un quadro complessivo di quanto sono i risparmi del PNRR per capire dove abbiamo margini di intervento in legge di bilancio. Chiudo con una domanda puntuale che riguarda il payback sui dispositivi medici. Lei l'ha definito un cerotto sull'emorragia nel 2025, c'è l'articolo 3 bis del DL 51 del 23 che fissa il 31 dicembre 26 l'orizzonte per una nuova disciplina della spesa, e sulle annualità dal 2019 pende un ripiano teorico di oltre 6 miliardi a carico di imprese, in larga parte piccole e medie imprese del paese, con il rischio ovviamente di chiusure e di quanto può conseguire dalla chiusura di questo di quel mondo di PMI. Volevamo capire se in legge di bilancio su questo tema prevedete di fare qualcosa.
0: Grazie senatore Patuanelli. Adesso onorevole Bonetti, prego.
2: Grazie Presidente. Ministro, guardi, io le anticipo già la postura che intendiamo avere per questa sessione di bilancio, che è una postura che sicuramente non farà della legge di bilancio un manifesto da campagna elettorale, quindi non presenteremo la lista della spesa perché non è quello che serve al Paese, e ci auguriamo che anche lei tenga la sua maggioranza nel fare la stessa cosa, perché siamo in un momento faticoso per l'Italia, un momento nel quale c'è una tempesta che è arrivata e che sta arrivando enorme, di cui penso nemmeno ci rendiamo pienamente conto, e quindi servirebbe, come dire, responsabilità e un patto anche tra di noi per traghettare l'Italia in questo momento difficile. A lei l'onere di proporlo e guidarlo, perché io sono l'opposizione, lei in maggioranza, e spetta a lei questa parte. Allora, rispetto a a quello che noi ci aspettavamo in questo documento programmatico, che è già stato richiamato, cioè di una maggiore chiarezza, io invece ritorno da lei, le rifaccio delle domande che le avevo già fatte l'ultima volta a luglio, con le quali tra l'altro avevo motivato la nostra astensione nel voto del mandato ad agosto che è stato dato al governo rispetto alla specifica dell'attivazione della clausola di salvaguardia all'indirizzo delle spese. La prima domanda che le faccio è: le spese per la difesa sono spese che lei ritiene appunto spese in qualche modo che attivano un maggiore capacità e resilienza del paese per essere più sicuri e quindi per ottenere lo scopo, o rischia di essere una partita di bilancio? Mi auguro la prima, perché è quella sulla quale noi insistiamo. Allora, su questo glielo chiedo per l'ennesima volta, non riesco a avere una risposta. Avete attivato o non avete attivato il SAFE? Se lo avete fatto o lo fate, è per una convenienza, immagino, anche rispetto ai tassi di interesse che stanno aumentando nell'emissione del debito pubblico, e soprattutto questo che invece è il punto politico che a noi preme, per appunto attivare progetti di investimento nel quadro europeo. Sulle spese per l'energia, riuscirete a portare avanti investimenti che in qualche modo coprano oneri, ma evitando bonus temporanei, ma invece per esempio riducendo gli oneri di sistema per le imprese che fanno investimenti, andando a efficientare tutte quelle, diciamo, strutture che oggi gravano poi nel loro effetto non efficiente sulla bolletta nel nostro paese, promuovendo anche negli incentivi eventualmente l'imposizione dei contratti a due vie e così via. Terzo punto, quello che è invece la prossima manovra di bilancio. Ci hanno detto che sostanzialmente non ci saranno margini se non nell'utilizzo della clausola e delle risorse liberate da queste. Quindi, Ministro, la domanda che le faccio è: ci riesce a dare una rassicurazione quest'anno che, essendoci poche risorse, si eviteranno gli sprechi dell'anno scorso, tipo 1,5 miliardi? Lo so perché avevo fatto il conto e lei me l'aveva riconosciuto, per mandare le pensioni le persone, 250.000 persone in un mese prima in pensione. Ecco, quest'anno non ce lo possiamo permettere. E invece, viceversa, le chiedo se c'è spazio per fare investimenti di crescita, perché, e ripeto quanto già l'anno scorso l'avevo detto, in un contesto così difficile prevedere una crescita zero ci avrebbe esposto a quello che poi è accaduto, cioè non avere risorse per far fronte a crisi energetiche internazionali che sono arrivate dopo. Una misura avevamo proposto che sembra dare risultati positivi e anche, diciamo, non impattanti in negativo sulle finanze pubbliche, cioè l'iperammortamento Industria 4.0, pensate di poterlo prorogare e renderlo strutturale? Grazie.
0: Grazie onorevole Bonetti. Senatore Magni, prego.
3: Grazie. Allora, io anch'io faccio mie le premesse che ha fatto l'onorevole Guerra per, diciamo, accelerare le cose che da dire sarebbero tante. E, Ministro, lei giudica il 0,6% la crescita che, diciamo, avremo di fronte. Lei sa benissimo che una crescita così è un fallimento, perché noi assistiamo a 38 mesi di calo di produzione industriale. Questo è un dato certo e verificabile, e quindi bisognerebbe intervenire su questa cosa, e non si trova qual è l'indirizzo. In più c'è un'altra situazione, cioè i salari sono calati, hanno mantenuto, diciamo, 6% sotto la media degli altri, quindi in pratica i salari non crescono, e per di più i lavoratori pensionati versano maggiori tasse, perché il fiscal day è sostanzialmente per i lavoratori dipendenti, per i pensionati, e quindi in questo caso bisogna andare, diciamo, che interventi intende fare, perché per rilanciare davvero l'economia va rilanciata la domanda interna, e questo è il dato, bisogna aumentare i salari. Che cosa fa il governo per aumentare i salari? Nulla, fino ad oggi non ha fatto assolutamente nulla. E infine voi prevedete una spesa militare in cui non è specificato, come veniva detto, quanto è in conto capitale, quanto è, diciamo, spesa corrente, ma nello stesso tempo vi impegnate, addirittura avete sottoscritto un impegno ad arrivare al 5%, guarda caso sulle questioni militari prendete il PIL come riferimento, mentre sulla sanità non solo non prendete il PIL, ma addirittura c'è una diminuzione di stanziamento di quattrini nei confronti della sanità, di fronte a un paese che invecchia. Questo è il dato. Noi pensiamo ovviamente che i soldi vanno spesi sostanzialmente per sanità, per salari, per la tenuta, diciamo, del rilancio della politica industriale, della politica occupazionale e infine la questione energia sul clima. Cioè noi abbiamo, tutti noi abbiamo vissuto un'estate ovviamente che si ripeterà, almeno dicono, e quali sono le misure che stanno dentro? Nulla. Perché sulla questione sostanzialmente del cambiamento climatico, della trasformazione dell'economia, diciamo in senso ecologico, non c'è un indirizzo. Quindi queste sono le cose che col tempo che ho sostanzialmente vorrei sottoporre.
0: Grazie senatore Magni. Adesso senatrice Mennuni.
4: Grazie Presidente, dunque ringrazio il Ministro per la relazione che è stata svolta. Ebbene, noi sappiamo che uno dei motori fondamentali in questa fase congiunturale, che ormai non è più una fase perché direi che sicuramente corrisponde più o meno a tutto quello che è stato il quadriennio di questo governo, geopolitica internazionale, richiede ogni sostegno che possa in un qualche modo essere offerta dallo Stato per cercare di creare crescita e per sostenere soprattutto quelli che in un qualche modo la crescita la possano poi produrre. E quindi vorrei porre l'attenzione in particolare sicuramente sul tema del caro materiali, che indubbiamente oggi è un tema estremamente serio, e quindi vorrei sapere qual è l'orientamento in merito a questo elemento specifico e anche ovviamente all'accelerazione per i trasferimenti di quelle che sono le risorse che sono state già riconosciute alle stazioni appaltanti. L'altro tema specifico è sull'ambito sanitario. Noi sappiamo quanti importanti sono stati gli impegni svolti da questo governo, pensiamo alla spesa considerevole che è stata dedicata a questo segmento fondamentale, i 143 miliardi del Fondo Nazionale Sanitario, del bilancio, ma sappiamo anche che la filiera italiana dei dispositivi medici è sicuramente uno di quegli elementi assolutamente rilevanti che crea un indotto straordinario, oltre ad essere un elemento molto importante nell'ambito dell'export, con una creazione di 130.000 posti di lavoro. E quindi vorremmo sapere qual è l'intendimento del governo per affrontare questa questione, la questione del payback, che ha già visto, come dicevo, un impegno consistente soprattutto per quanto atteneva a quello che era il contributo richiesto dalle aziende per il quadriennio 2015-2018, ma sappiamo che c'è un altro elemento sul quale continuare a lavorare. La ringrazio.
0: Grazie a lei. Adesso do la parola al senatore Garavaglia.
5: Sì, grazie Presidente. Ma allora, una premessa e due proposte che vanno nell'ottica di mantenere quella linea di credibilità e se possibile fare PIL senza impattare sul bilancio, che è quello che dovremmo fare, altrimenti non funziona. La premessa è che normalmente l'intermediazione dello Stato crea delle distorsioni. La prima è temporale, si recuperano risorse e poi col tempo arrivano i cittadini. La seconda è una distorsione sostanziale, non tutte arrivano i cittadini e quando arrivano possono esserci ulteriori distorsioni. Pensiamo agli incentivi al fotovoltaico, di fatto ne hanno beneficiato i ricchi e la pensionata che stira paga la bolletta per pagare i ricchi che ne hanno beneficiati. Bene, veniamo alle proposte. Quando andavo, non so se si ricorda la carta millimetrata, quando andavo alle elementari, terzo figlio di casalinga e falegname, si faceva fatica a pagare la bolletta. Il mio compito era fare il grafichino, perché all'epoca bisognava dare i numeri, fare il grafico e spalmare durante l'anno la bolletta. Bene, oggi le bollette hanno una componente di oneri di sistema molto importante proprio per gli incentivi esageratamente generosi degli anni passati sulle rinnovabili. Ora, la proposta semplice è: siccome questi incentivi hanno una bolla 27-30 molto importante, poi scende, tra l'altro un incentivo per una cosa che c'è da 30 anni e oggi se è così importante la fai senza incentivo, altrimenti non si capisce perché si fa l'incentivo, ma chiusa la parentesi. Questa bolla, perché non chiedere agli operatori di spalmarla in 10 e 15 anni di modo che ci sia un beneficio immediato sulle bollette senza impattare da nessuna parte? La seconda questione, credito alle imprese. Buona parte del credito alle imprese è garantito dal fondo di Mediocredito. So che lei già è intervenuto sul tema. Vengono garantiti anche crediti che sono tranquillamente bancabili. Il 30% del PIL, più del 30% è fatto dalle aziende sotto i 20 dipendenti, che danno più della metà dell'occupazione. Fanno fatica a trovare credito. Perché non concentrare le garanzie su chi fa più fatica e chi invece è bancabile? Viene finanziato dalla banca che dovrebbe farlo di mestiere, intaccherà un po' il suo capitale, intaccherà un po' le sue riserve, però questo darebbe più PIL che un giro all'interno del bilancio dello Stato che poi lascia il tempo che trova. Grazie.
0: Grazie a lei, senatore Garavaglia. Adesso senatore Manca.
6: Grazie Presidente. Ministro, nessuno penso voglia mettere in discussione il difficile contesto geopolitico, la fase difficile di una fiammata inflattiva che può determinare e sta determinando anche sul costo del debito ovviamente ulteriori oneri. Tuttavia il punto politico per me è uno solo, cioè come il governo italiano si è preparato negli anni precedenti, in questi 4 anni, e si sta preparando per affrontare questa fase difficile. E dunque la mia prima domanda, alla quale spero, visto che altri colleghi hanno chiesto la stessa riflessione, è molto semplice, cioè quali sono le ragioni che impediscono al governo di portare in Parlamento una riflessione di merito sull'energia e sulla difesa? Se è vero, e qui il collega Garavaglia secondo me ha detto un'inesattezza, che ci sono 29 miliardi di clausole attivate o in fase di attivazione chieste alla Commissione europea, che saranno un nuovo debito, che alimenta peraltro un coefficiente molto basso sulla crescita, ma che comunque non ci consente a noi di valutare lo scostamento, perché per quello che ci riguarda di fronte ai problemi veri del Paese c'è una distanza abissale, per cui io credo che le risorse andrebbero rientrate altrove, e non capiamo quali sono le ragioni per tenere all'oscuro il Parlamento da una riflessione che dovrebbe essere preliminare allo scostamento chiesto domani in Parlamento. Lei stesso, Ministro, ricordo perfettamente nella riflessione, l'audizione fatta sul documento programmatico di finanza pubblica del 25, ci aveva rassicurato: mai un investimento sulla difesa se il moltiplicatore non sarà favorevole. Ma questo progetto dov'è? Perché delle due l'una: o c'è un tasso di improvvisazione, voglio pensare che non lo sia, per cui si vogliono attivare le clausole, lo scostamento, senza avere un'idea del come si utilizzano le risorse. Mi sembrerebbe dilettantismo allo sbaraglio. Oddio, qualche segnale l'abbiamo visto anche nella volontà di procedura di uscita dalla procedura di infrazione, che doveva avvenire nel 25 e poi adesso è rinviata al 26. E quindi c'è un tasso di improvvisazione che mi parrebbe non compatibile con un governo che invece ha chiesto l'attivazione di queste clausole. oppure si vuol nascondere al Parlamento una riflessione, perché è una riflessione impegnativa, difficile, che richiederebbe responsabilità, priorità, progetti per la crescita, che francamente noi non ne troviamo nessuna radice, richiederebbe forse quelle riforme che in 4 anni non si sono fatte, a cominciare dal fatto che è un paese che ha una produttività bassa, e se anche noi lavoriamo più ore, ma lavoriamo peggio e male, in maniera precaria, il paese non crescerà. Allora, per quale ragione si vuole impedire al Parlamento di fare questa riflessione preliminare? E per quale ragione si chiede uno scostamento senza aver declinato in Parlamento le ragioni fondamentali dello stesso, gli ingredienti fondamentali? Non possiamo ancorarci alle domande all'Ufficio parlamentare di bilancio o alla Corte dei Conti, perché il Parlamento è il Parlamento. Queste riflessioni andavano fatte in modo preliminare. Le ragioni per le quali non si fanno, non vorrei che si nascondessero nella propaganda, nel fatto che non si vuole fare questa discussione in Parlamento perché non si vuol dire la verità al Parlamento, oppure, peggio ancora, si vogliono sostituire spese già destinate per avere mani libere sulla legge di bilancio, in modo ovviamente del tutto estraneo, ribadisco, alle priorità del Paese, perché le priorità del Paese oggi richiederebbero, a proposito, una raccomandazione, dopo aver fatto questa domanda. È attenzione che se ci sono 6 milioni di persone che rinunciano alle cure, anche la salute può determinare un problema vero di sicurezza nazionale. Perché non investire nella salute in termini preventivi significa scaricare sul futuro della finanza pubblica ulteriori oneri, e diventerà un problema di sicurezza nazionale il problema della salute e della sanità in questo paese. Ora, di tutto questo il Parlamento è estraneo. Noi ci avviciniamo ad aprire un ciclo di bilancio senza avere in mano nulla rispetto alla cornice fondamentale che un documento di programmazione economico-finanziaria dovrebbe invece indicare. Cioè, perché siamo qui? Per avallare uno scostamento sotto falso nome, spropositato, sbagliato, pericoloso, perché non ne conosciamo nemmeno le valenze? Senza avere un'idea del come il Paese si sta preparando ad affrontare questo shock complicato e difficile, inflattivo e geopolitico, senza un processo di crescita, di sviluppo industriale, di un nuovo modello anche di sviluppo industriale, cioè anche sull'energia, a me piacerebbe capire a che cosa fanno riferimento questi investimenti. Cioè, servono per sbloccare iniziative avviate sul versante delle fonti rinnovabili, oggi bloccate anche da regioni o da sistemi territoriali che non ne consentono la velocità, perché non credo che possiamo fermarci alla delega sul nucleare per affrontare i problemi reali delle imprese e del costo delle bollette per le famiglie. Quindi il problema è che manca per intero una politica economica e, ribadisco, le politiche industriali lasciate per intero alle imprese e al mercato sono fallite. E se non si fa questa riflessione in Parlamento, qualsiasi atto può essere frainteso. Io non voglio fraintenderlo, però mi aspetto da lei indicazioni chiare, almeno sulle ragioni per le quali non si vuole coinvolgere il Parlamento dentro un contesto geopolitico così complesso e così difficile.
0: Grazie. Onorevole Dattis, prego.
7: Grazie Ministro, grazie Presidente. Il collega prima ha parlato di sfiammate, credo che l'abbia chiamate così, inflattive, no? Che vengono soprattutto dalla contingenza internazionale. Noi abbiamo avuto una sfiammata inflattiva interna, prodotta in casa, diciamo, che è stata quella dei bonus edilizi. Siccome parliamo di prospettive, ma parliamo anche di quello che è accaduto, vorrei cogliere l'occasione per chiederle se possiamo chiarire l'esatto peso dei residuo dei bonus edilizi, soprattutto sulla cassa, per i prossimi anni, magari il prossimo triennio, comprendere bene qual è stato il peso magari nel 2026, e se possiamo escludere, lei può escludere che le stime attuali escludano, meglio, possano escludere ulteriori sorprese negative per i conti pubblici. Tema bonus edilizio. Grazie Presidente, grazie.
0: Grazie Onorevole Dattis. Onorevole dell'olio. Pirro, senatrice Pirro, scusi.
8: Nessun problema, grazie Presidente. Ma Ministro, forse ho capito male io, ma lei all'inizio ha detto che alcuni effetti negativi del nuovo patto di stabilità europeo si sono palesati solo poi con l'applicazione reale del patto, quindi i 35 miliardi che si sarebbero dovuti liberare con questo nuovo patto di stabilità, secondo qualche suo collega di maggioranza, non li abbiamo visti, e invece abbiamo visto quegli effetti negativi che avevano ipotizzato dei fortunati scommettitori, non so come li vorrei definire, delle opposizioni, oppure quelli che li avevano preventivati abbondantemente, ne abbiamo parlato tante volte, sono dei geni incompresi, chissà quale delle due. Però sulla scia di questo mi cimento in un'altra ardita profezia negativa che riguarda stavolta il comparto farmaceutico nel nostro paese, perché come lei sa, in maniera stravagante noi italiani abbiamo deciso di affiancare al nuovo sistema identificativo univoco previsto dal regolamento europeo per il tracciamento delle confezioni dei farmaci, abbiamo deciso di affiancare un codice italiano che si chiama dispositivo carta valori. Ecco, il poligrafico dello Stato al momento è piuttosto in ritardo rispetto alle consegne di questi, chiamiamoli bollini per brevità, e ne avrebbe consegnato solo il 9% di quello che avrebbe dovuto. Quindi parliamo di una cinquantina di milioni invece dei 600 milioni che erano stati ordinati e che avrebbero dovuto essere consegnati entro la fine di luglio. Pare che il poligrafico abbia garantito che a breve inizierà con la consegna di 100 milioni al mese di questi DCV, cosa che però consentirà entro febbraio di coprire gli ordini già trasmessi e non i nuovi ordini. Che cosa vuol dire tutta questa perifrasi? Che da febbraio, quando entrerà in vigore la normativa che prevede l'obbligo di questo doppio, ricordo, doppio tracciamento sulle confezioni dei nostri farmaci, rischiamo che ci siano delle carenze, perché se non arriva il bollino italiano, nessuno si prenderà la responsabilità di mettere in commercio delle confezioni che non sono a norma rispetto alla legislazione italiana, rischiando delle denunce penali di fatto nel momento in cui un produttore dovesse autorizzare la commercializzazione di una scatola che non riporti il contrassegno dovuto, e quindi rischiamo che il paziente Mario che va a prendersi la sua scatolina di medicinali in farmacia non la trova da febbraio. Questo per fare il paio con l'affermazione del collega Manca che l'emergenza per gli italiani è di natura sanitaria. Ecco, questa emergenza non è dovuta a crisi geopolitiche, ce la siamo creata tutta noi in casa. Quindi le chiedo se magari anche a voi è arrivato l'allarme di questo rischio concreto che corrono i cittadini italiani per la loro salute, e quindi se pensate magari di fare un intervento di proroga dell'entrata in vigore di questo dispositivo carta valori nel nostro paese, in modo da consentire a Mario di trovare le sue pillole in farmacia a febbraio, ma anche a marzo, aprile, maggio, perché insomma vorremmo che le prendesse tutti i giorni per aderenza alla terapia. Mi collego poi a quello che ha detto il collega Patuanelli, ma anche la collega Mennuni, sul payback dei dispositivi medici. Il problema non è solo dal 2019 in avanti, il problema è che la soluzione che avete scelto anche per gli anni precedenti, come vi avevamo ampiamente annunciato anche qua ai noi è stato facile essere profeti negativi, i danni li ha già fatti, perché 238 imprese, stando a uno studio, sono già uscite dal mercato per effetto delle scelte, secondo me, sbagliate, fatte su come andava ricalcolato e sulle agevolazioni che ci sono state per gli anni passati, cosa di cui abbiamo ampiamente parlato quando c'è stato il decreto sul payback. Quindi 238 ce le siamo già perse. Pensiamo di affrontare seriamente il problema in modo da non perderne altrettante, se non di più, con la ripartizione dal 2019 in avanti? Grazie.
0: Grazie a lei. Onorevole senatore Simiani, prego. Misiani, scusi.
9: Scusi. Grazie Presidente per l'anagramma. Grazie Ministro. Ministro, il 2026 va meglio del previsto e siamo tutti contenti di fare più 1 anziché 0,6, però la metà di questo più 1% è dovuta al PNRR, così ci dicono le stime dell'Ufficio Parlamentare di Bilancio. E dal 2027, quando il piano non c'è più, torniamo ad una crescita asfittica. Secondo l'OCSE siamo ultimi tra i paesi del G20 insieme alla Federazione Russa, che non è un grande modello di miracolo economico. Allora Ministro, prima domanda, ma qual è la strategia del governo per fare ripartire la crescita di questo paese dopo il PNRR? Che tipo di manovra pensate di fare per i prossimi 3 anni? Perché dal documento nel documento non c'è nulla o quasi nulla da questo punto di vista. Noi riteniamo che la bassa crescita del paese sia il problema numero uno da affrontare e vorremmo capire un po' meglio che intenzione avete per il futuro, in particolare per la manovra. Sempre relativamente alla manovra, clausola di salvaguardia. Ministro, domani chiedete al Parlamento di fare 29 miliardi di debito in più, 0,6 nel 27 e 0,6 di PIL nel 28. Ora la chiamiamo tutti flessibilità perché ci piace questo termine, ma è debito autorizzato dalla Commissione europea, ma è debito che dovranno pagare gli italiani, che produce una crescita aggiuntiva in quel biennio di 0,3 punti di PIL, 0,2 in più nel 27 e 0,1 nel 28. Cioè noi facciamo 29 miliardi di debito in più per uno striminzito più 0,3 di PIL in quel biennio. Ma com'è possibile questa cosa? Che cosa ci fate con quei soldi? Che cosa ci fate con i soldi della flessibilità per l'energia? Segnalo che il Partito Democratico una serie di proposte le ha avanzate, ci piacerebbe confrontarci perché ci sta a cuore la riduzione della dipendenza da gas e da petrolio e questo è un tema strategico per il Paese. Come spendete i soldi per la difesa? Una spesa che noi non condividiamo, la consideriamo un'assurdità in un Paese in cui 6 milioni di persone rinunciano a curarsi. Ma da chi li comprate i sistemi d'arma? Perché se l'effetto sul PIL è così debole, ci viene il sospetto che gran parte di questi 14 miliardi in più per la difesa li volete utilizzare per importare sistemi d'arma dall'estero e dagli Stati Uniti in particolare, anziché fare quantomeno operazioni di politica industriale nel nostro paese.
0: Grazie. Onorevole Dell'Olio.
10: Grazie Presidente. Che bella parola che ha detto ora il senatore Misiani, politica industriale. Eppure io mi ricordo che eravamo in quest'aula il 4 dicembre del 2024 quando lei ministro disse non è compito del governo fare la politica industriale, anche io non le ho potuto replicare qua dentro e lo dissi in aula, chi la devono fare? Chi la deve fare la politica industriale? Le aziende. Ministro, oggi questo documento ha ricevuto giudizi critici da parte degli auditi, di buona parte degli auditi, addirittura la Corte dei Conti, e leggo testualmente il documento, dice che è un documento di carattere interlocutorio, così non è una mia valutazione, ma di qualcuno che sicuramente è più competente di me, è un documento di carattere interlocutorio di mero aggiornamento delle previsioni di finanza pubblica piuttosto che di vera e propria programmazione utile a impostare e presentare al Parlamento il contenuto dell'imminente manovra di bilancio. E tutti questi dati, i dati lo confermano, perché poco prima l'Istat ci ha riconfermato che la crescita dei salariali, in realtà c'è stata una perdita, il 9,4% fra il primo trimestre del 2021 e il secondo del 2026, che è addirittura peggio di quello dato dall'OCSE, del meno 6,1% fra il primo trimestre del 2021 e il primo trimestre del 2026. E andando a spacchettare nei singoli settori, ci ha detto che meno 6,8% nell'industria, meno 11,2% nei servizi privati, meno 10,2% nella pubblica amministrazione. Voi avete riconosciuto che questo patto di stabilità che avete firmato con l'applicazione avete visto i problemi che sono emersi, ma tanto che avete fatto una letterina in cui sostanzialmente chiedevate la sospensione, però non è che da questa parte del Parlamento sono tutti in mago telma, cioè l'avevamo detto e io credo che lei con la sua formazione professionale, gli anni in Commissione Bilancio, non poteva non saperlo prima della firma. Voi prima si è dimenticato di citare che nel 2025 l'Italia è stata penultima per crescita nell'Unione Europea 27. Le notizie vanno date tutte, anche quelle cattive. Quindi, in sostanza, ha detto più o meno quello che ha detto, dice anche la Presidente Meloni: l'inflazione non dipende da voi, i tassi da BCE nemmeno, le tensioni geopolitiche, tutte sociano, tutto è capitato durante questa legislatura, però voi governate da 4 anni. E nella legislatura precedente abbiamo avuto, c'era anche lei, la pandemia, che non credo che si possa definire una passeggiata. Tra l'altro oggi il presidente del CNEL, Brunetta, ha testualmente detto: vi stupirò, ma gli scostamenti di bilancio fatti durante il Covid hanno fatto bene al Paese. Me ne sono segnate queste parole. E a questo punto devo arrivare al suo pallino, quello che, e glielo ricordo ogni anno, quest'anno gliel'ha ricordato anche il senatore Patuanelli, e aggiungo sulla questione dell'avanzo primario. L'avanzo primario, negli ultimi 30 anni siamo andati in 25 anni in avanzo primario e la situazione non è cambiata. Quindi, parafrasando una frase erroneamente attribuita a Einstein, non si può continuare a fare le stesse cose e pretendere ogni volta risultati diversi. E veniamo al punto politico centrale. Questo DFP ruota intorno allo scostamento che andremo a votare domani, questi 14 miliardi per la difesa, che significa difesa e armi soprattutto, e altri 14 miliardi per la sicurezza energetica, che prima il senatore Manca ha buttato il pallino, e se non è solamente sulle rinnovabili, ma dovessimo andare a parlare di nucleare, qua altro che sicurezza energetica per il Paese. Ora, questa spesa per la difesa, lei sa perfettamente che non garantisce la crescita, è stato citato prima 2-3 punti di PIL, e ricordo la questione del moltiplicatore, che nel migliore dei casi è lo 0,5. La domanda semplice e secca ricalca in pratica quella fatta anche da altri colleghi: perché lei, il governo, insistete su questa misura mentre il Paese è in tutte queste difficoltà? Quali sono le motivazioni reali dietro questa voglia di spendere 14 miliardi in difesa e armi? Perché però non mi risponda che dobbiamo essere pronti a attacchi o che questa spesa risolverà i problemi di crescita dell'Italia, perché sostenere che gli armamenti siano la risposta alla stagnazione economica sarebbe, per utilizzare parole chiare, una presa in giro. Grazie.
0: Grazie, ultimo intervento, senatore Borghi, prego.
11: Grazie Presidente, grazie Ministro, solidarietà per le frequenti domande sul rapporto spesa sanitaria PIL, che per me rimangono uno dei grandi misteri di queste commissioni. Cioè, praticamente, se avesse un senso chiedersi questa cosa, significa che se cresciamo e quindi andiamo meglio, ci ammaliamo di più e quindi abbiamo bisogno di essere più curati. Io ero rimasto che la spesa sanitaria si calcolava sull'individuo, non sul PIL, ma evidentemente qualcuno insiste ancora con sta roba. Invece io mi domandavo perché in questi rapporti raramente vedo evidenziato il saldo target 2. Perché, per carità, mi rendo conto che è una cosa tecnica, però tutto sommato è una cosa che nei bilanci di Banca d'Italia è indicato come debito, e quindi un minimo di attenzione dovrebbe essergli dedicato. Potrebbe aggiornarmi sul saldo target 2 per dire, per esempio, quanto è cambiato da quando questo governo si è insediato ad oggi? Mi farebbe una cortesia, grazie.
0: Grazie a tutti, la parola al Ministro.
12: Grazie. per tutti gli interventi che credo abbiano tutti dei fondamentali importanti, però non tengono in dovuta considerazione la difficoltà, e ve lo dico onestamente, di fare programmazione in uno scenario che continuamente muta e purtroppo muta in peggio. In questo scenario in cui tutto muta in peggio, forse si trascura quanto in questi 4 anni il governo ha costruito in termini di credibilità, e che ci permette di affrontare la tempesta, qualcuno ha usato questo termine, e ci permette di affrontare la tempesta su basi più solide. Quindi si possono fare tutti gli sforzi di fantasia. Io purtroppo vivo la realtà tutti i giorni, qui e nelle sedi internazionali, la settimana prossima, anni prossimi giorni, sarò in una sede internazionale, dove si respira tutta un'altra aria e dove vi posso garantire il nostro paese forse è visto molto meglio rispetto a quello che si vede qui. Non per dirvi che abbiamo fatto miracoli, io non l'ho mai detto che questo governo ha fatto miracoli, ho detto che ha tenuto la barca in galleggiamento e lo ribadisco e continuiamo esattamente in questa direzione e facciamo il passo lungo come la gamba, lo facciamo quando cerchiamo di rispettare gli impegni che ci siamo presi, quando chiediamo lo scostamento creando un nuovo debito, certo. Ma con consapevolezza, perché più volte qui è stata richiamata la necessità di dare delle risposte sulle sfide del futuro e del presente, e la NEC dell'energia, che ricordo incidentalmente viene chiesta perché insieme a quella della difesa, perché se non si chiede la difesa non viene riconosciuta l'energia, qualcuno osserverà che è una regola stupida, ma non me la sono data io, è una decisione che è in sede europea, quindi così è, prendiamo l'energia e prendiamo la difesa perché vogliamo prendere l'energia e poi dirò perché la vogliamo prendere. In un contesto, e vorrei partire da questa cosa perché io troppe volte ho sentito dire delle cose purtroppo non esattamente corrette. Allora, noi non siamo più nell'età dell'oro in cui gli scostamenti si potevano fare tranquillamente perché non esistevano regole. D'accordo? Non facciamo paragoni con un'epoca in cui il patto di stabilità non esisteva. Il nuovo patto di stabilità che è stato sottoscritto deve essere confrontato col patto di stabilità che esisteva prima dell'età dell'oro, che talvolta non è oro ma diciamo è ottone. Il vantaggio del nuovo patto di stabilità, che fa riferimento a un concetto di spesa al netto degli interessi, elemento che invece viene totalmente contabilizzato quando si parla dell'indebitamento con riferimento al 3%. Evito, per rispetto all'intelligenza dei commissari, di evidenziare quanto questo sia forse importante per un paese come l'Italia. Non era certamente sfuggito al ministro tedesco quando ovviamente mi fece presente la cosa. C'è un problema, e nella nuova governance, che ovviamente non è perfetta, noi non abbiamo mai detto che era perfetta, ma che si manifesta, io ho provato in qualche modo a spiegarvelo, ma ve lo rispiego perché secondo me è importante da capire. Il sentiero della spesa definita per l'Italia, che ovviamente è molto performante perché l'Italia gli hanno applicato, ci hanno applicato una analisi, una DSA, che partiva dal fatto che abbiamo delle condizioni di finanza pubblica non esattamente, diciamo così, idilliache in Europa. Il sentiero della spesa netta è definita in termini nominali, e cioè termini nominali significa crescita della spesa reale più crescita dell'inflazione prevista. Ora, l'anno prossimo noi abbiamo un obiettivo di crescita dell'1,9% della spesa, con un'inflazione prevista dell'1,8, più evidentemente 0,1 di spesa di crescita reale. Perfetto. Se l'inflazione è del 3%, mi spiegate come questo è possibile, le regole dicono tranquilli, le teniamo conto ex post, nel senso che l'anno prossimo sicuramente a tutti i paesi, mica solo all'Italia, vedranno l'inflazione reale e terranno conto di questo. Il problema, e ho anche questo detto, è che questa situazione di inflazione non generata, come ci insegnano gli economisti, da surriscaldamento dell'economia, ma importata da shock da prezzo energetico, evidentemente fa saltare e rende, diciamo così, invece che anticiclica, prociclica la misura. È questo che dovrebbe essere considerato, e quindi induce politiche fiscali in qualche modo restrittive che si cumulano alle politiche monetarie restrittive causate esattamente dallo stesso motivo, da politiche monetarie della Banca Centrale Europea, di tutte le banche centrali, che per contrastare un'inflazione che non è da surriscaldamento dell'economia ma da shock dell'offerta aumentano i tassi di interesse. È questo che si affronta, il problema che affronta l'economia italiana, ma mica solo quella italiana, in giro per tutta Europa. Poiché noi riconosciamo l'assoluta autonomia e indipendenza della Banca Centrale Europea e quindi non osiamo nemmeno contestare quello che decidono a Francoforte. Però, siccome siamo, diciamo così, noi eletti dal popolo, osiamo dire alla Commissione, che indirettamente è eletta dal popolo, che forse un'interpretazione diversa in questo momento, più realistica e più sensata, sarebbe dovuta. Con il che, perché? Perché siccome ci rendiamo conto che famiglie sopportano, e qui avete richiamato il problema delle bollette, la perdita del potere d'acquisto, questo tipo di impatto, noi vorremmo che ci sia la possibilità di utilizzare ad esempio la NEC anche per far fronte, specialmente temporaneamente, spero che la situazione si risolva prima del 2028, tutto questo torni alla normalità, per andare incontro alle esigenze delle famiglie, okay, che hanno avuto questo tipo di shock. Se in Europa dicono no, non c'è problema, le famiglie sopportino, ecco, secondo me è una scelta sbagliata. Dopodiché, sulla NEC noi prevediamo ovviamente di fare una parte di investimenti chiaramente che vanno dalla mobilità sostenibile all'energy release 2, agli investimenti sull'idroelettrico eccetera eccetera, il rinnovamento della dotazione infrastrutturale pubblica, che sia dagli ospedali alle scuole, in qualche modo finalizzata all'ammodernamento dell'infrastrutturazione in termini di energia. Però ambiremmo, ma non perché lo vuole il governo, ma perché ce l'avete detto tutti voi, che in qualche modo nei confronti delle famiglie si possa fare qualcosa. Non so l'esito, giustamente voi pretendete, diteci le misure. C'è in corso una trattativa, è in corso una trattativa con gli uffici della Commissione Europea, in cui io, come mi sono impegnato per in qualche modo promuovere la possibilità di attivare la NEC, sono impegnato a dare un'interpretazione, diciamo così, ragionevole, uso questo termine, esattamente a quella NEC, perché io vivo in mezzo alla gente normale, ok? E cerco di portare in quelle sedi internazionali i ragionamenti che arrivano dall'esperienza concreta. Ce la faremo? Non lo so, ma questo è il motivo per cui oggi alle ore 19 non so che cosa e 20 vi dico, può darsi che tra due settimane avrà una conformazione, può darsi che non avrà una conformazione. Spero che queste valutazioni che noi abbiamo portato e che tanti altri paesi hanno condiviso con noi, tanti altri paesi che hanno gli stessi problemi che abbiamo noi, vengano in qualche modo recepite. Per quanto riguarda altri aspetti che sono stati richiamati, e con riferimento soprattutto al discorso degli investimenti, noi abbiamo, e il profilo che io ho documentato anche nella fase post PNRR, che peraltro non è ancora finita perché voi sapete che c'è una coda su cui stiamo lavorando, abbiamo cercato di mantenere il livello degli investimenti allo stesso livello con coefficienti di moltiplicatore prudenziali, Perché una cosa potete contestare al governo, soprattutto l'opposizione, ma non che gonfiamo i numeri. Non sono mai venuto qua a raccontarvi PIL o numeri di fantasia. Al contrario, sempre abbiamo dovuto adeguare al rialzo le previsioni del governo. Anche questa volta, in un anno preelettorale, il comportamento del governo è stato questo qui. Dopodiché io dovrei essere rimproverato dalla maggioranza per questo tipo di... giustamente mi diranno che sono un fesso. Ma questo profilo di serietà per cui abbiamo maturato sui mercati internazionali e nelle sedi internazionali questo tipo di credibilità, io continuo a difenderlo, perché davanti alla tempesta va difeso. Quanto abbiamo usato del PNR per il bollo? 1.698 milioni esattamente. Non so se ci saranno ulteriori nuove economie. Mi chiedeva il senatore Patuanelli. Più volte è stato richiamato... il SAFE. Sì, l'abbiamo chiesto, per 8 miliardi c'è la procedura in corso. Vediamo quando arriverà e soprattutto se potrà essere utilizzato anche sulla flessibilità. Ribadisco, non su spesa supplementare, ma su spesa militare già esistente. Payback. Allora, payback sarà mica colpa di questo governo. Io non vengo qua a fare polemica sul passato. Ci siamo fatti carico di una misura che oggettivamente ha creato delle distorsioni pazzesche. Abbiamo, diciamo così, tappato un buco del 2018, credo. Stiamo lavorando per tappare anche il buco del 2019 in avanti rispetto alle sentenze, credo ormai consolidate, sul contenzioso che era stato alimentato dalle imprese. Abbiamo e siamo consapevoli della scadenza del 31/12 del 2026 per cercare di dare un orizzonte di certezze al sistema delle imprese che lavora in questo settore. Ok? Ne siamo assolutamente consapevoli. Credo di avere risposto a Magni. Allora, vabbè, la crescita dell'1% è un fallimento. Anch'io vorrei la crescita del 3, del 4%. La media dell'Eurozona è l'1%, è l'1%. La vecchia Europa fa fatica a crescere, perfetto. La situazione internazionale è tale per cui oggettivamente io non dico che mi accontento, ma è un mezzo miracolo che, nonostante, diciamo, i nuvoloni che ci stanno attorno, vada ancora così. Sul potere d'acquisto, noi abbiamo fatto questa operazione che ha avuto un grande successo, e cioè la flat tax al 5% sui rinnovi contrattuali. Ovviamente non c'è la scala mobile e diciamo, strumenti che in passato permettevano di recuperare completamente l'inflazione. Però questo intervento sul lato privato, perché sul lato pubblico abbiamo fatto quello che non ha mai fatto nessuno nella storia, cioè abbiamo aggiornato i contratti e allineandoli sostanzialmente al nostro mandato, cioè non abbiamo sostanzialmente lasciato indietro. Quindi noi sotto l'aspetto privato abbiamo fatto quello, e quella misura continueremo in qualche modo ad alimentarla, perché siamo convinti che soltanto mettendo insieme le forze, ovviamente delle parti datoriali che devono aumentare gli stipendi anche loro e del beneficio fiscale che può dare lo Stato, alla fine troviamo il modo per rispondere a questo tipo di emergenza salariale. Il tema del caro materiali. Questo si inserisce nel più ampio dibattito di delle conseguenze dell'inflazione, non solo, perché qui non c'è solo l'energia, poi ci sono stati i colli di bottiglia, tutta una serie di situazioni. Ovviamente noi abbiamo un punto di, abbiamo fatto la ricognizione esattamente di quelle che sono le situazioni, di quello che possiamo fare, di quello che faremo anche a breve e in prospettiva. Questo sia sulle grandi sistemi, diciamo, di trasporto, sia per quanto riguarda il mondo delle aziende che lavorano negli appalti pubblici. E un altro tema che emerge dalla realtà è che noi abbiamo cercato di porre quando abbiamo chiesto la flessibilità nella NEC. Gravaglia, oneri di sistema. Questo è un altro, cioè oggi il peso sulla bolletta degli oneri di sistema per investimenti fatti 10, 15, 20 anni fa trova la coincidenza drammatica con invece l'esplosione dei prezzi delle materie prime. Quindi l'idea di trovare ovviamente una sintesi tutta da valutare e studiare con il sistema delle imprese per spalmare, non concentrare sul 27 proprio adesso nel momento di topico della crisi, forse può essere una buona idea da valutare, come pure quella di concentrare ovviamente sui più piccoli l'utilizzo del fondo piccole e medie imprese. Io sul fondo piccole e medie imprese è noto, in sede ABI, in sede ACRI, io e il governatore abbiamo più volte ribadito l'approccio rispetto a questa vicenda, perché lo Stato fa uno sforzo enorme di cui beneficia anche il sistema bancario, e l'auspicio che il sistema bancario in qualche modo si renda conto dello sforzo che ha fatto lo Stato per assicurare la normale dinamica del credito, ecco, diciamo così. Il senatore Manca, Aneca Energia, dunque,

investimento e vi ho detto come ci stiamo orientando, anche alcune delle proposte che l'onorevole Schlein ci ha inviato sono state prese in considerazione e stiamo discutendo con la Commissione europea. C'è anche però, e lo ribadisco, il tentativo da parte magari ingenuo, poi magari direte Giorgetti ha fallito, e io però questa battaglia la faccio perché ne sono assolutamente convinto, che nel 27 una parte di queste risorse debbano andare a sollievo delle famiglie per le bollette e per la situazione che si viene a creare. Se riusciamo a convincere in Europa su questo tipo di indirizzo, credo che saremo con tutti. Se non ci riusciamo, ne prenderemo alto e seguiremo, diciamo così, quello che sarà il percorso e i limiti entro i quali si possono fare sull'uscita di infrazione, ancora qui. Anche oggi io l'ho detto, cioè il nostro programma dall'inizio era uscire dall'infrazione l'anno prossimo, facendo possibilmente quest'anno sotto del 26 meno del 3%. A un certo punto abbiamo avuto l'ambizione o l'illusione di poterlo fare anche nel 2025, non è andata così, anche se abbiamo performato meglio di quello che era previsto. Vi dico che usciamo dalla procedura l'anno prossimo, io non dico più niente perché non dipende da me, in base ai nostri dati potremmo uscire, ma io non ho mai fatto mai polemica, da piccolo mi hanno insegnato a rispettare gli arbitri e io rispetto gli arbitri, ok. L'ha detto, mi ricordo mio papà quando ho cominciato a giocare a pallone, alla fine della partita comunque sia andata tu devi stringere la mano all'arbitro e quindi io così continuo a fare. Poi, no, quella era un'altra roba, quella era quella del rigore. Vabbè. Quindi noi... Allora, sta roba qua, appunto Pattonelli ha tutti i motivi per lamentarsi, devo dire, in questa contingenza, per motivi che voi non sapete, sappiamo io e lui e basta. Quindi, anche io penso che sarebbe una gran bellissima cosa per il Paese, per tutti, ma anche, perché, anche per voi che avete l'ambizione di succedere a noi, diciamo al governo, anzi giustamente la maggioranza potrebbe dirmi tra i Borghi tra tutti, ma bravi Fensi che lasciate, diciamo così, invece normalmente l'anno prima delle elezioni si spende e si spande, va bene, torno indietro. Dattis mi chiede quanto costano, cioè, allora l'aspetto dunque nel 26 per cassa sti bonus edilizi erano 42 miliardi, nel 27 26 miliardi e nel 28 5,4 per cassa. La coda, diciamo così, per competenza è esaurita nel 25 con i noti motivi. Pirro, ho già risposto sulla governance. Per quanto riguarda invece sul tema particolare che mi ha posto sulla carta valori, proprio oggi c'è stata una riunione tra tutte le parti coinvolte per cercare di dare una risposta e rassicurazione al sistema. Credo che abbiano trovato più o meno una soluzione alla tempistica che dovrebbe garantire tutti quanti. A Misiani, diciamo, già risposto prima, nel senso che... Signani, ho già risposto prima, nel senso che noi le previsioni, non so perché, però al Tesoro sono sempre così, molto di manica, cioè di braccino, c'hanno il braccino, però noi abbiamo usato dei moltiplicatori molto prudenziali rispetto a questo tipo di investimenti. Anche sulla difesa, dove più volte è stato richiamato, c'è la prevalenza degli investimenti sulla spesa corrente. È chiaro che io mi rendo assolutamente conto della grande opportunità di in qualche modo promuovere le spese di natura corrente, quelle sì, doverose, ma noi dobbiamo essere anche in qualche modo aggiornati sotto profilo tecnologico per le nuove sfide che ci sono. Poi uno può dire la difesa non serve, però fa parte, io penso che sia parte costitutiva di uno Stato che voglia rimanere tale. Dall'olio, qui c'è la solita contestazione sull'avanzo primario. Allora,
è sicuramente condivisibile.

0: Un approccio, cioè, ognuno ha l'approccio di politica economica, diciamo, che vuole. Io purtroppo, prima ancora che di politica economica, ve l'ho già detto altre volte, quando ho preso questo triste incarico, triste perché veramente triste, ho detto io non voglio generare un euro di debito da lasciare a quelli che vengono dopo. Nonostante l'approvazione della NEC, se il Parlamento vorrà domani, noi comunque avanzo primario continueremo a farlo, e questo governo non aggiungerà debito, al netto di quello causato dagli interessi, al nocicismo, chi verrà dopo. E io continuo a pensare che questa sia più che una questione economica, una questione etica, ma però ovviamente ognuno ha il suo punto di vista su questo. Mentre per quanto riguarda le motivazioni della difesa, io l'ho detto prima, fa parte costitutiva possibilmente della difesa, si dovrebbe spendere zero. E non è neanche una questione ideologica, ma è un dato di fatto. Osservo che in Germania un governo dove c'è il Partito Socialista al governo spende più di 100 miliardi sulla difesa con un programma incredibile di riarmo. Quindi vuol dire che evidentemente non è una cosa totalmente campata per aria. Noi addirittura abbiamo ridotto rispetto all'originario stanziamento, e quindi diciamo, adesso credo che ne sia uscita una visione equilibrata. Guerra mi chiedeva del 3,4 miliardi fiscal drag, e poi invece Borghi sul target 2, allora dai dati che ho io dovrebbe essere migliorata di circa 450 aspetta, di 450 miliardi il target 2, il che è, diciamo così, una significativa dimostrazione di quanto, ecco qua, che è arrivata dal tesoro, perché io ovviamente non è che la mia intelligenza artificiale non... praticamente sono, sì, è molto migliorato, siamo passati da meno 658 a meno 331 miliardi, sono circa 400 miliardi di miglioramento. È sintomatico del fatto che i capitali sono entrati e non sono scappati, e quindi cioè, al netto delle valutazioni, diciamo, gli investitori hanno fatto una drammatica valutazione di convenienza e hanno pensato che l'Italia fosse più affidabile. E quindi sono venuti a investire qua. Questo è la cosa, è il dato che mi hanno dato. Non so se ho risposto a tutto, però più o meno penso di sì. Bonetti, sull'iperammortamento. No, allora l'iperammortamento sarà sicuramente non soltanto prorogato, ma ulteriormente rinforzato. Crediamo che sia. Una volta che, diciamo così, l'Europa ci ha fatto archiviare l'esperienza della transizione 4-5.0, il più potente strumento per promuovere gli investimenti.
1: Bene, grazie Ministro. Faccio presente a tutti che appunto il Ministro ha depositato come allegato la relazione sull'andamento degli indicatori di benessere. Di quell'articolo 10,10 bis della legge di contabilità e finanza. Quindi ringrazio ancora il Ministro e tutti i colleghi e dichiariamo conclusa questa sessione.
2: RAI GR Parlamento, la radio delle istituzioni.

0: RAI GR Parlamento, la radio delle istituzioni.
1: 19:50 minuti, abbiamo ascoltato l'audizione del ministro dell'economia Giorgetti di fronte alle commissioni bilancio congiunte di Camera e Senato sul documento programmatico di finanza pubblica che da domani mattina alle 9 sarà in entrambe le aule, Camera e Senato, e sono conclusi comunque i lavori invece delle aule parlamentari per la giornata di oggi. Noi vi trasmettiamo le interrogazioni che si sono svolte al Senato la mattina del 23 luglio. Buon ascolto.
2: La seduta è aperta. L'ordine del giorno reca lo svolgimento di interrogazioni. Il sottosegretario di Stato per la Giustizia, senatore Ostellari, d'intesa con il Ministero dell'Interno, risponde all'interrogazione numero 2409 del senatore Alfieri, concernente la dotazione organica del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Varese. Prego, sottosegretario.
3: Grazie, Presidente. Preliminarmente e in via generale è necessario tenere presente che la dotazione organica del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco è ripartita tra le varie strutture territoriali secondo il decreto del Ministro dell'Interno del 6 giugno 2024, sulla base delle effettive peculiarità delle singole realtà territoriali, quali la densità demografica, la presenza di insediamenti produttivi, le attività a rischio di incidente rilevante, le attività ricettive e più in generale le effettive condizioni di rischio presenti. Per quanto attiene alla tematica oggetto della presente interrogazione, segnalo che il Comando dei Vigili del Fuoco di Varese dal 13 luglio dell'anno in corso può contare complessivamente su 478 unità di personale, comprensivo dei turnisti e di quello a servizio giornaliero dodicista. Tanto premesso, la situazione del Comando di Varese è alla costante attenzione del Ministero dell'Interno, che ha già provveduto ad assegnare 56 allievi vigili del fuoco del corso di formazione teorico e pratico numero 100 e ulteriori 20 unità provenienti dal 101esimo corso di formazione che si è concluso lo scorso marzo. Le specifiche esigenze del Comando di Varese saranno attentamente valutate in occasione dell'assegnazione del personale proveniente dal 102esimo corso, già avviato, di circa 450 unità, e dal 103esimo corso di formazione per circa ulteriori 550 unità. Più in generale, per la qualifica di capo squadra e capo reparto, il 14 ottobre scorso è stato pubblicato il bando del concorso interno per titoli e superamento di un corso di formazione professionale per la copertura di 1031 posti complessivi, di cui 991 da generico, 21 da radio riparatore e di 19 posti per l'accesso alla qualifica di caposquadra AIB. A tal proposito, nell'ambito della procedura selettiva per la quale la commissione esaminatrice ha terminato la valutazione dei titoli di concorrenti, lo scorso 29 giugno sono state assegnate e hanno preso servizio al Comando di Varese 43 unità. Una ulteriore unità è stata assegnata e ha preso servizio lo scorso 8 luglio. Per il ruolo dei direttivi è in fase di svolgimento il corso di formazione, alla cui conclusione saranno assegnate le sedi di servizio 104 unità, e comunque il comando in questione ha rappresentato che la pianta organica di tale ruolo risulta interamente coperta. Mi preme evidenziare che tra gli obiettivi del governo vi è il potenziamento degli organici del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, da attuare con procedure di mobilità e concorsuali al fine di garantire standard qualitativi sempre più elevati nell'attività di soccorso pubblico. A tal proposito ricordo che già con la legge di bilancio per il 2023 abbiamo stanziato cospicue risorse finanziarie per potenziare gli organici dei Vigili del Fuoco con fondi per 90 milioni di euro a partire proprio dal 2023 e che progressivamente arrivano a 125 milioni a partire dal 2033. Diversi sono stati poi gli interventi normativi che hanno autorizzato assunzioni straordinarie, sia a titolo di ripianamento che di potenziamento dell'organico, con riferimento non solo al personale operativo, ma anche a quello tecnico-professionale. Grazie a tali misure nel 2024 sono state 1.935 le nuove unità assunte nei vari ruoli e 2.774 quelle assegnate a conclusione del periodo di prova. Nel corso del 2025 sono state assunte 2.323 unità, tra cui 1.771 vigili del fuoco. In coerenza con l'impegno del Governo, di cui tali dati costituiscono una prova tangibile, anche per le future ulteriori assunzioni nei vari ruoli, l'amministrazione non mancherà di tenere conto delle peculiari necessità di Varese e del suo territorio.
2: Grazie sottosegretario, interviene in replica il senatore Alfieri.
4: Grazie Presidente, ringrazio la rappresentante del Governo per la sua articolata risposta. Io mi dichiaro parzialmente soddisfatto perché mi aggancio all'ultimo passaggio, che è quello chiave nella risposta del Governo, che terrà conto delle peculiarità della provincia di Varese. Il punto è proprio quello ed è il motivo che mi ha portato a scrivere questa interrogazione richiamando la specificità della provincia di Varese, perché quei numeri che sono stati ricordati dal sottosegretario sono numeri che sono in linea con le altre province lombarde come elementi standard, e quindi mi fa piacere anche che abbiano ricordato i nuovi concorsi, le possibili assunzioni che arriveranno. Però la provincia di Varese ha una particolarità che ospita uno dei due più importanti scali aeroportuali italiani, cioè l'aeroporto di Malpensa, che si chiama Milano Malpensa, ma sta nel cuore della provincia di Varese. E nel cuore della provincia di Varese sta anche quello che una volta si chiamava Euratom, quindi la terza gamba delle istituzioni comunitarie, oggi è il CCR di Ispra o JRC, come lo si vuole chiamare, che ospita ancora uno dei pochi luoghi dove c'è il deposito di scorie nucleari. E quindi a questo punto di vista richiede evidentemente una dotazione supplementare fuori dai criteri standard anche di componenti del corpo dei vigili del fuoco. Quindi mi fa piacere da una parte che il Governo abbia rimarcato la volontà di ripianare gli organici, di riservare una quota delle nuove assunzioni e del personale che esce dai corsi di formazione alla provincia di Varese, ma io sono convinto e resto convinto, per quello mi dichiaro parzialmente soddisfatto, che la frasetta finale delle peculiarità della provincia di Varese ancora non è presa in considerazione. Appunto, se penso che aeroporto di Fiumicino e aeroporto di Malpensa sono della stessa categoria, quindi la complessità è simile, non ancora sono equiparate invece le aliquote del numero di personale dei vigili del fuoco. Quindi mi auguro che la volontà che hanno espresso, che è stata espressa dal Governo, di volersi occupare della provincia di Varese tenendo le sue peculiarità, possa essere ripresa in futuro. Non mancherà da parte nostra, stando all'opposizione, di richiamare, controllare, monitorare qual è il nostro ruolo, gli impegni del Governo in questo senso, per dotare la provincia di Varese del personale necessario su un settore e un ambito così delicato come quello che coprono i vigili del fuoco, che colgo l'occasione per salutare e ringraziare per il lavoro prezioso che fanno non solo nella nostra provincia di Varese, ma in tutti i territori italiani. Grazie.
2: Grazie senatore Alfieri. Il sottosegretario di Stato per l'Agricoltura, la Sovranità Alimentare e le Foreste, senatore La Pietra, risponde all'interrogazione numero 2567 della senatrice Bilotti concernente le iniziative volte a contrastare lo sfruttamento lavorativo in agricoltura. Prego sottosegretario.
5: Grazie Presidente, onorevoli senatori. Il Ministero dell'Agricoltura attribuisce prioritaria attenzione al contrasto del caporalato in agricoltura, con particolare riguardo alle forme di sfruttamento lavorativo che ledono gravemente la dignità dei lavoratori, soprattutto di quelli in condizione di vulnerabilità. In tale contesto, l'ordinamento nazionale è già dotato di un sistema stabile di governance interistituzionale. Infatti, l'articolo 25 quater del decreto legge numero 119 del 2018 ha istituito il tavolo operativo per la definizione della strategia nazionale di contrasto al caporalato, reso organico permanente dall'articolo 8 del decreto legge numero 146 del 2025. Il tavolo, presieduto dal Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, è composto dalle amministrazioni competenti, dalle parti sociali e dagli altri soggetti interessati. Costituisce la sede permanente di coordinamento interministeriale e multilivello evocata dall'interrogante. Nell'ambito dei lavori del tavolo, riunitisi il 19 febbraio 2026, è stato avviato l'aggiornamento del Piano Nazionale di Contrasto allo Sfruttamento Lavorativo in Agricoltura, finalizzato a rafforzarne l'efficacia, semplificarne la governance e adeguarlo all'evoluzione del contesto socio-economico. Inoltre, nel vertice straordinario di Reggio Calabria del 5 giugno 2026, il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali ha confermato l'impegno del Governo nel contrasto al caporalato, con particolare attenzione al settore agricolo e alla tutela dei lavoratori stranieri. In tale occasione è stato annunciato il rafforzamento del coordinamento istituzionale e una campagna straordinaria di vigilanza, supportata da attività di intelligence preventiva per indirizzare le ispezioni verso le situazioni a maggiore rischio. Parallelamente, il Ministero dell'Agricoltura contribuisce alla prevenzione del fenomeno favorendo la regolarità dei rapporti di lavoro e l'incontro trasparenza tra domanda e offerta, attraverso la programmazione dei flussi di ingresso dei lavoratori stranieri e la semplificazione delle procedure di assunzione, che prevedano la precompilazione delle domande di nulla osta e il coinvolgimento delle organizzazioni professionali. In tal senso, il DPCM 2 ottobre 2025 ha programmato per il triennio 2026-2028 una quota annuale di 47.000 ingressi destinati al comparto agricolo. Ulteriore strumento di rilievo è rappresentato dalla Rete del Lavoro Agricolo di Qualità, sistema volontario di certificazione delle imprese rispettose della normativa lavoralistica, sociale e fiscale. Le adesioni, oggi superiori a 10.000 unità, confermano l'efficacia dello strumento, sempre più richiesto per l'accesso alle misure di sostegno pubblico. In tale contesto assume particolare rilevanza anche l'introduzione del principio di condizionalità sociale nell'ambito della politica agricola comune, che rafforza in modo significativo il sistema dei controlli e delle tutele. In attuazione di tale principio, il decreto legislativo numero 42 del 2023 subordina infatti gli aiuti della PAC al rispetto della normativa in materia di lavoro, prevedendo riduzioni o sospensioni dei contributi in caso di violazione, fino alla sospensione immediata in presenza di procedimenti penali per intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro. Tale disciplina rafforza il legame tra sostegno pubblico e tutela dei diritti dei lavoratori, incentivando l'adozione di comportamenti conformi alla legalità e contribuendo alla diffusione di un modello di sviluppo agricolo fondato sulla qualità del lavoro e sulla responsabilità sociale delle imprese. Quanto alle risorse PNRR destinate al superamento degli insediamenti abusivi, il Ministero del Lavoro rappresenta che non si registra un blocco dei finanziamenti, bensì una revisione delle progettualità resa necessaria dalla criticità emersa nella fase di prima attuazione. Le verifiche, infatti, hanno evidenziato disallineamenti tra fabbisogni e situazioni effettive, nonché difficoltà operative di alcuni enti locali. D'intesa con la Commissione europea è stato pertanto effettuata una selezione dei progetti effettivamente realizzabili, fissando il termine ordinario di completamento al 30 giugno 2026, prorogabile nei casi previsti a quello finale al 31 agosto 2026, comprensivo della rendicontazione e del caricamento della documentazione sul sistema Regis. Complessivamente sono stati sottoscritti 11 accordi tra il commissario straordinario, l'unità di missione del Ministero del Lavoro, i comuni beneficiari e le regioni. A seguito della rinuncia del comune di Siracusa, formalizzata il 27 marzo 2026, i comuni beneficiari sono divenuti 10 per un importo complessivo di 22 milioni 349.475,85 euro. Inoltre, per il progetto del comune di Eboli, interessato da criticità non imputabili al soggetto attuatore, è stato disposto un finanziamento di euro 2.033.281,61 mediante risorse rese disponibili dalla Commissione europea. Tali risorse, pur entrando nel costo della misura, non sono soggette agli obblighi di rendicazione del PNRR. Ad oggi, 7 comuni hanno già ottenuto una proroga dei termini di ultimazione dei lavori, nei limiti consentiti dalla linea guida nazionale e dal termine ultimo inderogabile del 31 agosto 2026. Ai suddetti finanziamenti si aggiungono circa 4 milioni di euro destinati all'implementazione del sistema informativo per la lotta al caporalato in agricoltura. Si tratta di uno strumento innovativo di condivisione delle informazioni tra le amministrazioni statali e le regioni, finalizzato al monitoraggio della forza lavoro impiegata in agricoltura in relazione agli specifici fabbisogni del settore, in grado di fornire aggiornamenti in tempo reale sulla geolocalizzazione del fenomeno degli insediamenti abusivi in agricoltura e superare gravi limiti informativi della mappatura tra le principali cause del mancato finanziamento di buona parte dei progetti. Sono inoltre in corso iniziative per rafforzare la capacità attuativa degli interventi, con il coinvolgimento delle regioni di Invitalia e di altri soggetti qualificati, nonché per individuare soluzioni innovative per la realizzazione di alloggi dignitosi. Per quanto concerne infine il potenziamento dei servizi di supporto e delle attività di controllo nei territori maggiormente esposti al fenomeno, è già operativa una rete di interventi finanziati con risorse nazionali ed europee, finalizzati sia alla prevenzione e all'emersione dello sfruttamento lavorativo, sia all'inclusione sociale dei lavoratori, in particolare stranieri in condizioni di vulnerabilità. Gli interventi comprendono orientamento, assistenza, tutela, formazione, inserimento lavorativo e abitativo, accesso ai servizi sociosanitari, sportelli territoriali, unità mobili con mediatori culturali, iniziative di sensibilizzazione, affiancati dal rafforzamento delle attività ispettive e della collaborazione con organismi internazionali. Alla luce di quanto esposto, il Governo conferma il proprio impegno nel contrasto al caporalato attraverso un approccio integrato, fondato sul coordinamento tra le amministrazioni competenti, sul rafforzamento degli strumenti di prevenzione e controllo e sulla promozione di condizioni di lavoro dignitose e sicure.
2: Grazie Sottosegretario. Interviene in replica la senatrice Bilotti.
6: Grazie Presidente. Vede Sottosegretario, c'è un problema grosso. Prima che io presentassi l'interrogazione, c'era stato Satnam, il bracciante che a Latina era stato barbaramente abbandonato con il braccio staccato dal corpo, poggiato nella cassetta della frutta. E dopo ci sono stati Wassem, Amnin, Ulla e Safi, e chiedo scusa se non pronuncio correttamente i loro nomi, non conoscendo la loro lingua, ma ci tenevo a citarveli perché questi non sono i morti di Amendolara, sono esseri umani che sono stati arsi vivi perché non chiedevano soltanto di essere pagati. Sottosegretario, il caporalato non nasce con il vostro governo. E ne la riprova il fatto che per questo delle risorse del PNRR che Giuseppe Conte vi ha lasciato in eredità, 200 milioni erano stati stanziati per affrontarlo, erano stati stanziati per superare gli insediamenti abusivi e sottrarre migliaia di lavoratori al controllo dei caporali. Quei fondi non erano destinati semplicemente a costruire alloggi, ma erano uno strumento di contrasto al caporalato, perché chi vive in un ghetto, in una baraccopoli, in un'abitazione controllata dal caporale, dipende da lui non soltanto per il lavoro, ma anche per la casa, per i trasporti e spesso anche banalmente per l'accesso ai servizi essenziali. Senza autonomia abitativa non esiste una reale libertà lavorativa. Quei soldi, sottosegretario, erano destinati a 37 comuni, ma di 200 milioni siete stati capaci di spenderne poco più di 20 per soli 11 progetti. Il commissario straordinario che avete istituito a fine 2025 doveva aiutarvi a spenderli, ma il tempo è finito e i soldi sono andati persi. E a proposito del tavolo, sottosegretario, il tavolo
7: per onore di verità, è stato creato dal governo del Movimento 5 Stelle per la definizione di una nuova strategia di contrasto al caporalato e allo sfruttamento lavorativo in agricoltura. Per questo avevamo previsto un termine di 3 anni, perché dopo 6 anni la strategia doveva essere pronta e dovevamo iniziare ad implementarla. Invece voi non avete fatto altro che rendere permanente quel tavolo. Ma può venire lei a parlarci dopo 4 anni di governo ancora di un programma e di una strategia? Serve iniziare a mettere sul piatto dei fatti concreti. Tra l'altro, all'epoca avevamo già previsto uno strumento operativo, il sistema informativo per la lotta al caporalato. Anche questo denunciavano i sindacati fino a pochi giorni fa, è ancora lettera morta. Allora, sottosegretario, io le dico che se una volta si diceva che mentre il medico studia, il malato muore, le braccia che lavorano non possono più aspettare i vostri pollici che girano. Grazie.
2: Grazie, senatrice Bilotti. Il sottosegretario di Stato per la Giustizia, senatore Ostellari, risponde all'interrogazione numero 2589 della senatrice Valente ed altri, concernente il rafforzamento delle tutele per gli orfani di femminicidio.
8: Grazie, Presidente. Ringrazio innanzitutto l'interrogante, perché l'occasione mi è utile per richiamare l'attenzione su un tema su quale il Ministero della Giustizia mantiene sempre alta l'attenzione, e che è l'odioso fenomeno del femminicidio e delle sue conseguenze. Come segnalato nel testo dell'interrogazione, la legge 122 del 2016 ha statuito che le normative degli Stati membri devono provvedere e prevedere un sistema di indennizzo equo e adeguato alle vittime di reati intenzionali violenti commessi nei rispettivi territori. La legge ha quindi previsto negli articoli 11 e seguenti un indennizzo per le vittime di reati intenzionali violenti a valere sul fondo, che è già destinato alle vittime di reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive e dell'usura, incrementandone la dotazione finanziaria. In favore degli orfani di crimini domestici, l'indennizzo è determinato nella misura fissa di euro 60.000 da ripartire pro quota tra i fratelli, cui però si aggiunge il rimborso di spese medico-assistenziali documentate fino ad euro 10.000. Segnalo che è attualmente all'esame delle amministrazioni competenti una proposta di rideterminazione in misura superiore degli importi stabiliti dal decreto interministeriale del 2019, e ciò al fine di garantire un più incisivo sostegno alle vittime. I lavori di aggiornamento, a cui partecipa anche il Ministero della Giustizia con un proprio rappresentante, sono ancora in corso. Passando all'esame dei dati, evidenzio che il Comitato di Solidarietà ha deliberato dal 2020 alla data odierna in favore di congiunti delle vittime di femminicidio la somma superiore agli 8 milioni e 900 mila euro. Inoltre, a favore degli orfani di crimini domestici sono previsti benefici che riprendono e ricomprendono borse di studio, assegni alle famiglie affidatarie, rimborso spese mediche, corsi di formazione regionale. E a tal riguardo evidenzio ancora che dal mese di gennaio 2020 a giugno 2026 il Comitato di Solidarietà ha erogato in favore degli orfani di crimini domestici la somma superiore ai 3 milioni di euro. Nella delicata materia degli orfani di vittime di femminicidio, segnalo che sono in fase di predisposizione programmi di comunicazione e diffusione, sviluppati attraverso una pluralità di canali informativi e iniziative dedicate. Tali programmi comprendono anche la definizione di specifici protocolli d'intesa con organismi rappresentativi del mondo professionale e accademico, e ciò al fine di assicurare sull'intero territorio nazionale la più ampia conoscenza delle misure di sostegno. Quanto ad ulteriori strumenti, segnalo che è stata presentata alla Camera il 10 aprile del 2026 la proposta di legge Atto Camera 2871 di iniziativa parlamentare per l'assistenza e la tutela degli orfani a causa di femminicidio e di crimini domestici, con la previsione di un apposito registro nazionale finalizzato a garantire e a migliorare l'accesso alle misure di tutela e presa in carico dei soggetti attualmente in Commissione Giustizia della Camera. E oltre a quella c'è la proposta di legge Atto Camera 2715, sempre di iniziativa parlamentare, anch'esso recante questa proposta di istituzione del Registro Nazionale degli Orfani per Crimini Domestici, il cui esame è ancora in corso. Attraverso questa istituzione, e quindi l'istituzione di questo registro, si mira a garantire e a migliorare non solo il censimento, il monitoraggio, il coordinamento delle misure di tutela, di assistenza e sostegno economico, e ciò in favore dei suddetti orfani, realizzando un sistema unitario ed integrato di tutela che tenga conto dei servizi territoriali e del contesto sociale e familiare in cui vivono, andando quindi incontro ai bisogni specifici e continuativi in un sistema quale quello italiano costruito sul principio della protezione dell'infanzia e dell'interesse superiore del minore, come sancito dall'articolo 31 della nostra Costituzione. Grazie.
2: Grazie sottosegretario. Interviene in replica la senatrice Valente.
9: Grazie sottosegretario. Vabbè, lei sa che non mi fa velo la chiarezza. Io posso apprezzare il tono, il garbo e anche la puntualità della risposta, ma ovviamente le devo dire con la massima franchezza che siamo molto lontani dall'entrare nel merito della risposta e delle risposte che chiedevamo e che ci attendevamo. Intanto lei ha fotografato un quadro che, per puntualità, le devo dire, nella massima collaborazione, che sa che su questi temi io e il Partito Democratico sicuramente perseguiamo con determinazione, nella massima collaborazione istituzionale, devo dire che tutto quello che lei ha elencato è quello che abbiamo fatto noi quando eravamo al governo, cioè 2018 e 2020 noi abbiamo fatto una legge e poi abbiamo lavorato moltissimo a mettere a punto un regolamento che disciplinasse tutta questa materia. Bene, lei ha fatto riferimento a un disegno di legge della maggioranza, ma le voglio dire che una Commissione parlamentare d'inchiesta, quindi non quella guidata da me, ma quella guidata da un esponente della maggioranza, quindi questa commissione attuale parlamentare d'inchiesta, ha svolto una relazione. Alla fine di questa relazione, servirebbero a questo le commissioni parlamentari d'inchiesta, ha in maniera puntuale elencato le criticità di quel sistema. Quindi guardi, nella mia massima sincerità, io le dico: quel sistema l'abbiamo approntato noi. Ma a 5 anni, quindi 2018 legge, 2020 regolamento, oggi a 5 anni e mezzo, a 6 anni quasi, da quel regolamento noi abbiamo registrato delle criticità. Le abbiamo registrate in commissione parlamentare d'inchiesta, le abbiamo registrate nel nostro dialogo e interlocuzione con i soggetti, con le famiglie affidatarie, soprattutto con i soggetti che, grazie sempre a un'attività predisposta dal precedente governo, hanno iniziato a lavorare. E allora gliele rielenco, perché gliel'avevo provato a dire qualcuna nell'interrogazione, ma lei ha tranquillamente glissato. Provo a ridirgliele, perché secondo me su questo terreno, innanzitutto, noi non abbiamo ancora, lei può rifare riferimento al disegno di legge, io le voglio dire che il disegno di legge a cui lei fa riferimento è quello di Mara Carfagna, io ho dialogato con la deputata Carfagna, bene, quel disegno di legge addirittura forse poteva essere superato se avessimo dato attuazione alla legge 53. La legge 53, sulla quale io e lei già abbiamo interloquito in un precedente atto di sindacato ispettivo, prevedeva che si registrassero gli orfani quando si registravano i femminicidi. Quindi noi avremmo già una banca dati, già un elenco di quanti sono gli orfani. Quindi, visto che è una criticità segnalata da molto tempo, il governo avrebbe dovuto mettere a punto adesso un disegno di legge parlamentare con un intervento del governo, come vi pare, però noi dobbiamo sapere chi sono gli orfani in questo paese. Per poter intervenire dobbiamo sapere chi sono, quanti sono, dove stanno, per raggiungerli, perché è uno dei tanti problemi. In questo caso non sono le risorse, lo abbiamo detto, lo ripetiamo da tempo, le risorse, grazie al Parlamento, su questo terreno e grazie alle risorse che abbiamo iniziato a mettere da allora, noi non le riusciamo addirittura a spendere, ma ci sono tantissimi orfani in questo paese che non beneficiano delle risorse che sono a disposizione. Questo grida vendetta, è rispetto a questa esigenza che dovevate intervenire. Quali sono le criticità per cui, nonostante i soldi a disposizione, gli orfani non beneficiano? E parliamo, ovviamente, inutile dire, di ragazzi, di bambini, di minori in condizioni drammatiche, difficili, complicate, di una vita complicata e di famiglie affidatarie che si fanno carico di un dolore enorme. Parliamo spesso di nonni, quindi di genitori che hanno perso la figlia e che si fanno carico dei nipoti, non so, quindi una materia molto molto delicata che dovrebbe stare a cuore a tutti. Bene, procedure, innanzitutto procedure che sono ancora oggi troppo complicate, prefetture, lei ha detto i soldi sono stati dati, ogni anno si riunisce la commissione, certo li liquida, ci mancherebbe che non li liquida, se verifica che ci sono le condizioni che deve fare la commissione, fa il suo lavoro e le liquida. Ma noi diciamo le procedure sono troppo complicate e farraginose, se non arrivano gli interventi degli operatori del terzo settore, quindi se non arrivano le associazioni, il privato sociale a intermediare, da sola la famiglia affidataria, quando ha avuto poi l'atto di affido, che è anche un atto complicato e complesso, non può né avanzare richiesta, né sapere che c'è, né sapere a cosa ha diritto. Quindi procedure che vanno semplificate, tempi che vanno in qualche modo resi più compatibili con la condizione che vivono le famiglie, perché a volte i tempi sono troppo stretti e ve l'abbiamo indicato. Abbiamo detto dobbiamo fare una mappatura, abbiamo detto che dobbiamo informare, abbiamo detto che i soldi che lei ha detto, 60 milioni, sì, 60.000 euro a orfano, 60.000 euro no, 60.000 euro complessivamente, anche se gli orfani di una famiglia sono 3-4, sono troppo pochi. Perché noi abbiamo detto 60.000 euro a orfano. E poi ancora, l'ascolto degli orfani nei procedimenti penali, l'indegnità a succedere che deve essere allargata agli altri componenti della famiglia. Insomma, noi abbiamo fatto delle richieste molto, molto, molto particolari. Le spese mediche, ultima richiesta, devono essere anticipate, soprattutto quelle di carattere psicologico. Molte famiglie non ce la fanno ad anticipare e le spese mediche per il supporto psicologico dovevano essere allargate, oltre che agli orfani, anche molto spesso a quei genitori o a quelle famiglie che si fanno carico, famiglie che secondo noi si devono far carico per esempio prima di un eventuale collocamento degli orfani presso una casa famiglia. Ecco, queste erano le richieste. Allora noi vi diciamo, noi abbiamo fatto l'impianto, da soli diciamo che a 5 anni quell'impianto ovviamente era, visto che era una cosa molto complicata che mette l'Italia in una posizione di avanguardia rispetto agli altri paesi, andava registrato. Questa era l'opera che chiedevamo di fare al governo. Riuscite a fare qualcosa in più di quello che abbiamo già predisposto noi nell'interesse di queste famiglie e di questi orfani? Registrandolo, noi da soli abbiamo detto, leggiamo delle criticità, dobbiamo registrare una legge che è importante, significativa e d'avanguardia, ma andava registrata a distanza di anni. Questo vi chiedevamo di fare, non di raccontarci ovviamente quello che abbiamo già fatto.
2: Grazie senatrice Valente. Il sottosegretario di Stato per la Giustizia, senatore Ostellari, risponde all'interrogazione numero 2637 del senatore Bergesio concernente un grave episodio di violenza tra detenuti nel carcere minorile di Torino. Prego sottosegretario.
8: Grazie Presidente. Sulla specifica vicenda richiamata dall'interrogante ribadisco un dato essenziale. L'amministrazione è intervenuta subito. Il personale ha individuato i segnali, ha messo in sicurezza il minore, lo ha fatto visitare, ha attivato immediatamente l'autorità giudiziaria competente. Non vi è quindi stata inerzia, vi è stata tempestività, rigore, rispetto delle regole, e da qui quindi che bisogna partire, da un sistema che funziona, che reagisce e che tutela. Ma sarebbe sbagliato fermarsi a un singolo episodio. Oggi la giustizia minorile affronta un fenomeno profondamente cambiato, più violento, più frammentato, complesso. Un fenomeno spesso segnato da disagi, disagio psichico, uso di sostanze, perdita di riferimenti educativi, aumento degli agiti impulsivi. E di fronte a tutto questo il governo non ha scelto semplici soluzioni, ha scelto una strategia strutturale fatta di sicurezza, di trattamento insieme, oltre che di legalità mista a funzione rieducativa. I numeri lo dimostrano con chiarezza, i pochi mesi che sono passati sono stati aperti 3 nuovi istituti penali per i minorenni e segnatamente ci riferiamo all'Aquila con 28 posti, Lecce 12 destinati a crescere e Rovigo con 30. Parliamo di circa quindi 95 posti aggiuntivi rispetto agli anni precedenti, che diventano 73 al netto della chiusura di una struttura di recente. Non solo nuove strutture, quindi quindi spazi detentivi, ma anche manutenzioni, ristrutturazioni, ampliamenti, ulteriori 97 posti in arrivo e spazi completamente quindi anche ripensati per attività rieducative, attività educative, scolastiche e formative. Perché il punto non è più solo carcere, ma anche spazi adeguati a rieducare. Accanto a questo abbiamo investito su un modello nuovo, quello delle comunità sociosanitarie ad alta integrazione terapeutica, che rappresentano una novità e un sistema concreto. E questo è già stato da noi attivato in diverse regioni. In Lombardia sono state previste ad esempio 3 strutture già operativi per 21 posti. In Campania, Sardegna, Lazio, Veneto e Sicilia sono in corso le attivazioni e le sperimentazioni. A livello nazionale, 38,4 milioni di euro finanzieranno 6 nuove comunità. Significa quindi una cosa sola: intervenire prima, curare meglio, evitare il carcere quando non è la risposta giusta. Poi c'è il personale, che costituisce il cuore quindi di questo nostro sistema. Dal 2022 abbiamo effettuato 1.491 assunzioni, tra cui 428 funzionari pedagogici. Oggi abbiamo quasi 4.000 unità in servizio e negli istituti minorili lavorano 200 funzionari pedagogici su 223 previsti, dunque quasi una piena copertura. E questo è un dato significativo che va sottolineato. Ogni funzionario segue in media 2 o 3 ragazzi. E significa quindi una presa in carico reale, non solo gestione. Anche la polizia penitenziaria è stata rafforzata. La dotazione è passata da 1.300 unità circa a 1.613. Siamo quasi quindi al 98% della copertura e parliamo quindi di 1.000 unità dedicate agli istituti minorili. A questo si aggiunge la formazione, perché lavorare con i minori si richiede competenze specifiche e su questo abbiamo investito in modo deciso. E infine il trattamento, ovvero la parte più importante: scuola, lavoro, sport, cultura, teatro, non come accessori, non come ricreazione, ma come strumenti di cambiamento. Sono stati stipulati decine di protocolli con scuole, università, enti locali e terzo settore, che rappresentano progetti concreti di reinserimento, formazione, inclusione. Dallo sport all'arte, dai tirocini al lavoro, dalla mediazione penale alla giustizia riparativa. E poi iniziative mirate come il progetto Reclaim, rivolto a 700 minori stranieri con percorsi personalizzati di inclusione. Sono stati effettuati interventi concreti ad alto valore educativo, come l'introduzione di un cinema all'interno degli istituti, l'attivazione di laboratori artistici e la diffusione capillare di attività culturali, sportive, perché il punto è restituire ai ragazzi una reale prospettiva di vita. Ed è proprio in questo che si coglie la differenza, non in interventi episodici, ma in una strategia organica formata su più strutture, più personale, più trattamento, più prevenzione, nella consapevolezza che la sicurezza non è in contrapposizione con la rieducazione, ma ne costituisce quindi il presupposto su cui noi stiamo davvero investendo. Ed è attraverso questo equilibrio che si perviene e che si previene la violenza, si interrompe la devianza e lo Stato dimostra concretamente di esserci con fermezza e responsabilità. Grazie.
2: Grazie sottosegretario, interviene in replica il senatore Bergesio.
10: Grazie presidente, grazie sottosegretario Stellari per l'illustrazione, per la risposta e per aver illustrato così bene le numerose iniziative che il governo ha messo in campo per rafforzare quello che è il nostro sistema penitenziario minorile e più in generale l'intero comparto dell'esecuzione penale. Prendiamo atto con favore degli interventi realizzati e di quelli programmati, così come l'attenzione da voi riservata al potenziamento degli organici della polizia penitenziaria, al miglioramento delle strutture e al rafforzamento soprattutto dei percorsi educativi e trattamentali. Io credo che questo sia l'aspetto più importante. Tuttavia, proprio i fatti che hanno dato origine a questa interrogazione ricordano quanto sia necessario da parte di tutti mantenere alta l'attenzione su una materia estremamente delicata che coinvolge non soltanto la sicurezza degli istituti penitenziari, ma soprattutto il futuro di tanti nostri giovani. Noi, quando parliamo di minori che hanno commesso dei reati, parliamo certamente di responsabilità, di rispetto delle regole, ma parliamo anche di ragazzi che non devono essere abbandonati al proprio destino. Lo Stato ha il dovere di garantire sicurezza, ma anche il compito di offrire delle opportunità concrete, come lei ha illustrato, per la crescita, ma soprattutto per il reinserimento di questi giovani. Per questo ritengo fondamentale continuare a investire nella professionalità con cui operano ogni giorno i nostri agenti di polizia penitenziaria, soprattutto nella parte dove lavorano, nella parte relativa ai nostri minori. La vera sfida non è soltanto custodire questi ragazzi, ma accompagnarli verso un reale cambiamento. Una sfida difficile, complessa, però noi dobbiamo fare in modo che tutto ciò è quello che può rappresentare un periodo di detenzione e una rieducazione completa. Per questo le chiedo di proseguire su questa attività con l'impegno del governo, ma soprattutto io credo che noi oggi siamo di fronte a delle scelte strategiche che condizioneranno il nostro futuro. Mi permetto anche alla fine della mia interrogazione di rivolgergli un rispettoso appello tramite lei, sottosegretario, al Ministro della Giustizia, anche affinché voglia valutare negli ambiti delle proprie competenze e degli strumenti previsti dall'ordinamento il caso del gioielliere Mario Roggero, 72 anni, che dopo una vita di lavoro e dopo essere stato vittima, lo ribadiamo bene, di una rapina, chiede che gli sia riconosciuta, ove ne ricorrano i presupposti di legge, al di là di quella che è stata la richiesta di grazia dei propri familiari, che avrà il proprio corso e naturalmente deciderà il Presidente della Repubblica, io credo che valutare la possibilità di espiare la pena attraverso una misura alternativa, quale la detenzione domiciliare, nel segno di una giustizia che sappia coniugare anche in questo caso, come nei nostri giovani, fermezza e umanità. Grazie sottosegretario, grazie presidente.
2: Grazie senatore, interviene in replica. Ah no, abbiamo chiuso, scusate, si è così concluso lo svolgimento di interrogazioni. Sospendo la seduta. La seduta è sospesa.
0: RAI GR Parlamento, la radio delle istituzioni.

0: La sfida della solidarietà. Terzo settore. Cultura e territori per una nuova politica sociale. A cura di Paola Severini Melograni.
1: Bentornate e bentornati alla sfida della solidarietà. Questa sera con noi Augusto Rubei, un esordiente soltanto per quello che riguarda la letteratura, con un romanzo che è un romanzo di formazione, in realtà è la sua biografia. È intitolato La strada, edizioni PM. Augusto Rubei è un giovane collega che si è costruito la sua strada da solo e se l'è costruita partendo da un quartiere difficile di Roma, si chiama San Basilio. È molto interessante il punto in cui lui parla dei primi colloqui suoi e dei suoi amici di San Basilio quando non volevano dire da dove venivano. E San Basilio era una specie di marchio di lettera scarlatta. Questo ragazzo di periferia è riuscito a lavorare nel mondo della politica e nel mondo dell'imprenditoria, crescere e diventare protagonista. E io sono molto contenta di averlo qui da me stasera perché l'ho conosciuto quando ancora, non dico era all'inizio, ma era nel primo step. Augusto, sei dovunque con questo libro?
2: Ovunque più o meno, no. Intanto ti ringrazio, grazie per la presentazione, grazie a tutti. Sì, diciamo che sta avendo la risonanza che io speravo dal punto di vista soprattutto sociale, nel senso che la strada non è un libro autocelebrativo o meno, non discute la periferia, la borgata con le classiche accezioni pietistiche, romantiche, al contrario, dice proprio il contrario, dice che la strada, se la sai leggere dall'angolo giusto, ti consegna le carte per vincere la partita. E quindi è un messaggio di speranza rivolto a tutti i giovani delle periferie più remote di questo paese, a chi si sente nato col cartellino sbagliato appeso al collo, a chi vede gli altri sempre 100 metri avanti, ma non è così, Paola. E quindi restituisce a loro, o almeno io mi auguro questo, un messaggio di speranza, perché in fondo il libro parla di quanto sia difficile diventare ciò che vogliamo essere quando il luogo in cui siamo nati sembra aver già segnato un altro destino.
1: E la cosa divertente, ci sono vari passi molto divertenti in questo libro, parte proprio dal primo giorno di vita, perché Augusto viene scambiato in culla. Ho pensato, c'era una volta in America quando c'è lo scambio in tutte le culle e i nostri piccoli giovani delinquenti che devono fare l'accordo con il sindacato, te lo ricorderai, dicono noi siamo Dio perché a secondo della famiglia dove andrà lui sarà. E potevi essere scambiato e magari avere una vita più facile.
2: Certo, potevo averne anche una più difficile. Diciamo che proprio per questa ragione il libro di per sé è un testo narrativo, un romanzo a tutti gli effetti, cioè prende liberamente spunto, ispirazione dalla mia vita. Ci sono molte parti, io non lo nego perché è evidente, nonostante il protagonista si chiami Pietro, per tutti Pietruccio, molte parti.

0: questa viene confrontata con il resto dell'universo fuori dalla periferia, dalla borgata.
1: San Basilio è il quartiere a nord-est di Roma, è la borgata profonda, la borgata vera, non è certo il Pigneto che ora va di moda, è la borgata dove non c'è quasi niente e soprattutto è molto difficile che questa borgata ti lasci andare. Ecco, Augusto, cosa è stato per te lo spazio, la strada, quella che tu chiami la strada? È stato il giornalismo? È stata la scuola? È stato un insegnante che ti ha dato qualcosa di più?
0: Guarda, io appunto non voglio romanticizzarla, però una cosa è certa. In borgata, perché poi la borgata può essere tante cose, Paola, dal punto di vista anche figurativo, quindi nessuno può avere la presunzione del dolore, perché il dolore è individuale, non dobbiamo dimenticarcelo, e quindi non deriva necessariamente dalle classi sociali o meno. Però una cosa è certa: in borgata ti arriva tutto addosso prima e ti arriva a 100 km all'ora in faccia, e tu non hai il tempo di interpretarlo, di metabolizzarlo. Tutto ha una sua dimensione molto ruvida, contraddittoria, molto complessa, e anche il senso stesso del rispetto e della fatica sono due elementi, e del senso di giustizia, tre elementi centrali di quelli che dei valori che ti trasmette la borgata. Perché vedi, Paola, quando hai visto da vicino quanto costa agli altri vivere, impari anche a dare un peso diverso alle persone e alle cose, e quindi questo te lo restituisce la borgata, però in un modo anch'esso ruvido, complesso, complicato, e questo però ti aiuta, ti fortifica con l'esterno e ti aiuta poi a leggere anche gli eventi, le persone, con quella che un giorno un grande manager di Stato definì in una scena diciamo simpatica a Sabaudia, ingegneria sociale. Però è così, e questo te lo dà. Dopodiché è difficile, perché non dobbiamo nasconderci che come dire, quando ti misuri con quello che hai fuori, ed è quello che racconta anche Pietro nel romanzo, e quindi alzi il livello del benchmark, cioè della comparazione con gli altri, è complicato. Però c'è un momento in cui Pietro, e anche questo attualmente autobiografico, lo ammetto, racconta che la madre chiamava lo sformato di patate sfornato, perché oggettivamente ha anche un suo senso logico, perché si sforna. Però ecco, ti restituisce la dimensione del fatto che Pietro non conoscesse neanche, come dire, l'etimologia e la correttezza esatta di alcuni termini, di alcune parole, e quindi il momento in cui lui alza il livello del confronto e mette il naso fuori dalla borgata, fa un esempio, dice: io a casa mia era come se giocassi in Serie A e pensavo di vincerla con mia madre e mio padre, quando esco fuori mi accorgo che sto giocando in Champions League e non so neanche dove stanno gli spogliatoi. E però il senso è quello, e poi nasce un paradosso sociale che è terribile e che ha una forte connotazione emotiva, che dovremmo cominciare a capire anche nei ragazzi che vengono dalle periferie, secondo me. Cioè, quando tu provi a emanciparti, provi a uscire fuori, da fuori vieni deriso perché non sei alla loro altezza, non conosci il mondo, non conosci le regole, il tuo registro comunicativo è un altro. E quando però ti allontani dal posto in cui sei nato, perché per arrivare dove puoi arrivare ti ci devi allontanare in un certo senso, e vieni in qualche modo anche lì poi dal tuo stesso luogo di origine etichettato, e vieni un po' non deriso chiaramente, ma vieni un po', come dire, vieni considerato una sorta di traditore, anche in maniera inconsapevole, inconscia, e quindi ti subentra anche un senso di colpa che Pietro vive e racconta nel libro, un senso di colpa che anche io ho vissuto, che anche questo è molto personale. Però come dire, ti trovi in questa contraddizione sociale ed emotiva che è difficile per un giovane. È difficile fuori farsi snobbare e rientrare a casa e sentirsi un traditore, perché stai lasciando le tue radici. Invece le radici non sono il luogo che ci trattengono, non servono a trattenerci, sono bensì il luogo da cui noi prendiamo forza, secondo me.
1: Certo, e questo è esattamente quello che ho pensato, anche pensato a Ultimo, pensando a te, perché Ultimo viene da San Basilio.
0: Sì, Ultimo viene da San Basilio,
1: però viene da un altro tipo di famiglia.

0: questo tipo di famiglia, però ha vissuto gli stessi, è anche molto più giovane di me, molto più giovane, però ha vissuto gli stessi registri in qualche modo, comunque ha percepito la difficoltà a guardare altrove. Nel romanzo, come dire, io cerco di fare un distinguo netto, perché è un distinguo in cui credo, e lo faccio anche per restituire un po' realismo a quello che abbiamo intorno, cioè che non bisogna essere necessariamente un'eccezione, perché Ultimo è un'eccezione, uno straordinario artista, è un'eccezione oggettivamente, o un'influenza, o meno, per uscire dal cono d'ombra. A volte basta fare le cose normali.
1: Augusto, anche tu sei un'eccezione. Se io ti ho conosciuto che non avevi ancora trovato il tuo posto nella vita e poi sei stato subito portavoce di un ministro.
0: Sì, è vero. Sì, guarda, là è stato un insieme di circostanze occasionali, però io devo dirti la verità. È ovvio che, vedi, quando trovi persone che hanno consolidato una posizione, secondo me queste persone hanno anche la responsabilità sociale di aprire delle porte. Io ho trovato delle persone che mi hanno aperto delle porte con grande umanità. E il primo è stato Gianfranco Astori, che mi assunse l'agenzia stampa ASCA quando io volevo fare il giornalista. Lontani anni luce dal punto di vista della formazione culturale, lui milanese del nord, un'altra persona, poi immaginati io, in quel caso sul romanzo, perché viene raccontato Pietro a 25 anni, eppure lui mi apre una porta, non mi regala nulla, ma mi dà un'opportunità, e quello è molto importante. E l'eccezione, sì, è vero, perché poi a un certo punto ti accorgi che intorno non tutti ce la fanno, anzi, però c'è da dire che io alcune grandi conquiste, e faccio un esempio: nella campagna elettorale del 2016, che io condussi con Virginia Raggi, che non conoscevo, e condussi, diciamo, da esterno, perché io ero un tecnico, diciamo, mi viene affidata quella campagna, che viene raccontata nel romanzo utilizzando il nome del politico in modo figurativo, la sindaca, e io riesco a dare il mio proprio perché conosco le borgate a Roma.
1: Certo.
0: Conosco la sostanza del popolo, conosco la fatica, il senso di dignità, e lo riesco a reinterpretare anche in chiave comunicativa, se vogliamo, no? A inviare il messaggio, che in quel momento diventa un messaggio vincente.
1: Saresti molto utile ora per il campo largo, Augusto Rubei.
0: Ma non è una cosa che io sono, come dire, felicemente inserito nel mio contesto lavorativo, e non ho fatto le mie esperienze in comunicazione politica con grandi risultati, ma non, come dire, la mia dimensione è totalmente un'altra oggi, Paola, è totalmente un'altra, anche perché ho un bimbo di 3 anni e la comunicazione politica ha ritmi oggettivamente frenetici e insostenibili, che incidono necessariamente, perché sul livello qualitativo, quindi io invece adesso, diciamo, non guardo altrove, anzi.
1: In poche parole, tu hai dato una definizione perfetta: ritmi insostenibili che incidono sul livello qualitativo. Parliamo del livello qualitativo. Spesso, anche per il lavoro che faccio io, la trasmissione in radio, quelle in televisione che ormai sono diventate un punto di riferimento, fammelo dire, per tutto il paese rispetto al mondo della solidarietà, ricevo montagne di richieste per stage, per incontri, per possibilità di lavoro con meravigliose lauree alla LUIS o alla Bocconi. Tutte le volte che ho avuto dei rapporti con delle ragazze e con dei ragazzi che provengono da questo tipo di formazione, io non li ho trovati giusti per me, perché quando tu dici, quando mi chiedono cosa mi abbia dato la borgata, io rispondo sempre la stessa cosa: tutto. E cosa mi abbia tolto? Tutto. Perché non hanno mai avuto il tutto, perché sono stati facilitati comunque da una famiglia dietro le spalle che ha voluto per loro una formazione che ufficialmente è la migliore, ma che, come dicevi all'inizio, non tocca i temi della sensibilità, del dolore, dei problemi quotidiani, e quindi anche rispetto chi deve essere indirizzato? Beh, io penso che Gianfranco Astori, che è un uomo veramente di grande qualità ed è prima di tutto un cattolico, ha fatto la scelta giusta. Senti, Augusto, mi è piaciuto moltissimo l'ultimo capitolo, che è, tu l'hai chiamato epilogo, ma in realtà, no, l'epilogo è l'epilogo, scusami, è quello di cui abbiamo parlato prima. Da ragazzi ci vergognavamo a dire che venivamo da San Basilio. No,
0: Esatto.
1: no, proprio l'ultimo capitolo, eccolo.
0: Fermati.
1: Fermati. Vogliamo provare a raccontarlo a chi ci ascolta, perché tu racconti di una occasione di caccia alle beccacce con tuo padre e poi lo riporti nella quotidianità, nella caduta di un governo, nella nascita di un altro governo e ti rendi conto, ma questo vale nella vita sempre, lo dice l'Ecclesiaste, c'è un tempo per ogni cosa e c'è anche un tempo per lasciare andare. Ecco, quanto ti manca il giovane leader, la Farnesina, che ti devo dire, il ministero, il Quirinale,
0: Ma
1: e
0: sai,
1: quanto ti
0: guarda,
1: manca aver lasciato andare tutto ciò?
0: ma francamente diciamo dal punto di vista personale umano poco, perché io ormai sono 3 anni che sono diventato papà, quindi ho una dimensione affettiva talmente piena che è tutta la mia vita, quindi insomma, e oggettivamente quando pedali a quella velocità in certi contesti, perché a differenza di quello che molti credono nelle amministrazioni politiche all'interno di alcuni vertici dello Stato, il lavoro è tanto, io ho incontrato grandi professionisti di grandissima intelligenza, con grandissimo acume da cui ho imparato tanto, e quindi poi però lì non hai il tempo di goderti anche i valori gli altri valori, valori della famiglia in questo caso, come dicevo, perché la vita è il sì, il lavoro, ma è tante cose, e lo è anche dal punto di vista della dignità umana. Tu prima facevi riferimento al cattolicesimo, alla tradizione, in qualche modo io ne parlo anche nel romanzo Benedettina, la San Benedetta Don Bosco, cioè il concetto di lavoro anche in quanto dignità. Poi, sai, mi mancano perché ti manca l'adrenalina, perché il ritmo che hai in quei momenti è straordinario e oggettivamente ti onora, e a me è onorato sapere di aver servito lo Stato in alcuni contesti, di essere stato un uomo che ha servito le istituzioni e ha cercato di onorarlo, nonostante provenissi da un luogo dove lo Stato non è che te lo dimentichi, non lo vedi, perché è complicato. E quindi a me lo Stato stesso mi ha accolto nei momenti di transizione, quando ho ricoperto i ruoli di portavoce della difesa, degli esteri, e mi ha accolto e mi ha fatto capire quanto invece fosse presente. Quindi è stata anche una doppia rivalsa questa. Poi, sai, come dire, quel capitolo è un capitolo importante perché è un capitolo in cui Pietro capisce, o meglio dice di aver capito, perché quello è l'errore più grande, che non bisogna restare prigionieri del senso di riscatto, perché questo è il rischio molte volte quando si viene dal nulla e si ottiene qualcosa, diciamo, quello che viene da fuori considerato qualcosa. E Pietro capisce invece che comprende che il vero riscatto non è dimenticare da dove è venuto, anzi, è riuscito ad andare lontano portandosi dietro senza vergogna, anzi ma con orgoglio, il punto esatto da cui era partito. E quindi è questo. Poi, sai, riguardo all'incipit della tua domanda sulle scuole o meno, io non saprei, io la LUISS e la Bocconi sono due grandissime università e quello che dici tu a volte è vero, me ne preoccupo anche io con mio figlio che nasce in un contesto sociale diverso da quello in cui sono nato io, e a volte dico però nel senso, ecco, alcuni del mondo, diciamo, HR, del personale, dicono che per misurare una persona non bisogna leggere solo il curriculum, anzi bisogna vedere il punto da cui è partito e il punto da dove è arrivato, perché quello ti dà la dimensione del numero di crisi sociali, professionali che tu hai affrontato nella vita e quindi anche della tua capacità di saperle gestire. Credo che sia una buona valutazione complessiva questa.
1: Siamo arrivati al termine di questa chiacchierata con Augusto Rubei. Io vi ricordo che il libro è intitolato La strada, edizioni PM, e vorrei leggerne poche righe di questo ultimo capitolo. Fermati. Tu scrivi: nella vita arriva sempre un momento in cui capisci che devi fermarti. Icaro non è una leggenda sull'ambizione, è un avvertimento sulla misura. Quando le ali si sciolgono, non hai il tempo di capire cosa hai sbagliato, precipiti e basta, e da certe altezze non sempre ti rialzi. Io e il successo avevamo sempre avuto una relazione particolare, come se fosse una scala che salivo con entusiasmo, guardando continuamente il vuoto sotto i piedi. Più mi levavo da terra, più mi allontanavo dalle mie radici, più la mia ansia cresceva. La consapevolezza di ogni straordinario momento che attraversavo finiva sempre per trasformarsi nella paura di farmi male. Ecco, adesso tu hai deciso di fermarti, ma in realtà non ti sei fermato. Quando continui a dire che il giovane leader si rivelò ancora una volta l'uomo che avevo visto ginocchiarsi a San Basilio davanti alla bara di mio nonno, senza telecamere, senza tornaconto, tu dici: il potere vero non è trattenere qualcuno, è lasciarlo andare, lasciare andare le cose quando le cose non lasciano andare te. Ti hanno mai offerto una docenza in un'università dove potresti davvero insegnare con la tua vita moltissimo?
0: Intanto ti ringrazio, mi lusinga. Qualche docenza la faccio ogni tanto, università pubbliche e private mi chiamano, indipendentemente dal libro, già da prima, e anche all'università, alla scuola della pubblica amministrazione. Quindi sì, poi mi limito a insegnare le materie che conosco: la comunicazione d'impresa istituzionale, la comunicazione, la politica estera, questo. Non ho presunzioni di insegnare come va la vita. Ho invece, come dire, il fascino di volerla ancora imparare un po', ecco, ti dico la verità.
1: Beh, tu con la strada che è stata la tua scuola, la sta insegnando la vita. Io ringrazio Augusto Rubei, ringrazio Giulia Sarlo per le ricerche e anche Virginia Vittoria Godino per lo stesso motivo, Paola Galanti per la regia. Vi ricordo che potete trovare il nostro incontro con Augusto Rubei già da domani sul podcast di Radio Rai. E a presto.
2: Avete ascoltato La sfida della solidarietà, a cura di Paola Severini Melograni.

0: RAI GR Parlamento, la radio delle istituzioni. Notiziario parlamentare.
1: Sono le 21, una buona serata dalla redazione del GR Parlamento in studio Francesca Rinaldi. Domani dalle 9 entrambe le Camere cominceranno ad affrontare il documento programmatico di finanza pubblica. Oggi le audizioni nelle commissioni bilancio congiunte. Sentiamo Amalia Carosi.
2: In un quadro macroeconomico che resta incerto, la migliore assicurazione per i conti pubblici è la credibilità dello Stato. Lo afferma il Ministro dell'Economia davanti alle commissioni parlamentari che stanno esaminando i numeri messi nero su bianco del Governo in vista della legge di bilancio. Giancarlo Giorgetti.
3: Le recenti tensioni sui mercati dei titoli sovrani mostrano quanto rapidamente le condizioni di finanziamento possono risentire della comune percezione della sostenibilità delle finanze pubbliche di un Paese.
2: Prima del Ministro avevano parlato in commissione parlamentare l'Istat, che ha riconosciuto al governo il miglioramento dei conti pubblici ma ha avvisato su inflazione e perdita di potere d'acquisto delle famiglie. Il presidente Francesco Maria Kelly.
4: Il potere d'acquisto delle famiglie ha segnato una riduzione su base congiunturale dello 0,9%.
2: E per la Banca d'Italia incertezza e inflazione peseranno nei prossimi mesi. Andrea Brandolini, capo dipartimento economia Banca Italia.
5: Le prospettive di medio termine risentono del rialzo dell'inflazione e delle condizioni finanziarie più restrittive che verosimilmente determineranno un temporaneo rallentamento della domanda interna.
1: Oggi nell'aula della Camera numerose discussioni generali, tra cui quella delle mozioni sulla Corte Penale Internazionale. Chiara Paolini.
6: Il governo si attivi per difendere il ruolo della CP, sintesi della richiesta contenuta nelle tre mozioni di PD, AVS e Più Europa. Prende proprio il nome dalla capitale, Statuto di Roma, l'atto istitutivo della Corte Penale Internazionale, il tribunale con sede all'Aia, nato per proteggere e rendere giustizia alle vittime di crimini internazionali. Dopo oltre 20 anni di attività, per le opposizioni i giudici sono ora sotto attacco. Dagli USA sanzioni contro il procuratore capo, i due vice procuratori, la Corte stessa, 8 magistrati e contro Albanese, la relatrice speciale delle Nazioni Unite per i territori palestinesi occupati. Alle sanzioni maturate nel contesto dell'incriminazione da parte della Corte stessa di Netanyahu per i crimini contro la popolazione di Gaza può porre un freno l'Unione Europea. Al governo si chiede quindi di agire affinché venga attivato il cosiddetto regolamento di blocco, uno strumento per rendere parzialmente inefficaci quella sorta di interdizione operativa che con le sanzioni colpisce giudici, la loro attività, i loro familiari. Nelle mozioni in cui si chiede anche di condannare le iniziative dell'amministrazione Trump viene ribadito un concetto fondamentale. L'indipendenza, il mandato e l'operato della Corte Penale sono premessa di pace duratura e sostenibile grazie a un sistema effettivo, imparziale e internazionale di accertamento delle responsabilità per i crimini più gravi.
1: In aula a Montecitorio oggi anche il disegno di legge sulla protezione civile. Giovanna Serpico.
7: Il testo, già licenziato dal Senato il 4 agosto 2026, introduce modifiche e integrazioni al quadro normativo della protezione civile, istituisce apposite sezioni contrattuali nell'ambito del comparto funzioni locali per il personale dirigenziale e non delle strutture delle regioni e degli enti locali, per valorizzarne specificità di compiti, trattamento giuridico ed economico. Riconosce e disciplina in modo organico la categoria dei volontari, definendo linee guida per l'esecuzione delle attività operative e il coordinamento con il sistema nazionale. Introduce norme a tutela e chiarimento delle responsabilità degli amministratori locali, in particolare i sindaci, nelle decisioni assunte per la salvaguardia della pubblica incolumità durante le allerte e le emergenze, disposizioni che si applicano anche alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano. Un provvedimento non risolutivo, secondo l'onorevole Pasqualino Pensa del Movimento 5 Stelle.
8: È giusto riconoscere la specificità del personale della protezione civile. È giusto prevedere tutele economiche e giuridiche adeguate ed è altrettanto giusto affrontare il tema della responsabilità di chi soprattutto durante un'emergenza deve assumere decisioni immediate. Il problema è la distanza tra quello che il governo afferma di voler fare e quello che concretamente mette in campo per realizzarlo.
7: Rafforzare i lavoratori della protezione civile significa rafforzare la capacità delle istituzioni di tutelare la comunità, sostiene invece l'onorevole Enzo Amic di Fratelli d'Italia.
9: La protezione civile ha bisogno di persone preparate, strutture organizzate e procedure capaci di sostenere l'azione operativa. Ha bisogno anche di un ordinamento che sappia valutare le responsabilità alla luce delle condizioni reali nelle quali si svolgono gli interventi. La sicurezza dei cittadini passa anche da queste scelte.
1: La morte di Davide Rossi, il manager di MPS precipitato dalla sede della banca la sera del 6 marzo 2013, alla Commissione parlamentare d'inchiesta BIS, i carabinieri del RIS di Roma hanno presentato la relazione sulle ombre che compaiono all'ingresso del vicolo in cui il manager morì. Simone Zazzara.
10: Mancano pochi secondi alle 20 del 6 marzo 2013 quando il corpo di Davide Rossi impatta al suolo. Quattro minuti dopo sul muro del vicolo compare l'ombra di un soggetto mai identificato e proprio quattro minuti sono il tempo stimato dai carabinieri del RIS per scendere dall'ufficio al terzo piano dal quale il manager precipitò e raggiungere quel punto dove nei dieci minuti successivi i fari delle auto proiettano sul muro ombre umane altre 11 volte. Una, forse due persone secondo i periti che stazionano lì senza intervenire nonostante Rossi fosse ancora vivo, spiega il tenente colonnello Adolfo Gregori.
11: Continua a muovere sia gli arti che la testa fino alle 20:17:36.
10: Una perizia che secondo il presidente della commissione Gianluca Vinci smentisce l'ipotesi sostenuta fin qui.
12: Non era un passante come è stato raccontato per anni in questa vicenda, ma era un soggetto che ha avuto un ruolo attivo.
10: Qualcuno coinvolto nell'omicidio che di fatto rallentò i soccorsi per oltre 20 minuti, sottolinea Vinci. Per la vedova Antonella Tognazzi, l'ennesimo traguardo importante verso la verità.
1: Proseguirà anche in nottata lo sciopero dei lavoratori dell'ex Ilva. I sindacati parlano di una mobilitazione straordinaria e chiedono un piano industriale pubblico. Domani il Consiglio dei Ministri. Gelsomina Testa.
13: È il giorno della rabbia degli operai dell'ex Ilva che non ci stanno a fermare la produzione, come deciso da Acciaierie d'Italia in seguito al decreto della Corte di Appello di Milano. FIM, FIOM e UILM ritengono inadeguati e insufficienti i contenuti del decreto legge che il Consiglio dei Ministri si accinge ad approvare domani in quanto limitato alla sola cassa integrazione e lo spettro di una cassa integrazione dilagante destinata a durare mesi non va giù a nessuno. A Taranto, dove sono quasi 8.000 i lavoratori colpiti dal provvedimento, si va avanti ad oltranza. Le sigle delle tute blu chiedono di essere convocati nuovamente a Palazzo Chigi. Il governo non può scaricare sulla magistratura responsabilità che sono politiche, contestano. Serve un progetto ambientale, industriale ed occupazionale che preveda la decarbonizzazione e la produzione di acciaio con forni elettrici e soprattutto una cordata a maggioranza pubblica che si occupi della transizione.
1: Sono le 21:07, questo era il nostro ultimo servizio, le trasmissioni di GR Parlamento si fermano qui e riprenderanno come sempre domani mattina alle 7. Io ringrazio Alessandro Campanella alla parte tecnica, a tutti voi per averci seguito e vi auguro una buona serata.
0: Notiziario parlamentare. RAI, GR Parlamento. La radio delle istituzioni.
14: Inno nazionale della Repubblica Italiana, eseguito dall'Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI, diretta da Fabio Luisi.

Dal 10 al 24 ottobre a Venezia, alla scoperta della Biennale Musica, diretta da Caterina Barbieri, Keiji Aino, Sera Davaci, The Tallis Scholars e un inedito di Ennio Morricone. Programma completo e biglietti su labiennale.org.

Volta che ho amato ho perso, forse non sono stato onesto. Questo karma non molla mai, ogni donna mi porta al resto. Conta tu col tuo nome impresso, tu un cartiere sopra il posto destro. Se con te non è niente gratis, quanto costa ciò che...

dal 10 al 24 ottobre a Venezia alla scoperta della Biennale Musica, diretta da Caterina Barbieri, Keiji Aino, Sera Davaci, The Tallis Scholars e un inedito di Ennio Morricone. Programma completo e biglietti su labiennale.org.

0: te!
1: Dal 10 al 24 ottobre a Venezia, alla scoperta della Biennale Musica, diretta da Caterina Barbieri, Keiji Aino, Sera Davaci, The Tallis Scholars e un inedito di Ennio Morricone. Programma completo e biglietti su labiennale.org.

0: Top Week, le canzoni italiane più suonate della settimana.
1: Ma bentornati alla Top Week di Rai Radio Tutta Italiana. Oh, questa è proprio la settimana di ottobre in cui c'è il grande sconvolgimento della classifica delle canzoni più trasmesse dalle radio, perché esce definitivamente il periodo estivo dalla classifica. È un po' meteoropatica questa classifica, perché insomma con l'arrivo delle grandi piogge, anche del primo freddo, insomma l'estate esce definitivamente dalle classifiche delle canzoni più trasmesse. E allora, come sempre, iniziamo dalla classifica dei dischi caldi e andiamo a vedere anche cosa succede dalla trentesima alla ventesima posizione. Trentesima posizione per La città degli angeli di Achille Lauro, pubblicata a luglio e praticamente esce dalle zone più calde delle classifiche. Ventinovesima posizione per Siamo soli nell'immenso vuoto, che c'è Laura Pausini, che ha iniziato proprio questa settimana il suo tour per Io canto 2, però insomma una cover che non è andata benissimo neanche nelle radio. Ventottesima posizione, Flamenco Paranoia, Samurai J. 27esima posizione per Noi con Joliet e Achille Lauro, che va molto bene nella classifica FIMI, molto male invece nelle radio. 26esima posizione per Gianna Nannini con Meraviglioso Errore. 25esima posizione in discesa, Vita, morte e miracoli di J-Ax, che esce proprio dalla zona dei dischi più caldi. 24esima posizione stabile Miss Italia per Dito nella piaga. 23esima posizione L'estate, che esce di classifica con Anna con Wet Girl Wasted. 22esima posizione idem per Agitare Coca Quella di Tommaso Paradiso. E idem in 21esima posizione, sempre in discesa, la canzone delle canzoni di quest'estate, Partenope di Merck & Cremon, Serena Brancale e The Colors. E quindi iniziamo dalla 20esima posizione, è stata nostra ospite a Disco Rai Malika Ayane con Detto tra noi.

E siamo alla 19ª posizione di questa classifica dei dischi caldi di questa settimana, diciamo la piena classifica autunnale. Beh, una new entry, le radio stanno trasmettendo anche musiche più classiche. Questa è un'informazione, perché insomma pare che oltre ad artisti anche nuovi, molto innovativi, insomma anche Stefano De Martino per il Festival di Sanremo stia puntando su nomi molto molto conosciuti. Questa è una coppia inedita, Tiro Mancino con Simona Molinari, in 19ª posizione new entry con Nuvole, Bossa in Blu.

0: Top Week, i successi italiani più suonati della settimana.
1: Ci sono solo due canzoni dell'estate che resistono nella classifica delle prime 20 canzoni trasmesse da tutte le radio. In 18esima posizione, in discesa, in rapida discesa, ma comunque ancora resiste, Noemi con Tu cosa fai questa sera. Stare

0: 17ª posizione, la settimana scorsa era prima nella classifica FIMI, mentre le radio lo trasmettono solo in 17ª posizione. Lui è Sfera Ebbasta e questa è Lontano.
1: Tu non sai quante volte ho pensato, nessuno capirà il vero me. Quando la rabbia mi fa vedere buio, potrei perdere tutto, giuro che lo farei. E tu dicevi di pensare di più, parlare di più, fumare di meno. E io ho iniziato a non parlare più, fumare di più e non pensarci nemmeno. Certe volte vorrei andare lontano dalla fama, da ciò che mi ha rubato. Certe volte vorrei andare

che mi allontani dal male. Spero che per sta vita la mia ex non mi allontani da Gabriel. La mia fama, il mio successo diventeranno una condanna. Già me lo sento, le macchine veloci portare tutto all'eccesso. Ma a volte vorrei solo buttare tutto nel cesso, lo giuro.

nessuno capirà il vero me. Quando la rabbia mi fa vedere buio, potrei perdere tutto, giuro che lo farei. E tu dicevi di pensare di più, parlare di più, fumare di meno. E io ho iniziato a non parlare più, fumare di più e non pensarci nemmeno.

0: L'oro può essere rubato. Un regno può cadere. Ma una grande linea di sangue sopravvive alle generazioni. Puro sangue.
1: Top Week, le canzoni italiane più suonate della settimana.
2: Ed eccola qui, l'altra canzone dell'estate che resiste nel punto più alto della classifica per quanto riguarda le canzoni estive. In 16ª posizione, Emma con Fabi Fibra per Antidroga.

14ª posizione, incontriamo uno di quei featuring che hanno fatto comunque parlare, anche se pubblicato a fine agosto, è già in discesa, quindi Genova e Napoli, Alfa con Gigi D'Alessio.

sedicesima posizione invece Tutto ma tutto da solo c'è Ultimo con il suo ultimo brano che racconta appunto lo stato d'animo, anzi una canzone nata proprio nella notte del concerto a Tor Vergata, e quindi noi la ascoltiamo in tredicesima posizione in discesa in questa classifica dei dischi caldi.

0: Top Week, i successi italiani più suonati della settimana.
1: In dodicesima posizione Biagio Antonacci, che ha appena finito il suo lunghissimo tour con un grande, enorme successo, più di 42 date. Qui lo ascoltiamo nel duetto con Saif per Spiritualè.

E quindi arriviamo alla vetta dei dischi caldi, è stata grande protagonista dell'estate 2026 in coppia con Marco Mengoni. In questo caso la ritroviamo in coppia con Ariete, che ha pubblicato proprio in questi giorni il suo ultimo album, e quindi 11ª posizione, quindi prima posizione per la classifica dei dischi caldi, Ariete con Angelina Mango per Che bella vita. E continua anche la bella vita, e anzi la bella musica, su Rai Radio Tutta Italiana, quindi rimanete collegati tra di noi, e ovviamente poi seguirà anche la classifica, la top 10, quindi le canzoni, le 10 canzoni più trasmesse dalle radio italiane e anche da Rai Radio Tutta Italiana. Ogni bene da Maria Cristina Zappa. Quanto è piccola sta

0: tutta italiana.
1: Top Week, le canzoni italiane più suonate della settimana.
2: E bentornati alla Top 10 di Rai Radio Tutta Italiana, le 10 canzoni più trasmesse da tutte le radio italiane questa settimana, una classifica assolutamente rivoluzionata. Resiste soltanto una canzone pubblicata nel cuore dell'estate, ma che insomma non ha a che fare totalmente con l'estate, ma è un artista molto ma molto presente nelle classifiche. Quindi in decima posizione partiamo subito con Saif con Parlar d'amore.

posizione una new entry, ce ne sono diverse questa settimana nella nostra classifica, ma soprattutto questa settimana potrete ascoltare su Rai Radio Tutta Italiana 10 canzoni nuove nella nostra playlist, proprio perché il 9 ottobre c'è stato un Radio Date molto ma molto folto. Invece, pubblicato la scorsa settimana e regolarmente in onda anche su Rai Radio Tutta Italiana ed entrato questa settimana nella nona posizione della classifica delle top 10, abbiamo Max Pezzali con Le Ali. Eravamo

0: Top Week, i successi italiani più suonati della settimana.
1: Delle canzoni in questo periodo hanno una certa saudace, insomma, una certa nostalgia e si sente, insomma, è quasi sempre così, quest'anno ancora di più. In ottava posizione, in new entry, abbiamo Giorgia, una canzone scritta anche da Lorenzo Fragola ed è Parafulmini.

0: Top Week, le canzoni italiane più suonate della settimana.
1: Sesta posizione, anche lei in leggera discesa, ma stiamo aspettando la pubblicazione del suo nuovo album, Elisa con Kitsugi.

E siamo alla quinta posizione, una canzone anomala perché è stata pubblicata prima per le piattaforme, prima dell'estate, a maggio-giugno, e poi pubblicata anche come radio date ad agosto, purtroppo adesso succede spesso, e parlo di Fabi Fibra con Pinguini Tattici Nucleari, una canzone che parla del sistema musicale, rimane stabile, è una canzone molto forte, Goya. Cosa so-

perde il podio questa settimana, ma rimane nella zona alta della classifica delle canzoni più trasmesse, in quarta posizione, Dedica con Ernia.

sogno. Sono l'ennesimo ad averti detto sì, lo voglio. Nel rumore quando i negozianti chiudono Leclerc, e nella folla di chi è venuto fin qui per cercar sé quando ce n'è.

0: oh oh. Esco a fare un giro con la macchina, oh oh oh oh oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Posizione prende invece sempre di più piede il duetto di Annalisa con Madame, pubblicato il 18 settembre, ed è Amica.

0: Top Week, i successi italiani più suonati della settimana.
1: Seconda posizione stabile, anche perché insomma si parla moltissimo del nuovo album di Cesare Cremonini in uscita il 23 ottobre. Si è parlato questa settimana molto della collaborazione con Salvum proprio per la title track Amateur. Questa invece è Paparazzi, stabile in seconda posizione.

E questa prima posizione ci piace moltissimo, un album Solito Cinema che ha avuto una grandissima accoglienza anche da parte della critica musicale, una canzone che noi abbiamo girato da subito e in altissima rotazione, quindi ci fa piacere trovare proprio in prima posizione questa settimana Serenamente di Giuli con Brescia. Io vi ricordo gli appuntamenti anche con Disco Rai rigorosamente in diretta da lunedì a mercoledì dalle 12 alle 14, mentre con la Top Week noi ci sentiamo tutti i giorni su Rai Radio Tutta Italiana. Ogni bene da Maria Cristina Zappa. Mua!

facciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

0: scritto su.
1: Dai,
0: vabbè,
1: dove,
0: vabbè,
1: scritto su.
0: Vabbè, dai, scritto su. Vabbè, dai, scritto su.
1: Vabbè,
0: Ho visto un re.
1: Se lo discuse?
0: Ho visto un re.

0: la casa, il cascinale, sì, la mucca,
1: beh, ah, beh,
0: il sì, violino,
1: sì, sì,
0: la scatola di cacchi, il radiotransistori, sì, sì, i dischi, sì, di Feltoni, sì, la moglie.
2: E per cos'è?
0: Un figlio militare.
2: Ah, beh, sì, beh.
0: Gli hanno ammazzato anche il maiale.
2: Poi il Purcell.
0: Nel senso del maiale.
2: Sì, beh, ah, beh, sì.
0: Ma lui no, lui non piangeva. Anzi, ridacchiava.
2: Ma Salema?
0: No, il fatto è...

nonostante intorno fosse tutto bruciato, perché in fondo questa vita non ha significato. Se hai paura di una bomba o di un fucile puntato, gli uomini passano e passa una canzone, ma nessuno potrà fermare mai la convinzione.

Viva l'Italia, l'Italia che è in mezzo al mare, l'Italia dimenticata e l'Italia da dimenticare.

che si dispera e l'Italia che si innamora. L'Italia metà dovere e metà fortuna. Viva l'Italia!

0: chi è?
1: Andò a cantarlo al matrimonio.
2: È uguale. E in fondo alla strada,
1: chi è che c'è?
2: Ci sono tre ladroni.
1: Oh, vabbè.
2: Sembravano onesti,
1: sembravano buoni,
2: erano solo furboni. Il primo contava,
1: ma sono tutti di mia moglie.
2: Il secondo sudava,
1: tra un ballo, una bionda e un panino.
2: Il terzo spiegava,
1: ma cosa spiegava? La rava e la fava. Che storia è?
2: E in fondo la storia,
1: no, spiegamelo,
2: è sempre la stessa.
1: Cosa te l'ho detto io?
2: C'è uno che grida, che grida e fa i versi da quella finestra.
3: Si cambiano i nomi, rimangono bastardi. Tu guarda la radio, le solite facce, i soliti accordi.
1: Quali accordi?
2: Soliti.

de santo.

dentro cambio faccia. Come va a finire si sa già. Devo stare attento, mannaggia. Se la metto incinta poi mia madre mi... Perché sono ancora un bambino, un po' italiano, un po' tunisino. Lei di Porto Rico, se succede per Trump è un casino. Ma che politica è

giro come fosse un alieno, senza passaporto, in cerca di dinero. Io mi sento fortunato alla fine del giorno, quando sono fortunato è la fine del mondo. Io sono un pazzo che legge, un pazzo fuori legge, fuori dal gregge, che scrive scemo chi

aspetta. Mi fischiano le orecchie, suspense. Un attimo prima del sequel, cash. Non comprende monete. Crash Bandicoot raccoglie le mele. Nel mio gruppo tutti belli, visi. Come un negro bello diretto a Bene in City. Non spreco parole, non parlo con Siri. Felice di fare musica per ragazzini. Prima di lasciare un commento pensa. Prima di pisciare contro vento sterza. Prima di buttare lo stipendio aspetta. Torna a Baggio, io non me la sento senza. Shakera. Il tuo telefono forse non prende nell'internet. Finiti a fare freestyle su una zattera in arsena. La mia chat di WhatsApp sembra quella di Instagram. Amore e ambizione già dentro al mio starter pan. Prigionieri d'Azkaban fuggiti dal Catraz. Facevamo i compiti solo per cavarcela. Io mi sento fortunato alla fine del giorno. Quando sono fortunato è la fine del mondo. Io sono un pazzo che legge, un pazzo fuori legge, fuori dal gregge, che scrive scemo chi.

Fatece largo che passa domani, che adesso non si può. Oggi non apro perché supererò. E andremo in strada con tutti gli striscioni a fare come sempre la figura dei fregnoni. Ma a me di questo, sai, non me ne importa niente. Io oggi canto in mezzo all'altra gente perché ci credo, o forse per decenza. Che partecipazione, certo è libertà, ma è pure resistenza. E non ho scudi per proteggermi né armi per difendermi.

vasca e molti, molti errori brutti, io però li pago tutti. Fateci largo che passa il corteo e si riempiono le strade, via Merulana, così pare un presepe, e siamo tanti che quasi fa paura, ho solo tre sfigati, come dice la questura, e le parole sì lo so,

e senza scudi per proteggermi, né armi per difendermi, né caschi per nascondermi, o santi a cui rivolgermi con solo questa lingua in bocca. E se mi tagli pure questa, io non mi fermo, scusa.

0: gente c'è,
1: bocca chiusa.
0: Guarda quanta gente c'è,
1: bocca chiusa.
2: Rai Radio tutta italiana.

0: e ti diranno parole rosse come il sangue, nere come la notte. Ma non è vero, ragazzo, che la ragione sta sempre col più forte. Io conosco poeti che spostano i fiumi con il pensiero e naviganti infiniti che sanno parlare con il cielo.
1: Chiudi gli occhi, ragazzo, e credi solo a quel che vedi dentro.

lasciali dire che al mondo quelli come te perderanno sempre, perché hai già vinto, lo giuro, e non ti possono fare più niente. Passa ogni tanto la mano su un viso di donna, passaci le dita, nessun regno è più grande di quel

0: Mi ritorni in mente, un anno da ricordare attraverso le canzoni italiane più ascoltate.
1: 1995, un anno in un'ora attraverso le canzoni più suonate alla radio di quell'anno e naturalmente da classifica. Intanto alcuni degli eventi più importanti del 1995. Il 1 gennaio Austria, Finlandia e Svezia diventano membri dell'Unione Europea, la quale così passa da 12 a 15 stati. 26 marzo entrano in vigore gli accordi di Schengen in 7 paesi dell'Unione Europea e vengono aboliti quindi i controlli sistematici delle persone alle frontiere interne dell'Unione Europea. In Italia diverranno esecutivi il 26 ottobre del 1997, quindi dopo 2 anni. 27 marzo, un fatto di cronaca, veniva assassinato a Milano Maurizio Gucci, erede della famosa casa di moda fiorentina. Il 24 giugno Leo Luca Bagarella, spietato killer mafioso, viene arrestato dalla DIA, un altro colpo inflitto alla mafia. Tra i film più importanti usciti nel 95, Braveheart, Cuore impavido, I laureati, Viaggi di nozze, GoldenEye e Batman Forever. Nel 1995 Sanremo lo vinceva Giorgia con Come saprei, al secondo posto Gianni Morandi in coppia con Barbara Cola, In amore, e al terzo posto la bionda Ivana Spagna con Gente come noi. Adesso è proprio la musica a farci compagnia su Rai Radio Tutta Italiana per 60 minuti, i successi del 1995. Noi torniamo prestissimo.